0: portato una torta, Cristiano, ma di un buono.
1: Davvero?
0: Paolo,
1: la torta ricciolina.
2: Maledetto, no, quando, non
3: quando
2: ci
3: c'è meno
2: io,
3: gente.
2: Porta la torta, il fetente.
1: Esatto. Fa gli anni ad agosto.
0: Eravamo un terzo.
1: Il fetido.
2: Quando non può, certo, offrire il maledetto.
0: Ma siamo tornati qui, ci siamo tutti, ci siete anche voi al 331 80 90 101 rispondendo al fatto che la mia gallina è impazzita per un arredamento particolare, le piace molto il rococò de.
2: E al grido di fischia, fischia, fischia, santo cielo, arrivano
0: i giudici,
2: i nostri giudici.
4: Eccolo qua, io Rocco Papaleo, che
0: Rocco,
4: sono
0: Rocco
4: con
0: Papaleo.
4: La mucca, la mucca di Matera. Che è la mucca? A
0: di
4: Matera,
0: Matera
4: fanno così le mucche.
0: Sì, a Ponza come fa?
4: A Ponza. Ponza.
2: Ponza.
0: Sta arrivando di tutto, cavolate. È arrivato, gli sfidanti sono già stati selezionati, si mettono in fila, quindi prego, avanti il primo.
5: Ciao R101.
0: Ciao.
5: Come si dice quando una mucca non ha le gambe? Calvata a terra. Riccardo da Toano.
0: Ciao Riccardo da Toano.
2: Toano, Toano.
1: Io conosciamo Loano.
2: No, qui siamo, credo, Appennino Modenese.
1: Ah, vabbè, ci garba, ci garba.
0: È come la mucca di Riccardo, comunque.
3: Comunque, un nome è una garanzia anche lui, Riccardo, Riccardo.
0: Reggio, vabbè. Emilia, Emilia Romagna.
2: Reggio Emilia, eccola lì.
0: Andiamo avanti.
6: Poi invece la mia gallina ha trovato un bar antichissimo,
0: ah?
6: Dove lei si ubriaca sempre. Barocco.
2: Barocco.
3: Sì, certo.
0: Barocco.
2: Siamo sugli stili.
0: Ma povero!
1: Ma sì, ma uno più uno meno, dai.
0: Abbiamo appena sbottolato, hanno appena rimesso in sesto tutte le botole del challenge, quindi attenzione voi sfidanti che potrebbe succedere di tutto.
7: Ciao banda.
0: Ciao.
7: Filippo per il Tortorella.
0: Vai.
7: Io invece ho scoperto soltanto adesso.
0: Cosa?
7: Qual è il verso dei pellicani.
0: Qual è?
7: Pellipau, pellipau.
2: Ma allora gioco anch'io, scusate, lo stile preferito dai cani, il Bauhaus.
0: È che una tira l'altra, capito? E infatti arriva anche il quarto sfidante.
8: Invece la mia mucca ha deciso di ristrutturare la stalla.
0: Ah, sì?
8: Ha buttato giù tutti i muri. Ciao ciao da Valerio.
0: Ciao Valerio.
2: La mucca con la R moscia mi mancava. Poi
0: non è contenta neanche la nostra mucca Riccardo.
1: La frison.
2: La frison.
3: La frison.
0: Ultima la sfidante frison. Si infila così.
9: Invece il mio sinello stamattina è uscito presto.
0: Dai.
9: Doveva andare in posta a fare un raglia postale.
0: Ottimo.
9: E lui va? Linda da Catania.
0: Ciao Linda.
1: Raglia. Un raglia.
2: Rasino
0: raglia
2: che fa
0: postale.
2: Il raglia.
0: Qua è una più imbattibile dell'altra.
2: Se
0: non
2: avessimo,
0: è facile.
2: Ha ragione Cristiano, se avessimo la nostra sala da ballo tutto questo non succederebbe.
1: Bella, con i doppi vetri,
2: non
1: la sicurezza, le guardie, le
0: noi
1: cose.
0: Abbiamo la sala giudici, ragazzi, la sala VAR del Tortorella Challenge.
2: La VAR,
0: abbiamo le immagini, leggiamo il labiale della mucca.
2: Dai.
4: La roba, veramente.
2: Chi ha vinto?
4: The winner is...
7: Ciao banda, Filippo per il Tortorella.
0: Grande.
7: Io invece
0: film.
7: Ho scoperto soltanto adesso qual è il verso dei pellicani. Pellibau, pellibau.
0: Quando
3: schifo,
0: vedono un pelligatto, sì, lo fanno.
1: Un pelligatto.
2: Ve l'ho detto che vinceva.
3: Pelligatto non faceva le radiocronache del
2: pellegatto.
3: Carlo Pellegatti.
0: Carlo Pellegatti.
2: Ciao Carletto.
0: Allora. Avete avuto tempo di riprendervi nel weekend? Bene, ricomincia una settimana di Tortorella Challenge. L'appuntamento è domani intorno alle 8 qui su R101.
2: Aiuto!

0: canta anche con noi alla banda di R101 la canzone che ti fa stare bene, torna tra un'ora, quindi mi raccomando, prendete pure d'assalto il 331 80 90 101.
1: Breaking news.
2: Che è successo?
1: Donaldo Trump ha detto che ha importantissime rivelazioni da fare. Finalmente ci rivelerà se esistono o meno gli extraterrestri che a lui si sono palesati, dicendo finalmente, perché prima non se ne poteva più. Gli unici segnali di vita che arrivavano dalla Terra erano i peti di Biden, ma da quando esisti tu tutto il resto non c'è più.
0: Si vede che anche lui, come i nostri amici che stanno chiudendo tutte le pratiche lasciate in sospeso, ha fatto un po' di repulisti e sì, ha detto che ha trovato dei file che presto verranno pubblicati.
2: Quelli di Epstein?
0: No, sì. Quelli
3: magari.
0: Gli UFO, che adesso non si chiamano più UFO, sono
1: come
0: gli WAP.
1: Ah, gli WAP.
0: In America li chiamano WAP perché Unidentified Aerial Phenomena e non più Flying Object.
1: Lui deve rinominare
0: tutto. In generale
1: tutto.
0: I fenomeni.
1: Lui rinomina i file come se fosse una cartella di Windows.
0: Ma noi li abbiamo avuti in anteprima, ce li ha nel suo cassetto del comodino Giacobbo,
1: gli UFO.
4: Buongiorno da Roberto Giacobbone.
0: Buongiorno Giacobbone.
4: Io che sono così alto che quando entro in una smart o taglio il tettino o mi svito la testa.
5: Che vitaccia.
4: Io che ho il 64 di piede, una volta dentro ho trovato un microonde che non trovo da anni. I misteri. Sì. Misteri della sveglia spostata. Cosa ci porta a rimandare la sveglia di 5 minuti? Sapete che a Frosinone un impiegato delle poste rimanda la sveglia dal 2008.
1: Davvero?
4: Sì.
1: Ancora 5 minuti, ancora 5 minuti. Dal 2008.
4: Se prendo la pillola del giorno dopo o un giorno prima, partorisco all'alba di domani sera?
5: Faccio fare i calcoli.
1: Degli UFO, dobbiamo parlare degli UFO.
0: Giusto,
2: però altri misteri, giustamente, cui vuole
4: Donaldo,
2: porre.
4: Detto ciuffo arancione, ha dei file che potrebbero far accapponare i peli della terra. Ci dirà da dove partono le chiamate dei call center.
2: Finalmente.
5: Allora, questo è importante.
4: Gli UFI sono tra noi. Ci controllano da anni. Siamo un esperimento. Ci mettono alla prova. Ci mettono i tappini alle bottiglie.
1: Davvero, sono loro?
4: Anche loro si fanno domande come noi, tipo: quanto fa paura l'interno coscia delle contadine polacche di 70 anni?
5: Chi se l'ha fatta sta domanda qua?
2: Ha avuto un trauma che noi non sappiamo.
4: Spostiamoci che ci sono delle sabbie mobili. Attenzione! Cosa vede Cristiano Militello attraverso i suoi occhiali?
0: Non ce lo chiediamo.
4: Perché quelli che dormono poco si vantano di essere stanchi? Cosa ne pensano?
0: Magari lo sono davvero, ecco.
4: Cosa ne pensano gli alieni della nazionale di Gattuso? Ridono di noi?
5: Penso di sì.
2: È facile.
4: Barella è mai riuscita ad avvicinarsi all'area di rigore? E all'area 51? Mai! Oggetti non identificati sorvolano nei cieli e poi finiscono sulle nostre macchine sganciando, ci costringono a lavarle.
0: Sono come i piccioni, gli alieni.
1: Esatto. Però scusa, com'è che si chiamano adesso? Non più UFO, ma
0: WAP.
4: Fernando Proce è un oggetto alieno? È un progetto?
0: Infatti è Unidentified Aerial Proce.
4: Ma soprattutto, gli alieni ogni ora scelgono il pianeta che li fa stare bene.
5: Beh, certo.
0: Può essere.
5: Tra i minuti 40 e 45.
0: Ah, guarda, sicuramente partecipano al Tortorella Challenge. Quello abbiamo la certezza della loro esistenza sulla Terra.
1: E quando Trump ha visto Marte e tutte le buche di Marte, ha detto: ammazza che campo da golf che avete.
4: Arrivederci.
1: Ciao.
5: Grazie.
0: Arrivederci, Giacobbo.
5: Come sempre, non ha risolto nulla. Ma...
2: Volevo chiedere perché si dice mangiare a UFO. Ma me lo spiegherà un'altra volta.
0: Rimarrà questo mistero.

0: Va bene, ok,
1: e
0: facciamo finta
1: canterini.
0: Che sì, in sincronia poi.
1: Prima di salutarvi per il weekend, qui alla banda di R101 si canta con il karaoke. Siamo cascati sulla parola amare, uh-huh. E quindi è un verbo che state cantando in tutte le salse. Anche i Backstreet Boys poco fa hanno partecipato con As Long As You Love Me. E allora sentiamo.
2: Vale anche in inglese.
1: Le vostre canzoni dell'amore. Vai, cominciamo così.
3: Non amarmi perché vivo all'ombra. Non amarmi.
0: Sai che io.
3: E vai, poi tutto il resto che voi lo sapete già. Piove, banda.
0: Me l'hanno spiegato anni dopo che non amarmi perché vivo a Londra, capivo io.
2: No, all'ombra.
0: Non è Londra. Sì, esatto, perché non può amare uno che vive a Londra? Mi chiedevo, invece no, è l'ombra.
1: Non amarmi,
4: scusa,
1: ma.
4: Niente sesso, siamo inglesi.
0: Anche, anche.
1: Non amarmi, ma amala.
5: Amala. Mazza intera, amala.
0: Tutto
5: e
0: questo.
5: La storia è infinita, che dura una vita, pazza intera mala.
0: Chiara,
2: arbitra la fatto... pazza inter arbitra la.
0: Hai fatto tutto questo per sentirti. E senti dire amala,
1: sì, certo, questo. È un caso in realtà.
0: Avrebbe cantato anche amala, amala. Tutta questa avrebbe fatto, sì.
1: Meglio di così non ci può essere. Andiamo
6: la
1: avanti.
6: La canzone con la parola amare, Ricky. Sì.

0: Bravo, bravo. Par condicio, par condicio.
1: Abbiamo un poeta.
2: Sì.
3: Amor cannullo amato, amar perdona. Mi prese di colei sì tanto affetto che sì, come vedi ancor non m'abbandona. E saremo io e te no, da qui sarà per sempre sì.
0: Non ci ha fregato.
1: È vero. È riuscito a infilare Sal Da Vinci anche.
0: Sembrava uno serio. Ho detto non è possibile, è avere vero, uno serio all'ascolto.
3: Sto bene a mare, a mare, oh a mare, oh a mare.
1: Mengoni, avanti.
3: Mi due a mare, quanto è bello. Sì, ho tanto sentimento.
4: E sentono tutti l'aria del weekend
1: è
4: lungo.
1: È vero.
3: Senti. Tutti a mare, tutti a mare.
4: Senti quest'altra.
3: A mostrare le chiappe chiare. Ciao, certo. Badanto.
1: Ciao, Anto.
3: Come saprei amarti io, nessuno saprebbe mai.
1: Che brava,
3: come saprei ti Giorgio.
1: Ciao,
4: ciao, che brava, intonata.
1: Anche gente
5: buongiorno,
1: seria.
5: Dite che questa vale. Certe giornate a mare, lascia stare, tanto ci potrai trovare.
4: Vi siete
5: qui
4: presi un sacco di licenze.
0: Bella, bella.
6: Spiegare
1: certe giornate a mare,
6: lascia stare.
1: È giusto, effettivamente.
0: Amare c'è, cioè, amare.
4: Sì, sì, sì. È quello che le donne non dicono. Che cos'hai? Niente.
1: Esatto.
0: È vero,
4: fanno sempre così.
1: Però quello che le donne cantano l'abbiamo scoperto in questa mattinata con il Chiaraoke, che torna venerdì prossimo qui con la banda di R101.

0: dai, facciamo il karaoke.
1: Sì.
0: Dai, è il venerdì della settimana questo. Karaoke
2: su RG1.

0: Sbronda, sbronda, sbronda, sbronda là.
1: Col riverbero addirittura.
2: Sì, a questo ritmo scatenati. Mi ricorda Camerini, Alberto.
0: È vero.
3: Sì. O Andrea, dipende.
2: Andrea, vabbè.
1: Yumpa Lumpa. Anche questo giovedì ci si scatena con il Chiaraoke. Anzi, questo giovedì, perché di solito è il nostro gioco del venerdì, in cui c'è una regola: ognuno deve trovare una canzone con l'ultima parola della canzone precedente.
2: Sì.
1: Suonerà il gong, faremo un giro noi e quella parola la dovrete cantare poi voi al 331 80 90 101. Are you ready?
2: Dai, yes. Proviamo, vediamo un po' cosa succede.
1: Oggi partiamo, giustamente, con questa.

0: Chi ce l'ha il cerino?
1: Perdono, Cristiano, la tua perdono. Parola è perdono.
2: Ti viene facile, Cristiano.
0: Aspetta, sì, ho capito la canzone, però me la devo ricordare.
1: Dai.
0: Perdono se quel che fate è fatto, io però chiedo scusa.
3: Bravo.
0: Cosa?
1: Bravo, sì.
3: Allora, se ti scusa. Dico che sei scemo, non va bene. Bravo, non va bene.
2: Io bravo.
0: Voglio allora, fare polemica.
3: Allora, sai? Io non mi ricordo la melodia, Chiara, aiutami, perché mi ricordo quella canzone di Paolo e Chiara che fa scusa.
1: Vabbè, la cantiamo Paolo e Chiara.
3: Paolo e Chiara.
0: Scusa,
3: so che è soltanto un'altra scusa.
1: So che è soltanto un'altra scusa.
3: Già, poi ti siedi.
1: Davanti ed è come. Ma la sto facendo io.
0: Come se fossi qui.
3: È proprio quello che intendevo.
1: Quindi la parola è qui.
2: Vai, Ricky.
1: Ricky.
2: Io?
3: Sì.
2: Qui, senza averti qui, senza problemi, senza limiti.
1: Basta. Quelle di, degli 883 le sa tutti. La parola limiti per Leonardo Viaschi. Siamo sul difficile.
2: È uno dei miei limiti.
1: Bravo.
2: Per niente vado giù. Se ci penso mi dai brividi.
1: Bravo.
2: Senti
1: e mi molli i brividi.
0: Senti bellina.
1: Brividi. Vabbè, nudo con i brividi.
2: Brava. Questa i brividi me l'ha fatti venire.
1: Verso esprimermi.
3: Senti come va su.
1: E sì, ti sì. Vorrei amare, ma sbaglio sempre.
2: Amare. Ti è mai venuta l'idea di cantare a X Factor?
1: Con Mahmood e Blanco. Oh, quindi la parola è amare.
2: Amare, non ce n'è. Non ce n'è con amare. Aspetta, fammi pensare.
1: Che possiamo coniugare come vogliamo.
0: Vabbè, ma perché allora. Non abbiamo finito una canzone con ragazzi, ornitorinco?
3: Ce l'hai? Ce l'hai amare?
2: Amare quanto.
4: No, non vale.
2: Vale.
1: Allora, ne arriveranno tantissime. Vi aspettiamo.
3: Guarda che amore è facilissimo. Amare non è mica poi troppo.
1: Amo, ami, amano.
3: Esatto.
2: Amio.
1: Ne arriveranno 331 80 90 101. La prima canzone che contenga il verbo amare, cantatecela qui alla banda di R101.

0: giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ha sbagliato pulsante il batterista.
2: Sì, sì, no, ero io che battevo i pugni sul tavolo, perché questa tua tirannia di 20 minuti deve pur finire un giorno.
1: Però qui abbiamo un sacco di amici che sono venuti a partecipare, quindi cosa vuoi fare? Non mettere in onda certe perle.
2: Il titolo del challenge di oggi è chiaramente siamo alla frutta.
3: Sì, abbiamo anche i nostri giudici Rancido Domingo e Andrea Sfracelli.
4: Vai carino in macchina. Benissimo. Mi raccomando.
3: Possiamo ascoltare le repliche alla battuta di Chiara?
1: Non ha replicato il mio mandarino che ha fatto una marachella e adesso lì che si arrampica sugli spicchi, fa finta di niente. Vabbè. Ma cominciamo subito con il primo sfidante, credo bruciato dal nostro Cristiano.
5: Ciao Banda, ma con questa battuta siamo arrivati alla frutta.
3: Vabbè, scusa, era anche un po' telefonata, dai.
1: Ci sta, una per tutti. Ma attenzione, abbiamo una coppia pronta con questa battuta, vai.
6: Sapete qual è la più grande fobia della pizza con l'arancia?
4: No.
6: Dai Filippo, diglielo tu. Filippo fa finta di non essere qua. Essere tagliato a spicchi.
3: Filippo, bravo Filippo. Io voglio essere Filippo da grande, quello che si tira indietro all'ultimo e lascia
1: far di non essere, stava guardando io fuori dal finestrino.
2: Vorrei la patria potestà di Filippo per un paio d'ore ad onorem. Bravo Filippo che resisti.
1: E
2: bravo.
1: Invece c'è chi ci mette la faccia e la voce così.
7: Battute brutte mai più. Ma chi sei? Mandarino Gaetano.
1: Sbottolato brutalmente. I giudici di gara stanno concentrati.
4: Orrenda.
3: Brutta, sta sfida è proprio brutta.
1: Aspettate a dirlo, dovete ancora sentire la terza sfidante.
8: Ciao da 101, sono Camilla per il sorteo della challenge da Padova.
1: Ciao.
8: Allora, ci sono memorie. Entrambi dicono, noi ci amiamo d'amore.
1: D'amore.
4: Bene. Mamma mia, abbiamo toccato il fondo.
2: Sono rimasto come Andreotti dalla Perego.
4: Presidente, presidente.
2: C'è un'ultima.
4: Cosa ne pensa del nostro futuro di Benvenuti?
3: Non avete futuro.
1: No, i giudici stanno pensando a tutt'altro, ma questa è proprio dedicata a voi, ragazzi.
9: Proviamo ad ringraziarci i giudici. Pavarotti aveva un certo tenore di vita. Fabrizio da Modena.
1: Fabrizio.
4: Questa mi piace. Ridere.
1: Oh, è tutto nelle vostre mani adesso.
4: Io
1: scarichiamo le responsabilità così.
4: Entrai e fu lì che disse, non si capisce niente.
1: Bravi.
4: And quindi winnerismo.
6: Sapete qual è la più grande fobia della pizza con l'arancia? Dai Filippo, diglielo tu.
4: Non lo dire.
6: Filippo fa finta di non essere qua.
4: Bravo.
6: Essere tagliato a spicchi.
3: Filippo.
1: Quindi ha vinto Filippo in tutto ciò.
3: Filippo e la sua latitanza è esattamente l'essenza dello stato d'animo di questo quarto d'ora che si ripete ogni giorno dal lunedì al venerdì.
2: Chiara, vuoi chiedere ai due giurati qual è il loro tenore di vita prima di andare via oppure?
1: No, l'hanno già fatta.
2: Ah, ok.
1: C'è un'amica che effettivamente ha fatto un pensiero importante, credo su tutti noi, ma soprattutto sui nostri giudici.
4: Che
1: questo
4: dice?
10: Allora, io mi immagino i vostri figli a scuola quando la maestra chiede, ma tuo papà cosa fa di mestiere? E rispondono, lo scemo in
4: già successo, è successo veramente
1: tutti i giorni, soprattutto dalle 8 alle 8
4: per questo
1: e 4.
4: Non l'ho fatti,
2: Riccardo Russo gli hanno chiesto anche all'estero, andate a Euro Disney.

0: apposta io.
1: Che il travaglio e il fa, Tom Per, eh?
2: Sì.
1: Lo scemo, Rodio, le cretene, Rodio.
3: Soprattutto tutti i giorni dalle 8 alle 8 e un quarto con il Tortorella Challenge che torna domani qui su R101.

0: Lavanda la mattina non è più scoglionata.
1: No, ma quello non lo siamo mai stati.
2: Dillo.
1: Scaglionati.
2: È una questione di vocali molto leggera, molto fine, però è tutto un altro significato.
3: Come la mia amica. Scaglionati e dimezzati poi alla fine.
1: Sì, oltretutto. Cioè, siamo arrivati a brandelli alla fine di questo weekend.
3: Deve succedere tutto nella stessa settimana.
1: Tutto.
3: Perché poi Paolo è andato a sostituire Fernando Procio, che oggi rientrerà anche lui nei ranghi dalle 9 alle 12. Vabbè. E ha fatto festa con i ragazzi del Procediamo.
1: Ma chiudiamo un occhio.
2: È guarito l'occhio. Guarito, di Procio. Piuttosto
3: anche il tuo, Cristiano.
1: Piano, zitti. Che... in realtà mi prude molto, ma faccio
3: finta
1: di nulla.
3: Hai guardato dentro l'olio quelle cose lì?
1: ho intervistato Cazzullo e mi ha miracolato.
2: C'è un momento nel Procediamo in cui Regina Saraiva canta fuori vicino alla fontana. Perché non prendiamo l'idea e facciamo fare da dentro la fontana il challenge?
4: Sott'acqua.
1: Bisogna buttare la monetina anche.
2: O un'esca, qualcosa che possa attrarre la nostra Chiara e spingerla a tuffarsi.
3: È il mio piano B quello di entrare nelle fontane e aspettare le monetine nascosta come un sub.
1: Beh, c'era chi passava con le calamite.
3: Il brevetto
1: poi
3: da sub può servire a qualcosa.
1: No, ma c'era veramente chi andava poi verso le 2 o 3 di notte a fare l'operazione recupero.
3: E adesso ci mettono tutti
4: Perry che lancia le carte di credito dentro.
3: Ma adesso
4: le
3: è diventata la moda, sono tutti lì con le carte di credito nella fontana di Trevi dopo che l'ha fatto lei, no?
1: Certo.
2: A questi spiritosi io mi organizzerei con un bel boss nascosto in maniera tale che tu ti avvicini, fai il furbo con la carta di credito e ti tira su 25.
3: 2 euro, quelli che avresti poi lanciato nella fontana.
2: Ti parlava, Chiara, vi ha chiesto quale potrebbe essere il vostro piano B.
3: Quello ideale, quello già pronto.
2: Lo spunto viene da questa notizia che parla di quanto gli americani, i cittadini statunitensi, quelli che hanno origini europee e quindi possono vantare un minimo titolo per poterlo fare, chiedono a frotte un passaporto europeo. Un po' perché forse vogliono scappare da là. E allora c'è un esempio come quello dell'Irlanda, dove rispetto all'anno scorso è aumentata del 63%.
3: È tantissimo.
2: La richiesta di passaporti irlandesi per i cittadini americani.
1: Beh, ma lì c'è un altro motivo anche, no?
2: Qual era?
1: No, forse un fisco un po' più tenero nei confronti anche di chi arriva da fuori.
2: Sì, certo, però anche
3: c'è il lanternino, Cristiano, per ste robe.
1: Sì, devo dire,
3: sa tutte.
1: Anche quelli della Silicon Valley, insomma, hanno il lanternino perché hanno tutti la sede legale, insomma,
2: anche
1: in Irlanda.
2: L'Italia e la Spagna non sono da meno, quindi tanti americani che dicono: ma vuoi
3: si
2: vedere che viene
3: creando,
2: buono
3: piano,
2: il
3: piano,
2: cognome
3: piano
2: del
3: piano.
2: Nonno può servire a qualcosa?
1: Mentre è finito, abbastanza finito, il boom del Portogallo che c'era stato una decina di anni fa, anche lì con delle agevolazioni per chi veniva a spostare la residenza lì. Diciamo che questa cosa ora è un po' rientrata, si è un po' normalizzata.
3: Che ce ne sono tantissimi di piani B, non solo trasferirsi da qualche parte, ma magari un talento che è stato inespresso per tutta la vita può diventare effettivamente una nuova strada da percorrere.
1: Nel tuo caso è muratore in Valtellina e noi te ne siamo grati,
3: Cazzuola ce l'ho.
1: Ti allontani un po'.
3: Ho anche Zappa e Pala che mi hai regalato tu. Bella, siamo a posto.
2: Quando chiedi a una donna, solitamente è una bella ragazza come la nostra Chiara, no? È anche molto alla moda, gli chiedi: cosa hai fatto il weekend? Sei chiuso il salone del mobile. Uno immagine è andata in giro per installazioni, no?
1: Una volta.
2: No, cosa hai fatto nel weekend?
3: Ho chiuso il salone, non del mobile.
2: La risposta è stata: ho gettato la soletta.
1: Padroneggia, oggetto.
3: 53 sacchi gettata, due a betoniera.
1: Questa cosa.
3: Tutti sulle spalle.
2: Ti fa onore.
1: Ti sfottiamo,
2: ti fa onore.
1: Io non so, forse cambiare la lampadina e non oltre, devo dire che c'è sempre grande ammirazione, mi sta.
2: E secondo me, se tu dovesti fare un tutorial con te,
3: riprendendoti
2: con te vicino alla betoniera, te spacchi.
1: Quello è il tuo futuro. Se tu sei come nonna Silvana, brava, che fa le crostate, devi fare muretti a secco, i tutorial. Diventi
3: quelli sono difficilissimi.
1: Sì, i muretti che ci piacciono. E Chiara, tu spacchi.
2: Butti una delle tue battute ogni tanto e dai anche spettacolo.
3: Qualche altra idea potrebbe arrivare dalle voci dei nostri amici. Sentiamo i vostri ideali piani B.
5: Ciao banda, buon lunedì.
3: Ciao.
5: Allora, io faccio tutt'altro nella vita, ma per 15 15 anni ho fatto la cameriera nei ristoranti, sì? Quindi qualcosa ho imparato. Mm-hmm. E ho la passione dei cavalli e quindi anche lì qualcosa so fare tra gestione dell'animale, eccetera. Quindi se proprio mai dovessi o annoiarmi nel mio lavoro o per qualche motivo rimanere senza, qualcosa a cavallo. Proverei, dai.
2: Ma che bello, la cameriera a cavallo, ecco. Tu ordini e arriva lei. Tu senti un rumore di zoccoli alle spalle, fa desiderate.
3: Quelle del drive-in, no, solo Riccardo? Che... andavano con il...
4: beh, i monopattini. I pattini a rotelle, sì, però... giusto, vero.
1: Certo, servire.
4: Perché poi chiedi a me su quelle cose? Basta cameriere del drive-in.
2: Non chiedere i profiterol, se no te li dà direttamente il cavallo.
1: Questo, esatto. Volevo dire questo, insomma.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
0: R101.

0: torta ricciolina che arriva da Abbadia San Salvatore, omaggio della famiglia Saletti, famiglia di nostri ascoltatori peraltro, quindi insomma.
1: Quando hai sentito la parola omaggio ti sei sciolto, di la verità.
0: Sì, sì, devo dire, ho gradito moltissimo.
1: E stiamo scoprendo anche le frasi che fanno stare bene i nostri amici. Siamo partiti dal fatto che anche i giocatori del Tottenham che rischiano la retrocessione hanno messo un annuncio su LinkedIn cercando uno psicologo, qualcuno che li possa motivare per giocare meglio ed evitare di passare nella serie B
0: inglese, diciamo.
1: Le vostre frasi motivazionali quali sono?
2: Buongiornissimo, la mia frase che mi fa stare bene,
1: sì?
2: È pago in contanti e wiwa.
1: Mr. Black è stato soprannominato nel file.
0: Chissà perché. Oppure
3: la frase che mi svolta la giornata,
1: sì?
3: È vada pure, detto dal carabiniere dopo che mi ha fermato.
1: Bella.
3: Purtroppo è un periodo che mi fermano tantissimo.
1: Vada, a posto.
0: Cioè, vada pure, che alla fine non si è accorto di niente.
1: Esatto.
0: Carabiniere. Senso era quello, ok?
4: Ciao banda, sono Annalisa.
1: Ciao Annalisa.
4: La frase che mi piace di più è fai pure con tranquillità, non c'è
1: bello.
4: Fretta, perché oggi come oggi è tutto di corsa. Ciao, buona giornata.
1: Hai proprio ragione.
0: È vero, hai ragione, ma
1: con
0: adesso
1: calma.
0: Ti dobbiamo salutare perché tra un po' parte la canzone.
1: No, in realtà vanno troppo di fretta anche i salmoni. L'abbiamo scoperto ieri, nelle acque reflue dei nostri fiumi ci sono delle sostanze stupefacenti e quindi vengono assunte anche dai salmoni che risalgono molto più velocemente i fiumi e vanno molto più lontano di dove storicamente si fermano.
0: Allora, il dio della radio ci aveva
1: sì.
0: messo in guardia e ci aveva fatto lasciare questo personaggio che era rimasto un po' in canna.
1: È caduta,
0: diciamo,
1: la linea,
0: così.
1: Esatto,
0: è caduta la
1: ieri.
0: Linea, non a caso, secondo me. Tu invece ti ostini.
1: Abbiamo di nuovo il salmone. Prego.
0: Il salmone.
1: Pablo Escomar, ragazzi.
5: Poi Pablo Escomar.
1: Che è successo ieri?
5: T'hanno
1: fermato un posto di blocco, hai beccato.
0: Non ti hanno detto vada pure, però.
1: Esatto.
5: Le sirene. E allora abbiamo chiuso il collegamento.
1: Le sirene, capito?
0: Certo.
1: Torna tutto.
0: Certo, certo.
5: Potrebbe finire anche oggi all'improvviso. Non ve prometto niente.
1: Vabbè.
5: Comunque sì, noi salmoni così che giriamo questa cosa.
0: Quindi voi narcosalmoni, diciamo.
5: Noi narcosalmoni.
0: Esatto. Ok.
5: Siamo gli unici che riescono a risalire le cascate. Le unici.
1: Wow!
0: Come state?
5: Al contrario. Torniamo indietro. Finalmente ci potete vendere al grammo e non al chilo, ragazzi. Ve lo dico. Ce li vedo i genitori, amore, mi raccomando, se devi guidare evita di mangiare il salmone. Evitalo.
0: Chiaro.
5: Sapete, ho un amico mio, Salm da Vinci.
1: Salm.
5: Questa è brutta. C'è un amico mio che quando l'hanno tolto dal forno ha urlato: mamma mia, che bestia! E così.
1: C'è questo problema. Però lei suonava anche con Salmon and Garfunkel, no?
5: Io chiuderei con questa.
1: È stato male.
5: Sì. Chiudiamo con questa. Vado a ballare la Macarena con gli altri al ristorante giapponese che mi sa che mi stanno aspettando.

0: martedì dalla banda di R101, questa settimana corta che si affaccia questa mattina con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, buon martedì di questa settimana corta che si affaccia anche a Cristiano Militello.
2: Ecco, buongiorno. No, stavo leggendo, buongiorno innanzitutto.
1: Buongiorno.
0: Buongiornissimo.
2: Stavo leggendo i titoli del TG.com che per chi ha la bontà e la fortuna, anche tiriamocela un attimo.
0: E la vista vedere. Buona, perché comunque da qua li vediamo piccoli così.
2: Queste tre facce del mattino che sono con voi e sono appunto, fanno da tappetino la nostra trasmissione. Serpente morde turista, muore 57enne tedesco in Egitto, cioè durante uno spettacolo.
1: Durante uno spettacolo?
2: Durante uno spettacolo.
1: Ah, okay.
2: Prendino, signore e signore, abbiamo uno spettacolo esotico.
1: Il serpente era parte dello spettacolo?
2: Il serpente era parte dello spettacolo.
1: Mamma mia.
0: Un gran spettacolo, devo dire. Sicuramente tutti se lo ricorderanno.
1: Insomma, poveretto.
2: C'è poco da ridere, però mi incuriosiva così. Proprio la scritta del.
1: Bello, volevamo proprio qualcosa di allegro per partire.
2: Posso interrompere?
0: Sì, certo, anzi, stai lì, tieni di carico. Finiamo il giro delle presentazioni con tutti i nostri ospiti. Sono tutti in un corpo, quello di Leonardo Fiaschi.
3: Ecco. Devi fare uscire il serpente che dà un morsino.
4: Lo lasci lì.
3: Io appena parte flauto, io riesco a fare uscire il serpente da capello magico e fare morsa.
2: Accidenti,
1: il flauto e fanno un altro uso perché ecco.
0: Non ha funzionato l'incantatore di serpenti. Ha funzionato per 2 ore. Riccardo Russo ha svegliato i più svegli d'Italia. Che dici, se sono già i più svegli d'Italia,
2: meglio così che piuttosto che li abbia riaddormentati.
4: È vero. C'era anche quel rischio lì. Buongiorno, buongiornissimo sul canale 67. Io però volevo segnalare l'ombelico del mondo, quello che vedo anch'io. Chiara sfoggia il suo primo ombelico.
0: Arrivano i primi caldi, escono fuori i primi ombelichi. Domani anche Paolo.
1: Domani mostro anche il mio, così so dove mettere la lattina.
4: No, mannaggia a me a queste idee.
2: Posso uscire qualcosa anch'io?
1: Sì, esci qualcosa, tanto è tua roba piccola.
0: Non ci esci un aneddoto budello?
2: Subito?
1: Dai.
0: Ce l'hai.
3: Eccolo fatto. Basta. Uscite, serpente.
2: Basta con l'incantatore egiziano.
4: Ma subito.
0: Ce la bruciamo alle 7:06.
3: Giochi jolly subito.
4: Giochi jolly Militello. Dici.
2: Allora, stamattina la satira è invecchiata di colpo. Perché posso indossare, indosso questa maglietta, che ora parlando si dovrebbe anche vedere sui monitor. Avete
0: appena
2: presente?
0: Notata.
2: Sì, quelle. E quei marchi farlocchi delle Griff, no? D&G in questo caso, che sta per questi due notissimi stilisti.
1: Ormai
2: no?
1: Uno solo, perché
2: ormai uno solo, perché l'altro se n'è andato, di origine siciliana, che hanno vestito big di tutto il mondo. E sotto D&G non sta per, appunto, per la Griff,
4: ma sta per.
2: E c'è questo sottotitolo che ho scritto: dammela e godo.
4: Sai
2: questa cosa che.
0: Per
2: forse...
0: quello lo fai alle 7:07, così ci sono pochi piccini all'ascolto.
2: Sì, vabbè, no, ma infatti, però, voglio dire, questo 20 anni fa, 25 anni fa, faceva anche abbastanza simpatia, no?
1: Tu perché insisti la maglietta che non ha mai funzionato?
0: Perché tu la indossi nel 2026?
2: No, questa è l'ultima volta che io la indosserò, perché ho già un mezzo. Mettere una maglietta così oggi, mi sono reso conto che già è una cosa border, no?
1: Scherzi,
2: vero? Allora io andai in diretta a quelli che è il calcio
1: con questa
2: maglietta, collegamento con Simona Ventura. E proprio ci feci proprio tutto alla gag iniziale. Simona, guarda, so che
4: come andò?
2: Sono due stilisti a te molto cari, no?
1: Sì.
2: Lei lesse questa cosa, dammela e godo, disse: ma intendi la linea?
0: Certo,
2: molto brava,
0: ecco.
2: Sì, certo, intendo la linea, insomma, ecco così. Quindi
0: è uscita benissimo. Simona,
4: ma se andò male 20 anni fa, perché riproporla stamattina?
2: Anzi andò bene, no, questo dico, cioè oggi secondo me si stenterebbe anche
0: oggi. Stai parlando della canzone che ti fa stare bene, per esempio.
4: Ecco, brava,
0: dateci
4: Chiara,
0: dateci una bella canzone che vi fa stare bene al 3318090901. Tanta musica la metteremo noi. Tante chiacchiere con la banda di R101. C'è anche Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino. C'è Matteo Torre in produzione. Ci siete anche voi, i più svegli d'Italia, che proseguono insieme alla banda di R101. Beh, oggi poi dobbiamo parlarvi di una delle gare più sentite dalla banda di R101. La gara di imitatori di gabbiani.
1: Ah,
0: sì. Siamo arrivati al sesto appuntamento annuale con i più grandi imitatori di gabbiani.
2: Sì. Okay. Ormai è un must per il nostro programma, devo dire. E tutti gli anni continuiamo a dire che la gente sta male, insomma, e sta sempre peggio, direi.
0: Lo dimostriamo.
1: Sì. Perché sono ricercati gli imitatori di gabbiani, vero?
4: Sì.
1: No,
0: sappiamo di avere imitatori di qualunque tipo diverso anche tra i nostri amici. Quindi 331 80 90 101, imitate un suono, un rumore, un personaggio, come volete, facciamo la nostra piccola gara.
1: Bene.
0: Di R101. Bene, sei sicuro? Io non ne sarei troppo sicura. Sì, oggi la buttiamo un po'.

0: Sveglia, sveglia, eccoci qua. Anche oggi la banda di R101 vi accompagna ovunque stiate andando fino alle 9 del mattino. In questo morning show che vi fa stare bene c'è Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Perché quando il gallo canterà tre volte qualcuno di voi mi tradirà.
2: Ha già detto qualcuno, mi sembra.
1: Ma aspetta, no, adesso ci penso. È farina del mio sacco. Il copyright è mio.
0: Ha suonato una volta per adesso il gallo, ha cantato.
1: Alla terza volta qualcuno di voi mi tradirà. Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno a Cristiano Militello.
3: Buongiorno Paolo, andate, bevetene tutti.
1: Grazie. Soprattutto la seconda.
3: Soprattutto la seconda.
1: Pensa che volevo fare il prete perché ho detto guarda, quello beve davanti a me.
3: L'altro giorno c'era un figlio piccolino di un mio amico, gli ho detto classica domanda che fai a un bambino a quell'età, qual è la materia che preferisci a scuola? Mi ha detto religione. Ho detto ah, perché religione? Sono molto religioso, credo molto in Dio, ho già fatto chierichetto. Mi ha raccontato la sua prima esperienza da chierichetto, ve gli hanno dato la tunica da chierichetto e gli stava un po' grande, veramente piccolino bambino. E quindi con la candela in mano è inciampato.
2: No,
3: ha dato fuoco al tappeto. Un principe, ma nonostante questo devo dire
0: vuole ancora fare il chierichetto.
3: Vuole fare il chierichetto.
0: Eh beh, un posto dove fai quello che vuoi, dai fuoco alla roba. È un po' il piccolo piromane.
1: Tanto arriva un po' di vino. Quanto facevo il chierichetto io, perché mi capite di fare anche quello. Ai funerali ci davano 50 lire. Ok? Perché erano pagati, tra virgolette, no? Una mancetta.
0: Era una mancetta per i piccoli.
1: Quando c'erano le campane a morto in paese ci presentavamo in 30. per avere quel servizio.
0: Però mancava sempre il vino al prete, non lo trovava mai.
1: Le campane a morte, la gente, oh mamma mia, chissà chi è mancato. Noi tutti contenti. Tutti contenti
3: di
1: ritornare
3: sul portantino di Forlì. Vedi che poi alla fine.
0: C'è qualcuno che vuole dire qualcosa da casa di Leonardo Fiaschi? Chiedono la linea.
4: Guarda, sono Paolo Ambrosio.
0: Ciao
1: Ambrosio.
4: Queste storie.
0: Scusi stamattina.
4: Mi sveglio con voi che parlate di religione.
0: È vero.
4: Che bello, dello spirito.
2: Senti,
1: ti sei seduto sulla tastiera. Spostati.
0: Buongiorno a Riccardo Russo, anzi buongiornissimo. Ci ha già tenuto in piedi più svegli d'Italia per le prime due ore questa mattina.
2: Ci siamo. Che bello, vogliamo rimanere in chiesa stamattina?
0: Andiamo a farci un bel giro di boa della settimana.
1: Giusto.
0: Tutto il unico programma al mondo che da un modo di dire così ha creato tutta una sigla, tutto un cinema
2: sul mercoledì.
0: È questo il mercoledì della banda di R101, particolarmente carichi. Poi in realtà il giro di boa era ieri pomeriggio per molti, settimana corta. Rimanete con noi, tante belle sorprese.
3: Sì, a proposito di sorprese, chi è il fortunato che c'è poi venerdì qua al posto
0: Phil Grondona.
2: Ha vinto il gettone.
0: Esatto, il buongiornissimo
2: perché
0: dalle
2: è morto
0: 7 alle 9.
2: Phil Grondona, abbiamo suonato la... Scusate.
0: Perché si è beccato il jolly del primo maggio in onda.
3: Buongiorno, Phil, che si danno le 50 lire.
0: No, tranquillo Cristiano, noi dobbiamo andare in giro gratis. Perché sì, e oggi questo è quello che chiediamo ai nostri amici.
3: C'è il primo pezzo dei Colcat.
0: Noi di R101, tutti gli speaker della radio ci offriamo gratis.
3: Ma chi l'ha detto?
0: Ma voi quale personaggio vorreste avere a un vostro evento?
1: Se rubo 30 secondi per fare il trade union con quanto abbiamo detto poco fa, non è necessario essere preti per celebrare. Perché? Perché la nostra Emanuela Maisano addirittura ha celebrato un matrimonio.
3: Certo,
2: veramente.
1: Okay, poi entreremo nel dettaglio. Quindi lei addirittura è stata convocata, le hanno chiesto due ascoltatori fanatici della radio, fan di Emanuela, gli hanno chiesto ma perché ci piacerebbe che tu potessi officiare, celebrare questo nostro matrimonio con rito civile. Lei l'ha fatto.
3: No, addirittura Paolo, uno ha avuto l'iniziativa e l'altro si è trovato a Maisano che li sposava a sorpresa.
1: Ma questo ce lo facciamo raccontare meglio da Emanuela in persona che verrà a trovarci stamattina, quindi abbiamo anche spoilerato l'ospite. Però ecco, quindi a questo punto mettiamoci a disposizione anche noi, no? C'è della serie, che so, il Musazzi potrebbe venire gratis a fare cosa a casa vostra? Portarvi fuori il cane?
0: Beh, a montare mobili.
1: Esatto.
0: Di allora, un noto marchio, sì.
1: Provate a immaginare tutto l'entourage di R101 e cercate di dare nel caso un ruolo a ciascuno di questi. Potrebbe venire a casa mia a fare questo. Beh, oppure
3: Musazzi lo vedo bene a fare gli atti vandalici da vicino. Dovete vendicare su qualcuno.
2: Lo faccio subito.
0: Io posso venire a rovinarvi il matrimonio facendo un challenge dal pulpito in comune.
3: Vabbè, siamo verso le 4 del pomeriggio, sono tutti imbriachi. Tanto va bene.
1: E se non trovate nessuno all'interno della banda del gruppo di amici e colleghi di R101, allora provate a immaginarvi anche alla star.
0: Però
1: il personaggio
0: li pagate
1: famoso.
0: Quelli, li pagate. Non ve li mettiamo a disposizione gratis.
1: Solo noi con Militello che ha avuto l'idea veniamo gratis.
3: No, guarda, voi fate queste belle pensate di notte quando la gente brava dorme.
0: Tutto ciò al 331 80 90

0: Chiara O, che anche oggi ha funzionato, e un sacco di voci stanno cantando al 331 80 90 101. Siamo partiti da Siamo rimasti in tre, perché siamo qui io con Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi, da Domenico Modugno siamo arrivati con un giro di canzoni a Claudio Villa, Voglio vivere così, e Felice canto,
1: passando per i Sette Nani peraltro.
0: Sì. Da Lucio Dalla cantato da Gianni Morandi, e la parola su cui è scattato il gong oggi era canto. Ve la state cantando in tutte le salse. Cominciamo così.
2: Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, io canto internazionale, devi vincere. Ciao banda, Matteo da Ronco Scrivia.
0: Matteo da Ronco Scrivia, crede, lì c'è l'Interclub dove sono iscritta anch'io.
1: Ah, d'ufficio?
0: D'ufficio, ragazzi.
1: Beh, lo sanno loro? Sì?
0: Sì, mi hanno invitato.
1: C'è stata una moria delle iscrizioni dopo questa tua adesione, vabbè. Va bene, salutiamo gli amici sulla riva dello Scrivia, andiamo avanti, sentiamo.
3: Canto, canto, canto, canto senza respiro. Canto, canto, canto, na na na na na.
0: Da capogiro.
3: La, la, la, la, la, divento matta.
1: Ecco.
3: Se fa così,
0: fa così, fa così.
3: Non... Ah, aspetta, poi fa. Na na na na na na na, farfalla. Na na na na na na na.
0: Ma non era ballo, ballo, ballo.
4: Sì, fate ballo, ballo, ballo.
3: Na na na. Baci.
0: Quindi le uniche tre parole,
4: ragazzi,
0: che ha detto.
4: Farfalla. Tutto sbagliate.
0: Cannate.
1: Giro.
0: Ma va bene lo stesso.
1: Va bene, va bene.
0: L'importante è cantare.
5: Io canto. Le mani in tasca e canto.
0: È primavera e canto.
1: Sì,
0: questa è arrivata in un sacco di versioni.
1: Sì, sì,
6: canto
1: anche
6: qui
1: troppo
6: per voi. Gem, quanto canto un'emozione.
4: Gem.
6: Ciao a tutti, Peppe da Catania.
0: Gem.
4: Cristina D'Avena.
0: Le gemme, le holograms. Cosa state
4: Gem,
0: tirando tan, fuori?
4: Tan, sono una cantante.
7: In un mondo che non ci vuole più. Il mio canto libero.
0: Sei tu.
7: Sei tu. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao, amico anonimo.
8: Canta così nella mia vita. Fermati qui tutta la vita.
0: Mango. Angelina?
4: No, no.
0: L'amore
4: no,
0: per mango, te? Mango, no, mango, mango.
1: Mangone.
8: Ah!

0: Bologna.
1: Ho un dubbio. Allora,
2: è?
1: O è Biancaneve
2: o Cenerentola.
1: O è la bella addormentata nel bosco anche. No, però Biancaneve.
0: Forse la canzone prima dell'offertorio.
1: Canta. Sì, ma è bellissima. Quando si sveglia la mattina lei canta con gli uccellini.
2: Ecco. Biancaneve.
0: Va bene.
3: Singing in the rain. International. La mattina non è facile.
1: No?
3: Buon weekend a tutti. E viva Lorella.
1: Ciao Lorella. Bellissima anche questa. E poi andiamo a Roma. Tanto per cantare.
4: Tanto per cantare. Perché mi sento il frizzino.

0: cantamma
1: vabbè.
0: È tanto per... no vabbè. allora facciamo che siamo un paese approssimativo che
1: ma
0: va
1: sì.
0: bene tutto
1: ma siamo,
0: siamo
1: belli per quello
0: sbertucciati con le pezze al cu ma siamo... a me mi piaceva l'inizio
1: cioè?
0: Che era per fa sta vita meno amara mi sono comprato sta chitarra. Grande Nino Manfredi, grande.
1: E allora è proprio il motivo per cui facciamo il karaoke ogni venerdì, tanto per cantare insieme a voi. E il karaoke torna venerdì prossimo qui su R101.

0: is what you came for. Calvin Harris e Rihanna su R101, 7 e 12 minuti, esattamente 24 ore. No, aspetta, 12 ore fa.
1: Sì.
2: Allora fate.
0: Abbiamo scoperto che.
2: Prima di andare al caffè, quando lei può farvi tranquillamente la dichiarazione dei redditi.
0: Tranquilli, si dimezza in un secondo. Beh, 12 ore fa più o meno i trafficanti hanno avuto la stessa bella idea di farvi sfidare con le imitazioni su animali, versi, rumori.
2: Ok.
0: Perché se la sono beccata loro, bella fresca, la notizia della settimana, ovvero la gara di imitatori di gabbiani.
2: Ma perché in Belgio? Ci esistono. Tengo. Sì, esiste in Belgio una gara.
0: È seria, ecco, è la cosa.
2: Dove la gente non solo ne imita il verso, ma addirittura si veste, no? Si mette delle piume addosso, delle ali finte.
1: Beh, ci sono anche quelli che strappano le buste.
2: Anche.
1: Vero.
2: Certo,
1: per cercare il cibo.
2: È vero, vero. Portano via il tramezzino, sì. Certo.
3: Per rendere più credibile l'imitazione, certo, portano una buttata di plastica con i rifiuti e la beccano.
2: Ma sono particolarmente aggressivi. Io ricordo qualche mese fa, Piazza Unità d'Italia.
0: Gli imitatori di gabbiani.
2: No, a Trieste. A Trieste ci sono i gabbiani che sono dei Messerschmitt, cioè
0: se la comandano loro, hanno capito che se ti distrai un attimo, quello che hai in mano vola via.
3: Ma con una sala da ballo nuova, tutto questo
1: ancora,
3: non sarebbe successo. Cioè, sì, ormai ragazzi, vado avanti fino a novembre.
1: Io ho scoperto il lavoro del secolo.
2: Qual è? Cioè?
1: Puoi affittare il falco, se hai dei gabbiani, una terrazza, puoi affittare il falco a 3.000 euro il mese.
3: Che il falco fa? Cosa lo spaventa?
1: Il spaventa i gabbiani.
3: Ah,
1: spaventa i gabbiani.
2: Ma il falco?
1: Sì,
2: il falco con i contributi a 3.000 euro al mese?
1: sì.
2: Oppure a nero.
3: Falco a nero.
0: Abbiamo il podio. Sì. Sul Belgio,
2: del Belgio,
0: dei tre
3: sì.
0: più
3: ora io
1: più bravi.
3: No, vorrei sottolineare, ecco, il paese dove tengo.
4: Ah già, è vero che tu c'hai sta cosa col Belgio.
3: Quale paese del mondo potevano fare una cosa così
2: allora,
3: idiota?
2: Allora, chi può parlare male del Belgio sono i francesi, perché loro
3: mi sento molto
0: loro
3: francese.
0: Lo
2: loro raccontano barzellette su quelli del Belgio.
3: Non mi hai raccontato di quel mio zio francese di Lione.
0: Però in Belgio ci sono i più simili imitatori di gabbiani.
3: Vabbè.
0: Scopriamo il podio qui alla banda di R101.
4: Dai, terzo posto.
2: Ma questa è la carrozza.
0: Solo terzo posto.
2: Questa è la carriola di mio suocero.
0: Questa è una ragazza. Tutta bella. Vestita da gabbiano. Al secondo posto abbiamo lui.
1: Una scimmia.
4: No, è bravo.
1: Che bravo.
0: Bravissimo.
1: Poi è bravo, questo.
3: Io infatti c'è l'ovazione.
2: Io ho un'amica che ride così.
0: Ecco il primo posto a ascoltare.
4: Ma questo è uno stormo.
3: Come fa?
4: Quanti erano?
0: Che riesce a farne un paio di gabbiani.
4: Ma come fa?
0: Lui fa i gabbiani.
1: Anche se hai sentito anche.
0: E poi, vabbè, signori, in Belgio non si è riuscito ad esibire il gabbiano di Roma, che invece l'abbiamo qui a R101 alla banda.
5: Ecco il gabbiano da Roma.
0: Vabbè.
5: Au.

0: Lo sapevo.
1: Ma no,
2: povero gabbiano,
3: hai tradito la campagna, hai perduto, non era, hai tradito.
0: Sì, è stato tradito.
3: Fine, no, vedo altre voci, bombolo,
2: dopo,
3: scimmia.
2: Dopo.
3: Allora dai, tra poco, dopo fulminacci e stupida sfortuna, le vostre imitazioni folli alla banda di R101.

0: uno che canta che si chiama Pitbull, cosa ti fa? Ti dà la zampina?
1: E sai come fa?
0: Ti fa la pipì sulla gamba del tavolo, cosa fa Pitbull?
1: Ma woof woof.
0: Woof woof.
2: Così, il Pitbull.
0: Aspettiamola, è... non è arte questa qua. No, non si può parlare di arte con uno che si chiama Pitbull.
1: Ah, no. Se parti cioè, già come si così polemico, chissà come arriviamo alla fine del Tortorella Challenge, perché sta per partire la

0: divertente, ma non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Eppure oggi offrirai davvero, caro Cristiano, ma tempo al tempo. Abbiamo capito che ci sono due giudici di gara, Morgan, Marco Cassoldi, e Marco che se n'è andato e non ritorna più, tranne che in questo quarto d'ora. Come fa?
2: C'è, è andato via.
3: Non c'è.
1: Che scemo, lì attaccato al microfono diverso, che ci guarda.
2: Chiamava il pane.
4: Mi cercavate? Mi cercavate?
2: Sì.
4: Sono Marco.
1: Sì.
4: Vado
1: perché
4: via.
1: Un altro amico, il mio amico Marco, è 2 anni e mezzo che deve andare dal medico, ma non ci va mai. Chiama Marco Visita.
3: Ecco, tu li provochi così e poi pretendi che siano brillanti loro.
5: Devo dire che se ascoltata la prima volta, la seconda e la terza,
3: certo.
5: veramente.
1: Giusto per rilanciare il guanto di sfida ai nostri amici che lo hanno preso e ce lo stanno ribaltando addosso. Così cominciamo con il primo sfidante.
6: E allora vogliamo parlare del più grande difensore italiano?
1: Chi è?
6: Marco Stretto.
1: Giusto.
4: Marco Stretto,
3: il più grande difensore italiano.
1: È bellissimo, ammettetelo.
3: Certo, a lei piacciono queste cose. Bella. Andate avanti così che a lei piacciono.
5: Sì, sì, sai che Marco Materazzi non era male, devo dire.
1: Però poi è molto soggettivo. Io per la seconda sfidante sfaso, è bellissima. Prego.
7: Invece il mio chirurgo plastico si chiama Michirurg. Valentina da Foggia. Sì, smettetemi ogni tanto.
1: Ma certo, ma poi se sono tutte così.
3: Guardalo in faccia adesso, Michirurg. Che dimmi se lo riconosci.
1: Il chirurg. Stupenda.
5: È ancora tra noi?
3: No, sembra Pitbull, quello di prima che cantava.
1: Per me Foggia avrebbe già vinto tutta la settimana di challenge, ma se la deve vedere con il terzo sfidante. Dai. Ragazzi, io ho avuto un sussulto.
8: Pierino per strada chiede a un passante: mi scusi, questo è il marciapiede di fronte? No, è quell'altro. Ma come? Di là mi avevano detto che era questo.
5: Ma poi nuovissima!
1: Ma scusami. Ma è stupenda, io non avevo mai.
3: Davvero ridi a queste cose?
4: Bramieri 78.
1: Anche perché poi vuoi andare avanti 6 anni con la stessa. Cioè, vai avanti.
2: La vergogna.
1: Una serata intera ci svolti.
5: Come il cartello.
3: Bramieri 78 sembra un mondiale.
5: Argentina. Un'annata dei vini, certo, sì.
1: Ma abbiamo attenzione all'ultimissimo sfidante, vai!
9: C'è un mio amico invece che è sempre formatissimo su tutti i medicinali.
1: Dai.
9: Si chiama Bugiardino. Marco D'Aregnano.
1: Ciao Marco, un altro. Ciao, Marco. Marco. Cioè, più di così.
3: È strano che nessuno di voi sia mai arrivato con Erminio Ottone.
4: Tu.
3: No, appunto.
4: Avevo invitata.
5: Trovai ad Avezzano un passante che si chiamava Erminio. E quindi gli rivogai la nota battuta. E lui mi fece: questo è Ninzurto, però. Sì. Col ditino alzato.
1: Eppure, pure, due giudici di gara qualcosa dovranno fare. Dovete stabilire il vincitore di oggi.
2: Appena torna Marco, lo facciamo.
10: Marco se n'è andato in
1: è sparito anche dall'inquadratura.
4: Allora, mi state cercando?
2: Andate a prendere il latte con Gianni Morandi. Allora, lo vogliamo dire?
3: Dai.
2: Dillo.
3: Dillo.
1: Addio. Ah, siete addio, già d'accordo?
2: Vabbè, the winner is.
4: Dillo tutto.
2: Sono un genio.
7: Invece il mio chirurgo plastico si chiama Michirurg. Valentina da Foggia. Mettetemi ogni tanto.
1: Ecco,
2: questa è bella però.
1: Abbiamo messo addirittura vinto. Allora Valentina, promettici di tornare qui al Tortorella Challenge.
5: Poveri amici di Foggia, appena retrocessi.
3: Anche questo.
5: Anche questa iattura, queste battutacce che girano per.
3: E non va bene.
1: È il campionato di Serie A delle battute brutte, quindi abbiamo
5: la Premier League delle battutacce.
1: Che torna domani intorno alle 8 qui su R101, ma voi non andate via,
3: no,
1: mi raccomando.
3: Non vi conviene,
1: state con noi, c'è un

normale o un'allucinazione? Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: abbiamo trovato un agente?
1: Eh sì.
0: Per noi?
1: L'impresario di R101, di tutti gli speaker.
2: Oh. Buongiorno, sì, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Allora, io sono agente di spettacolo da oltre 4 generazioni.
1: Oh, mazza.
2: Sì, ho portato con me, ci abbiamo. Allora, se volete, per il matrimonio, un nano sparato dal cannone acceso da Chiara Tortorella.
4: Bello.
0: Nano chi è? Peppino?
2: Certo. Più ci mettiamo Sosia di Celentano che canta le canzoni di Renato Zero.
4: Bella, tutta roba fresca, giovane, nuova.
2: E poi abbiamo Militello più Elton John.
1: Militello più uno.
2: Per Elton John serve una piccola aggiunta. Elton John entra, fa l'apertura a Militello, Militello fa 10 minuti, saluti e via.
3: Bello.
1: Fa una Crocodile Rock e se ne va.
3: Ma
1: tranquillo.
3: Sì, faccio il resto di Elton John.
2: Possiamo offrirvi cartonato di Fernando Proci.
1: Bello. Perché cartonato?
2: Perché sì. Lui non può. Sosia di Paolo Meneguzzi.
3: Sì.
2: Aggiungo Fachino che cammina sulle pontine da disegno per intrattenere i bambini.
3: Bravo.
4: Molto bene. Allora,
1: allora, lavora tanto il sosia di Meneguzzi.
3: Io non mi ricordo più nemmeno come ha fatto Meneguzzi, tra l'altro.
2: Uomo, poi abbiamo l'uomo che con le ombre cinesi crea Paolo Dini.
4: Sicuro. Beh, ci vogliono quattro mani.
3: Io lo voglio al mio compleanno, mi fa un budget.
0: Poi cosa hai detto, quante mani ci vogliono?
4: Quattro.
0: Te ne do una in faccia io, basta quello.
4: Uno per i cornazzi che tieni.
2: Abbiamo Aldo Preda,
1: torna a Milano.
2: Abbiamo Aldo Preda come bel testimone di nozze, se vi manca il testimone lui fa le sostituzioni. Aggiungiamo Marilyn Manson che legge il rito del matrimonio.
1: Con Aldo Preda.
3: Sì, Ale da un po'.
1: E Marilyn.
3: Sì, con questo profilo notarile, diciamo, ci
2: sta. Marco Masini a fare balli di gruppo a fine serata.
4: Ah, perfetto.
1: Ma allegria.
2: Io in esclusiva ho in agenzia ho l'uomo che decide se aprire o no lo stretto di Hormuz.
1: No! Ce lo può mandare qua un attimo che facciamo due chiacchiere.
3: Sarà gettonati. Mi sembra che non lavori da un mesetto.
2: Poi ci abbiamo, lo posso dire io, ci abbiamo il comico Pucci.
3: Anche lì.
2: Con i monologhi che avrebbe dovuto fare a Sanremo. E poi per finire ci abbiamo Giuseppe Marotta a fare il lancio del bouquet. Queste sono le cose che fate voi.
0: Ma no,
4: i bouquet graditi, diciamo.
2: Queste sono le nostre proposte.
1: Ma è fantastico.
2: Poi
0: è finito in faccia al prete il bouquet.

0: ho chiesto qualora doveste ricominciare da capo,
1: cambiare tutto,
0: che cosa fareste?
2: Ma io ho deciso, potrei fare aprire un piccolo tour operator, visto che già lo faccio a tempo perso, ad esempio il nostro Peppino,
0: sì,
2: nostro regista, che domani partirà per 6 giorni alla Volta della Toscana.
0: Cosa
2: io
0: che...
2: gli ho fatto tutti gli alberghi, i ristoranti, i posti da vedere, come... perché... è una cosa che mi prende.
0: Ho notato che però in bagno lo mandi sempre a Livorno, perché?
3: Chissà come mai.
2: Non è vero, a pochi giorni ho detto che ho, diciamo che ho privilegiato altre mete.
1: Okay. Tuscany Tour, una Tuscany roba così. Questo è Cristiano Militello.
3: L'hai mandato ovunque meno che a Livorno? No. Fammi capire.
2: Vabbè, c'erano quelle 300-400 città, diciamo, in Toscana, è ricca l'offerta. Okay. Però poi ho detto la prossima volta andiamo anche a Livorno.
0: Siamo partiti dal piano B, perché al piano B stanno pensando tanti americani. Sono tantissime, numerosissime le richieste di un passaporto anche europeo per chi in America ha degli avi nel vecchio continente e vuoi che sia un segnale del voler fuggire da là.
1: È un segnale degli ultimi tempi. C'è chi invece sta lavorando sul proprio piano B da tantissimo tempo.
4: Io l'anno prossimo vado in pensione. Mm-hmm. Il mio piano B sarebbe quello di poter finalmente pubblicare un libro di favole che ho scritto per bambini e con le relative illustrazioni. Siccome non ho mai avuto tempo prima, spero di poterlo fare l'anno prossimo con il mio piano B. Ciao banda.
0: Che
4: ciao
0: bella cosa.
1: Li ha scritti nel frattempo, mancano i disegni.
0: Una nuova Gianna Rodari. Perché no?
2: Bella,
0: eh?
2: Gianna Rodari, sì, anche come nome d'arte, è bellissimo.
0: Avanti.
5: Ciao banda, il mio piano B? Aprire un'enoteca di fronte casa di Paolo Dini. Penso di stare tranquillo. Ciao!
0: Il più ricco del mondo, direi.

Discoteca, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: sempre bella, ci piace proprio tanto. We Are Young, Fan e Janelle Monáe, alle 7:11 minuti, buon giovedì dalla banda di R101. 30 aprile, abbiamo 3 giorni davanti, possiamo finalmente toglierci quella pratica che è in sospeso da mesi, c'è chi settimane.
1: C'è chi è risorto in 3 giorni, vuoi che non si riesca a chiudere una faccenda noi?
2: Citazioni.
0: A caratteri cubitali, cambio stagione armadio.
1: Ah, 3 giorni addirittura.
0: Ce ne vuole.
2: Cambia proprio l'armadio, lui le ante, tu le rimonta, le smonta. Capito?
0: Ne approfitti.
1: Ti fa le cose con calma, poi li metti in ordine.
3: La mia compagna ci mette 3 mesi, quando ha finito di cambiare l'armadio, di nuovo il momento di tirar fuori la roba pesa.
0: E per interposta persona, ciao banda, questo ponte, mio marito, ieri ha dichiarato che finalmente pitturerà il bagno e forse anche la cucina.
2: Non ci credi?
0: Crepi l'avarizia, lunedì ci farà sapere.
1: Cristiano, comunque, tornando prima, sappi che sento dire che l'armadio della tua compagna è comodo.
0: Lo dicono.
1: Sì, se ne parla in giro tra amici.
0: Oh, bagno e cucina è lunga.
3: Io gli ho dato le chiavi, poi può fare cosa gli pare.
0: Le vostre voci, che avete intenzione di fare? Potete veramente togliervi quella pratica questo weekend, qual è?
4: Ciao banditi del mio cuore, buongiorno. Allora, quello che vorrei finire in questi 3 giorni e che finirò sarà di far l'orto, perché da quest'anno mangerò le mie santissime e buonissime verdure.
1: Dai,
0: buone.
3: Bella roba.
1: Brava,
0: assaggiare
1: fai
0: subito.
1: Fai il buco, metti il semino, te lo concimi da te, fai tutto quello che devi, brava. E poi noi si mangia i pomodori,
0: tu
1: carciocchi.
0: Te lo concimi da te l'orto.
1: Io mando Cristiano.
3: Metti il semino?
1: Sì, metti il semino.
3: Poi arriva la cicogna, immagino.
1: Devo spiegarti proprio tutto. Allora, ne fai il buchino, metti il semino, metti l'acqua, tu ci vai sopra leggendo la gazzetta.
0: Prima devi rigirare la terra.
1: Devi girare la terra.
0: Certo. Devi farla un po' respirare.
2: Ma la terra, mangiare la terra. Braccia rubate all'agricoltura. Cosa fate qua?
1: Guarda che noi siamo coltivatori in diretti.
3: Dopo che vado al bagno con la gazzetta non si respira, ha ragione, chiaro. Devi fare
0: i
3: un po'
0: buchi
3: respirare.
0: Però sono un problema da un'altra parte. Quando ce ne sono troppi devi passare 3 giorni a fare cosa?
5: Buongiorno banda,
0: ciao.
5: Sono Teresa. Una cosa che io aspetto e mi auguro di fare al più presto è rammendare i calzini bucati che lasciano mio figlio e mio marito. Non ce la posso fare,
1: non ce la fai.
5: Sono una marea, una montagna di calzini bucati da rammendare. Ciao banda,
0: sei isterica, non ce la fa già più.
3: Vedo che a differenza di Cenerentola l'ha presa a ridere la
0: sì, è vero. Bene. Quindi uovo nel calzino, giusto? Uovo di legno dentro al calzino?
1: Sì,
3: l'uovo
1: adesso.
3: Di legno.
1: Dai, ma allora era per quello, io l'ho sempre mangiato.
2: Mangi l'uovo di legno, Paolo?
1: E io ecco perché.
2: C'ho la Fantozzi? Crede sia quello sodo.
1: Buono.
0: E poi così puoi rammendare meglio il calzino,
1: certo.
0: No? Serve a quello, giusto?
1: Anche il ditale serve, no?
0: Sì.
1: Perché sennò ti pungi.
0: Sì, esatto.
3: Tu col dito stamattina.
2: Smettiamola.
3: Ha fatto il dito rosso di ET.
2: Sì, è vero.
3: Poi il ditino. Per il buchino nell'orto, guardate fuori di tale.
1: Aspetta,
3: cosa
1: devo prenotare l'urologo? E ho paura.

0: digitale terrestre si può anche guardare la nostra musica. Sì,
1: esatto. C'è un piccolo VAR, ma di questo parleremo dopo, relativo al Genepi, non si fa col Ginepro, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Un paio di VAR in realtà. Esatto. Scusate, ho detto che Emanuele Maizano è in onda da mezzogiorno in poi, invece arriva alle 16 su R101.
2: Ecco. Prima no, ci diciamo sono anche Bonazzi, cose giuste volendo.
0: Poi ci sono Melita Toniolo e Marco Santini.
3: Beh, la citazione però della sorella Lella l'abbiamo azzeccata.
1: Era giusto.
0: Ecco. Quelle cose lì.
2: Non sbagliamo mai.
3: Possiamo anche risentirla quasi a furor di pop.
1: Dai.
4: Nonna, mi hanno fatto un buono. Che vuol dire? Vuol dire che...
5: Che te la vinde il
0: no. C***o.
2: Saccoccia. Saccoccia.
0: Strano che un bip così è riuscito a coprire una parola come insaccoccia.
3: Sì.
2: Vabbè.

0: Bim bum boomer è saltato questo lunedì perché il nostro Paolo Dini si è dimenticato di prepararlo.
1: È vero.
0: Non è che ci puoi spoilerare su cosa verterà nei prossimi giorni?
1: E poi mi tocca portarmi le arance in galera come è successo
0: perché?
1: A Wataru Tekuchi.
2: Chi?
1: Wataru Tekuchi è un giapponese.
0: Ah.
1: Ok, allora sapete benissimo che ormai l'offerta anche di film è vastissima. E per evitare di perdere anche quel quarto d'ora per capire se vale la pena restare a vederselo quando capiti su una pellicola data in televisione, in streaming, in on demand, eccetera, eccetera, molto spesso ricorriamo alle pagine delle recensioni, no? Vediamo cosa ne dicono.
3: Certo.
1: E molto spesso sono descrittivi fino a un certo punto, non vanno a spoilerarti. Questo tizio in Giappone, 39enne, è finito in galera. Ma veramente?
0: Galera.
1: 18 mesi di reclusione, sospensione della pena, ok, tutto quello che vuoi, una multa di 1 milione di yen, perché nel suo sito di recensioni queste non sono state dal giudice giudicate recensioni, ma delle vere e proprie degli adattamenti di sceneggiatura,
2: radiografie,
1: perché lui non svelava anche ogni colpo di scena al punto tale che se n'è fatta una questione di violazione del copyright della serie. C'erano persone che, non potendo vedersi il film, andavano lì e si leggevano godendosi come se fosse un libro. A quel punto andavano via con la storia bella finita senza aver pagato un biglietto,
3: addirittura al carcere.
1: Il carcere per
0: il prossimo che vi spoiler il finale di una serie TV. Lo potete dire come minaccia.
3: Volete che vi dica il finale di Titanic?
1: Da noi dicono: no, no spoiler, non andare avanti oltre questo punto perché ti avvertono almeno. Lui no, diceva praticamente tutto. Ma poi la cosa buffa è il film. Secondo voi cos'è che ha spoilerato uno così? Uno sta a vedere, ma chissà quale trama contorta, affascinante, elaborata. Godzilla.
0: No.
1: Vabbè. Sì. Ha spoilerato Godzilla ed è andato in galera. Vabbè. Povero Takurika Wataru Tekuchi.
3: Sì, lui.
1: Lui. Vabbè.
0: Ci sono i nostri amici che provano a non farti sentire solo in questa mattinata in cui ti sei dimenticato qualcosa.
4: Non ti preoccupare Paolo, io ho appena scoperto di non aver rovinato la mensa, quindi oggi non mangerò niente se non solo la mia merendina di frutta. Ottimo, andiamo avanti, buona giornata. Alessandra da Ferrara.
0: Ciao,
1: Alessandra da Ferrara, dai, si mangia di più stasera, allora è così che funziona.
2: Poi
0: torniamo sui vostri piani B, quelli ideali, quelli che vi state preparando anche senza saperlo. Doveste cambiare tutto, cosa fareste?
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Se potessi cambiare vita, io tornerei a fare l'insegnante di inglese ai bambini della scuola materna, perché l'ho fatto per un periodo di tempo ed è stata una cosa meravigliosa, indimenticabile e davvero davvero molto arricchente. Sarebbe il mio piano B e sarei pronta a ricominciare anche in questo momento a 55 anni.
0: Beh, e dai, allora.
1: Ti auguriamo di poter realizzare di cuore questo desiderio.
0: Rirealizzarlo.
1: Certo.

0: portato una torta, Cristiano, ma di un buono.
1: Davvero?
0: Caro Paolo,
1: la torta ricciolina.
2: Maledetto, no, quando, non
3: quando
2: ci
3: c'è
2: sono
3: meno
2: io,
3: gente,
2: porta la torta il fetente.
0: Esatto.
1: Fa gli anni ad agosto.
0: Eravamo un terzo.
1: Il fetido.
2: Quando non può, certo, non offrire il maledetto.
0: Ma siamo tornati qui, ci siamo tutti e ci siete anche voi al 331 80 90 101 rispondendo al fatto che la mia gallina è impazzita per un arredamento particolare, le piace molto il rococò de.
1: E al grido di fischia santo cielo arrivano
0: i giudici,
1: i nostri giudici.
4: Eccolo qua, io Rocco Papaleo, che
0: Rocco,
4: sono con
0: Rocco Papaleo,
4: la mucca, la musca di Matera. Che è la mucca? A Matera fanno così le mucche.
0: Sì, a Ponza come fa?
4: A Ponza.
2: Ponza.
4: Ponza. È diverso.
0: Sta arrivando di tutto. Cavolate. È arrivato. Gli sfidanti sono già stati selezionati. Si mettono in fila. Quindi prego, avanti il primo.
5: Ciao R101.
0: Ciao.
5: Come si dice quando una mucca non ha le gambe? Che ha levata a terra. Riccardo da Toano.
0: Ciao Riccardo da Toano.
1: Toano.
6: Io conosco.
1: Siamo
6: Loano.
1: No, qui siamo, credo, Appennino Modenese.
6: Ah, vabbè, ci garba.
0: È come la mucca di Riccardo, comunque.
3: Comunque, un nome e una garanzia anche lui, Riccardo.
0: Reggio Emilia, Emilia Romagna.
1: Reggio Emilia, eccola lì.
0: Andiamo avanti.
7: Poi invece la mia gallina.

0: Vai. Io invece ho scoperto soltanto adesso.
1: Cosa?
0: Qual è il verso dei pellicani?
1: Qual è?
0: Pellibau, pellibau.
2: Allora, ma allora gioco anch'io, scusate, lo stile mia. Preferito dai cani, il Bauhaus.
1: È che una tira l'altra, capito? Infatti arriva anche il quarto sfidante.
3: Invece la mia mucca ha deciso di ristrutturare la stalla.
1: Ah,
3: ha
1: sì?
3: buttato giù tutti i muri. Ciao ciao da Valerio.
1: Ciao Valerio.
2: La mucca con la R moscia mi mancava.
4: Poi
1: non è contenta neanche la nostra mucca Riccardo.
2: La frison.
1: Ultima sfidante si infila così.
5: Invece il mio sinello stamattina è uscito presto.
1: Dai.
5: Doveva andare in posta a fare un raglia postale.
1: Ottimo.
5: E lui va? Linda da Catania.
1: Ciao Linda.
2: Raglia. L'asino raglia che fa il raglia.
1: Qua è una più imbattibile dell'altra.
2: Se
1: non
2: avessimo,
1: è
2: ha ragione Cristiano, se avessimo la nostra sala da ballo tutto questo non succederebbe.
4: Bella, con i doppi vetri,
2: non
4: con la sicurezza, le guardie. Le
1: noi
4: cose.
1: Abbiamo la sala giudici, ragazzi, la sala VAR del Tortorella Challenge. Abbiamo le immagini, leggiamo il labiale della mucca.
2: Dai.
6: La roba, veramente.
2: Chi ha vinto?
6: The winner.
0: Ciao banda, Filippo per il Tortorella.
1: Grande
0: io invece
1: Phil.
0: Ho scoperto soltanto adesso qual è il verso dei pellicani. Pellibau!
1: Quando
2: schifo,
1: vedono un pelligatto, sì, lo fanno.
2: Un pelligatto!
4: Ve l'ho detto che vinceva.
2: Pelligatto non faceva le radiocronache del
6: pellegatto. Carlo Pellegatti.
1: Carlo Pellegatti.
2: Ciao Carletto.
1: Allora. Avete avuto tempo di riprendervi nel weekend? Bene, ricomincia una settimana di Tortorella Challenge. L'appuntamento è domani intorno alle 8 qui su R101.
2: Aiuto!

0: questa è la vita, le cose che non ti aspetti, come una sera Emanuela Maisano, quando era in onda dalle 8 in poi, riceve un messaggio, un ragazzo che sta per convolare a nozze con il suo fidanzato e le chiede di celebrare le nozze. Grande sorpresa per il compagno ed è successo. In comune a Milano c'è stata l'unione civile celebrata dalla nostra Emanuela Maisano, speaker dalle 12 in poi qui su R101.
1: Se vi ha incuriosito la cosa, sui nostri social trovate tutta la bella storia descritta con un sacco di immagini emozionanti.
0: E alle 8:30 ce lo racconterà dalla sua viva voce. Nel frattempo noi ci siamo offerti, ci offriamo gratis noi di R101 per venire a qualche vostro evento, potete scegliere qualunque personaggio, ma ci state raccontando cosa fareste di noi al 331 80 90 101.
2: Ciao R101. Ciao. Io vorrei Chiara con le feste super mega pesanti con tutti i parenti.
0: Sì?
2: La faccio raccontare una barzelletta così, una dietro l'altra, dopo
3: se
2: 10 minuti
3: via.
2: Sono sicura tutti i parenti se ne sono andati. Che liberazione.
0: Quelli che di solito non si schiodano più dalla sedia.
4: Famoso brano svuota pista.
1: Avanti.
0: Sarei perfetta, te lo dico.
5: Buongiornissimo banda.
0: Ciao.
5: Da Lupo di Aosta.
0: Da
5: io
0: Lupo.
5: A casa mia Dini, perché lo metterei come assaggiatore ufficiale di GNP fatto in casa. Buona giornata a tutti.
0: Di GNP fatto in casa.
1: Non ti devi offendere, te ne prego, ma il GNP proprio è una di quelle cose.
0: È l'eccezione che conferma la regola.
1: Il GNP è buonissimo. Sì, ginepro.
0: Fatto col ginepro, mia mamma ne fa uno buonissimo. Devi assaggiare prima quello della mia mamma.
1: No, il GNP proprio no.
4: Io assolderei la tua mamma, perché ogni volta che
3: anch'io.
4: Mi racconta delle cose della sua mamma.
3: Sì, un sacco di aneddoti.
4: Grandissime.
3: È vero.
1: Poi?
6: Premesso che sareste tutti benvenutissimi in qualunque momento della giornata a casa mia, ma se avessi potuto scegliere avrei tanto tanto voluto avere la sorellella con me.
0: Grande.
6: Cioè, soprattutto mentre faccio esami. Andiamo bene.
4: Ma anche vergognate Bezzozzi.
1: Anche.
0: Grandissima la sorellella. Su R101 torna la nostra musica, ma voi continuate a raccontarci quali sono quei personaggi che vorreste a un vostro evento.
4: Hai mai provato a chiedere alla sorellella che vuol di?
0: Che vuol di?
1: Cosa risponde?
3: Non possiamo rispondere.
4: Dai!
3: Se rispondiamo chiudiamo il programma.
1: Fammi capire.
4: Lo dico durante che ti perdo.
0: Non vale.
4: Carlo Verdone che arriva alla farmacia.
1: Non me la ricordo sta scena, dai.
4: Com'è andata? Li chiedo.
0: Trova delle parole alternative per arrivare allo stesso concetto.
7: Mi hanno dato un buono, che vuol di?
4: Vuol di che te la prendi in saccoccio.
3: Più o meno.

0: puro. Pensate, un uomo che vi dice: vi voglio dedicare il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Aiuto.
2: Tortorella.
0: Eccoci.
2: È un giochino pazzello dove dice questo è quello.

0: E questo è il ritmo giusto, quello del Tortorella Challenge. Stiamo tutti festeggiando il fatto che la mia teiera ha avuto il suo bimbo. È veramente un coccio di mamma.
1: Amore.
0: Due alieni come giudici di gara.
1: Senti, allora, non mi chiami alieno.
2: Ma no, allora, avrete un nome, no? Io. Anche impronunciabile, ma gli alieni.
1: E ti eliminate Tortorella.
2: E ti eliminate Tortorella. E l'altro si chiamerà Gianfranco, probabilmente. Sì.
0: Hanno dei nomi più pronunciabili loro di quelli dei figli di Musk, comunque.
2: È vero.
0: Ma ragazzi, non avete idea di cosa è arrivato oggi al 331 80 90 101. Pochi posti disponibili, allora cominciamo subito così.
3: Ma vi siete persi quando il cucchiaino e la tazzina hanno concepito il piccolo coccio. Il cucchiaino che dice alla tazzina: bella porcellana. E Wiwa, Max da Bergamo.
4: Ride a bestia.
2: Sì. Vedi a dormire a cucchiaio cosa succede. Poi
5: seconda. È nato anche il figlio della mia caffettiera.
0: Dai.
5: Lei con lui è molto caffettuosa.
0: Caffettuosa.
4: Bene, quando arriva il compattatore?
2: Arriva adesso, arriva e li mette tutti insieme. Beh. Sentiamo.
6: Ciao Chiara, da me si sono visti un paio di oggetti non identificati.
0: Dai.
6: E sono stati immortalati con due scatti. A farli è stato un fotografo.
0: Ci voleva questa.
2: A lui cosa augureresti? Di addormentarsi la sera e di svegliarsi in un compattatore.
0: No. Sentiamo cosa ne pensano gli alieni. Puzzava, sono protagonisti.
4: Un po', puzzava di stantio un po'.
1: Guarda, devo dire la mia proprio.
0: Dai. Dica.
1: Ma mi faceva schifo questo.
0: Quindi rischia di vincere. Sì. Chissà se ne riusciamo a sentire una peggiore. Puntiamo tutto sulle quarte sfidanti.
7: Sono Camilla da Padova per il Tortorella Challenge.
0: Vai Camilla.
7: Sapete qual è la capitale di Roma? L'Emilia Romagna.
2: La capitale di Roma è l'Emilia Romagna.
0: Senti come ride alla fine.
2: E poi dicono che vogliono togliere Geostoria.
4: Ragazzi, vabbè. E li vogliono levare a Manzoni.
2: Ma appunto.
4: Io vi metterei sui chiodi, veramente. Oh. Si va per dire.
0: Certo. Attenzione all'ultimo sfidante di oggi. Potrebbe sbaragliare tutto.
2: Sbagliare.
8: Buongiorno, Carla. Che noia ieri. Sono stato a un rito solenne.
0: Dai.
8: Tutto il tempo.
1: Solenne. No, stamattina mi ha toccato delle punte proprio, guarda.
4: Maride, mi prendi quel bidone dell'acido?
2: Sì.
4: Quello che c'hai lì accanto.
0: No, l'abbiamo nascosto, no, Cristiano.
4: Devo sciogliere questa battuta nell'acido, se possibile.
0: No, al massimo abbiamo piazzato un po' di botole in giro per l'Italia. C'è chi potrebbe cascarci, dipende tutto dal giudizio dei nostri alieni.
1: Guarda, proprio voglia di farmi un weekend con...
2: con il morto.
9: Di tornare a casa.
0: E prima dite The Winner Is, prima arriva.
1: The Winner Is.
8: Buongiorno banda.
0: Bravi.
8: Che noia ieri. Sono stato a un rito solenne. Tutto il tempo.
2: Certo.
8: Giovanni da Papa.
2: Questa era una vecchia battuta sui carabinieri, no?
4: All'esame.
2: Dove
4: inizia la neve perenne?
2: Appunto, anche a Napoli comincia perenne.
0: È diversa questa. Non è che dovete fare i saputelli che le conoscevate tutte, perché il nostro amico, di cui non ho percepito il nome, qualcuno l'ha capito?
9: No, non ce ne frega niente, tra l'altro.
0: Vabbè, ma ha vinto il Tortorella Challenge. Deve essere scritto a caratteri cubitali. Nel muro
2: della stele funeraria,
4: nel muro, no, sul muro del pianto.
0: Vabbè, lui sa e i suoi amici sanno.
2: Perché il calco degli artisti sono mani, piedi e nel nostro sono solo chiappe?
0: Potremmo farlo di tutti gli artisti con la firma sotto.
9: Che belle idee, bravo Paolo. Bravissimo.
2: Originali, siamo originali.
0: Chiappa of fame. Anch'io ho avuto una gran bella idea. Perché lunedì non ricominciamo con il Tortorella Challenge?
2: No, mattine te le tue idee.
0: Allora, intorno alle 8 ci troviamo tutti qua per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ma tranquilli che adesso vi rimborsiamo i neuroni che si sono bruciati in questo quarto d'ora con una bella sorpresa per voi, subito dopo la nostra musica.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. I funerali di Alex Zanardi saranno celebrati martedì 5 maggio nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova. Leggenda dello sport e della vita, ex pilota e campione paralimpico, si è spento all'età di 59 anni. Sentito il cordoglio delle istituzioni e del mondo sportivo, è stato un esempio, sottolinea il presidente Mattarella. La famiglia ringrazia tutti per la vicinanza. Finito con l'Iran, potrei prendere Cuba, parole del presidente americano Donald Trump. L'Havana replica: non ci arrendiamo alle minacce. Intanto Teheran ha consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale, ora tocca a Washington. Pentagono pronto a ritirare 5.000 soldati dalla Germania. Le conseguenze del blocco di Hormuz: dopo l'addio all'OPEC degli Emirati Arabi Uniti, altri 7 paesi membri hanno deciso di aumentare la produzione di petrolio di circa 188.000 barili al giorno. Al contrario, Teheran ha optato per una drastica riduzione per non saturare i depositi. A Campobasso, un nuovo interrogatorio fiume per Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte avvelenate con la ricina a dicembre a Pietracatella. Lunedì il prelievo della scientifica di telefoni e PC di madre e figlia. Ancora fiamme sul Monte Faeta, con linea del fronte ridotta a circa 3 km nel pomeriggio dopo un picco di oltre 20 km dei giorni scorsi. In azione i vigili del fuoco con i Canadair, due giardinieri indagati, bruciavano sterpaglie. Formula 1, Norris vince la gara sprint di Miami, seconda l'altra McLaren di Piastri, terza la Ferrari di Leclerc. Si era piazzato quarto Antonelli, ma è stato penalizzato e retrocesso di due posizioni. Stasera alle 22 le qualifiche della gara di domani. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: La banda di R101.
2: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
3: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
4: Ciao banda, sono la Cristina.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. I funerali di Alex Zanardi saranno celebrati martedì 5 maggio nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova. Leggenda dello sport e della vita, ex pilota e campione paralimpico, si è spento all'età di 59 anni. Sentito il cordoglio delle istituzioni e del mondo sportivo, è stato un esempio, sottolinea il presidente Mattarella. La famiglia ringrazia tutti per la vicinanza. Finito con l'Iran, potrei prendere Cuba. Parole del presidente americano Donald Trump. L'Havana replica: non ci arrendiamo alle minacce. Intanto Teheran ha consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale. Ora tocca a Washington. Pentagono pronto a ritirare 5.000 soldati dalla Germania. Le conseguenze del blocco di Hormuz. Dopo l'addio all'OPEC degli Emirati Arabi Uniti, altri 7 paesi membri hanno deciso di aumentare la produzione di petrolio di circa 188.000 barili al giorno. Al contrario, Teheran ha optato per una drastica riduzione per non saturare i depositi. A Campobasso, nuovo interrogatorio fiume per Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte avvelenate con la ricina a dicembre a Pietracatella. Lunedì il prelievo della scientifica di telefoni e PC di madre e figlia. Ancora fiamme sul Monte Faeta con linea del fronte ridotta a circa 3 km nel pomeriggio dopo un picco di oltre 20 km dei giorni scorsi. In azione i vigili del fuoco con i Canadair, due giardinieri indagati, bruciavano sterpaglie. Formula 1, Norris vince la gara sprint di Miami, seconda l'altra McLaren di Piastri, terza la Ferrari di Leclerc. Si era piazzato quarto Antonelli ma è stato penalizzato e retrocesso di due posizioni. Stasera alle 22 le qualifiche della gara di domani. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: La banda di R101.
1: Alessandra da Carda e Wiwa! Buona giornata a tutti!
2: O banda, come bustiate canti! E Wiwa!

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
2: e Wiwa.
3: Ciao ragazzi, Wilva da Prato e Wiwa.
4: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono la Cris.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. La possibilità di una ripresa del conflitto in Iran e nel Medio Oriente si fa sempre più concreta, lo dice il presidente americano Trump, sottolineando che nemmeno l'ultima proposta in 14 punti inviata da Teheran, che valuterà a breve, sarà a suo avviso accettabile. La Repubblica Islamica replica: non consegneremo mai il Golfo all'America. Basi militari e dazi, il capo della Casa Bianca contro l'Europa. I militari americani, più di 5.000, lasceranno il territorio tedesco nei prossimi 6-12 mesi. L'ordine è arrivato dal Pentagono, nel mirino anche Madrid e Roma. Sulle auto, dazi del 25%. Il segretario di Stato USA Rubio oggi sarà in Vaticano da Parolin, vedrà i ministri e forse la Premier Meloni. Secondo un rapporto ONU, i corpi di circa 8.000 palestinesi sarebbero ancora intrappolati sotto le macerie nella striscia di Gaza, dove meno dell'1% dei detriti è stato rimosso dopo 2 anni di guerra. Potrebbero volerci 7 anni. L'addio ad Alex Zanardi, il campione che non si è mai arreso. La sua scomparsa il 1° maggio all'età di 59 anni. Da tutto il mondo testimonianze di affetto e stima per il coraggio che ha dimostrato in tutte le sue vite. I funerali martedì 5 maggio a Padova. Dramma familiare in provincia di Brindisi, dove in poche ore un infarto ha stroncato prima un uomo di 50 anni, poi la sorella maggiore. Alla notizia delle due morti, la terza sorella si è sentita male e ora si trova ricoverata in gravi condizioni. Formula 1, Kimi Antonelli fa la storia nelle qualifiche del Gran Premio di Miami, conquista la terza pole consecutiva come Schumacher e Senna. Stasera parte al fianco di Verstappen, Leclerc terzo. Calcio: nella 35esima di Serie A, Como-Napoli non vanno oltre lo 0-0 e per l'Inter di Chivu contro il Parma alle 20:45 basterà un punto per vincere lo scudetto. Senza reti Atalanta-Genoa, successo dell'Udinese 2-0 con la Torino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
2: e Wiwa.
1: Ciao ragazzi, Wilva da Prato e Wiwa.
3: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: Your husband is coming.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
2: Buona giornata da Federica De Boni. Stallo sui negoziati tra Iran e USA. Teheran invia una nuova proposta in 14 punti, ma Trump la accoglie con freddezza. Non credo sarà soddisfacente, dice il presidente americano. La valuterò a breve e non esclude nuovi attacchi. Israele è pronto a riprendere la guerra contro gli iraniani e a Gaza. Oggi Netanyahu riunirà il Consiglio di sicurezza per decidere le prossime mosse. Sotto le macerie nella striscia i corpi di almeno 8.000 palestinesi, lo rivela un rapporto dell'ONU. Dopo due anni dal conflitto, rimosso solo l'1% dei detriti. Il capo della Casa Bianca, Trump contro l'Europa. I militari americani, più di 5.000, lasceranno la Germania nei prossimi 6-12 mesi. Nel mirino anche Madrid e Roma. Il segretario di Stato USA Rubio, oggi in missione in Italia, sarà in Vaticano da Parolin. Vedrà anche i ministri e forse la premier Meloni. Durerà fino al 22 maggio il nuovo sconto dei carburanti, che prevede, rispetto ai precedenti, differenze tra benzina e gasolio. È una delle novità contenute nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Riduzione temporanea di 20 centesimi al litro per il diesel, 5 centesimi invece per la verde. Dolore e commozione per la scomparsa di Alex Zanardi, una vita dedicata allo sport, prima tra i motori e poi come paraciclista. Esempio di coraggio e resilienza. Aveva 59 anni e si è spento il 1 maggio. I funerali martedì 5 maggio a Padova. Formula 1, Kimi Antonelli come Senna e Schumacher, pole storica la terza per il giovane pilota della Mercedes a Miami. Il leader del mondiale partirà davanti alla Red Bull di Verstappen e alla Ferrari di Leclerc per il Gran Premio di questa sera. Calcio, nella 35esima di Serie A, senza reti come Napoli, l'Inter ha più 9 sui partenopei e questa sera con il Parma i nerazzurri basterà un punto per vincere lo scudetto. Finisce 0-0 anche Atalanta-Genoa, Udinese-Torino 2-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E Wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E Wiwa!
3: Ciao banda, sono la Cri dalla provincia.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
2: e Wiwa.
3: Ciao ragazzi, Wilva da Prato e Wiwa.
4: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: Your husband is coming.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
2: Buona giornata da Federica De Boni. Il conflitto in Medio Oriente da Teheran, una nuova proposta in 14 punti presentata a Washington. Il presidente Trump: la esaminerò a breve, non immagino sia accettabile e non esclude di riprendere gli attacchi. Secondo i media prevede tra l'altro il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz. Il taglio dei soldati americani in Germania sarà superiore a 5.000 unità, così Trump, e arriva l'ordine del Pentagono: entro 6-12 mesi via i contingenti. Nel mirino della scure del capo della Casa Bianca anche Spagna e Italia. Sui dazi al 25% sulle auto europee, nessun passo indietro. Il taglio delle accise durerà fino al 22 maggio, il nuovo sconto dei carburanti che prevede differenze tra benzina e gasolio. Il decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale: riduzione di 25 centesimi al litro per il diesel, di 5 centesimi per la verde. Missione del segretario di Stato USA Rubio a Roma per il disgelo con il governo e con il Vaticano. Ha chiesto di vedere la premier Meloni. Il delitto di Garlasco per i PM di Pavia: Andrea Sempio era ossessionato da Chiara Poggi. Mercoledì sarà interrogato in procura. La ricostruzione di quanto accaduto nel 2007 parte da messaggi scritti dall'indagato in un forum e poi cancellati. Gli avvocati si riferiva ad un'altra ragazza. Mondo dello sport in lutto per la scomparsa di Alex Zanardi, simbolo intramontabile di coraggio e determinazione. È morto venerdì, aveva 59 anni. I funerali saranno celebrati martedì 5 maggio alle 11 a Padova, nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle. Calcio nella 35esima di Serie A: Como Napoli, non vanno oltre lo 0-0 e per l'Inter contro il Parma alle 20:45 di oggi basterà un punto per vincere lo scudetto. Senza reti anche Atalanta Genoa, successo dell'Udinese 2-0 col Torino. Tennis: oggi la finale del Master 1000 di Madrid, Sinner sfida Zverev. Formula 1: pole di Kimi Antonelli a Miami, partirà davanti a Verstappen e a Leclerc. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101. R101.

0: torta ricciolina che arriva da Abbadia San Salvatore, omaggio della famiglia Saletti, famiglia di nostri ascoltatori peraltro, quindi insomma.
1: Quando hai sentito la parola omaggio ti sei sciolto, di la verità.
0: Sì, sì, devo dire, ho gradito moltissimo.
1: E stiamo scoprendo anche le frasi che fanno stare bene i nostri amici. Siamo partiti dal fatto che anche i giocatori del Tottenham che rischiano la retrocessione hanno messo un annuncio su LinkedIn cercando uno psicologo, qualcuno che li possa motivare per giocare meglio ed evitare di passare nella serie B
0: inglese, diciamo.
1: Le vostre frasi motivazionali quali sono?
2: Buongiornissimo, la mia frase che mi fa stare bene,
1: sì?
2: È pago in contanti e wiwa.
1: Mr. Black è stato soprannominato nel file.
0: Chissà perché. Oppure
3: la frase che mi svolta la giornata,
1: sì?
3: È vada pure, detto dal carabiniere dopo che mi ha fermato.
1: Bella.
3: Purtroppo è un periodo che mi ferma tantissimo.
1: Vada, a posto.
0: Cioè, vada pure, che alla fine non si è accorto di niente.
1: Esatto.
0: Carabiniere. Senso era quello, ok?
4: Ciao banda, sono Annalisa.
1: Ciao Annalisa.
4: La frase che mi piace di più è fai pure con tranquillità, non c'è
1: bello.
4: Fretta, perché oggi come oggi è tutto di corsa. Ciao, buona giornata.
1: Hai proprio ragione.
0: È vero, hai ragione, ma
1: con
0: adesso
1: calma.
0: Ti dobbiamo salutare perché tra un po' parte la canzone.
1: No, in realtà vanno troppo di fretta anche i salmoni. L'abbiamo scoperto ieri, nelle acque reflue dei nostri fiumi ci sono delle sostanze stupefacenti e quindi vengono assunte anche dai salmoni che risalgono molto più velocemente i fiumi e vanno molto più lontano di dove storicamente si fermano.
0: Allora, il dio della radio ci aveva messo in guardia e ci aveva fatto lasciare questo personaggio che era rimasto un po' in canna.
1: È caduta,
0: diciamo,
1: la linea, esatto,
0: caduta la
1: ieri.
0: Linea, non a caso, secondo me. Tu invece, ti ostini.
1: Abbiamo di nuovo il salmone. Prego.
0: Il salmone.
1: Pablo Escomar, ragazzi.
5: Poi Pablo Escomar.
1: Che è successo ieri?
5: Stanno
1: fermato, un posto di blocco, hai beccato.
0: E ti hanno detto vada pure, però.
1: Esatto.
5: Le sirene. E allora abbiamo chiuso il collegamento.
1: Le sirene, capito?
0: Certo.
1: Torna tutto.
0: Certo, certo.
5: Potrebbe finire anche oggi all'improvviso. Non ve prometto niente.
1: Vabbè.
5: Comunque sì, noi salmoni così. Che ingeriamo questa cosa.
0: Quindi voi narcosalmoni, diciamo.
5: Noi narcosalmoni.
0: Esatto. Okay.
5: Siamo gli unici che riescono a risalire le cascate. Le unici.
1: Wow!
0: Come state?
5: Al contrario, torniamo indietro. Finalmente ci potete vendere al grammo e non al chilo, ragazzi. Ve lo dico. Se li vedo i genitori, amore, mi raccomando, se devi guidare, evita di mangiare il salmone.
0: Beh.
5: Evitalo.
0: Chiaro.
5: State, ho un amico mio, Salm da Vinci. Tanto questa è brutta. C'è un amico mio che quando l'hanno tolto dal forno ha urlato: mamma mia, che bestia! E così.
1: Però c'è questo problema. Però lei suonava anche con Salmon and Garfunkel, no?
5: Io chiuderei con questa.
1: È stato male.
5: Sì. Chiudiamo con questa. Vado a ballare la Macarena con gli altri al ristorante giapponese che mi sa che mi stanno aspettando.

0: Cake by the Ocean. Ma tu hai portato una torta da stamattina alle 6?
1: Sì, ma siete degli ingordi. Abbiamo già mangiato le. Sì, comunque la risposta è sì, ma abbiamo già mangiato le brioche.
0: Ma neanche aperta,
1: Dini.
0: Perché Paolo ha portato le brioche e quindi te la riporti a casa.
1: Allora,
0: e questa
1: facciamo
0: è la
1: che...
0: tua idea?
1: No, ma la riporto a casa. La apriamo come indennizzo il Tortorella Challenge tra breve, diciamo.
0: Offrimi vitello la torta del vincitore del Tortorella Challenge.
1: Esatto.
0: Allora, Maria De Filippi è la nostra giudice di gara. Buongiorno.
2: Buongiorno. Allora, andiamo a scoprire. Quelli che sono oggi i concorrenti.
0: I concorrenti che risponderanno al fatto che finalmente, ragazzi, ce l'ho fatta, ho aperto la mia discarica personale. Era un mio sogno nel cassonetto.
1: Dio mio.
0: Sono molto felice.
2: Allora, apriamo questo cassonetto.
0: Vai.
2: Sentiamo.
0: Vabbè, andiamo così.
3: Ciao banda, un cassonetto dice un sacco della spazzatura.
0: Sì.
3: Ciao, vuoi uscire con me stasera? E la spazzatura fa: no, mi rifiuto. Ciao, Simone detto Aristide da Procida.
0: Scusami, micronometri là di Cristiano, è durato 6 secondi. Questo nostro piccolo amico è stato soprannominato Aristide la settimana scorsa perché ha partecipato al challenge. Avete messo in comparazione con il piccolo Aristide del film di Lino Banfi. Ormai l'avete segnato, capito?
1: Allora mi volete male. Ma perché? Perché non mi avvisate prima di Simone?
0: Che vogliamo queste reazioni, Simone, Cristiano?
2: Noi, abbiamo già il vincitore, però.
1: Noi ti adottiamo, sei il nostro eroe del mese di almeno del mese di aprile 2026 con opzione su maggio.
0: Mascotte,
1: guarda,
0: della banda.
1: Che bellezza.
0: Grande,
1: grazie,
0: Simone.
1: Grazie, Simone, pensavo di averti perduto per sempre, invece sei ricomparso come una luce nel buio.
0: Eccolo. Ma dobbiamo sentire anche gli altri sfidanti, insomma,
2: perché?
0: Si sono presentati.
2: Andiamo avanti.
0: Vai, Maria.
2: Andiamo avanti, sentiamo dopo.
4: Ragazzi, ma voi la mattina fate sempre delle battute riciclate?
0: Grande. Questa è la ragazza delle vostre parti, mi sa.
2: Sì.
1: Darsi, sì.
2: Quella zona.
0: Allora, dobbiamo sentire anche il terzo sfidante.
2: Terzo.
0: Andiamo. Guarda, superiamo
2: terzo.
0: L'universo, la stratosfera.
5: Ciao ragazzi, Ale da Bologna.
0: Ciao.
5: Lo sapete qual è l'extraterrestre della gastronomia?
0: Qual è?
5: Etti. Ciao.
0: L'extraterrestre della gastronomia, Etti.
1: Etti come unità di misura?
0: Sì.
1: Quella cosa che sta sotto i chili.
0: Calma, Maria, dobbiamo ancora capirla.
1: Ma
0: dobbiamo metabolizzare.
1: Madonna, che monnezza, veramente, per rimanere in tema. Sta battuta.
0: Ultimo sfidante.
6: Ciao. Sapete come si chiama la spia francese che paga le tasse sull'immondizia?
0: Chi è?
6: Matari. Ciao,
0: Matari.
6: Ho
0: perso il nome,
2: dai.
0: Scusate. Perché la Tari è la tassa sull'immondizia.
1: Ah, Matari. Ci sta.
0: Costanzo da Milano.
1: Come,
0: ecco,
1: Costanzo?
0: Il nome dell'ultimo amico.
1: Ah.
0: Allora, Maria,
2: sesto.
0: Tocca a te. No, sono finiti.
2: Abbiamo le buste, le carte.
0: Se vuoi, possiamo già dire che torniamo lunedì, ne facciamo un altro, dai.
2: Facciamo
0: lunedì.
2: Una storia di Aristide. No, vabbè. Andiamo. Vediamo chi è vincitore. The winner is.
3: Ciao banda, un cassonetto dice un sacco della spazzatura. Ciao, vuoi uscire con me stasera? E la spazzatura fa: no, mi rifiuto. Ciao, Simone detto Aristide da Procida.
0: Grande Simone.
7: Ciao.
8: Ciao Aristide, dove vai?
7: Vado a giocare a pallone.
8: Ah.
7: Tua.
8: Ah, è di tuo nonno, maledetto.
7: Mamma, è tornato papà.
0: Cristiano, tirati su.
9: Aristide, ma hai già finito la partita?
7: Mi hanno frugato il pallone.
8: E ti pareva.
0: Wow!
1: Accidenti a voi altri. No, veramente.
0: Succede anche questo.
1: Non riesco.
0: Di R101.
1: Non riesco ad andare avanti.
0: Grande Simone, la tua autoironia.
1: Ah,
0: e alla tua battuta meravigliosa con cui ci mandi in vacanza questo weekend. Ci proiettiamo al weekend, dandovi appuntamento al Tortorella Challenge lunedì.

0: Chiara O, che anche oggi ha funzionato, e un sacco di voci stanno cantando al 331 80 90 101. Siamo partiti da Siamo rimasti in tre, perché siamo qui io con Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. Da Domenico Modugno siamo arrivati con un giro di canzoni a Claudio Villa, Voglio vivere così, e Felice canto.
1: Passando per i Sette Nani, peraltro.
0: Sì. Da Lucio Dalla cantato da Gianni Morandi, e la parola su cui è scattato il gong oggi era canto. Ve la state cantando in tutte le salse. Cominciamo così.
2: Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, io canto internazionale, devi vincere. Ciao banda, Matteo da Ronco Scrivia.
0: Matteo da Ronco Scrivia, crede, lì c'è l'Interclub dove sono iscritta anch'io.
1: Ah, d'ufficio?
0: D'ufficio, ragazzi.
1: Lo sanno loro? Sì?
0: Sì, mi hanno invitato.
1: C'è stata una moria delle iscrizioni dopo questa tua adesione, vabbè. Va bene, salutiamo gli amici sulla riva dello Scrivia, andiamo avanti, sentiamo.
3: Canto, canto, canto, canto senza respiro. Canto, canto, canto, na na na na.
0: Da capogiro.
3: La, la, la, la, la, divento matta.
1: Ecco.
3: Se fa così,
0: fa così, fa così.
3: Non... aspetta, poi fa. Na na na na na na na, farfalla. Na na na na na na na.
0: Ma non era ballo, ballo, ballo.
4: Sì, farfalla, ballo, ballo, ballo.
3: Na na na. Baci.
0: Quindi le uniche tre parole, ragazzi, che ha detto.
4: Farfalla. Tutte sbagliate.
0: Cannate.
1: Giro.
0: Ma va bene lo stesso.
1: Va bene, va bene.
0: L'importante è cantare.
5: Io canto. Le mani in tasca e canto.
0: È primavera e canto.
1: Sì, corciante.
0: Questa è arrivata,
1: no?
0: In un sacco di versioni.
1: Sì, sì,
2: canto
1: anche troppo.
2: Per voi Gem, quanto canto un'emozione.
4: Bella, Gem.
2: Ciao a tutti, Peppe da Catania.
0: Gem.
4: Cristina D'Avena.
0: Le gemme, le holograms. Cosa state
4: Gem,
0: tirando tan, tan, fuori?
4: Tan, sono una cantante.
2: In un mondo che non ci vuole più il mio canto libero.
0: Sei tu.
2: Sei tu. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao, amico anonimo.
6: Canta così nella mia vita. Fermati qui tutta la vita.
0: Mango. Angelina?
4: No, no.
0: L'amore
4: no,
0: per mango, te? Mango, no, mango, mango.
1: Mangone.
6: Ah!

0: Non è da Bologna.
1: Ho un dubbio. Allora, o è Biancaneve
2: o Cenerentola.
1: O è la bella addormentata nel bosco anche. No, però Biancaneve. Non è Biancaneve.
3: Forse la canzone prima dell'offertorio.
1: Canto. Sì, ma è bellissima. Quando si sveglia la mattina lei canta con gli uccellini.
2: Ecco. Biancaneve.
3: Va bene.
0: Singing in the rain.
1: International.
0: Prima mattina non è facile.
1: No.
0: Buon weekend a tutti. E viva Lorella.
1: Ciao Lorella. Bellissima Andiamo. Anche questa. E poi andiamo a Roma. Tanto per cantare.
4: Tu per cantare. Perché mi sento il frici.

0: Ciao ciao, sono Monica.
1: Grande Monica.
2: Sì, diamo una notizia alla nostra amica, che non è canto per cantà, ma vabbè, è tanto per... No, vabbè. Allora facciamo che siamo un paese approssimativo, che va bene tutto.
1: Ma siamo belli per quello.
2: Sbertucciati con le pezze al cu, ma siamo... A me mi piaceva l'inizio, che era per fa sta vita meno amara me son comprato sta chitarra. Grande Nino Manfredi, grande.
1: E allora è proprio il motivo per cui facciamo il karaoke ogni venerdì, tanto per cantare insieme a voi. E il karaoke torna venerdì prossimo qui su R101.

0: ma lui non avrà il Pablo Escobar, il salmone in fattanza nei fiumi.
1: Il narco salmone.
0: Drogati.
2: Un giorno difficile.
1: Buongiorno. Vedo che è tornato, ecco. Non pago dell'intervento precedente, è tornato qua in onda con noi.
2: A me mi apprezzano in tanti. Ma apprezzano in tanti.
0: Ha suscitato delle belle reazioni, Pablo Escobar.
1: Suscitato.
3: Ci stavo per sputare il caffè dalla bocca. Ci vendete al grammo.
0: Il livello successivo è quando lo butti fuori dal naso direttamente.
4: Vi prego, voglio Pablo Escobar ospite fisso tutte le puntate. Troppo forte, cioè veramente. Io vi adoro, piango. Prima di entrare in ufficio piango. Dalle risate, ovviamente.
0: Meno
4: ciao
0: male.
4: A tutti, Francesca da Bergamo.
0: Ciao la Francesca.
2: Frase, la frase che mi fa star bene.
0: Sì, la frase che fa star bene un imitatore come Leonardo Fiaschi. Proprio queste, i vostri complimenti sono impagabili. Le vostre frasi motivazionali ce le state dicendo al 331 80 90 101, quelle le parole che diventano musica per le vostre orecchie.
5: Buongiorno, sono Alicia da Milano. La frase che mi ha fatto stare bene ieri e che mio marito mi ha detto nonostante i nostri 29 anni di matrimonio è stata: grazie per quello che fai per noi.
0: Bella.
1: E cioè tacere.
0: Immagini.
1: No, scherzo, no, ha ragione, perché la riconoscenza è un valore ormai
0: dopo 29
1: si dà
0: anni
1: scontata.
0: È ora, ecco.
1: Infatti, brava.
6: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, io sono Ilaria da Roma. La frase che mi dico tutte le mattine, quindi mi motivo da sola, è: io sono io e gli altri non sono nessuno.
0: Così.
6: Questo mi dà la carica per affrontare tutti i miei sogni. E un'altra delle mie frasi è: solo chi sogna può volare. Ciao.
0: Bella.
1: Quindi, una versione edulcorata di Onofrio del Grillo, del Marchese del Grillo, diciamo così. Va bene.
7: Ciao banda, ad un certo punto io ho sbattuto addosso ad una frase che mi è rimasta in mente ed è: se incontri qualcuno che ti stupisce, diglielo. Io questa cosa ho cominciato a farla, ho notato che lo stupore nasce da cose positive e che alle persone piace sentirsi dire: mi hai stupito per qualcosa. Spero che prima o poi qualcuno faccia la stessa cosa con me. Ciao a tutti.
0: Ditelo. Giusto. Quando qualcuno ha fatto qualcosa che vi piace.
1: Anche l'altra sera in trattoria, quando Paolo Dini ha chiesto un'acqua minerale, tutto il tavolo ha smesso di parlare, si è girato, ci ha stupito e infatti ce
0: non era per lui
1: ancora.
0: In realtà
1: non era per lui, era per la bambina.
0: Non ci stupisce questo bel gruppacchione, hanno un bel programma per il weekend.
8: Ciao a tutti.
0: Ciao.
8: Siamo volontari e pellegrini pugliesi e stiamo andando ad Assisi a questo splendido pellegrinaggio nazionale. Veniamo da un po' tutta la Puglia, da Palo del Colle, Locorotondo, addirittura Leverano, Trani, Barletta e Margherita di Savoia. Quindi veramente riprendiamo tutta la Puglia, dal Salento fino alla Daunia, e stiamo andando in vostra compagnia ad Assisi al pellegrinaggio nazionale Giovani dell'Unitalsi.
9: Vai, evviva!
0: Evviva! Non ci stupisce in realtà che dalla Puglia arrivi tutto questo calore, perché succede davvero spesso alla banda di R101.
1: Vi salutiamo veramente con tanto affetto. L'amico Michele mi fa presente invece, andiamo proprio totalmente a nord, che in quel di Barese si terrà in questo weekend la Eco Run, manifestazione che nasce come manifestazione podistica, ok, in purezza, e poi è diventata negli anni, ovvero, una manifestazione ricca di tante appendici anche gastronomiche e di altri sport. Ecco, allora domenica in piazza Monte Grappa, via Volta, via Moro, sarà realizzato un circuito di gara dove si sfideranno gli amici della wheelchair, gli amici in sedia a rotelle, che faranno un gran premio tra le 14:30 e le 15:30. Poi alle 15:30 la Formula 1 a pedali, ovvero dei modellini realizzati in cartapesta, in latta, in metallo.
0: Bello.
1: Così, ricalcando appunto le silhouette dei modelli più famosi, ma che dentro
0: bellissimo
1: invece
0: da vedere
1: hanno
0: anche
1: i pedali. Quindi salutiamo gli amici della wheelchair, le 2:30 Eco Run a Barese, domenica, siateci, piazza Monte Grappa.
0: Le parole che ci fanno stare bene: divertimento e solidarietà.

0: facciamo il karaoke?
1: Sì.
0: Dai, è il venerdì della settimana questo.
1: È
0: karaoke!
1: Vero.
2: Su RC1.

0: sbranda, sbronda.
1: Col riverbero addirittura.
2: Sì, a questo ritmo scatenati. Mi ricorda Camerini, Alberto.
0: È vero.
3: Sì. O Andrea, vero. Dipende.
2: Andrea, vabbè.
1: Yumpa Lumpa. Anche sì. Questo giovedì ci si scatena con il Chiara O, che anzi questo giovedì, perché di solito è il nostro gioco del venerdì, in cui c'è una regola: ognuno deve trovare una canzone con l'ultima parola della canzone precedente.
2: Sì.
1: Suonerà il gong, faremo un giro noi e quella parola la dovrete cantare poi voi al 331 80 90 101. Are you ready?
2: Dai, yes. Proviamo, sì. Vediamo un po' cosa succede.
1: Oggi partiamo, giustamente, con questo.

0: Chi ce l'ha il cerino?
1: Perdono, Cristiano, la tua perdona. Parola è perdono.
2: Ti viene facile, Cristiano.
0: Aspetta, sì, ho capito la canzone, però me la devo ricordare.
1: Dai.
0: Perdono, se quel che fate è fatto, io però chiedo scusa.
3: Bravo.
0: Cosa?
1: Bravo, sì.
3: Allora, se ti dico che sei scemo, non va bene. Bravo, non va bene.
2: Io bravo.
0: Voglio fare polemica.
3: Allora, io non mi ricordo la melodia, Chiara, aiutami, perché mi ricordo quella canzone di Paolo e Chiara che fa scusa.
1: Beh, la cantiamo Paolo e Chiara.
3: Paolo e Chiara. Scusa,
2: so che è soltanto un'altra scusa.
1: So che è soltanto un'altra scusa.
3: Già, poi ti siedi.
1: Ti siedi davanti ed è come. Ma sto facendo io.
3: Come se fossi
1: qui.
3: Dai,
0: è proprio quello che intendevo.
1: Quindi la parola è qui.
2: Vai, Ricky.
1: Ricky.
2: Io?
3: Sì.
2: Qui senza averti qui, senza problemi, senza limiti.
3: Giusto.
1: Quelle degli 883 le sa tutti. La parola limiti per Leonardo Viaschi. Siamo sul difficile.
2: È uno dei miei limiti.
0: Bravo.
2: Per niente vado giù. Se ci penso mi dai brividi.
1: Bellissimo.
3: Bravo.
1: E mi molli i brividi.

0: che possiamo coniugare come vogliamo.
1: Vabbè, ma perché allora non abbiamo finito una canzone
2: con
1: Ornitorinco? Ce l'hai? Ce l'hai?
3: Amare quanto
4: non vale.
0: Ah, ne arriveranno tantissime. Vi aspettiamo.
1: Guarda che amore è facilissimo, amare non è mica poi troppo.
0: Amano.
1: Esatto.
0: Amio. Ne arriveranno. 331 80 90 101, la prima canzone che contenga il verbo amare, cantatecela qui alla banda di R101.

0: canta anche con noi alla banda di R101, la canzone che ti fa stare bene torna tra un'ora, quindi mi raccomando, prendete pure d'assalto il 331 80 90 101.
1: Breaking news.
2: Che è successo?
1: Donaldo Trump ha detto che ha importantissime rivelazioni da fare. Finalmente ci rivelerà se esistono o meno gli extraterrestri che a lui si sono palesati, dicendo finalmente, perché prima non se ne poteva più, gli unici segnali di vita che arrivavano dalla Terra erano i peti di Biden, ma da quando esisti tu, tutto il resto non c'è più.
0: Si vede che anche lui, come i nostri amici che stanno chiudendo tutte le pratiche lasciate in sospeso, ha fatto un po' di repulisti e sì, ha detto che ha trovato dei file che presto verranno pubblicati.
2: Quelli di Epstein?
0: No, sì. Quelli magari. Gli UFO, che adesso non si chiamano più UFO, sono
1: come
0: gli WAP.
1: Gli WAP.
0: In America li chiamano WAP perché Unidentified Aerial Phenomena e non più Flying Object.
1: Lui deve rinominare
0: in
1: tutto.
0: Generale i fenomeni.
1: Lui rinomina i file come se fosse una cartella di Windows.
0: Ma noi li abbiamo avuti in anteprima, ce li ha nel suo cassetto del comodino Giacobbo,
1: gli UFO.
3: Buongiorno da Roberto Giacobbone.
0: Buongiorno Giacobbone.
3: Io che sono così alto che quando entro in una smart o taglio il tettino o mi svito la testa.
4: Che vitaccia.
3: Io che ho il 64 di piede, una volta dentro ho trovato un microonde che non trovo da anni. I misteri. Sì. Misteri della sveglia spostata. Cosa ci porta a rimandare la sveglia di 5 minuti? Sapete che a Frosinone un impiegato delle poste rimanda la sveglia dal 2008.
1: Davvero?
3: Sì.
1: Ancora 5 minuti, ancora 5 minuti. Dal 2008.
3: Se prendo la pillola del giorno dopo o un giorno prima, partorisco all'alba di domani sera?
4: Faccio fare i calcoli degli UFO.
2: Però gli altri misteri, giustamente, cui vuole
3: Donaldo,
2: porre.
3: Detto ciuffo arancione, ha dei file che potrebbero far accapponare i peli della terra. Ci dirà da dove partono le chiamate dei call center.
2: Finalmente.
4: Allora, questo è importante.
3: Gli UFI sono tra noi. Ci controllano da anni. Siamo un esperimento. Ci mettono alla prova. Ci mettono i tappini alle bottiglie?
1: Davvero, sono loro?
3: Anche loro si fanno domande come noi, tipo: quanto fa paura l'interno coscia delle contadine polacche di 70 anni?
4: Chi se l'ha fatta sta domanda qua?
2: Ha avuto un trauma che noi non sappiamo.
4: Come sta in Polonia?
3: Spostiamoci che ci sono delle sabbie mobili, attenzione! Cosa vede Cristiano Militello attraverso i suoi occhiali?
0: Non ce lo chiediamo.
3: Perché quelli che dormono poco si vantano di essere stanchi? Cosa ne pensano?
0: Magari lo sono davvero, ecco.
3: Cosa ne pensano gli alieni della nazionale di Gattuso? Ridono di noi?
4: Penso di sì.
2: È facile.
3: Barella è mai riuscita ad avvicinarsi all'area di rigore? E all'area 51? Mai. Oggetti non identificati sorvolano nei cieli e poi finiscono sulle nostre macchine sganciando e ci costringono a lavarle.
0: Quelli sono come i piccioni, gli alieni. Esatto.
1: Però scusa, com'è che si chiamano adesso? Non più UFO, ma
0: WAP.
3: Fernando Proce è un oggetto alieno?
4: No.
3: È un progetto?
0: Infatti, Unidentified Aerial Proce.
3: Ma soprattutto, gli alieni ogni ora scelgono il pianeta che li fa stare bene.
4: Beh, certo.
0: Può essere.
4: Tra i minuti 40 e 45.
0: Sicuramente partecipano al Tortorella Challenge. Quello abbiamo la certezza della loro esistenza sulla Terra.
1: E quando Trump ha visto Marte e tutte le buche di Marte, ha detto: ammazza che campo da golf che avete.
3: Arrivederci.
1: Ciao.
4: Grazie.
0: Arrivederci, Giacobbo.
4: Come sempre, non ha risolto nulla.
2: Volevo chiedere perché si dice mangiare a UFO. Ma me lo spiegherà un'altra volta.

0: puro. Pensate, un uomo che vi dice: vi voglio dedicare il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Aiuto.

0: E questo è il ritmo giusto, quello del Tortorella Challenge. Stiamo tutti festeggiando il fatto che la mia teiera ha avuto il suo bimbo. È veramente un coccio di mamma.
1: Amore.
0: Due alieni come giudici di gara.
2: Senti, allora, non mi chiami alieno.
3: Ma no, allora, avrete un nome, no?
1: Io.
3: Anche impronunciabile, ma gli alieni.
1: E ti eliminate Tortorella.
3: E ti eliminate Tortorella. E l'altro si chiamerà Gianfranco, probabilmente. Sì.
0: Hanno dei nomi più pronunciabili loro di quelli dei figli di Musk, comunque.
3: È vero.
0: Ma ragazzi, non avete idea di cosa è arrivato oggi al 331 80 90 101. Pochi posti disponibili, allora cominciamo subito così.
4: Ma vi siete persi quando il cucchiaino e la tazzina hanno concepito il piccolo coccio. Il cucchiaino che dice alla tazzina: bella porcellana. E Wiwa, Max da Bergamo.
5: Ride a bestia.
3: Sì. Vedi a dormire a cucchiaio cosa succede. Poi
6: seconda. È nato anche il figlio della mia caffettiera.
0: Dai.
6: Lei con lui è molto caffettuosa.
0: Caffettuosa.
5: Bene, quando arriva il compattatore?
3: Arriva adesso, arriva e li mette tutti insieme. Beh. Sentiamo.
7: Ciao Chiara, da me si sono visti un paio di oggetti non identificati.
0: Dai.
7: E sono stati immortalati con due scatti. A farli è stato un fotografo.
0: Ci voleva questa.
3: A lui cosa augureresti? Di addormentarsi la sera e di svegliarsi in un compattatore.
0: No. Sentiamo cosa ne pensano gli alieni. Puzzava, sono protagonisti.
5: Puzzava di stantio un po'.
2: Guarda, devo dire la mia proprio.
0: Dai. Dica.
2: Ma faceva schifo questo.
0: Quindi rischia di vincere. Sì. Chissà se ne riusciamo a sentire una peggiore. Puntiamo tutto sulle quarte sfidanti.
8: Sono Camilla da Padova per il Tortorella Challenge.
0: Vai Camilla.
8: Sapete qual è la capitale di Roma? L'Emilia Romagna.
3: La capitale di Roma è l'Emilia Romagna.
0: Senti come ride alla fine.
3: E poi dicono che vogliono togliere Geostoria.
5: Ragazzi, vabbè. E li vogliono levare a Manzoni.
3: Ma appunto.
5: Io mi metterei sui chiodi, veramente. Si fa per dire, veramente.
0: Certo. Ma attenzione all'ultimo sfidante di oggi. Potrebbe sbaragliare tutto.
3: Sbagliare.
9: Buongiorno, Paola. Che noia ieri. Sono stato a un rito solenne.
0: Dai.
9: Tutto il tempo.
2: No, stamattina mi hai toccato delle punte proprio, guarda.
5: Paride, mi prendi quel bidone dell'acido?
3: Sì.
5: Quello che c'hai lì accanto.
0: No, l'abbiamo nascosto, no, Cristiano.
5: Devo sciogliere questa battuta nell'acido, se possibile.
0: No, al massimo abbiamo piazzato un po' di botole in giro per l'Italia. C'è chi potrebbe cascarci, dipende tutto dal giudizio dei nostri alieni.
2: Guarda, proprio voglia di farmi un weekend con...
3: con il morto.
1: Di tornare a casa.
0: E prima dite The Winner Is, prima arriva.
1: The Winner Is.
9: Buongiorno banda.
0: Bravi.
9: Che noia ieri. Sono stato a un rito solenne. Tutto il tempo.
3: Certo. Giovanni da Papa. Questa era una vecchia battuta sui carabinieri, no?
5: Dove all'esame.
3: Dove
5: inizia la neve perenne?
3: Appunto, anche a Napoli comincia a perenne.
0: È diversa questa. Non è che dovete fare i saputelli che le conoscevate tutte, perché il nostro amico, di cui non ho percepito il nome, qualcuno l'ha capito?
1: Lo dice, non ce ne alla frega fine. Niente, tra l'altro.
0: Vabbè, ma ha vinto il Tortorella Challenge. Deve essere scritto a caratteri cubitali. Nella nostra nel muro
3: fame. Nella stele funerale,
5: nel muro nostro, muro del pianto.
0: Vabbè, lui sa e i suoi amici sanno.
3: Perché il calco degli artisti sono mani, piedi e nel nostro sono solo chiappe?
0: Potremmo farlo di tutti gli artisti con la firma sotto.
1: Che belle idee, bravo Paolo. Bravissimo.
3: Siamo originali.
5: Chiappa of fame.
0: Anch'io ho avuto una gran bella idea. Perché lunedì non ricominciamo con il Tortorella Challenge?
3: No. Mattina tele.
0: E allora intorno alle 8 ci troviamo tutti qua per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ma tranquilli che adesso vi rimborsiamo i neuroni che si sono bruciati in questo quarto d'ora con una bella sorpresa per voi. Subito dopo la nostra musica.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Un mese per lo sblocco di Hormuz e la fine della guerra sono due dei 14 punti della proposta dell'Iran presentata agli Stati Uniti. Il presidente Trump, scettico, la valuterò a breve, credo però sarà inaccettabile. Una nave cisterna di Teheran evade il blocco USA nello stretto. Il segretario di Stato americano Rubio ha in programma una visita in Italia, prima in Vaticano e poi a Roma, tra giovedì e venerdì, per una serie di incontri mirati alla disgelo. È il Corriere della Sera ad anticiparlo. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con il taglio delle accise sui carburanti. Lo sconto durerà fino al 22 maggio, ma con differenze tra benzina e gasolio. Riduzione di 20 centesimi al litro per il diesel, di 5 centesimi per la verde. Domani missione della Premier Meloni in Armenia e Azerbaigian. Il delitto di Garlasco Andrea Sempio mercoledì sarà interrogato in procura a Pavia per IPM. Il 38enne, nuovo indagato, era ossessionato da Chiara Poggi. Sui social spuntano vecchi messaggi scritti dal giovane all'epoca dei fatti 18enne su un forum di seduzione dal contenuto controverso. I suoi legali non c'entrano nulla con la vittima. Sport in lutto per la morte del campione paralimpico Alex Zanardi. Avrebbe compiuto 60 anni ad ottobre. Da tutto il mondo testimonianze di affetto e stima per il coraggio che ha dimostrato in tutte le sue vite. I funerali martedì 5 maggio a Padova. Calcio, 4 i match in programma oggi per la 35esima di Serie A. Dalle 12.30 Bologna-Cagliari, alle 15 Sassuolo-Milan, dalle 18 Juventus-Verona, alle 20.45 Inter-Parma. Ai nerazzurri basta un punto per vincere lo scudetto dopo il pari di Como-Napoli. San Siro tutto esaurito. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Bim bum boomer è saltato questo lunedì perché il nostro Paolo Dini si è dimenticato di prepararlo.
1: È vero.
0: Non è che ci puoi spoilerare su cosa verterà nei prossimi giorni?
1: E poi mi tocca portarmi le arance in galera come è successo
0: perché?
1: A Wataru Tekuchi.
2: Chi?
1: Wataru Tekuchi è un giapponese.
0: Ah.
1: Ok, allora sapete benissimo che ormai l'offerta anche di film è vastissima. E per evitare di perdere anche quel quarto d'ora per capire se vale la pena restare a vederselo quando capiti su una pellicola data in televisione, in streaming, in on demand, eccetera, eccetera, molto spesso ricorriamo alle pagine delle recensioni, no? Vediamo cosa ne dicono.
3: Certo.
1: E molto spesso sono descrittivi fino a un certo punto, non vanno a spoilerarti. Questo tizio in Giappone, 39enne, è finito in galera. Ma veramente?
0: Galera.
1: 18 mesi di reclusione, sospensione della pena, ok, tutto quello che vuoi, una multa di 1 milione di yen, perché nel suo sito di recensioni queste non sono state dal giudice giudicate recensioni, ma delle vere e proprie degli adattamenti di sceneggiatura,
2: radiografie,
1: perché lui non svelava anche ogni colpo di scena al punto tale che se n'è fatta una questione di violazione del copyright della serie. C'erano persone che, non potendo vedersi il film, andavano lì e si leggevano godendosi come se fosse un libro. A quel punto andavano via con la storia bella finita senza aver pagato un biglietto,
3: addirittura al carcere.
1: Il carcere per
0: il prossimo che vi spoiler il finale di una serie TV, lo potete dire come minaccia.
3: Certo. Volete che vi dica, che vi dica il finale di Titanic?
1: Da noi dicono: no, non spoiler, non andare avanti oltre questo punto, perché ti avvertono almeno. Lui no, dice praticamente tu. Ma poi la cosa buffa è il film. Secondo voi cos'è che ha spoilerato uno così? Uno sta a vedere, ma chissà quale trama contorta, affascinante, elaborata. Godzilla.
0: No.
1: Vabbè. Sì. Ha spoilerato Godzilla ed è andato in galera. Vabbè. Povero Takurika Wataru Tekuchi.
3: Sì, lui.
1: Lui. Vabbè.
0: Ci sono i nostri amici che provano a non farti sentire solo in questa mattinata in cui ti sei dimenticato qualcosa.
4: Non ti preoccupare Paolo, io ho appena scoperto di non aver rovinato la mensa, quindi oggi non mangerò niente se non solo la mia merendina di frutta. Ottimo, andiamo avanti, buona giornata. Alessandra da Ferrara.
0: Ciao.
1: Alessandra da Ferrara, dai, si mangia di più stasera, allora è così che funziona.
2: Poi
0: torniamo sui vostri piani B, quelli ideali, quelli che vi state preparando anche senza saperlo. Doveste cambiare tutto, cosa fareste?
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Se potessi cambiare vita, io tornerei a fare l'insegnante di inglese ai bambini della scuola materna, perché l'ho fatto per un periodo di tempo ed è stata una cosa meravigliosa, indimenticabile e davvero davvero molto arricchente. Sarebbe il mio piano B e sarei pronta a ricominciare anche in questo momento a 55 anni.
0: Beh, e dai, allora.
1: Ti auguriamo di poter realizzare di cuore questo desiderio.
0: Rirealizzarlo.
1: Certo che sì.

0: portato una torta, Cristiano, ma di un buono.
1: Davvero?
0: Caro Paolo,
1: la torta ricciolina.
2: Maledetto, no, quando non ci sono
3: meno
2: io,
3: gente,
2: porta la torta il fetente.
1: Esatto. Fa gli anni ad agosto.
0: Eravamo un terzo.
1: Il fetido.
2: Quando non può, certo, offrire il maledetto.
0: Ma siamo tornati qui, ci siamo tutti e ci siete anche voi al 331 80 90 101 rispondendo al fatto che la mia gallina è impazzita per un arredamento particolare, le piace molto il rococò de.
1: E al grido di fischia, fischia, fischia, santo cielo, arrivano
0: i giudici,
1: i nostri giudici.
4: Eccolo qua, io Rocco Papaleo, che
0: Rocco,
4: sono
0: Rocco
4: con
0: Papaleo,
4: la mucca, la musca di Matera. Che è la mucca? A
0: di
4: Matera,
0: Matera
4: fanno così le mucche.
0: Sì, a Ponza
4: Matera.
0: Come fa?
4: A Ponza.
2: Ponza.
4: Ponza.
0: Sta arrivando di tutto, cavolate. È arrivato, gli sfidanti sono già stati selezionati, si mettono in fila, quindi prego, avanti il primo.
5: Ciao R101.
0: Ciao.
5: Come si dice quando una mucca non ha le gambe? Calvata a terra. Riccardo da Toano.
0: Ciao Riccardo da Toano.
1: Toano, Toano.
6: Io conosciamo Loano.
2: No, qui siamo, credo, Appennino Modenese.
6: Ah, vabbè, ci garba, ci garba.
0: È come la mucca di Riccardo, comunque.
3: Comunque, un nome è una garanzia anche lui, Riccardo, Riccardo.
0: Reggio, vabbè. Emilia, Emilia Romagna.
2: Reggio Emilia, eccola lì.
0: Andiamo avanti.
7: Poi invece la mia gallina ha trovato un bar antichissimo.
0: Ah?
7: Dove lei si ubriaca sempre. Barocco.
1: Barocco.
2: Sì, certo.
0: Barocco.
2: Siamo sugli stili.
0: Ma povero!
1: Ma sì, ma uno più uno meno, dai.
0: L'abbiamo appena sbottolato, hanno appena rimesso in sesto tutte le botole del challenge, quindi attenzione voi sfidanti che potrebbe succedere di tutto.
8: Ciao banda.
0: Ciao.
8: Filippo per il Tortorella.
0: Vai.
8: Io invece ho scoperto soltanto adesso.
0: Cosa?
8: Qual è il verso dei pellicani.
0: Qual è?
8: Pellipau, pellipau.
2: Ma allora gioco anch'io, scusate, lo stile preferito dai cani, il Bauhaus.
0: È che una tira l'altra, capito? E infatti arriva anche il quarto sfidante.
9: Invece la mia mucca ha deciso di ristrutturare la stalla.
0: Ah,
9: ha buttato giù tutti i muri. Ciao ciao da Valerio.
0: Ciao Valerio.
2: La mucca con la R moscia mi mancava.
1: Poi
0: non è contenta neanche la nostra mucca Riccardo.
1: La frison.
2: La frison.
3: La frison.
0: Ultima la sfidante frison. Si infila così.
10: Invece il mio sinello stamattina è uscito presto.
0: Dai.
10: Doveva andare in posta a fare un raglia postale.
0: Ottimo.
10: E lui va? Linda da Catania.
0: Da Linda.
1: Raglia. Un raglia.
0: Raglia
1: che fa il raglia.
0: Qua è una più imbattibile dell'altra.
2: Sì.
0: Non
2: avessimo,
0: è facile.
2: Ha ragione Cristiano, se avessimo la nostra sala da ballo tutto questo non succederebbe.
1: Bella, con i doppi vetri,
2: non
1: la sicurezza, le guardie. Le
0: noi
1: cose.
0: Abbiamo la sala giudici, ragazzi, la sala VAR del Tortorella Challenge.
2: La VAR.
0: Abbiamo le immagini, leggiamo il labiale della mucca.
2: Dai.
4: La roba,
1: chi ha vinto?
4: The winner is...
8: Ciao banda, Filippo per il Tortorella.
0: Grande.
8: Io invece
0: Phil.
8: Ho scoperto soltanto adesso qual è il verso dei pellicani. Pellibau, pellibau.
0: Quando
2: schifo,
0: vedono un pelligatto, sì, lo fanno.
1: Un pelligatto.
6: Quello detto che vinceva.
2: Pelligatto non faceva le radiocronache del
1: pellegatto.
2: Caldo pellegatti.
0: Caro pellegatti.
2: Ciao Carletto.
0: Allora. Avete avuto tempo di riprendervi nel weekend? Bene, ricomincia
1: Oddio.
0: Una settimana di Tortorella Challenge. L'appuntamento è domani intorno alle 8 qui su R101.
1: Aiuto!

0: Capita spesso di avere una giornata come quelle di cui parla Pink nella sua canzone Day. Capita, e allora serve qualche parola di supporto, qualche parola di sostegno.
1: No, le parole di supporto sono quelle nostre nei tuoi confronti dalle 8 in poi. Di supporto, certo, perché
0: motivazionali.
1: Questo... Sì, le frasi che vi fanno stare bene, quella breve frasetta, insomma, che vi mette subito di buon umore, vi mette in gingheri.
0: E non solo a noi comuni mortali, ma anche ai calciatori. Siamo a Tottenham con gli Spurs, sono la terz'ultima squadra in classifica.
1: Insomma, Tottenham, quindi a Londra.
0: Sì.
1: Ok.
0: Tottenham, Court Road.
1: Tottenham, grande, sì, perfetto.
0: Nessuna vittoria nel 2026.
1: Incredibile.
0: L'ultima successo contro il Crystal Palace il 28 dicembre, ormai dimenticata. E allora cosa fanno nella squadra del Tottenham? Cercano uno psicologo su LinkedIn per tirare su i giocatori, fare in modo che riescano a riprendersi in questi ultimi fasi del campionato. Beh, e magari evitare la retrocessione.
1: E se no potrebbero fare come i calciatori italiani la domenica sera a Milano.
0: No,
1: anche quello è un modo come un altro per riagguantarsi un attimo dallo stress, magari, vabbè, certo, diventa un po' anche un investimento.
0: Dici, insomma, cioè, a parte economica.
1: Che poi chiedo qui alla parte autorale, quante partite mancano alla fine del campionato inglese? 4, quindi lo vediamo, insomma, cioè, c'è ancora un mesetto per capire,
0: esatto,
1: se
0: vediamo
1: lo psicologo
0: se
1: del Tottenham funziona oppure no.
0: Ma ognuno di noi ha quella frase, quelle poche parole che gli svoltano la giornata, che sono musica per le orecchie. Sentiamo le vostre.
2: Buongiorno, bando di matti, Fabio D'Aglio, provincia di Brescia, Francia Corta, amante di ciclismo, e la frase che mi fa stare bene è: dove andiamo domenica in bici?
0: Wow.
2: Ciao ragazzi.
0: Vuol dire che c'è bel tempo, vuol dire che si parte, vuol dire che fa subito scampagnata.
1: Certo, solo pensiero di fare la gita su due ruote lo fa stare bene, ci credo, bravo.
3: Quando mia moglie mi dice hai ragione. Che goduria. Davide da Cassino.
0: La vivi anche mentre la dici, no?
4: Buongiorno ragazzi. Io mi sciolgo quando qualcuno mi dice scusami, mi sono sbagliato o mi sono sbagliata, perché al giorno d'oggi ammettere di aver sbagliato sembra un crimine, ma credetemi, è molto molto molto scioglievole. Ciao ciao.
1: Sì, è vero, devo dire, insomma, in un'era in cui tutti devono essere per forza belli e vincenti, c'è cioè questa cultura, no, della sconfitta,
0: vero,
1: che si fa fatica.
0: Hai ragione, Cristiano.
5: Ma anche offro io, Cristiano, non è male.
1: Sì,
0: io.
1: Sì, buongiorno.
5: Offro io non è male.
1: No, no, offro io ha sempre il suo porco fascino, devo dire, insomma, però... L'amico di Cassino che ha detto: quando la moglie dice hai ragione, la domanda era la frase che vi fa stare bene, non la frase impossibile. Quella la facciamo lunedì.
6: Buongiorno banda. Ma ciao. Una delle frasi più belle che sento volentieri è: signor Paolo, le ho fatto il bonifico.
0: Wow.
6: Molto positivo. Ciao Paolo da Brescia.
1: Sì, che poi si comincia con un piccolo segue fattura, no? E comincia, solitamente comincia tutto così. Poi quando poi c'è il lieto fine del bonifico. Allora...
0: Pagamento a vista, anche. Tre belle parole.
7: Ciao banda.
0: Ciao.
7: Le parole che mi fanno stare bene? Da domani ferie.
0: Sì.
7: Mamma, come mi fanno stare bene.
0: È vero.
7: Però da domani no ferie.
1: No, se n'è andato,
0: andiamo partito. A tirarci giù.
1: No, no, forza, forza, andiamo.
0: Manca poco alle ferie. Ciao,
7: allora,
0: buongiorno.
7: Qual è la frase? Oggi è venerdì.
0: Ecco, dai.
7: E quindi buon venerdì a tutti.
0: Accontentiamoci, domani è weekend. Il buon
8: weekend.
0: La cosa
8: weekend. Più mi fa star bene la mattina è sentirmi dire ti voglio bene ai miei figli di 2 e 4 anni. E mi fa iniziare la giornata a fionda. Ciao ragazzi, Giovanni Piacenza.

0: Snoopy, chissà se Neck ne ha uno. Beh, anche lui, oddio, so che è un'azienda agricola, gli piace stare lì a...
1: sì, sì,
0: con gli attrezzi. A sì, sistemare tutto.
2: Quindi vuoi andare a dare una mano?
0: No.
2: A vedere l'intonaco a casa di...
0: Voglio sentire i nostri amici. C'è anche la barista di Foggia, Mimi, che ha scritto: sì, io potrei fare la investigatrice privata. Ho scoperto il nome e il cognome della mia crush sui social.
3: Cosa intendi per crush?
0: Quando ti innamori di qualcuno, c'è uno che ti piace, ah, lei è riuscita con i social a trovare nome e cognome, cioè, dove sarà, abita.
2: Sarà innamorata di una foto praticamente.
0: Ma di una gran persona che poi ha ritrovato sui social. Okay. Ci vanno delle capacità investigative.
3: Sì. Quindi quando è l'ossessione per qualcuno, un'ossessione sentimentale, è un crush.
0: È la crush.
2: Sì, sì, perché vorresti tamponarlo, capito? Per quello.
0: No. Sentiamo dalle vostre voci.
2: Sentiamo, sentiamo.
4: Ciao banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Io metterei finalmente in uso il mio diploma di scuola superiore. Sono un tecnico agrario e il mio piano B, che prossimo anno prenderà il via, sarà quello di aprire una piccola azienda agricola e staccarmi dal lavoro in fabbrica.
3: Brava,
0: wow,
3: brava, brava.
2: E non ci hai detto dove, ma brava lo stesso.
3: Non è per niente una brutta idea, perché quel settore e quello dell'edilizia, un po' più pesante per una donna evidentemente, sono quelli che l'intelligenza artificiale non arriverà a contaminare.
0: Veniamo
3: portando
0: io
3: via
0: e Neck a darti una mano, tranquilla.
1: Siete già in tre.
0: Esatto.
2: Tra l'altro i nostri amici al 331 80 90 101 stanno sposando assolutamente il piano B di Chiara Tortorella, quindi disposti anche a seguirla,
3: sì,
2: in questo suo nuovo profilo,
3: sì,
2: in cui farà i tutorial edilizi.
3: Esatto.
2: Ok. E dove, qualcuno dice, suggerisce che spaccherai in un video in cui ti murerai viva. Sì, all'interno.
3: Anzi, io la chiamerei super bonus al 100%. Ho il titolo anche del tutorial.
0: Bella.
3: Ecco.
0: Anche i nostri amici hanno delle gran belle idee.
5: Buongiorno banda, bentornati a tutti.
0: Ciao.
5: Il mio piano B è vendere torte dolci, torte salate e quant'altro che produce la mia compagna in quantità industriale.
0: Ah,
5: e io mangio. Quindi il piano è quello di dimagrire drasticamente, cioè non mangiando più quella roba,
3: okay,
5: e guadagnando smettendo di lavorare.
3: Okay.
5: Ciao a tutti.
0: Torte
5: Mario.
0: Assaggiate, Mario. Potrebbe essere.
3: Ce n'è un altro.
6: Buongiornissimo, bellissima banda.
0: Ehi,
6: piano B, dog sitter. Tengo cani per amici nei weekend quando vanno via, della cosa più bella del mondo. Un bel piano B, stare con gli animali, tanto di figli ormai li ho cresciuti, quindi. E wiwa!
3: Quando c'è in quello spot che suonano alla porta e apre Abelarda, ti ricordi?
0: Ah!
3: È lì che con sei cani, voglio dire, ti deve venire voglia di andare a fare due passi.
2: In effetti sì, in effetti.

0: Arriva!
1: Ora! Come siete buoni, ragazzi, venite qua, appoggiatevi su di me, dai, su.
2: Ma come appoggiatevi?
1: Fate i timidi, dai, com'è cambiata la vostra carriera?
3: Mi schiacciano i Backstreet Boys adesso.
1: Nick, come sei buono, Nick, mamma mia, fatti tocca un po', sapete,
2: ma lasci stare,
1: siete invecchiati ma sempre belli, io, vabbè, comunque rimanete qua perché dobbiamo prima presentare quelli che saranno gli ospiti
3: chi
1: nostri,
3: chi c'è?
2: Sì, vai con gli ospiti,
1: l'arbitro Rocchi inizia così, ma ci parleranno del VAR, poi Celentano si collegherà da casa sua, da Orchite sull'Adda,
0: ma no, non esiste Orchite sull'Adda.
1: Lucilla Agosti ci farà vedere come si fanno i selfie finto improvvisati. Ah, canteranno per noi gli Iron Merde. Poi abbiamo Eleonora Daniele, presenta il suo nuovo libro Come godere delle disgrazie degli altri. Dalla Casa Bianca la signora Sharon ci ha portato 5 bottiglie di vino rubate.
4: Brava Sharon, bravissima.
1: Franco Trentalance srotolerà il tappeto in diretta e poi Giuseppe sì? Marotta confessa, ho provato io a sparare a Trump.
2: Si capiscono tante cose.
1: Maurizio Gasparri ci mostrerà le 5 fasi principali della skin care. Assaggeremo il caffè prodotto con lo sterco di Umberto Smaila. Poi Pierluigi Diaco ci mostrerà la sua seconda vita, come si trasforma in Hit il pagliaccio e come minaccia le persone dai tombini. E poi per finire LOL, chi sgancia è fuori, vince l'edizione 2026 Massimo Bondi battendo Ivan Zanicchi.
2: No. Campione in carica.
3: Mara, sì. Sei fenomenale, però sto giro che ti bello. Dobbiamo dire che non hai gli ospiti migliori.
2: No, perché?
3: Perché sono tutti a Battiti Live, ragazzi, da mercoledì 29 aprile in prima serata su Canale 5 al via Team Battiti Live Spring.
0: Conduce Michel Hunziker, scusami, con Alvin. Vai Cristiano.
5: Alla suggestiva piazza Trento e Trieste, in quel di Ferrara, a questo punto noi vi diciamo solo quelli che sono nel corso della prima puntata.
3: Li hai imparati tutti a memoria, Riccardo? Li sa tutti, sei pronto?
2: Sì? Faccio la Mara Venier finta che mi...
1: Tommaso Paradiso, Annalisa, Saldavinci, Marcomi, Gioiè, Fedez, Masini, Saif, Dietro la Piaga, Serena Brancale, Levante, Ernia, Luque, Renga, Noemi, Cioffi, Rovazzi, LDA, H7, Bresh, 13, Pietro, Mara Sattei, Allena, Spalletti.
0: Finisce la prima puntata, è già, è già

0: chiesto qualora doveste ricominciare da capo,
1: cambiare tutto,
0: che cosa fareste?
2: Ma io ho deciso, potrei fare aprire un piccolo tour operator, visto che già lo faccio a tempo perso, ad esempio il nostro Peppino,
0: sì,
2: il nostro regista che domani partirà per 6 giorni alla Volta della Toscana.
0: Cosa
2: io gli ho fatto tutti gli alberghi, ristoranti, posti da vedere, è una cosa che mi prende.
0: Ho notato che però in bagno lo mandi sempre a Livorno, perché?
3: Non sa come mai.
2: Non è vero, a pochi giorni ho detto che ho, diciamo che ho privilegiato altre mete.
1: Okay. Tuscany Tour, una Tuscany roba Tour. Così. Questo è Cristiano Militello.
3: L'hai mandato ovunque meno che a Livorno? No. Fammi capire.
2: Vabbè, c'erano quelle 300-400 città, diciamo, in Toscana, è ricca l'offerta. Okay. Però poi ho detto la prossima volta andiamo anche a Livorno.
0: Siamo partiti dal piano B, perché al piano B stanno pensando tanti americani, sono tantissime, numerosissime le richieste di un passaporto anche europeo per chi in America ha degli avi nel vecchio continente e vuoi che sia un segnale del voler fuggire da là.
1: È un segnale degli ultimi tempi. C'è chi invece sta lavorando sul proprio piano B da tantissimo tempo.
4: Io l'anno prossimo vado in pensione, mm-hmm, e il mio piano B sarebbe quello di poter finalmente pubblicare un libro di favole che ho scritto per bambini e con le relative illustrazioni. Siccome non ho mai avuto tempo prima, spero di poterlo fare l'anno prossimo con il mio piano B. Ciao banda.
0: Che
4: ciao
0: bella cosa.
1: Li ha scritti nel frattempo, mancano i disegni.
0: Una nuova Gianna Rodari. Perché no?
2: Bella,
0: eh?
2: Gianna Rodari, sì, anche come nome d'arte, bellissimo.
0: Avanti.
5: Ciao banda, il mio piano B? Aprire un'enoteca di fronte casa di Paolo Dini. Penso di stare tranquillo. Ciao.

0: l'album di Fulminacci che si chiama Calcinacci.
1: Bello.
2: Ah, sì? L'immortata.
1: Fantasia.
2: Ah, sì.
1: È il prossimo, no, il prossimo, no, disco.
3: No, Vengacci?
4: Sì, no, basta che non mi tirate in mezzo Farinacci. E poi siamo a posto.
0: Stupida sfortuna. Tra poco il nuovo singolo si chiama Maledetto Me. Il primo maggio esce. Lo ascolteremo anche qui alla banda di R101.
4: Sottoscrivo.
2: Fortuna, Maledetto Me.
3: È un, boh, chissà,
2: un catalizzatore di.
3: Sì, sì, sì. Magari lo fa per suscitare empatia. Povero me. Ma no, non fare così.
2: Me meschino.
0: Per essere
3: scatta
0: consolato.
3: La solidarietà.
0: Ma maledetti noi, mannaggia noi che siamo qui ad ascoltare le imitazioni assurde dei nostri ascoltatori.
3: Oh.
0: C'è stata la gara di imitatori di Gabbiani e voi state andando avanti così.
5: Ma che mi sa bevuto il vinello, ti saluta Venticello.
1: Eccolo. Grande classico, bombolo intramontabile.
3: Però, però c'è chi sostiene di saper fare bene la scimmia. Ah, sentiamo.
6: Buongiorno banda,
0: ciao.
6: Ecco una scimmia.
3: Beh.
6: Ciao Teo da 100.
0: Bella 100.
2: 100.
3: Non sei proprio a 100, come direbbero dalle mie parti. Quello lì non è
0: Teo.
3: Tutto a 100.
2: Tutte qualunque... di scimmie te ne intendi? Cosa ne pensi?
3: Come no?
0: Qualunque cosa abbiate intenzione di fare, fatela al 331 80 90 101.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. In stallo i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Teheran presenta una nuova proposta in 14 punti. Il presidente Trump: la esaminerò a breve, non immagino sia accettabile e non esclude di riprendere gli attacchi. Secondo i media prevede tra l'altro il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz. Scure di Trump su NATO e Unione Europea. Il taglio dei soldati americani in Germania sarà superiore a 5.000 unità entro 6-12 mesi via i contingenti. Nel mirino anche Spagna e Italia. Nessun passo indietro sui dazi al 25% sulle auto europee. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con il taglio delle accise sui carburanti. La misura fino al 22 maggio. Cambiano gli sconti, riduzione di 20 centesimi al litro per il diesel, di 5 per la verde. Missione della Premier Meloni in Armenia e Azerbaigian. L'omicidio di Garlasco per i PM di Pavia. Andrea Sempio era ossessionato da Chiara Poggi. La ricostruzione di quanto accaduto nel 2007 parte da messaggi scritti dall'indagato in un forum e poi cancellati. Gli avvocati si riferiva ad un'altra ragazza. Mercoledì l'interrogatorio in procura. Sport in lutto per la scomparsa di Alex Zanardi, simbolo intramontabile di coraggio e determinazione. Aveva 59 anni. I funerali saranno celebrati martedì 5 maggio alle 11 a Padova, nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle. Calcio nella 35esima di Serie A. Como Napoli pareggiano 0-0 e per l'Inter contro il Parma stasera basterà un punto per vincere lo scudetto. Senza reti anche Atalanta Genoa. Successo dell'Udinese. Tennis alle 17 la finale del Master 1000 di Madrid. Sinner sfida Zverev. Formula 1, pole di Kimi Antonelli a Miami. Partirà davanti a Verstappen e Leclerc. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Dragon Anger, gli Oasis ieri avrebbero dovuto annunciare le date del tour 2027.
1: Si sono menati.
0: No, in realtà no, ma lui ha un fan, ha detto che molto probabilmente verrà a Roma, quindi c'è la data italiana per il 2027 per gli Oasis.
2: Bellissimo. Allora compriamo i biglietti anche per i gabbiani di Roma, visto che è anche di loro che stiamo parlando.
0: Sì, ma anche Noel è un abilissimo imitatore, non
2: davvero?
0: Lo sapevo, sa fare benissimo l'ex calciatore Roy Keane.
2: Sì.
0: E Matthew McConaughey.
2: Sì.
0: Durante le interviste si mette spesso a fare le vocette.
1: E Beppe Grillo anche.
3: Nel dubbio.
2: Abbiamo un pubblico talentuoso in tutto questo, gente che sa imitare anche Bob Lego dei Delfini.
0: Vai, Delfini. Sentiamolo. Sì.
4: Ciao a tutti, sono Vittorio, ho 16 anni e so imitare perfettamente il verso del delfino.
0: Vai.
4: L'ho imparato quando ero molto piccolo, dopo essere andato all'Acquario di Genova e niente da là. Ho sempre continuato a farlo.
3: Come fa? Ammazza.
4: Quindi niente, bravo. Vi auguro una buona mattina da tutti.
1: Ma che bello.
0: Che bello, allora, era cioè, uno zoo e
2: il file era nominato delfino minorenne. Ho detto questo sa anche, sa anche fare il delfino minorenne.
1: Delfino curioso, diciamo, quello minorenne.
2: Il delfino minorenne. Allora io leggo il titolo del file, invece imitazione debole di un
0: debole.
2: Cane.
0: Sì.
3: Debole.
5: Debole. Ciao, sono la Vescia e io farò l'imitazione del cane.
1: Non è
3: bello,
0: è un cagnone.
1: Non era tanto in forza.
2: Sì, era un cane debole.
3: Era un onomatopeico.
2: Ma attenzione,
3: chi è questo?
2: Titolo
0: Chiara.
2: Titolo del file. Tir fermo al semaforo.
6: Ciao banda, Matteo da Milano.
0: Ciao Matteo.
6: Tir fermo al semaforo.
0: È bellissimo.
3: Allora, ma è meraviglioso.
2: No, aspetta, bello. Camionisti all'ascolto. Chi è che mi spiega cos'è quella saettata d'aria compressa che parte quando hai un camion fermo di lato? A cosa serve? Perché c'è? Che uno si spaventa.
0: Secondo
2: perché
0: me
3: serve a farti
0: pulsante.
3: Spaventare.
0: Sì, hanno il pulsante loro, la fanno partire quando vogliono, sì. Quando sei proprio lì, magari col motorino.
1: Secondo me è lo sfiato della moca che ci hanno
2: lo so.
0: Se c'è un amico camionista all'ascolto, fermo al semaforo in questo momento, potrebbe registrare il suono del suo tir, così lo mettiamo in comparazione con l'imitazione del nostro amico.
2: Esatto. Allora abbiamo un titolo del file:
3: sì.
2: Animale generico.
0: Vai.
7: Buongiorno, banda. Michele da Jesolo.
0: Vai, Michele.
7: Ho visto l'ombelico di Chiara. E mi è scappato il maiale.
3: Perché è generico se è un maiale vero?
2: Non lo so.
1: Rientriamo nel maiale.
3: Comunque
1: nel tuogolo
3: sta diventando proprio la corrida,
2: sì,
3: versione Corrado.
2: L'animale generico è come il farmaco equivalente.
3: Animale generico.
1: Leggo un file. Bruno Mars. Ah no, è la canzone.
2: La canzone.
0: In tutto ciò imitatori in erba all'ascolto. Noi ne abbiamo uno. Quello, l'unico che ci guadagna su questa cosa è il nostro Leonardo Fiaschi.
2: Esatto. Perché cosa succede? Succede che Albano ha detto che Magalli gli ha dato del
1: quando è successa questa?
2: È successa dalla Balivo, poi hanno tirato in ballo vecchie ruggini. Sta di fatto che Albano sostiene di non essere quello che Magalli ha definito.
1: Ho capito.
2: Okay?
1: Ma è di essere
3: mamma
1: l'altro.
3: Che diatriba pazzesca.
2: E finisce con E. Compositore.
1: Sono due di solito vanno in
3: coda. Eccolo.
0: Felicità.
8: E mangiare un polino e fare il ruttino. Allora ragazzi.
2: Ma è vero.
8: Vi vantate tanto dalla gara dei gabbiani. Io ho iniziato così la mia carriera.
1: Cioè?
8: Ero ad Andria. Stavo in piazza. Facevo il verso dei gabbiani per cacciare dai ristoranti i piccioni.
0: Con un acuto.
3: Con un acuto lui le cacciava.
8: E da lì mi ha notato un grande autore che mi ha fatto provare grandi palchi.
1: Okay.
8: Grande.
1: Sì,
8: allora,
1: Johnny Vulcano a Mesagne ti ha notato.
3: Sì.
8: Questa cosa di Magalli che ha detto che sono un C puntini puntini uni. Ora lo dice.
1: Centurione.
8: Però quando facevo il terzo degli Oasis non lo diceva.
3: Ma quando? Ma quando?
1: Quando?
8: All'inizio della mia carriera.
3: Non si è saputo qua.
0: Ma erano dei bambini gli Oasis.
1: Alla recita scolastica degli Oasis. Forse.
8: Voglio ricordare a Magalli che io ho vinto la causa contro Michael Jackson.
3: Questo è vero. Questo è vero.
8: Perché mi ha rubato una canzone, quindi posso benissimo denunciarlo. sapete perché non mi arrabbio?
2: No,
3: perché?
8: Perché Albano è buono. Albano. E Albano tiene ragazzi a lavorare al Cellino San Marco per 3 euro l'ora.
2: Appunto.
0: Hai fatto 20 interviste su questo fatto.
8: Eppure non mi sono mai permesso di dire che. Che Magalli è un piccolo contenitore di Boria.
3: No, non lo dica però.
0: Esatto.
8: Mi ha mandato degli audio.
2: Ah, sì. Sentiamoli.
3: Sentiamo.
9: Albano, sono Giancarlo. Sei un amicone. Un amicone.
2: Amicone.
8: Poi un altro.
9: Albano, volevo dire che c'hai la mancia da.
0: Cioè?
8: E poi un altro.
9: Buongiorno, R101, questo è il mio verso del gabbiano.
0: Questo era per noi.
3: Ha sbagliato il numero.
8: Ha sbagliato.
2: Ma
8: poi,
2: quindi
8: forse.
2: Sei tu che hai capito male. Magari non intendeva esattamente quella parola.
8: Sarà andata così. Vabbè.
0: Grazie, addio, ragazzi. Per aver chiarito.
3: Che bellezza. Scusatemi,

0: Allora, al 331 80 90 101 ci state raccontando dei vostri bigliettini. Siamo partiti da un video di Stefano De Martino che se ne è trovato uno sul cruscotto, due ragazze che simpaticamente gli hanno fatto i complimenti, neanche avendolo troppo riconosciuto, dicendogli: se sei De Martino leggi, sì, se no ti farai una risata.
1: Un po' sulla fiducia, diciamo.
2: E abbiamo scoperto che i bigliettini li usano anche i nostri amici all'ascolto, dai.
0: Ancora, decisamente, sentiamo.
3: I miei biglietti in casa sono: i gatti hanno già mangiato, non farti impietosire. Ciao Marica da Reggio Emilia.
0: Ciao Marica.
2: Il gatto poi è ruffiano, eh? Viene da te, vuole il cibo da te, arriva l'altro, vuole il cibo dall'altro.
1: Certo, sì.
0: C'è anche chi non li riceveva da anni e anni, ma c'è scritto proprio stamattina che ne state parlando: ho avuto il bigliettino dal mio marito, ti ho preso 150 euro, c'era scritto.
2: Ah! Io ho preso dei soldi dal portafoglio.
0: Certo, beh, almeno, romantico.
2: Almeno avverte, non ti viene lo scioppone perché non li trovi e pensi che te li abbiano rubati.
4: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
4: Io alcuni anni fa lavoravo a Milano in una grande multinazionale, quindi mega parcheggio. Un giorno scendo, trovo un biglietto con un girasole nella portiera della mia macchina, che mi ha francato alla maniglia per l'apertura della portiera. E io, contentissima, frase super sdolcinata: a te che sei il sole, fai girare questo fiore. Il giorno dopo ho trovato un altro biglietto con scritto: scusa, non era per te, ma per la Y che era parcheggiata accanto alla tua. Sono rimasta malissima.
0: Certo.
4: Comunque sì, baci mano.
2: E non ci si può sbagliare con queste cose, uno si illude poi.
0: Guardate bene la targa almeno. Il numero invece è 331 80

0: This is what you came for. Calvin Harris e Rihanna su R101. 7 e 12 minuti, esattamente 24 ore. No, aspetta, 12 ore fa.
1: Sì.
2: Allora fate.
0: Abbiamo scoperto che.
2: Di andare al caffè quando lei può farvi tranquillamente la dichiarazione dei redditi.
0: Tranquilli, si dimezza in un secondo. Beh, 12 ore fa più o meno i trafficanti hanno avuto la stessa bella idea di farvi sfidare con le imitazioni su animali, versi, rumori.
2: Ok.
0: Perché se la sono beccata loro, bella fresca, la notizia della settimana, ovvero la gara di imitatori di gabbiani.
2: Ma perché in Belgio ci esistono. Tengo. Sì, esiste in Belgio una gara.
0: È seria, ecco, è la cosa.
2: Dove la gente non solo ne imita il verso, ma addirittura si veste, no? Si mette delle piume addosso, delle ali finte.
1: Beh, ci sono anche quelli che strappano le buste.
2: Anche.
1: Vero. Certo, per cercare il cibo.
2: È vero, che vero. Portano via il tramezzino, sì. Certo.
3: Per rendere più credibile l'imitazione, certo, portano una piccola di plastica con i rifiuti e la beccano.
2: Ma sono particolarmente aggressivi. Io ricordo qualche mese fa, piazza Unità d'Italia.
0: Gli imitatori di gabbiani.
2: No, a Trieste. A Trieste sono i gabbiani che sono dei Messerschmidt. Cioè
0: se la comandano loro, hanno capito che
2: sì.
0: Se ti distrai un attimo, quello che hai in mano vola via.
3: Ma con una sala da ballo nuova, tutto questo
1: ancora,
3: non sarebbe successo.
1: Cioè,
3: sì, ormai ragazzi, va avanti fino a novembre.
1: Io ho scoperto il lavoro del secolo.
2: Qual è? Cioè?
1: Puoi affittare il falco, se hai dei gabbiani, una terrazza, puoi affittare il falco a 3.000 euro il mese.
3: Che falco fa? Cosa lo spaventa?
1: Spaventa i gabbiani.
3: Ah,
1: spaventa i gabbiani.
2: Ma il falco, il falco con i contributi a 3.000 euro al mese?
1: sì.
2: Oppure a nero.
3: Falco a nero.
0: Abbiamo il podio.
2: Sì.
0: Sul Belgio,
2: del Belgio
0: dei tre
3: sì.
0: più
3: ora io
1: più bravi.
3: No, vorrei sottolineare, ecco, il paese dove tengo.
4: Ah già, è vero che tu c'hai sta cosa col Belgio.
3: Quale paese del mondo potevano fare una cosa così
2: allora,
3: idiota?
2: Allora, chi può parlar male del Belgio sono i francesi, perché loro
3: mi sento molto
0: loro
3: francese.
0: Lo fanno proprio.
2: Loro raccontano barzellette su quelli del Belgio.
3: Non hai raccontato di quel mio zio francese di Lione.
0: Però in Belgio ci sono i più simili imitatori di gabbiani.
3: Vabbè.
0: Scopriamo il podio qui alla banda di R101.
4: Terzo posto.
2: Ma questa è la carrozza.
0: Solo terzo posto.
2: Questa è la carriola di mio suocero.
0: Questa è una ragazza. Tutta bello. Vestita da gabbiano. Al secondo posto abbiamo lui.
1: Una scimmia.
4: No, è bravo.
1: Qui è bravo.
0: Bravissimo.
1: Poi è bravo,
3: Io. Infatti c'è l'ovazione.
2: Io ho un'amica che ride così.
0: Ecco il primo posto, ascoltate.
4: Ma questo è uno stormo.
3: Come fa?
4: Quanti erano?
0: Che riesce a farne un paio di gabbiani.
4: Ma come fa?
0: Lui fa i gabbiani.
1: Anche. Sei sentito anche.
0: E poi signori, in Belgio non si è riuscito ad esibire il gabbiano de Roma, che invece l'abbiamo qui a R101 alla banda.
5: Ecco il gabbiano da Roma.
2: Vabbè.
4: Sapevo.
2: Ma no.
5: Povero gabbiano.
0: Hai tradito la campagna. Hai perduto, non era? Hai tradito.
3: Sì, è stato tradito.
0: Fine, no. Vedo altre voci. Bombolo,
3: dopo,
0: scimmia.
3: Dopo.
0: Allora dai, tra poco. Dopo fulminacci e stupida sfortuna, le vostre imitazioni folli alla banda di R101.

0: giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ha sbagliato pulsante il batterista.
2: Sì, no, ero io che battevo i pugni sul tavolo, perché questa tua tirannia di 20 minuti deve pur finire un giorno.
1: Però qui abbiamo un sacco di amici che sono venuti a partecipare, quindi cosa vuoi fare? Non mettere in onda certe perle.
2: Il titolo del challenge di oggi è chiaramente siamo alla frutta.
3: Sì, abbiamo anche i nostri giudici Rancido Domingo e Andrea Sfracelli.
4: Ecco. Vai carino in macchina. Benissimo. Mi raccomando.
3: Possiamo ascoltare le repliche alla battuta di Chiara?
1: Non ha replicato il mio mandarino che ha fatto una marachella, adesso lì che si arrampica sugli spicchi, fa finta di niente. Vabbè. Ma cominciamo subito con il primo sfidante, credo bruciato dal nostro Cristiano.
5: Ciao banda, ma con questa battuta siamo arrivati alla frutta.
3: Vabbè, scusa. Era anche un po' telefonata, dai.
1: Ci sta, una per tutti. Ma attenzione, abbiamo una coppia pronta con questa battuta, vai.
6: Sapete qual è la più grande fobia della pizza con l'arancia?
4: No.
6: Dai Filippo, diglielo tu. Filippo fa finta di non essere qua. Essere tagliato a spicchi.
3: Filippo, bravo Filippo. Io voglio essere Filippo da grande, quello che si tira indietro all'ultimo e lascia
1: far di non essere, stava guardando fuori dal finestrino.
2: Vorrei la patria potestà di Filippo per un paio d'ore ad honorem. Bravo Filippo che resisti.
1: E
2: bravo.
1: Invece c'è chi ci mette la faccia e la voce così.
7: Battute brutte mai più.
8: Ma chi sei? Mandarino Gaetano.
4: No,
1: brutalmente. I giudici di gara stanno concentrati.
4: Orrenda.
3: Brutta, sta sfida è proprio brutta.
1: Aspettate a dirlo, dovete ancora sentire la terza sfidante.
9: Ciao Re 101, sono Camilla per il cartello della challenge da Padova.
1: Ciao.
9: Allora, ci sono le more. Entrambi dicono, noi ci amiamo d'amore.
1: D'amore.
4: Bene. Mamma mia, abbiamo toccato il fondo.
2: Sono rimasto come Andreotti dalla Perego.
4: Presidente,
3: c'è un'ultima.
4: Cosa ne pensa del nostro futuro di Benvenuti?
3: Non avete futuro.
1: No, i giudici stanno pensando a tutt'altro, ma questa è proprio dedicata a voi, ragazzi.
10: Proviamo ad ringraziarci i giudici. Pavarotti aveva un certo tenore di vita.
1: Bella.
10: Fabrizio da Modena.
1: Fabrizio.
4: Questa mi piace. Ridere.
1: È tutto nelle vostre mani adesso.
4: Io
1: scarichiamo le responsabilità così.
4: Entrai e fu lì che disse, non si capisce niente.
1: Bravi.
4: And quindi winner is.
6: Sapete qual è la più grande fobia della pizza con l'arancia? Dai Filippo, diglielo tu.
4: Non lo dire.
6: Filippo fa finta di non essere qua.
4: Bravo.
6: Essere tagliato a spicchi.
1: Quindi ha vinto Filippo in tutto ciò.
3: Filippo e la sua latitanza è esattamente l'essenza dello stato d'animo di questo quarto d'ora che si ripete ogni giorno dal lunedì al venerdì.
2: Chiara, vuoi chiedere ai due giurati qual è il loro tenore di vita prima di andare via oppure?
1: No, l'hanno già fatta.
2: Ah, ok.
1: C'è un'amica che effettivamente ha fatto un pensiero importante, credo su tutti noi, ma soprattutto sui nostri giudici.
4: Che
1: questo
4: dice?
11: Allora, io mi immagino i vostri figli a scuola quando la maestra chiede, ma tuo papà cosa fa di mestiere? E loro rispondono, lo scemo in radio.
4: È successo veramente
1: tutti i giorni, soprattutto dalle 8 alle 8
4: per questo
1: 4.
4: Non l'ho fatti figli.
2: Riccardo Russo gli hanno chiesto anche all'estero, andate a Euro Disney.
4: Non li ho fatti apposta io.
2: Che il travai e il fa ton per
4: sì.
2: Lo scemo rodio, le cretene o redio.
1: Soprattutto tutti i giorni dalle 8 alle 8 e un quarto con il Tortorella Challenge che torna domani qui su R101.

0: martedì dalla banda di R101, questa settimana corta che si affaccia questa mattina con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, buon martedì di questa settimana corta che si affaccia anche a Cristiano Militello.
2: Ecco, buongiorno. No, stavo leggendo, buongiorno innanzitutto.
1: Buongiorno.
0: Buongiornissimo.
2: Stavo leggendo i titoli del TG.com che per chi ha la bontà e la fortuna, anche tiriamocela un attimo.
0: E la vista vedere. Buona, perché comunque da qua li vediamo piccoli così.
2: Queste tre facce del mattino che sono con voi e sono appunto, fanno da tappetino la nostra trasmissione. Serpente morde turista, muore 57enne tedesco in Egitto, cioè durante uno spettacolo.
1: Durante uno spettacolo?
2: Durante uno spettacolo.
3: Prendino, signore e signore, abbiamo uno spettacolo esotico.
1: Il serpente era parte dello spettacolo?
2: Mamma mia.
0: Un spettacolo, devo dire. Sicuramente tutti se lo ricorderanno.
1: Poveretto.
2: C'è poco da ridere, però mi incuriosiva così. Proprio la scritta del.
1: Bello, volevamo proprio qualcosa di allegro per partire.
2: Posso interrompere? Sì,
0: Certo, stai lì, tieni di carico. Finiamo il giro delle presentazioni con tutti i nostri ospiti. Sono tutti in un corpo, quello di Leonardo Fiaschi.
4: Ecco. Devi fare uscire il serpente che dà un morsino.
5: Lo lasci lì, lo lasci dentro.
4: Io appena parte flauto, io riesco a fare uscire il serpente da capello magico e fare morsa.
1: Prendi il flauto e fanno un altro uso, perché ecco.
0: Non ha funzionato l'incantatore di serpenti. Ha funzionato per 2 ore. Riccardo Russo ha svegliato i più svegli d'Italia. Che dici, se sono già i più svegli d'Italia,
2: meglio così che piuttosto che li abbia riaddormentati.
5: È vero. C'era anche quel rischio lì. Buongiorno, buongiornissimo sul canale 67. Io però volevo segnalare l'ombelico del mondo, quello che vedo anch'io. Chiara sfoggia il suo primo ombelico.
0: Arrivano i primi caldi, escono fuori i primi ombelichi. Domani anche Paolo.
1: Domani mostro anche il mio, così so dove mettere la lattina.
5: No, mannaggia a me a queste idee.
2: Posso uscire qualcosa anch'io?
1: Sì, esci qualcosa, tanto è tua roba piccola.
0: Perché non ci esci un aneddoto budello?
2: Subito?
1: Dai.
0: Ce l'hai.
4: Eccolo fatto.
5: Basta.
4: Uscite serpente.
2: Basta con l'incantatore egiziano.
5: Subito.
0: Ma sì, così ce la bruciamo alle 7:06.
4: Giochi jolly subito.
5: Giochi jolly Militello. Dici.
2: Allora, stamattina la satira è invecchiata di colpo. Perché posso indossare, indosso questa maglietta, che ora parlando si dovrebbe anche vedere sui monitor. Avete presente?
0: Notata.
2: Sì, quelle. E quei marchi farlocchi delle griff, no? D&G in questo caso, che sta per questi due notissimi stilisti.
1: Ormai
2: no?
1: Uno solo, perché
2: ormai
1: uno
2: volato, solo, perché l'altro se n'è andato, di origine siciliana, che hanno vestito big di tutto il mondo. E sotto D&G non sta per, appunto, per la griff in sé, ma
5: sta per...
2: E c'è questo sottotitolo con scritto dammela e godo.
5: Sai
2: questa cosa che...
0: Per forse... quello lo fai alle 7:07, così ci sono pochi piccini all'ascolto.
2: Sì, vabbè, no, ma infatti, però, voglio dire, questo 20 anni fa, 25 anni fa, faceva anche abbastanza simpatia, no?
1: Tu perché insisti la maglietta, che non ha mai
0: perché
1: funzionato?
0: Perché tu la indossi nel 2026?
2: No, questa è l'ultima volta che io la indosserò, perché già un metro... Una maglietta così oggi mi sono reso conto che già è una cosa border, no?
1: Scherzi,
2: vero? Allora io andai in diretta a quelli che il calcio
1: con questa
2: maglietta, collegamento con Simona Ventura, e proprio ci feci proprio tutto alla gag iniziale. Simona, guarda, so che
5: come andò?
2: Sono due stilisti a te molto cari,
1: sì,
2: no?
1: Sì.
2: Lei lesse questa cosa, dammela e godo, disse: ma intendi la linea?
0: Certo,
2: molto brava,
0: ecco.
2: Sì, certo, intendo la linea, insomma, ecco così. Quindi,
0: è uscita benissimo. Simona.
5: Ma se andò male 20 anni fa, perché riproporla stamattina?
2: Andò bene. No, questo dico, cioè oggi secondo me si stenterebbe anche...
0: Oggi stai parlando della canzone che ti fa stare bene, per esempio.
5: Ecco, brava.
0: Dateci una bella canzone che vi fa stare bene al 331 80 90 101, tanta musica la metteremo noi. Tante chiacchiere con la banda di R101. C'è anche Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino. C'è Matteo Torre in produzione. Ci siete anche voi, i più svegli d'Italia, che proseguono insieme alla banda di R101. Beh, oggi poi dobbiamo parlarvi di una delle gare più sentite dalla banda di R101. La gara di imitatori di Gabbiani. Siamo arrivati al sesto appuntamento annuale con i più grandi imitatori di Gabbiani.
2: Ormai è un must per il nostro programma, devo dire. E tutti gli anni continuiamo a dire che la gente sta male, insomma, e sta sempre peggio, direi.
0: Lo dimostriamo.
1: Sì. Perché sono ricercati gli imitatori di Gabbiani?
0: Sappiamo di avere imitatori di qualunque tipo diverso anche tra i nostri amici. Quindi 331 80 90 101, imitate un suono, un rumore, un personaggio, come volete, facciamo la nostra piccola gara.
1: Bene.
0: Di R101. Bene, sei sicuro? Io non ne sarei troppo sicura. Sì, oggi la buttiamo un po'.

0: Sveglia, sveglia, eccoci qua. Anche oggi la banda di R101 vi accompagna ovunque stiate andando fino alle 9 del mattino. In questo morning show che vi fa stare bene c'è Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Perché quando il gallo canterà tre volte qualcuno di voi mi tradirà.
2: Ha già detto qualcuno, mi sembra. Aspetta,
1: no, è farina del mio sacco. Il certo. Copyright è mio.
0: Ha suonato una volta per adesso il gallo, ha cantato.
1: Alla terza volta qualcuno di voi mi tradirà. Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno a Cristiano Militello.
3: Buongiorno Paolo, andate, bevetene tutti.
1: Grazie. Soprattutto la seconda.
3: Soprattutto la seconda.
1: Pensa che volevo fare il prete perché ho detto guarda, quello beve davanti a me.
3: L'altro giorno c'era un figlio piccolino di un mio amico, gli ho detto classica domanda che fai a un bambino a quell'età, qual è la materia che preferisci a scuola? Mi ha detto religione. Ho detto perché religione? Sono molto religioso, credo molto in Dio, ho già fatto chierichetto. Mi ha raccontato la sua prima esperienza da chierichetto, ve gli hanno dato la tunica da chierichetto, gli stava un po' grande, veramente piccolino, e quindi con la candela in mano è inciampato.
2: No,
3: ha dato fuoco al tappeto. Ma nonostante questo, devo dire.
0: Vuole ancora fare il chierichetto.
3: Vuole fare il chierichetto.
0: Un posto dove fai quello che vuoi, dai fuoco alla roba. È un po' il piccolo piromane.
3: Tanto arriva un po' di vino.
1: Quando facevo il chierichetto io, perché mi capite di fare anche quello, ai funerali ci davano 50 lire. Ok? Perché erano pagati, tra virgolette, no? Una mancetta.
0: Era una mancetta per i piccoli.
1: Quando c'erano le campane a morto in paese ci presentavamo in 30. per avere quel servizio.
0: Però mancava sempre il vino al prete, non lo trovava mai.
1: Le
0: no?
1: campane a morte, la gente, oh mamma mia, chissà chi è mancato. Noi tutti contenti. Tutti contenti
3: di
1: dritti in parola.
3: Andiamo sul portantino bene. Di Forlilli. Vedi che poi alla fine.
0: C'è qualcuno che vuole dire qualcosa da casa di Leonardo Fiaschi? Chiedono la linea.
4: Guarda, sono Paolo Brosi.
0: Ciao
4: Paolo Brosi. Queste storie.
0: Scusi stamattina.
4: Mi sveglio con voi che parlate di religione.
0: È vero.
4: Che bello, dello spirito.
2: Senti,
1: ti sei seduto sulla tastiera. Spostati.
0: Buongiorno a Riccardo Russo, anzi buongiornissimo. Ci ha già tenuto in piedi più svegli d'Italia per le prime due ore questa mattina.
2: Ci siamo. Che bello, vogliamo rimanere in chiesa stamattina?
0: Ma no, andiamo a farci un bel giro di boa della settimana.

0: modo di dire così ha creato un, tutta una sigla, tutto un cinema.
1: Sul mercoledì.
0: È questo il mercoledì della banda di R101. Particolarmente carichi, poi in realtà il giro di boa era ieri pomeriggio per molti, settimana corta. Rimanete con noi, tante ecco. Belle sorprese.
2: Sì, a proposito di sorprese, chi è il fortunato che c'è poi venerdì qua al posto
0: Phil Grondona.
1: Phil.
3: Ha vinto il gettone.
0: Esatto, il buongiornissimo dalle 7 alle 9.
3: Phil Grondona, abbiamo suonato la... Scusate.
0: Perché si è beccato il jolly del primo maggio in onda.
2: Buongiorno, Phil, che si danno le 50 lire.
0: No, tranquillo Cristiano, noi dobbiamo andare in giro gratis.
2: Ah,
0: perché sì, cioè? E oggi questo è quello che chiediamo ai nostri amici.
2: Cioè il primo pezzo dei Colcat.
0: Noi di R101 tutti gli speaker della radio ci offriamo gratis.
2: Ma chi l'ha detto?
0: Ma voi quale personaggio vorreste avere a un vostro evento?
1: Se rubo 30 secondi per fare il trade union con quanto abbiamo detto poco fa, non è necessario essere preti per celebrare. Perché? Perché la nostra Emanuela Maisano addirittura ha celebrato un matrimonio.
2: Certo.
1: Ok, poi entreremo nel dettaglio. Quindi lei addirittura è stata convocata, ne hanno chiesto due ascoltatori fanatici della radio, fan di Emanuela, gli hanno chiesto: ma perché ci piacerebbe che tu potessi officiare, celebrare questo nostro matrimonio con rito civile? Lei l'ha fatto.
2: No, addirittura Paolo, uno ha avuto l'iniziativa e l'altro si è trovato
0: la Maisano
2: che li sposava a sorpresa.
1: Ma questo ce lo facciamo raccontare meglio da Emanuela in persona che verrà a trovarci stamattina, quindi abbiamo anche spoilerato l'ospite. Però ecco, quindi a questo punto mettiamoci a disposizione anche noi, no? C'è della serie, che so, il Musazzi potrebbe venire gratis a fare cosa a casa vostra? Portarvi fuori il cane?
0: Beh, a montare mobili.
1: Esatto.
0: Di allora, un noto marchio, sì.
1: Provate a immaginare tutto l'entourage di R101 e cercate di dare nel caso un ruolo a ciascuno di questi. Potrebbe venire a casa mia a fare questo. Beh, oppure
2: Musazzi lo vedo bene a fare gli atti vandalici dal vicino. Dovete vendicare su qualcuno.
3: Lo faccio subito.
0: Io posso venire a rovinarvi il matrimonio facendo un challenge dal pulpito in comune.
2: Vabbè, dopo verso le 4 del pomeriggio sono tutti imbriachi.
1: Va bene. E se non trovate nessuno all'interno della banda del gruppo di amici colleghi di R101, allora provate a immaginarvi anche alla star.
0: Però
1: personaggio
0: li pagate
1: famoso.
0: Quelli li pagate. Non ve li mettiamo a disposizione gratis.
1: Solo noi con Militello che ha avuto l'idea veniamo gratis.
2: No, guarda, voi fate queste belle pensate di notte quando la gente brava dorme.
0: Tutto ciò al 331 80 90.

0: uno che canta che si chiama Pitbull, cosa gli fa? Gli dà la zampina?
1: E sai come fa?
0: Ti fa la pipì sulla gamba del tavolo, cosa fa Pitbull?
1: Fa woof woof.
0: Woof woof.
2: Così, fa. Pitbull.
0: Aspettiamola, non è arte questa qua. No, non si può parlare di arte con uno che si chiama Pitbull.
1: Ah, no. Se parti già così polemico, chissà come arriviamo alla fine del Tortorella Challenge, perché sta per partire la sfida.

0: È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Eppure oggi offrirai davvero, caro Cristiano, ma tempo al tempo. Abbiamo capito che ci sono due giudici di gara, Morgan, Marco Cassoldi, e Marco che se n'è andato e non ritorna più tranne che in questo quarto d'ora. Come fa?
2: C'è andato via.
3: Non c'è.
1: Che scemo, lì ha attaccato al microfono diverso, che ci guarda.
2: Ma chiamavate? Il pane.
4: Mi cercavate? Mi cercavate?
2: Sì.
4: Sono Marco. Vado
1: perché
4: via.
1: Un altro amico, il mio amico Marco, è 2 anni e mezzo che deve andare dal medico, ma non ci va mai. Si chiama Marco Visita.
3: Ecco, tu li provochi così e poi pretendi che siano brillanti loro.
5: Devo dire che se ascoltata la prima volta... La seconda e la terza,
3: certo.
5: Veramente.
1: Giusto per rilanciare il guanto di sfida ai nostri amici che lo hanno preso e ce lo stanno ribaltando addosso. Così cominciamo con il primo sfidante.
6: E allora vogliamo parlare del più grande difensore italiano?
1: Chi è?
6: Marco Stretto.
1: Giusto.
4: Marco Stretto,
3: il più grande difensore italiano.
1: È bellissimo, ammettetelo.
3: Certo, a lei piacciono queste cose. Andate avanti così che a lei piacciono.
5: Sì, anche Marco Materazzi non era male, devo dire.
1: Però poi è molto soggettivo. Io per la seconda sfidante sfaso, è bellissima. Prego.
7: Invece il mio chirurgo plastico si chiama Michirurg. Valentina da Foggia. Sì. Smettetemi ogni tanto.
1: Ma certo, ma poi se sono tutte così.
3: Guardalo in faccia adesso, Michirurg. Che dimmi se lo riconosci.
1: Il chirurg. Stupenda.
5: Il big chirurg. È ancora tra noi?
3: No, sembra Pitbull, quello di prima che cantava.
1: Per me Foggia avrebbe già vinto tutta la settimana di challenge, ma se la deve vedere con il terzo sfidante. Dai. Ragazzi, io ho avuto un sussulto.
8: Pierino per strada chiede a un passante: mi scusi, questo è il marciapiede di fronte? No, è quell'altro. Ma come? Di là mi avevano detto che era questo.
5: Ma poi nuovissima!
3: Ma scusa!
1: Stupenda! Io non mai...
3: Davvero ridi a queste cose?
4: Ramieri 78.
1: Anche perché poi vuoi andare avanti 6 anni con la stessa. Cioè, vai avanti.
2: La vergogna.
1: Una serata intera ci svolti.
5: Come il cartello.
3: Ramieri 78 sembra un mondiale. Tipo Argentina.
5: Un'annata dei vini, certo, sì.
1: Ma abbiamo attenzione all'ultimissimo sfidante, vai!
9: C'è un mio amico invece che è sempre formatissimo su tutti i medicinali.
1: Ah, dai.
9: Si chiama Bugiardino, Marco D'Aregnano.
1: Ciao Marco, un altro.
3: Ciao,
1: Marco. Cioè, più di così.
3: È strano che nessuno di voi sia mai arrivato con Erminio Ottone.
2: Tu.
3: No, appunto.
2: Aspettavamo te.
5: Trovai ad Avezzano un passante che si chiamava Erminio. E quindi gli rivogai la nota battuta. E lui mi fece: questo è un insurto, però. Sì. Col ditino alzato.
1: Eppure, due giudici di gara qualcosa dovranno fare. Dovete stabilire il vincitore di oggi.
2: Appena torna Marco, lo facciamo.
10: Marco se n'è andato in
1: è sparito anche dall'inquadratura.
4: Allora, mi state cercando?
2: Andate a prendere il latte con Gianni Morandi. Allora, lo vogliamo dire?
3: Dai.
2: Dillo.
1: Addio. Ah, siete già d'accordo?
2: Vabbè, the winner is.
4: Dillo tu.
2: Sono un genio.
7: Invece il mio chirurgo plastico si chiama Michirurg. Valentina da Foggia. Mettetemi ogni tanto.
1: Ecco,
2: questa è bella però.
1: Abbiamo messo e addirittura vinto. Allora Valentina, promettici di tornare qui al Tortorella Challenge.
5: Poveri amici di Foggia, appena retrocessi.
3: Anche questo.
5: Anche questa iattura, queste battutacce che girano per.
3: E non va bene.
1: È il campionato di Serie A delle battute brutte, quindi abbiamo
5: la Premier League delle battutacce.
1: Che torna domani intorno alle 8 qui su R101, ma voi non andate via,
3: no,
1: mi raccomando.
3: Non vi conviene.
1: State con noi, c'è un...

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Trump parla della possibile ripresa degli attacchi militari contro l'Iran mentre sta per esaminare il piano inviatogli da Teheran per un accordo, ma ritiene che non sarà accettabile. La proposta prevede un mese per i negoziati per la riapertura dello stretto di Hormuz. Intanto il segretario di Stato americano Rubio sarà in visita in Italia, prima in Vaticano e poi a Roma, tra giovedì e venerdì. Una missione disgelo. Colloquio telefonico tra il ministro degli esteri italiani e l'omologo iraniano Araghchi, che accusa da alcuni paesi dell'Unione Europea un approccio non costruttivo sul nucleare. La replica della vice premier: per l'Italia la corsa agli armamenti nucleari rappresenta una linea rossa. Due attivisti della Global Sumud Flotilla arrestati da Israele dopo l'intercettazione di oltre 20 imbarcazioni della missione pro-Palestina in acque internazionali alcuni giorni fa, in udienza nel tribunale di Ashkelon. Tel Aviv ha chiesto di estendere la loro detenzione per 4 giorni. Almeno 3 persone sono morte e altre 9 ferite nelle ultime ore in raid attribuiti alle forze russe nel sud dell'Ucraina, secondo le autorità locali. Nel mirino Kherson, Odessa e Mykolaiv, colpite anche infrastrutture energetiche. Il Pentagono, 5.000 soldati via dalla Germania entro un anno, tagli analoghi anche in Italia e Spagna. I funerali di Alex Zanardi saranno celebrati martedì 5 alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova, lo fa sapere la famiglia in una nota che ringrazia di cuore per la vicinanza e l'affetto di queste ore, testimonianza di quanto il campione abbia trasmesso il suo fortissimo messaggio di vita. Formula 1, Kimi Antonelli fa la storia nelle qualifiche del Gran Premio di Miami, conquista la 3ª pole consecutiva come Schumacher e Senna. Stasera parte al fianco di Verstappen, Leclerc 3º, gara anticipata alle 19 per un'allerta meteo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: 7 del digitale terrestre si può anche guardare la nostra musica. Sì,
1: esatto. C'è un piccolo VAR, ma di questo parleremo dopo, relativo al Genepi, non si fa col Ginepro, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Un paio di VAR in realtà. Esatto. Scusate, ho detto che Emanuele Maisano è in onda da mezzogiorno in poi, invece arriva alle 16 su R101. Ecco. Prima no, ci
2: diciamo
0: sono
2: anche
0: Bonazzi,
2: cose giuste volendo.
0: Poi ci sono Melita Toniolo e Marco Santini.
3: Beh, la citazione però della sorella Lella l'abbiamo azzeccata.
1: Era giusto.
0: Ecco. Quelle cose lì.
2: Non sbagliamo mai.
3: Possiamo anche risentirla quasi a furor di pop.
2: Dai, dai, dai.
4: Nonna, mi hanno fatto un buono. Che vuol dire? Vuol dire che...
5: Che te la vinde il...
0: No!
2: In saccoccia.
0: È strano che un bip così è riuscito a coprire una parola come in saccoccia.
3: Sì.

0: e tutti gli speaker di R101 a vostra disposizione. Eh sì, è nato per caso l'idea di un futuro sposo di chiedere a Manuela Maisano di proprio celebrare le nozze facendo una sorpresa a suo marito, quindi l'unione civile è stata celebrata dalla nostra Emanuela Maisano. Vi invitiamo subito ad andare a vedere il bellissimo montaggio, il video di tutta la storia dal momento in cui sono passati in radio finché non sono convolati a nozze sui nostri social Instagram e Facebook. È davvero un bel video e poi appunto Manuela passerà a raccontarci la storia in viva voce. Nel frattempo voi ci state già
1: ingaggiando
0: alla stragrande.
1: Sentiamo per cosa, però.
2: Dai. Buongiorno banda, Matteo da Ronco Scrivia.
0: Ciao,
2: a noi servirebbe un comico per la festa dell'Interclub Valle Scrivia che vorremmo festeggiare, se succede, ma magari non succede, lo scudetto numero 21 allora. Dell'Inter. Grazie banda.
0: Trovarne uno, sai
3: come. Conosco un paio di arbitri graditi che andrebbero da comici, no?
1: No, io mi potrei offendere, sono anni che partecipo a feste di club di tifoseria di tutta
0: sì.
1: Italia
0: e
1: arriva Matteo da Ronco Scrive e fa il vago. Appunto. C'è mica un comico.
4: ma perché non gli facciamo uno scherzo, gli mandiamo un comico juventino, gli mandiamo Riccardo Russo.
3: Che bello.
0: comico.
3: Tana del lupo. Sì sì.
1: E mandiamo Erfaina, gli mandiamo.
0: sarebbe bello poter scegliere un grande artista e metterlo lì nell'orchestrina a cantare al matrimonio.
1: Certo, eccolo.
4: Quindi certo.
1: Che so,
4: abbiamo Cristiano Militello.
5: Allora, abbiamo detto, no, che c'è anche l'abitudine di chiamare i cantanti per fare dal notaio i passaggi di proprietà, che so, un bel Fernando Proce.
0: Salda Vinci aveva detto che lui prima di questo passaggio sui grandi schermi, sui grandi palchi. Quello faceva, cantava, magari gender reveal.
1: Anche l'8 settembre 2004, il giorno in cui mi hanno chiamato per confermarmi che la mia idea di Striscia allo Striscione sarebbe, insomma, aveva funzionato e avremmo fatto un numero zero a Striscia, io ero a fare un matrimonio, ero a fare il cabarettista Vietri sul mare.
0: Vabbè.
1: Quindi una coppia che assolutamente non aveva nessun legame con me. E quindi all'andata stavo pensando di smettere di fare questo lavoro. Mentre stavo andando in macchina, al ritorno questo viaggio euforico, insomma, viaggio chilometrico, però è durato 5 minuti perché pensavo a tutt'altro.
0: Tutt'altro. Beh, io ho partecipato a un matrimonio dove il marito ha voluto sorprendere la sposa e tutti i suoi ospiti arrivando al matrimonio in spiaggia lanciandosi da 4000 metri con il paracadute.
4: Quindi ha fatto il tandem con te.
0: Ha fatto il tandem con me nel momento in cui tutti stavano aspettando all'altare.
3: Il lancio del bouquet l'ha fatto da 10.000 metri.
0: Lo sposo che arrivò dopo la sposa, cosa gravissima, di solito è lei che deve essere quella attesa. Io all'epoca facevo i video ai tandem e quindi mi sono vissuta tutta la scena, la bellissima sorpresa.
1: Certo.
0: Era terrorizzato, ha cambiato idea più volte, ma poi.
3: Ma del matrimonio era terrorizzato, diciamo la verità.
1: Perché ha preso un test a un cameriere, è stato un prognosi riservato da 3 settimane.
5: Anche voi fatevi venire un'idea al 331 80 90 101, che so, Fernando Proce per una voltura d'utenza.
3: Bello.

0: sempre bella, ci piace proprio tanto. We Are Young, Fan e Janelle Monáe, alle 7:11 minuti, buon giovedì dalla banda di R101. 30 aprile, abbiamo 3 giorni davanti, possiamo finalmente toglierci quella pratica che è in sospeso da mesi, c'è chi settimane.
1: C'è chi è risorto in 3 giorni, vuoi che non si riesca a chiudere una faccenda noi?
2: Citazioni.
0: A caratteri cubitali, cambio stagione armadio.
1: Ah, 3 giorni addirittura.
0: Ce ne vuole.
2: Cambia proprio l'armadio, lui le ante, tu le rimonta, le smonta. Capito?
0: Ne approfitti.
1: Ti fa le cose
0: via.
1: Con calma. Ma poi li metti
0: pulisci.
1: In ordine.
3: La mia compagna ci mette 3 mesi. Quando ha finito di cambiare l'armadio, di nuovo il momento di tirar fuori la roba pesa.
0: E per interposta persona, ciao banda, questo ponte, mio marito ieri ha dichiarato che finalmente pitturerà il bagno e forse anche la cucina.
2: E ci credi?
0: Crepi l'avarizia, lunedì ci farà sapere.
1: Cristiano, comunque, tornando prima, sappi che sento dire che l'armadio della tua compagna è comodo.
0: Lo dicono.
1: Sì, se ne parla in giro tra amici.
0: Oh, okay, bagno e cucina
3: è
0: lunga.
3: Io gli ho dato le chiavi, poi può fare cosa gli pare.
0: Le vostre voci, che avete intenzione di fare? Potete veramente togliervi quella pratica questo weekend, qual è?
4: Ciao banditi del mio cuore, buongiorno. Allora, quello che vorrei finire in questi 3 giorni, che finirò, sarà di far l'orto, perché da quest'anno mangerò le mie santissime e buonissime verdure.
1: Dai,
0: buone.
3: Bella roba.
1: Brava, te le
0: assaggiare
1: fai
0: subito.
1: Fai il buco, metti il semino, te lo concimi da te, fai tutto quello che devi, brava. E poi noi si mangia i pomodori,
0: tu
1: carciocchi.
0: Te lo concimi da te l'orto.
1: Io mando Cristiano.
3: Metti il semino?
1: Sì, metti il semino.
3: Poi arriva la cicogna, immagino.
1: Devo spiegarti proprio tutto. Allora, ne fai il buchino,
3: sì?
1: Metti il semino,
3: bene.
1: Metti l'acqua. Tu ci vai sopra leggendo la gazzetta.
0: Prima devi rigirare la terra.
1: Devi girare la terra.
0: Certo.
1: Devi
0: farla un po' respirare.
2: Ma la terra, mangiare la terra. Braccia rubate all'agricoltura. Cosa fate qua?
1: Guarda che noi siamo coltivatori in diretti.
3: Dopo che vado al bagno con la gazzetta non si respira, ha ragione, chiaro. Devi fare
0: i
3: un po'
0: buchi
3: respirare.
0: Però sono un problema da un'altra parte. Quando ce ne sono troppi devi passare 3 giorni a fare cosa?
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Sono Teresa. Una cosa che io aspetto e mi auguro di fare al più presto è rammendare i calzini bucati che lasciano mio figlio e mio marito. Non ce la posso fare.
1: Non ce la fai.
5: Sono una marea, una montagna di calzini bucati da rammendare. Ciao banda.
0: Sei isterica, non ce la fa già più.
3: Vedo che a differenza di Cenerentola l'ha presa a ridere la
0: sì, è vero. Bene. Quindi, uovo nel calzino, giusto? Uovo di legno dentro al calzino?
1: Sì,
3: l'uovo
1: adesso
3: di legno.
1: Dai, ma allora era per quello, io l'ho sempre mangiato.
2: Mangi l'uovo di legno, Paolo.
1: E io ecco perché.
2: C'ho la Fantozzi. Crede sia quello sodo.
1: Buono.
0: E poi così puoi rammendare meglio il calzino,
1: certo.
0: No? Serve a quello, giusto?
1: Anche il ditale serve, no?
0: Sì.
1: Perché sennò ti pungi.
0: Sì, esatto.
3: Tu col dito stamattina.
2: Smettiamola.
3: Ha fatto il dito rosso di ET.
2: Sì, è vero.
3: Poi il ditino per il buchino nell'orto.
2: Sì,
3: guardate fuori il ditale.
1: Aspetta,
3: cosa
1: devo prenotare l'urologo e ho paura.

0: torta ricciolina che arriva da Abbadia San Salvatore, omaggio della famiglia Saletti, famiglia di nostri ascoltatori peraltro, quindi insomma.
1: Quando hai sentito la parola omaggio ti sei sciolto, di la verità.
0: Sì, sì, devo dire, ho gradito moltissimo.
1: E stiamo scoprendo anche le frasi che fanno stare bene i nostri amici. Siamo partiti dal fatto che anche i giocatori del Tottenham che rischiano la retrocessione hanno messo un annuncio su LinkedIn cercando uno psicologo, qualcuno che li possa motivare per giocare meglio ed evitare di passare nella serie B
0: inglese, diciamo.
1: Le vostre frasi motivazionali quali sono?
2: Buongiornissimo, la mia frase che mi fa stare bene,
1: sì?
2: È pago in contanti e wiwa.
1: Mr. Black è stato soprannominato nel file.
0: Chissà perché. Oppure
3: la frase che mi svolta la giornata,
1: sì?
3: È vada pure, detto dal carabiniere dopo che mi ha fermato.
1: Bella.
3: Purtroppo è un periodo che mi ferman tantissimo.
1: Vada, a posto.
0: Vada pure, che alla fine non si è accorto di niente.
1: Esatto.
0: Il carabiniere. Senso era quello, ok?
4: Ciao banda, sono Annalisa.
1: Ciao Annalisa.
4: La frase che mi piace di più è fai pure con tranquillità.
1: Oh,
4: non c'è
1: bello.
4: Fretta, perché oggi come oggi è tutto di corsa. Ciao, buona giornata.
1: Hai proprio ragione.
0: È vero, hai ragione, ma adesso ti dobbiamo salutare perché tra un po' parte la canzone.
1: No, in realtà vanno troppo di fretta anche i salmoni. Abbiamo scoperto ieri nelle acque reflue dei nostri fiumi ci sono delle sostanze stupefacenti e quindi vengono assunte anche dai salmoni che risalgono molto più velocemente i fiumi e vanno molto più lontano di dove storicamente si fermano.
0: Allora, il dio della radio ci aveva messo in guardia e ci aveva fatto lasciare questo personaggio che era rimasto un po' in canna.
1: È caduta,
0: diciamo,
1: la linea, esatto,
0: la
1: ieri.
0: Linea, non a caso, secondo me. Tu invece, ti ostini.
1: Abbiamo di nuovo il salmone. Prego.
0: Il salmone.
1: Pablo Escomar, ragazzi.
5: Poi Pablo Escomar.
1: Che è successo ieri?
5: T'hanno
1: fermato, un posto di blocco hai beccato.
0: Non ti hanno detto vada pure, però.
1: Esatto.
5: Le sirene. E allora abbiamo chiuso il collegamento.
1: Le sirene, capito?
0: Certo.
1: Torna tutto.
0: Certo, certo.
5: Potrebbe finire anche oggi all'improvviso. Non ve prometto niente.
1: Vabbè.
5: Comunque sì, noi salmoni così. Che ingeriamo questa cosa.
0: Quindi voi narcosalmoni, diciamo.
5: Noi narcosalmoni.
0: Esatto. Ok.
5: Siamo gli unici che riescono a risalire le cascate. Le unici.
1: Wow.
0: Come state?
5: Al contrario. Torniamo indietro. Finalmente ci potete vendere al grammo e non al chilo, ragazzi. Ve lo dico. Ce li vedo i genitori, amore, mi raccomando, se devi guidare, evita di mangiare il salmone.
0: Beh.
5: Evitalo.
0: Chiaro.
5: State, ho un amico mio. Salm da Vinci.
1: Tanto
5: questa è brutta. C'è un amico mio che quando l'hanno tolto dal forno ha urlato: mamma mia, che bestia! E così.
1: Però c'è questo problema. Però lei suonava anche con Salmon and Garfunkel, no?
5: Io chiuderei con questa.
1: È stato male.
5: Sì. Chiudiamo con questa. Vado a ballare la Macarena con gli altri al ristorante giapponese che mi sa che mi stanno aspettando.

0: proposito di Cake by the Ocean, ma tu hai portato una torta da stamattina alle 6?
1: Sì, ma siete degli ingordi. Abbiamo già mangiato le. Sì, comunque la risposta è sì, ma abbiamo già mangiato le brioche.
0: Ma neanche aperta,
1: Dini.
0: Perché Paolo ha portato le brioche e quindi te la riporti a casa.
1: Allora, cioè,
0: questa è la tua idea?
1: No, me la riporto a casa. La apriamo come indennizzo il Tortorella Challenge tra breve, diciamo.
0: Offrimi Nutello la torta del vincitore del Tortorella Challenge.
1: Esatto.
0: Allora, Maria De Filippi è la nostra giudice di gara. Buongiorno.
2: Buongiorno. Allora, andiamo a scoprire quelli che sono oggi concorrenti.
0: I concorrenti che risponderanno al fatto che finalmente, ragazzi, ce l'ho fatta, ho aperto la mia discarica personale. Era un mio sogno nel cassonetto.
1: Dio mio.
0: Sono molto felice.
2: Allora, apriamo questo cassonetto.
0: Vai.
2: C'è? Sentiamo.
0: Vabbè, andiamo così.
3: Ciao banda, un cassonetto dice un sacco della spazzatura.
0: Sì.
3: Ciao, vuoi uscire con me stasera? E la spazzatura fa: no, mi rifiuto. Ciao, Simone detto Aristide da Procida.
0: Scusami, mi cronometri là di Cristiano, è durato 6 secondi. Questo nostro piccolo amico è stato soprannominato Aristide la settimana scorsa perché ha partecipato al challenge. Avete messo in comparazione con il piccolo Aristide del film di Lino Banfi. Ormai l'avete segnato, capito?
1: Allora mi volete male. Ma perché? Perché non mi avvisate prima di
0: Simone? Che vogliamo queste reazioni, Simone, Cristiano?
2: Noi, abbiamo già il vincitore, però.
1: Noi ti adottiamo, sei il nostro eroe del mese di almeno del mese di aprile 2026 con opzione su maggio.
0: Mascotte,
1: guarda,
0: della banda.
1: Che bellezza.
0: Grande,
1: grazie,
0: Simone.
1: Grazie, Simone. Pensavo di averti perduto per sempre, invece sei ricomparso come una luce nel buio.
0: Eccolo. Ma dobbiamo sentire anche gli altri sfidanti.
1: Ma
0: insomma,
1: perché?
0: Si sono presentati. Vai, Maria.
2: Andiamo avanti, sentiamo dopo.
4: Ragazzi, ma voi la mattina fate sempre delle battute riciclate?
0: Grande. Questa è la ragazza delle vostre parti, mi sa.
2: Sì.
1: Darsi, sì.
2: Per la zona.
0: Allora, dobbiamo sentire anche il terzo sfidante.
2: Terzo.
0: Andiamo. Guarda, superiamo
2: terzo.
0: L'universo, la stratosfera.
5: Ciao ragazzi, Ale da Bologna.
0: Ciao Ale.
5: Sapete qual è l'extraterrestre della gastronomia?
0: Qual è?
5: Etti. Ciao.
0: L'extraterrestre della gastronomia Etti.
1: Etti come unità di misura?
0: Sì.
1: Quella cosa che sta sotto i chili.
0: Calma Maria, dobbiamo ancora capirla.
1: Madonna.
0: Dobbiamo metabolizzare.
1: Madonna, che monnezza veramente per rimanere in tema sta battuta.
0: Ultimo sfidante.
6: Ciao. Sapete come si chiama la spia francese che paga le tasse sull'immondizia?
0: Chi è?
6: Matari.
0: Matari.
6: Ciao.
0: Ho perso il nome,
2: dai.
0: Scusate.
1: Cioè?
0: Perché la Tari è la tassa sull'immondizia.
1: Ah, Matari.
0: Matari.
1: Ci sta.
0: Costanzo da Milano,
1: come
0: ecco
1: Costanzo?
0: Il nome dell'ultimo amico. Allora, Maria, tocca a te. No, sono finiti.
2: Abbiamo le buste, le carte.
0: Se vuoi, possiamo già dire che torniamo lunedì, ne facciamo un altro, dai.
2: Facciamo
0: lunedì
2: la storia di Aristide. No, vabbè. Andiamo, vediamo chi è vincitore. The winner is.
3: Ciao banda, un cassonetto dice un sacco della spazzatura. Ciao, vuoi uscire con me stasera? E la spazzatura fa: no, mi rifiuto. Ciao, Simone detto Aristide da Procida.
0: Grande Simone.
7: Ciao papà.
8: Ciao Aristide, dove vai?
7: Vado a giocare a pallone.
8: Ah.
7: Tua.
8: Ah, è di tuo nonno, maledetto.
7: Mamma, è tornato papà.
0: Cristiano, tirati su.
9: Aristide, ma hai già finito la partita?
7: Ma hanno frugato il pallone.
8: E ti pareva.
0: Wow.
1: Accidenti a voi altri. No, veramente.
0: Succede anche questo.
1: Non riesco.
0: DR101.
1: Non riesco ad andare avanti.
0: Grande Simone, la tua autoironia.
1: Ah,
0: e alla tua battuta meravigliosa con cui ci mandi in vacanza questo weekend, ci proiettiamo al weekend, dandovi appuntamento al Tortorella Challenge lunedì.

0: che anche oggi ha funzionato e un sacco di voci stanno cantando al 331 80 90 101. Siamo partiti da Siamo rimasti in tre, perché siamo qui io con Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. Da Domenico Modugno siamo arrivati con un giro di canzoni a Claudio Villa, Voglio vivere così, e Felice canto.
1: Passando per i Sette Nani, peraltro.
0: Vero, sì. Da Lucio Dalla cantato da Gianni Morandi, e la parola su cui è scattato il gong oggi era canto. Ve la state cantando in tutte le salse. Cominciamo così.
2: Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, io canto internazionale, devi vincere. Ciao banda, Matteo da Ronco Scrivia.
0: Matteo da Ronco Scrivia, crede, lì c'è l'Interclub dove sono iscritta anch'io.
1: Ah, d'ufficio?
0: D'ufficio, ragazzi.
1: Bene, lo sanno loro? Sì?
0: Sì, mi hanno invitato.
1: C'è stata una moria delle iscrizioni dopo questa tua adesione, vabbè. Va bene, salutiamo gli amici sulla riva dello Scrivia, andiamo avanti, sentiamo.
3: Canto, canto, canto, canto senza respiro. Canto, canto, canto, na na na na na.
0: Da capogiro?
3: La, la, la, la, la, divento matta. Ecco. Se fa così,
0: fa così, fa così.
3: Non... aspetta, poi fa na na na na na na na farfalla. Na na na na na na na.
0: Ma non era ballo ballo ballo?
4: Sì, ballo ballo ballo.
3: Na na na. Baci.
0: Quindi le uniche tre parole che ha detto
4: farfalla. Tutte sbagliate.
0: Cannate.
1: Giro.
0: Ma va bene lo stesso.
1: Va bene.
0: L'importante è cantare.
5: Io canto. Le mani in tasca e canto.
0: È primavera e canto.
1: Sì,
0: questa è arrivata,
1: no?
0: In un sacco di versioni.
1: Sì, sì,
2: canto
1: anche
2: qui
1: troppo
2: per voi. Gem, quanto canto un'emozione.
4: Gem.
2: Ciao a tutti, Peppe da Catania.
0: Gem.
4: Cristina D'Avena.
0: Le gemme, le holograms. Cosa state
4: Gem,
0: tirando tan, fuori?
4: Tan, sono una cantante.
2: In un mondo che non ci vuole più. Il mio canto libero.
0: Sei tu.
2: Sei tu. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao, amico anonimo.
6: Canta così nella mia vita. Fermati qui tutta la vita.
0: Mango. Angelina?
4: No, no.
0: L'amore
4: no,
0: per mango, te, no? Mango, mango.
1: Mangone.
6: Ah!

0: Non è da Bologna.
1: Ho un dubbio. Allora, o è Biancaneve
2: o Cenerentola.
1: O è la bella addormentata nel bosco anche. No, però Biancaneve. Biancaneve.
3: Forse la canzone prima dell'offertorio.
1: Canta. Sì, ma è bellissimo. Quando si sveglia la mattina lei canta con gli uccellini.
2: Ecco. Biancaneve.
3: Va bene.
4: Singing in the rain.
1: International.
4: Prima mattina non è facile.
1: No.
4: Buon weekend a tutti. E viva Lorella.
1: Ciao Lorella. Bellissima anche questa. E poi andiamo a Roma. Tanto per cantare.
5: Tu per cantare. Perché mi sento il friccio.

0: canta a me,
1: vabbè.
0: È tanto per... No, vabbè. Allora facciamo che siamo un paese approssimativo, che va bene tutto.
1: Ma siamo, belli per quello.
0: Sbertucciati con le pezze al cu, ma siamo... a me mi piaceva l'inizio, che era per fa sta vita meno amara, me son comprato sta chitarra. Grande Nino Manfredi, grande.
1: E allora è proprio il motivo per cui facciamo il karaoke ogni venerdì, tanto per cantare insieme a voi. E il karaoke torna venerdì prossimo qui su R101.

0: Ma lui non avrà il Pablo Escobar, il salmone in fattanza nei fiumi.
1: Il narco salmone.
0: Drogati.
2: Buongiorno, difficile.
1: Buongiorno. Vedo che è tornato, ecco. Non pago dell'intervento precedente, è tornato qua in onda con noi.
2: A me mi apprezzano in tanti.
0: Ha suscitato delle belle reazioni, Pablo Escobar.
1: Suscitato.
3: Ci stavo per sputare il caffè dalla bocca. Ci vendete al grammo.
0: Il livello successivo sì. È quando lo butti fuori dal naso direttamente.
4: Vi prego, voglio Pablo Escobar ospite fisso tutte le puntate. Troppo forte, cioè veramente. Io vi adoro, piango. Prima di entrare in ufficio piango. Dalle risate, ovviamente.
0: Meno
4: ciao
0: male.
4: A tutti, Francesca da Bergamo.
0: Ciao Francesca.
2: La frase che mi fa star bene.
0: Sì, la frase che fa star bene un imitatore come Leonardo Fiaschi. Ecco, proprio questa, i vostri complimenti sono impagabili. Le vostre frasi motivazionali ce le state dicendo al 331 80 90 101, quelle le parole che diventano musica per le vostre orecchie.
5: Buongiorno, sono Alicia da Milano. La frase Ciao. Che mi hai fatto stare bene ieri e che mio marito mi ha detto nonostante i nostri 29 anni di matrimonio è stata grazie per quello che fai per noi.
0: Bella.
1: E cioè tacere.
0: Immagini.
1: Ma no, scherzo. No, ha ragione, perché la riconoscenza è un valore ormai che
0: dopo 29
1: ci dà per scontata.
0: Anni è ora, ecco.
1: Infatti, brava.
6: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Io sono Ilaria da Roma. La frase che mi dico tutte le mattine, quindi mi motivo da sola,
0: sì?
6: È io sono io e gli altri non sono nessuno. Questo
0: così
6: mi dà la carica per affrontare tutti i miei sogni. E un'altra delle mie frasi è: solo chi sogna può volare. Ciao.
0: Bella.
1: Una versione edulcorata di Onofrio del Grillo, del Marchese del Grillo, diciamo così, va bene.
7: Ciao banda, ad un certo punto io ho sbattuto addosso ad una frase che mi è rimasta in mente ed è: se incontri qualcuno che ti stupisce, diglielo. Io questa cosa ho cominciato a farla, ho notato che lo stupore nasce da cose positive e che alle persone piace sentirsi dire mi hai stupito per qualcosa. Spero che prima o poi qualcuno faccia la stessa cosa con me. Ciao a tutti.
0: Ditelo. Giusto. Quando qualcuno ha fatto qualcosa che vi piace.
1: Anche l'altra sera in trattoria, quando Paolo Dini ha chiesto un'acqua minerale, tutto il tavolo ha smesso di parlare, si è girato, ci ha stupito e infatti ce
0: non era per lui
1: ancora.
0: In realtà
1: non era per lui, era per la bambina.
0: Non ci stupisce questo bel gruppacchione, hanno un bel programma per il weekend.
8: Ciao a tutti.
0: Ciao.
8: Siamo volontari e pellegrini pugliesi e stiamo andando ad Assisi a questo splendido pellegrinaggio nazionale. Veniamo da un po' tutta la Puglia, da Palo del Colle, Locorotondo, addirittura Leverano, Trani, Barletta e Margherita di Savoia.
0: Che
8: quindi
0: bello.
8: Veramente riprendiamo tutta la Puglia dal Salento fino alla Daunia e stiamo andando in vostra compagnia ad Assisi al pellegrinaggio nazionale Giovani dell'Unitalsi.
9: Vai,
0: evviva! Non ci stupisce in realtà che dalla Puglia arrivi tutto questo calore, perché succede davvero spesso alla banda di R101.
1: Vi salutiamo veramente con tanto affetto. L'amico Michele mi fa presente invece, andiamo proprio totalmente a nord, che in quel di Barese si terrà in questo weekend la Eco Run, manifestazione che nasce come manifestazione podistica,
0: sì,
1: ok, in purezza, e poi è diventata negli anni, ovvero, una manifestazione ricca di tante appendici anche gastronomiche e di altri sport. Ecco, allora domenica in piazza Montegrappa, via Volta, via Moro, sarà realizzato un circuito di gara dove si sfideranno gli amici della wheelchair, gli amici in sedia a rotelle, che faranno un gran premio tra le 14:30 e le 15:30. Poi alle 15:30 la Formula 1 a pedali, ovvero dei modellini realizzati in cartapesta, in latta, in metallo.
0: Bello.
1: Così, ricalcando appunto le silhouette dei modelli più famosi, ma che dentro
0: bellissimo
1: invece
0: da vedere
1: hanno
0: anche
1: i pedali. Quindi salutiamo gli amici della wheelchair, le 2:30 Eco Run a Barese, domenica, siateci, piazza Montegrappa.
0: Le parole che ci fanno stare bene: divertimento e

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Un mese per lo sblocco di Hormuz e la fine della guerra. Lo propone l'Iran agli Stati Uniti. L'accordo in 14 punti. Trump scettico, lo valuterò, credo però sarà inaccettabile. Per i Pasdaran il presidente americano è ad un bivio. Il ministro Arracci all'omologo Tajani, da alcuni paesi europei approccio irresponsabile sul nucleare. Il segretario di Stato americano Rubio ha in programma una visita in Italia, prima in Vaticano e poi a Roma tra giovedì e venerdì prossimi, per una serie di incontri mirati al disgelo. Domani missione della Premier Meloni in Armenia e Azerbaigian. Il caro carburanti, i prezzi di benzina e diesel oggi, la verde sfiora 1,9 euro al litro, il diesel 2,047, una stangata per i rientri del 1° maggio, sottolinea l'Unione Nazionale Consumatori. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con il taglio delle accise, lo sconto durerà fino al 22 maggio. Andrea Sempio verso l'interrogatorio del 6 maggio in procura a Pavia, nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nel 2007 a Garlasco. Sui social spuntano vecchi messaggi scritti dal giovane all'epoca dei fatti diciottenne, dal contenuto controverso, ossessionato da una ragazza. I suoi legali non c'entra nulla con la vittima. Due fidanzati di 24 e 25 anni si schiantano in scooter, sono stati trovati senza vita in un fosso. L'incidente a Tribiano nel Milanese. La coppia stava rientrando a casa dopo un sabato sera con gli amici quando il giovane alla guida avrebbe perso il controllo del mezzo. Tennis a Madrid, il numero uno al mondo Sinner si gioca la finale contro Zverev e cerca un altro record, sarebbe il primo a vincere 5 Master 1000 consecutivi. L'azzurro ha battuto il tedesco 3 volte negli ultimi 2 mesi, saranno in campo alle 17. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: amore puro. Pensate, un uomo che vi dice: vi voglio dedicare il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Aiuto.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: E questo è il ritmo giusto, quello del Tortorella Challenge. Stiamo tutti festeggiando il fatto che la mia teiera ha avuto il suo bimbo. È veramente un coccio di mamma.
2: Amore.
1: Due alieni come giudici di gara.
3: Senti, allora, non mi chiami alieno.
4: Ma no, allora, avrete un nome, no? Io. Anche impronunciabile, ma gli alieni.
2: E ti eliminate Tortorella.
4: E ti eliminate Tortorella. E l'altro si chiamerà Gianfranco, probabilmente. Sì.
1: Hanno dei nomi più pronunciabili loro di quelli dei figli di Musk.
4: È vero, di sicuro. È vero.
1: Ma ragazzi, non avete idea di cosa è arrivato oggi al 331 80 90 101. Pochi posti disponibili, allora cominciamo subito così.
5: Ma vi siete persi quando il cucchiaino e la tazzina hanno concepito il piccolo coccio. Il cucchiaino che dice alla tazzina: bella porcellana. E Wiwa, Max da Bergamo.
6: Ride a bestia.
4: Sì. Vedi a dormire a cucchiaio cosa succede. Poi
7: seconda, anche il figlio della mia caffettiera.
1: Dai.
7: Lei con lui è molto caffettuosa.
1: Caffettuosa.
6: Bene, quando arriva il compattatore?
4: Arriva adesso, arriva e li mette tutti insieme. Beh. Sentiamo.
8: Ciao Chiara, da me si sono visti un paio di oggetti non identificati.
1: Dai.
8: E sono stati immortalati con due scatti. A farli è stato un fotografo.
1: Ci voleva questa.
4: A lui cosa augureresti? Di addormentarsi la sera e di svegliarsi in un compattatore.
1: No. Sentiamo cosa ne pensano gli alieni, che sono protagonisti.
6: Puzzava di stantio un po'.
3: Guarda, devo dire la mia proprio.
1: Dai. Dica.
3: Ma faceva schifo questo.
1: Quindi rischia di vincere. Sì. Chissà se ne riusciamo a sentire una peggiore. Puntiamo tutto sulle quarte sfidanti.
9: Sono Camilla da Padova per il Tortorella Challenge.
1: Vai Camilla.
9: Sapete qual è la capitale di Roma? L'Emilia Romagna.
4: La capitale di Roma è l'Emilia Romagna.
1: Senti come ride alla fine.
4: E poi dicono che vogliono togliere Geostoria.
6: Ragazzi, vabbè. E li vogliono levare a Manzoni.
4: Appunto.
6: Io vi metterei sui chiodi, veramente. Si fa per dire, veramente.
1: Certo. Attenzione all'ultimo sfidante di oggi. Potrebbe sbaragliare tutto.
4: Sbagliare, anche sbagliare.
10: Buongiorno, Paola. Che noia ieri. Sono stato a un rito solenne.
1: Dai.
10: Tutto il tempo.
3: Solenne. No, stamattina mi ha toccato delle punte proprio, guarda.
6: Paride, mi prendi quel bidone dell'acido?
4: Sì.
6: Quello che c'hai lì accanto.
1: No, l'abbiamo nascosto, no, Cristiano.
6: Devo sciogliere questa battuta nell'acido, se possibile.
1: No, al massimo abbiamo piazzato un po' di botole in giro per l'Italia. C'è chi potrebbe cascarci, dipende tutto dal giudizio dei nostri alieni.
3: Guarda, proprio voglia di farmi un weekend con
4: il morto,
2: di tornare a casa.
1: E prima dite The Winner Is, prima arriva.
3: The Winner Is.
10: Buongiorno banda.
1: Bravi.
10: Che noia ieri. Sono stato a un rito solenne. Tutto il tempo.
4: Certo.
10: Giovani da papà.
4: Questa era una vecchia battuta sui carabinieri, no?
6: All'esame.
4: Dove
6: inizia la neve perenne?
4: Appunto, anche a Napoli comincia perenne.
1: È diversa questa. Non è che dovete fare i saputelli, che le conoscevate tutte, perché il nostro amico, di cui non ho percepito il nome, qualcuno l'ha capito?
2: Lo dice, non ce ne frega
1: fine.
2: Niente, tra l'altro.
1: Vabbè, ma ha vinto il Tortorella Challenge. Deve essere scritto a caratteri cubitali. Nella nostra
6: muro del pianto.
1: Vabbè, lui sa e i suoi amici sanno.
4: Perché il calco degli artisti sono mani, piedi e nel nostro sono solo chiappe?
1: Potremmo farlo di tutti gli artisti con la firma sotto.
2: Che belle idee, bravo Paolo. Bravissimo.
4: Originali, siamo originali.
6: Chiappa of fame.
1: Anch'io ho avuto una gran bella idea. Perché lunedì non ricominciamo con il Tortorella Challenge?
4: No, mattine tele.
1: E allora intorno alle 8 ci troviamo tutti qua per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ma tranquilli che adesso vi rimborsiamo i neuroni che si sono bruciati in questo quarto d'ora con una bella sorpresa per voi. Subito dopo la nostra musica.

0: e buon giovedì che ha il sapore di venerdì da tutta la banda di R101. Anche questa mattina vi accompagniamo ovunque stiate andando, magari verso le vostre belle vacanzine dei primi di maggio, con Chiara Terzarella, Paolo Dini.
1: Lavoratori!
2: Ah no, è domani.
1: Domani,
0: primo maggio, su coraggio.
1: Fannulloni!
2: Oggi è così. Buongiorno amici, buongiorno, buon 30 aprile.
0: Buongiorno a quel lavoratore di Cristiano Militello.
3: Buongiorno lavativo. Ragazzi. Ragazzi, stavo guardando i titoli.
2: Sì.
3: C'è un nuovo diversivo, un nuovo simpatico diversivo di Donaldo.
2: Cosa fa?
0: I titoli
2: Donaldo?
0: Del nostro TGCOM 24 che scorrono proprio sotto di noi sul canale 67 del digitale terrestre.
3: Proprio loro.
2: Che ha fatto Donaldo?
3: Presto pubblici i documenti sugli UFO.
2: Davvero?
3: Sì.
2: Finalmente scopriremo se sono già tra noi, perché io dei sospetti su Riccardo Russo ce li ho.
4: Ecco, lo sapevo io.
2: Buongiorno.
0: Beh,
2: Ricky.
0: Uno che si sveglia tutte le mattine dalle 5, tira in piedi, più svegli d'Italia, deve avere qualche dote aliena.
2: Non ho mai capito se sono antenne o corna quelle che hai in testa.
3: Vabbè. Da qui non si vede bene.
4: Telefono, casa.
0: No. E vogliamo parlare delle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Non si è mai visto in questo mondo.
2: È vero.
5: Ragazzi, sono Giacobone, ho tutti i file del nostro carissimo amico Donaldo.
4: Ma veramente?
5: Ne parleremo proprio questa mattina.
0: Roba seria oggi.
2: Ma potrebbe essere un argomento di discussione. Infatti, perché c'è chi ci crede, c'è chi dice di aver avuto esperienze.
3: E allora?
2: Fissiamo
3: noi un giorno per non fare esatto. come col.
0: E vediamo cosa ci tirano fuori. Sono i rettiliani alla fine, sono i marziani.
4: Voglio farla io la sfida, rettiliani contro marziani. Non rubatemi il mestiere.
2: Il dito rosso di E.T. Chi ti dice che non sia. Perché a noi viene il naso quando abbiamo bevuto, a loro viene il dito.
5: Tu lo sai chi è, no? E.T. l'etilometro. Etilometro!
0: È l'unico extraterrestre che ti fa veramente paura, Paolo.
2: Lei sequestrano anche la bicicletta.
3: E fa paura anche il petrolio a $120.
4: Lascia stare.
2: Ma Cristiano.
3: Così.
2: E dai.
3: Va bene. Lo so.
0: Poi anche una telefonata di un'ora e mezza con Putin ieri. Trump hanno finito dicendo: ma butti giù tu? No, dai, butta giù io.
3: Vedo. Allora, stavo dando come al solito un'occhiata ai giornali.
2: Questa
3: telefonata di un'ora e mezza.
2: Però erano in tre, c'erano Putin, chi Trump è? E Massimo spia. Lopez dal Fortino in
0: Infatti no. Ecco con chi parla.
5: Bella.
3: A parte che mi ha bruciato la battuta, ma insomma, a parte questo.
0: Era proprio quella.
3: No, nel senso.
0: Preoccupante che funzionate nello stesso modo.
3: No, invece no, questo un po' mi rallegra. I giornali la tengono abbastanza bassa, piccola. Addirittura ci sono giornali che non ce l'hanno nemmeno in prima pagina. Pensate sei mesi fa ci fosse stato un interurbano di un'ora e mezzo tra Prunt e Tupin.
4: Chi ha pagato tra l'altro l'interruzione?
3: Pazienza, ha ragione Paolo, fa più notizia la telefonata di Lopez che quella dei due.
2: Per me l'hanno fatta
3: capoccioni.
2: Con WhatsApp, messi come sono tutti e due, per non spendere.
0: Inoltre di chiamata, tipo.
3: Sì.
0: Buongiorno Pari da Ausili in regia con Edoardo Mondino, c'è anche Matteo Torre in produzione, vi vediamo già belli caldi al 331 80 90 101. Oggi, in quanto giovedì prefestivo, ci sarà il karaoke qui alla banda di R101, ce la cantiamo anche stamattina.
2: Sì,
0: ormai è una tradizione per R101, prima di partire lasciarci qualche giorno, farci una bella cantata insieme. E poi, visto che avete tre giorni, un altro weekend lungo di quest'anno, immaginate di poter in questi tre giorni chiudere quella faccenda che avete lì in sospeso da mesi, forse addirittura anni. E allora cosa fareste? Qual è quella cosa che vi è rimasta lì in sospeso?
3: Mettere a posto il mio studio vale?
0: Vale, assolutamente.
2: Lo studio vale?
3: No.
2: chi ti credi di essere?
3: No, quello sto costruendo una piccola sala da ballo anch'io. Hai problemi?
0: Con questi tre giorni potresti finire di parchettarla. eccetera. Paolo, stai già vedendo i primi messaggi che arrivano?
3: Sì.
0: 331 80 90 101, aspettiamo anche le vostre voci e vi mettiamo tanta bella musica da qui fino alle 9.

0: Va bene, ok,
1: e
0: facciamo finta
1: canterini.
0: Che sì, in sincronia poi.
1: Prima di salutarvi per il weekend qui alla banda di R101 si canta con il karaoke. Siamo cascati sulla parola amare, uh-huh. E quindi è un verbo che state cantando in tutte le salse. Anche i Backstreet Boys poco fa hanno partecipato con As Long As You Love Me. E allora sentiamo.
2: Vale anche in inglese.
1: Le vostre canzoni dell'amore. Vai, cominciamo così.
3: Non amarmi perché vivo all'ombra. Non amarmi.
0: Sai che io.
3: E vai, poi tutto il resto che voi lo sapete già. Piove, panna. Buongiorno.
0: Me l'hanno
3: già
0: spiegato sapete. Anni dopo che non amarmi perché vivo a Londra, capivo io.
2: No, all'ombra. All'ombra.
0: Non è Londra. Esatto, perché non può amare uno che vive a Londra? Mi chiedevo, invece no, è l'ombra.
1: Non amarmi,
4: scusa.
1: Ma.
4: Niente sesso, siamo inglesi.
0: Anche, anche.
1: Non amarmi, ma amala.
5: Amala. Mazza intera, amala.
2: Tutto
5: e
2: questo.
5: La storia è finita, che dura una vita. Pazza intera, amala.
0: Chiara.
2: Arbitra la. Pazza intera, arbitra la.
0: Hai fatto tutto questo per sentirti. E senti dire amala,
1: sì, certo, è un caso in realtà.
0: Avrebbe cantato anche amala, amala. Tutta questa avrebbe fatto, sì. Sì.
1: Meglio di così non ci può essere. Andiamo
6: la
1: avanti.
6: Canzone con la parola amare, Ricky, sì. Per te. Juve, no. Storia di un grande amare. Bianco che abbraccia il nero. Bravo. Coro che si alza al cielo.
0: Bravo.
2: Par condicio.
1: Abbiamo un poeta.
0: Sì.
5: Amor cannullo amato, amar perdona. Mi prese di colei sì tanto affetto che sì. Come vedi ancor non m'abbandona. E saremo io e te no. Da qui sarà per sempre sì.
2: Non ci ha fregato.
1: È vero. È riuscito a infilare Salda Vinci anche.
2: Sembrava uno serio. Ho detto non è possibile è avere vero. Uno serio all'ascolto.
0: Poi
5: sto bene a mare. A mare. Oh a mare. Oh a mare.
1: Mengoni. Avanti.
5: Mi due amare quanto è bello. Sì, c'era vabbè. Tanto sentimento.
0: E sentono tutti l'aria del weekend
1: è
0: lungo.
1: Vero.
7: Senti. Tutti a mare. Tutti a mare.
4: Senti quest'altra.
7: A mostrare le chiappe chiare. Ciao certo. Banda Anto.
1: Anto. Ciao Anto.
7: Come saprei amarti io. Nessuno saprebbe mai.
1: Che brava.
7: Come saprei di Giorgio.
1: Grande. Ciao.
0: Ciao. Che brava, intonata.
1: Anche gente
8: buongiorno,
1: seria.
8: Dite che questa vale. Certe giornate amare.
1: No. Lascia stare.
8: Tanto ci potrai vabbè. Trovare.
0: Vi siete presi un sacco di licenze.
2: Bella.
0: Spiegare
1: certe giornate amare.
0: Lascia stare.
1: È giusto effettivamente.
2: Amare c'è amare.
0: Sì, sì, sì. È quello che le donne non dicono. Che cos'hai? Niente.
2: Esatto. È vero.
0: Fanno sempre così.
1: Però quello che le donne cantano l'abbiamo scoperto in questa mattinata con il karaoke che torna venerdì prossimo qui con la banda di R101.

0: Capita spesso di avere una giornata come quelle di cui parla Pink nella sua canzone Should Day. Capita, e allora serve qualche parola di supporto, qualche parola di sostegno.
1: No, le parole di supporto sono quelle nostre nei tuoi confronti dalle 8 in poi. No. Di supporto, certo, perché
0: motivazionali.
1: Questo... Sì, le frasi che vi fanno stare bene, quella breve frasetta, insomma, che vi mette subito di buon umore, vi mette in gingheri.
0: E non solo a noi comuni mortali, ma anche ai calciatori. Siamo a Tottenham con gli Spurs, sono la terz'ultima squadra in classifica.
1: Ma Tottenham, quindi a Londra?
0: Sì.
1: Ok.
0: Tottenham, Court Road.
1: Tottenham, grande, sì, perfetto.
0: Nessuna vittoria nel 2026.
1: Incredibile.
0: L'ultima successo contro il Crystal Palace il 28 dicembre, ormai dimenticata. E allora cosa fanno nella squadra del Tottenham? Cercano uno psicologo su LinkedIn per tirare su i giocatori, fare in modo che riescano a riprendersi in questi ultimi fasi del campionato e magari evitare la retrocessione.
1: E se no potrebbero fare come i calciatori italiani la domenica sera a Milano.
0: No,
1: anche quello è un modo come un altro per riagguantarsi un attimo dallo stress, magari, vabbè, certo, diventa un po' anche un investimento.
0: Dici, insomma, cioè, a parte economica.
1: Che poi chiedo qui alla parte autorale, quante partite mancano alla fine del campionato inglese? 4, quindi lo vediamo, insomma, c'è ancora un mesetto per capire,
0: esatto,
1: se
0: vediamo
1: lo psicologo
0: se funziona.
1: Del Tottenham funziona oppure no. Insomma.
0: Ma ognuno di noi ha quella frase, quelle poche parole che gli svoltano la giornata, che sono musica per le orecchie, sentiamo le vostre.
2: Buongiorno, bando di matti, Fabio D'Aglio, provincia di Brescia, Franciacorta, amante di ciclismo, e la frase che mi fa stare bene è: dove andiamo domenica in bici?
0: Wow.
2: Ciao ragazzi.
0: Vuol dire che c'è bel tempo, vuol dire che si parte, vuol dire che fa subito scampagnata.
1: Certo, solo pensiero di fare la gita su due ruote lo fa stare bene, ci credo, bravo.
3: Quando mia moglie mi dice hai ragione. Che goduria. Davide da Cassino.
0: La vivi anche mentre la dici, no?
4: Buongiorno ragazzi. Io mi sciolgo quando qualcuno mi dice scusami, mi sono sbagliato o mi sono sbagliata. Perché al giorno d'oggi ammettere di aver sbagliato sembra un crimine, ma credetemi, è molto molto molto scioglievole. Ciao.
1: Sì, è vero, devo dire, insomma, in un'era in cui tutti devono essere per forza belli e vincenti, c'è questa cultura, no? Della sconfitta,
0: vero,
1: che si fa fatica.
0: Hai ragione, Cristiano.
5: Ma anche offro io, Cristiano, non è male.
1: Sì,
0: io.
1: Sì, buongiorno.
5: Offro io non è male.
1: No, no, offro io ha sempre il suo porco fascino, devo dire, insomma. Però... L'amico di Cassino che ha detto quando la moglie dice hai ragione, la domanda era la frase che vi fa stare bene, non la frase impossibile, quella la facciamo lunedì.
6: Buongiorno banda, ma ciao. Una delle frasi più belle che sento volentieri è: signor Paolo, le ho fatto il bonifico.
0: Wow.
6: Molto positivo. Ciao Paolo da Brescia.
1: Sì, che poi si comincia con un piccolo segue fattura, no? E comincia, solitamente comincia tutto così. Poi quando poi c'è il lieto fine del bonifico. Allora...
0: Pagamento a vista, anche. Tre belle parole.
7: Ciao banda.
0: Ciao.
7: Le parole che mi fanno stare bene? Da domani ferie.
0: Sì.
7: Mamma, come mi fanno stare bene.
0: È vero.
7: Però da domani no ferie.
1: No, se n'è andato,
0: andiamo a tirarci giù.
1: No, no, forza, forza, andiamo.
0: Manca poco alle ferie. Ciao,
7: allora,
0: buongiorno.
7: Qual è la frase? Oggi è venerdì.
0: Ecco, dai.
7: E quindi buon venerdì a tutti.
0: Accontentiamoci. Domani è weekend. Il buon
8: la cosa
0: weekend.
8: Che mi fa star bene la mattina è sentirmi dire ti voglio bene ai miei figli di 2 e 4 anni. E mi fa iniziare la giornata a fionda. Ciao ragazzi, Giovanni a Piacenza.

0: B, chissà se ne è che ne ha uno. Beh, anche lui, oddio, so che è un'azienda agricola, gli piace stare lì a,
1: sì, sì,
0: con gli attrezzi, a, sì, sistemare tutto.
2: Quindi vuoi andare a dare una mano?
0: No.
2: A vedere l'intonaco a casa di
0: voglio
2: Casa
0: sentire
2: Renè.
0: I nostri amici. C'è anche la barista di Foggia, Mimi, che ha scritto: sì, io potrei fare la investigatrice privata. Ho scoperto il nome e il cognome della mia crush sui social.
3: Cosa intendi per crush?
0: Quando ti innamori di qualcuno, c'è, cioè, uno che ti piace, lei è riuscita con i social a trovare nome e cognome, cioè, dove abita.
2: Sarà innamorata di una foto, praticamente.
0: Ma di una persona che poi ha ritrovato sui social. Okay. Ci vanno delle capacità investigative.
3: Quindi, sì, quando hai l'ossessione per qualcuno, un'ossessione sentimentale, è un crush.
0: È la crush.
2: Sì, perché vorresti tamponarlo, capito? Per quello.
0: Sentiamo dalle vostre voci.
2: Sentiamo.
4: Ciao banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Io metterei finalmente in uso il mio diploma di scuola superiore. Sono un tecnico agrario e il mio piano B, che prossimo anno prenderà il via, sarà quello di aprire una piccola azienda agricola e staccarmi dal lavoro in fabbrica.
3: Brava,
0: wow,
3: brava.
2: E non è, non ci hai detto dove, ma brava,
3: è
2: lo stesso.
3: Non è per niente una brutta idea, perché quel settore e quello dell'edilizia è un po' più pesante per una donna, evidentemente. Sono quelli che l'intelligenza artificiale non arriverà a contaminare.
0: Veniamo
3: portando
0: io
3: lavoro
0: e Neck a darti una mano, tranquilla.
1: Cioè, siete già in tre.
0: Esatto.
2: Tra l'altro, i nostri amici al 331-80-90-101 stanno sposando assolutamente il piano B di Chiara Tortorella, quindi disposti anche a seguirla in,
3: sì,
2: questo suo nuovo profilo,
3: sì,
2: in cui,
3: sì,
2: farà i tutorial edilizi.
3: Esatto.
2: Ok. E dove, qualcuno dice, suggerisce che spaccherai in un video in cui ti murerai viva. All'interno,
3: anzi, io la chiamerei Super Bonus al 100%. Ho il titolo anche del tutorial. Ecco.
0: Anche i nostri amici hanno delle gran belle idee.
5: Buongiorno, banda, bentornati a tutti.
0: Ciao.
5: Il mio piano B è vendere torte dolci, torte salate e quant'altro che produce la mia compagna in quantità industriale.
0: Anche tu.
5: E io mangio. Quindi, il piano è quello di dimagrire drasticamente, cioè non mangiando più quella roba,
3: okay,
5: e guadagnando e smettendo di lavorare.
3: Okay.
5: Ciao a tutti.
0: Torte
5: Mario.
0: Assaggiate, Mario. Potrebbe essere.
3: Ce n'è un altro.
6: Buongiornissimo, bellissima banda.
0: Eila.
6: Piano B, dog sitter. Tengo cani per amici nei weekend quando vanno via, ed è la cosa più bella del mondo. Un bel piano B, stare con gli animali, tanto di figli ormai li ho cresciuti, quindi.
0: E wiwa!
3: Quando c'è in quello spot che suonano la porta e apre Abelarda, ti ricordi?
0: Ah!
3: È lì che con sei cani, voglio dire, ti deve venir voglia di andare a fare due passi.
2: In effetti.

0: big.
1: È quello che gli è stato chiesto qualora doveste ricominciare da capo.
2: Cambiare tutto.
1: Che cosa fareste?
0: Ma io ho deciso, potrei fare aprire un piccolo tour operator, visto che già lo faccio a tempo perso, ad esempio il nostro Peppino,
1: sì,
0: il nostro regista che domani partirà per 6 giorni alla Volta della Toscana.
1: Cosa
0: io gli ho fatto tutti gli alberghi, i ristoranti, i posti da vedere. Perché? È una cosa che mi prende.
1: Ho notato che però
3: in bagno lo mandi sempre a Livorno, perché?
0: Non è vero, a pochi giorni ho detto che ho, diciamo che ho privilegiato altre mete.
2: Okay. Tuscany Tour, una Tuscany roba così. Questo è Cristiano Militello.
3: L'hai mandato ovunque meno che a Livorno? Fammi capire.
0: Vabbè, c'erano quelle 300-400 città, diciamo, in Toscana, è ricca l'offerta. Okay. Però poi, detto, la prossima volta andiamo anche a Livorno.
1: Siamo partiti dal piano B, perché al piano B stanno pensando tanti americani. Sono tantissime, numerosissime le richieste di un passaporto anche europeo per chi in America ha degli avi nel vecchio continente e vuoi che sia un segnale del voler fuggire da là.
2: È un segnale degli ultimi tempi. C'è chi invece sta lavorando sul proprio piano B da tantissimo tempo.
4: Io l'anno prossimo vado in pensione, mm-hmm, e il mio piano B sarebbe quello di poter finalmente pubblicare un libro di favole che ho scritto per bambini e con le relative illustrazioni. Siccome non ho mai avuto tempo prima, spero di poterlo fare l'anno prossimo con il mio piano B. Ciao banda.
1: Che
4: ciao,
1: bella cosa.
2: Li ha scritti nel frattempo, mancano i disegni.
1: Una nuova Gianna Rodari. Perché no?
0: Bella, Gianna Rodari, sì, anche come nome d'arte, bellissimo.
1: Avanti.
5: Ciao banda, il mio piano B? Aprire un'enoteca di fronte casa di Paolo Dini. Penso di stare

0: l'album di Fulminacci che si chiama Calcinacci.
1: Bello.
2: Ah, sì? L'immortata.
1: Fantasia.
2: Ah, sì.
1: È il prossimo, il prossimo disco.
3: No, Vengacci?
4: Sì, no, che... basta che non mi tirate in mezzo Farinacci. E poi siamo a posto.
0: Stupida sfortuna. Tra poco il nuovo singolo si chiama Maledetto Me. Il 1° maggio esce. Lo ascolteremo anche qui alla banda di R101.
2: Sottoscrivo. Una Maledetto Me.
3: È un, boh,
2: un catalizzatore di.
3: Sì, sì, sì. Magari disgrazie. Lo fa per suscitare empatia. Dire, povero me, ma no, non fare così.
2: Me meschino.
0: Per essere
3: scatta
0: consolato.
3: La solidarietà.
0: Maledetti noi, mannaggia noi che siamo qui ad ascoltare le imitazioni assurde dei nostri ascoltatori. C'è stata la gara di imitatori di Gabbiani e voi state andando avanti così.
5: Ma che mi sa bevuto il vitello, ti saluta Venticello.
1: Eccolo. No.
0: Bombolo.
1: Grande classico, bombolo intramontabile.
4: Però, però c'è chi sostiene di saper fare bene la scimmia. Sentiamo.
5: Buongiorno banda,
0: ciao.
5: Ecco una scimmia.
4: Beh.
5: Ciao Teo da 100.
0: Bella 100.
4: Non sei proprio a 100, come direbbero dalle mie parti.
0: Grande
4: lì non è
0: Teo.
4: Tutto a 100.
2: Qualunque... di scimmie te ne intendi? Cosa ne pensi?
4: Come no?
0: Qualunque cosa abbiate intenzione di fare, fatela al 331 80 90 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Conflitto USA-Iran, Teheran presenta una nuova proposta in 14 punti, afferma che Trump ha uno spazio di azione limitato tra un'operazione impossibile e un cattivo accordo con la Repubblica Islamica dell'Iran. Il presidente americano non esclude di riprendere gli attacchi. Il taglio dei soldati statunitensi in Germania sarà superiore alle 5.000 unità. Dopo il via libera del governo, il decreto con il taglio delle accise sui carburanti pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la misura fino al 22 maggio, cambiano gli sconti, riduzione di 20 centesimi al litro per il diesel, di 5 per la verde, la Premier Meloni in missione in Armenia e Azerbaigian. L'omicidio di Garlasco, mercoledì a Pavia, l'interrogatorio di Andrea Sempio. Sotto la lente dei magistrati, i messaggi scritti dall'indagato in un forum e poi cancellati. Gli avvocati di Sempio si riferivano a un'altra ragazza, non alla vittima. Papa Leone XIV riceverà in Vaticano il segretario di Stato americano Rubio giovedì, anche se l'incontro non è ancora nell'agenda ufficiale del pontefice. Il Papa, in occasione della Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, ricorda i giornalisti morti nelle guerre. Martedì a Padova, l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, il pilota e campione paralimpico scomparso venerdì a 59 anni. Nello sport italiano non solo, è stato simbolo di coraggio e determinazione. Ampio lo spazio alla notizia della scomparsa anche sui media internazionali. Inter a un solo punto dallo scudetto in Serie A, ai nerazzurri basterà un pareggio questa sera con il Parma, oggi nel Master di Madrid, finale Sinner-Zverev. In Formula 1 dedicata a Zanardi, la pole di Antonelli a Miami, l'italiano partirà davanti a Verstappen e Leclerc. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: al 331 80 90 101 ci state raccontando dei vostri bigliettini. Siamo partiti da un video di Stefano De Martino che se ne è trovato uno sul cruscotto, due ragazze che simpaticamente gli hanno fatto i complimenti neanche avendolo troppo riconosciuto, dicendogli: se sei De Martino leggi, sì, se no ti farai una risata.
1: Un po' sulla fiducia, diciamo.
2: E abbiamo scoperto che i bigliettini li usano anche i nostri amici all'ascolto, dai.
0: Ancora, decisamente, sentiamo.
3: I miei biglietti in casa sono: i gatti hanno già mangiato, non farti impietosire. Ciao Marica da Reggio Emilia.
0: Ciao Marica.
2: Il gatto poi è ruffiano, eh? Viene da te, vuole il cibo da te, arriva l'altro, vuole il cibo dall'altro.
1: Certo, sì.
0: C'è anche chi non li riceveva da anni e anni, ma ci ha scritto proprio stamattina che ne state parlando: ho avuto il bigliettino dal mio marito, ti ho preso 150 euro, c'era scritto.
2: Ah! Io ho preso dei soldi dal portafoglio.
0: Certo,
2: beh,
0: almeno
2: avverte, non ti viene lo scioppone perché non li trovi e pensi che te li abbiano rubati.
4: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
4: Io alcuni anni fa lavoravo a Milano in una grande multinazionale, quindi mega parcheggio. Un giorno scendo, trovo un biglietto con un girasole e nella portiera della mia macchina, che mi ha affrancato alla maniglia per l'apertura della portiera. E io, contentissima, frase super sdolcinata: a te che sei il sole e fai girare questo fiore. Il giorno dopo ho trovato un altro biglietto con scritto: scusa, non era per te ma per la Y che era parcheggiata accanto alla tua. Sono rimasta malissima.
0: Certo.
4: Vabbè, comunque sì, baci mano.
2: E non ci si può sbagliare con queste cose, uno si illude poi.
0: Guardate bene la targa almeno. Il numero invece è 331 8.

0: This is what you came for, Calvin Harris e Rihanna su R101, 7 e 12 minuti, esattamente 24 ore, no aspetta, 12 ore fa.
1: Sì,
2: allora fate.
0: Abbiamo scoperto che
2: pensi di andare al caffè quando lei può farvi tranquillamente la dichiarazione dei redditi.
0: Tranquilli, si dimezza in un secondo, eh. Beh, 12 ore fa più o meno i trafficanti, sì, hanno avuto la stessa bella idea di farvi sfidare con le imitazioni su animali, versi,
2: okay,
0: rumori,
2: okay, okay, okay.
0: Perché se la sono beccata loro, bella fresca, la notizia della settimana, ovvero la gara di imitatori di gabbiani.
2: Ma perché in Belgio ci esistono. Tengo. Sì, esiste in Belgio una gara.
0: È seria, ecco, è la cosa.
2: Dove la gente non solo ne imita il verso, ma addirittura si veste, no? Si mette delle piume addosso, delle ali finte.
1: Beh, non sono anche quelli che strappano le buste.
2: Anche.
1: Vero.
2: Certo,
1: per cercare il cibo. Ah, è
2: quello vero, che portano via il tramezzino, sì, certo.
3: Per rendere più credibile l'imitazione, certo, portano una piccola di plastica con i rifiuti e la beccano.
2: Ma sono particolarmente aggressivi. Io ricordo qualche mese fa, Piazza Unità d'Italia.
0: Gli imitatori di gabbiani.
2: No, a Trieste. A Trieste sono i gabbiani che sono dei Messerschmidt. Cioè
0: se la comandano loro, hanno capito che
2: sì, sì.
0: Se ti distrai un attimo, quello che hai in mano vola via.
3: Ma con una sala da ballo nuova, tutto questo
1: ancora
3: non sarebbe successo, cioè, sì, ormai
1: ragazzi,
3: va davanti,
1: è vero,
3: fino a novembre.
1: Io ho scoperto il lavoro del secolo.
2: Qual è? Cioè?
1: Puoi affittare il falco, se hai dei gabbiani, una terrazza, puoi affittare il falco a 3.000 euro il mese.
3: Che falco fa? Cosa lo spaventa?
1: Il spaventa i gabbiani.
3: Ah,
1: spaventa i gabbiani.
2: Ma il falco,
1: sì,
2: il falco con i contributi a 3.000 euro al mese?
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Oppure a nero.
3: Falco a nero.
0: Abbiamo il podio.
2: Sì?
0: Del Belgio, dei tre,
2: sì,
0: più
3: ora io
1: più bravi.
3: No, vorrei sottolineare, ecco, il paese dove tengo.
4: Ah già, è vero che tu c'hai sta cosa col Belgio.
3: Quale paese del mondo potevano fare una cosa così?
2: Allora, chi può parlare male del Belgio sono i francesi, perché loro
3: mi sento molto
0: loro
3: francese.
0: Lo fanno,
2: loro raccontano barzellette su quelli del Belgio.
3: Ma hai raccontato di quel mio zio francese di Lione?
0: Però in Belgio ci sono i più simili imitatori di gabbiani.
3: Vabbè.
0: Scopriamo il podio qui alla banda di R101.
4: Dai, terzo posto.
2: Ma questa è la carro.
0: Solo terzo posto.
2: Questa è la carriola di mio suocero.
0: Questa è una ragazza. Tutta
4: bella,
0: vestita da gabbiano. Al secondo posto abbiamo lui.
1: Una scimmia.
4: No, è bravo.
1: Qui è bravo.
0: Bravissimo.
1: Poi è bravo, eh.
3: Io infatti c'è l'ovazione.
2: Io ho un'amica che ride così.
0: Ecco il primo posto a ascoltare.
4: Ma questo è uno stormo.
3: Come fa?
4: Quanti
0: è uno
4: erano?
0: Che riesce a farne un paio di gabbiani.
4: Ma come fa?
0: Lui fa i gabbiani.
1: Anche se hai sentito anche.
0: E poi, vabbè, signori, in Belgio non si è riuscito ad esibire il gabbiano de Roma, che invece l'abbiamo qui a R101 alla banda.
5: Ecco il gabbiano da Roma.
2: Vabbè.
5: Au.
4: Sapevo.
5: Mali morte.
2: Ma no.
6: Povero gabbiano.
0: Povero. Hai tradito la campagna. Hai perduto, non era? Hai tradito.
3: Sì, hai tradito la campagna.
0: Fine, no, vedo altre voci. Bombolo,
3: dopo,
0: scimmia.
3: Dopo.
0: Allora dai, tra poco. Dopo fulminacci e stupida sfortuna, le vostre imitazioni folli alla banda di R101.

0: buon martedì dalla banda di R101. Questa settimana corta che si affaccia questa mattina con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, buon martedì di questa settimana corta che si affaccia anche a Cristiano Militello.
2: Ecco, buongiorno. No, stavo leggendo, buongiorno innanzitutto.
1: Buongiorno.
0: Buongiornissimo.
2: Stavo leggendo i titoli del TG.com che per chi ha la bontà e la fortuna, anche tiriamocela un attimo.
0: E la vista buona, perché comunque da qua li vediamo piccoli così.
2: Queste tre facce del mattino che sono con voi e sono appunto, fanno da tappetino la nostra trasmissione. Serpente morde turista, muore 57enne tedesco in Egitto, cioè durante uno spettacolo.
1: Durante uno spettacolo?
2: Durante uno spettacolo.
1: Ah, ok.
2: Un serpente. Prendino, signore e signore, abbiamo uno spettacolo esotico.
1: Il serpente era parte dello spettacolo?
2: Il serpente era parte dello spettacolo.
1: Mamma mia.
0: Un gran spettacolo, devo dire. Sicuramente tutti se lo ricorderanno. No,
1: insomma, poveretto.
2: C'è poco da ridere, però mi incuriosiva così. Proprio la scritta del.
1: Bello, volevamo proprio qualcosa di allegro per partire.
2: Posso interrompere?
0: Sì, certo, anzi, stai lì, tieni di carico. Finiamo il giro delle presentazioni con tutti i nostri ospiti. Sono tutti in un corpo, quello di Leonardo Fiaschi.
3: Ecco. Devi fare uscire il serpente che dà un morsino.
4: Lo lasci lì, lo lasci dentro.
3: Io appena parte flauto, io riesco a fare uscire il serpente da capello magico e fare morsa.
2: Accidenti,
1: il flauto. Fanno un altro uso perché ecco.
0: Non ha funzionato l'incantatore di serpenti. Ha funzionato per 2 ore. Riccardo Russo ha svegliato i più svegli d'Italia. Che dici, se sono già i più svegli d'Italia,
2: meglio così che piuttosto che li abbia riaddormentati.
4: È vero. C'era anche quel rischio lì. Buongiorno, buongiornissimo sul canale 67. Io però volevo segnalare l'ombelico del mondo, quello che vedo anch'io. Chiara sfoggia il suo primo ombelico.
0: Arrivano i primi caldi, escono fuori i primi ombelichi. Domani anche Paolo.
1: Domani mostro anche il mio, così so dove mettere la lattina.
4: No, mannaggia a me a queste idee.
2: Posso uscire qualcosa anch'io?
1: Sì, esci qualcosa, tanto è tua roba piccola.
0: Non ci esci un aneddoto budello?
2: Subito?
1: Dai.
0: Ce l'hai.
3: Eccolo fatto.
1: Basta, basta.
3: Uscite, serpente.
2: Basta con l'incantatore egiziano.
4: Subito.
0: Ma sì, così ce la bruciamo alle 7:06.
3: Giochi jolly subito.
4: Sì. Giochi Cristiano Militello. Dici.
2: Allora, stamattina la satira è invecchiata di colpo. Perché posso indossare, indosso questa maglietta, che ora parlando si dovrebbe anche vedere sui monitor. Avete
0: appena
2: presente?
0: Notata.
2: Sì, quelle. E quei marchi farlocchi delle Griff, no? D&G in questo caso, che sta per questi due notissimi stilisti.
1: Ormai uno solo, perché
2: ormai uno solo, perché l'altro se n'è andato, di origine siciliana, che hanno vestito big di tutto il mondo. E sotto D&G non sta per, appunto, per la Griff,
4: ma sta per.
2: E c'è questo sottotitolo che ho scritto: dammela e godo.
4: Sì. Molto bene.
2: Sai questa cosa che.
0: Per
2: forse...
0: quello lo fai alle 7:07, così ci sono pochi piccini all'ascolto.
2: Sì, vabbè, no, ma infatti, però, voglio dire, questo 20 anni fa, 25 anni fa, faceva anche simpatia, no?
1: Tu perché insisti la maglietta che non ha mai funzionato?
0: Perché tu la indossi nel 2026?
2: No, questa è l'ultima volta che io la indosserò, perché ho già un mezzo. Mettere una maglietta così oggi, mi sono reso conto che già è una cosa border, no?
1: Scherzi,
2: vero? Allora io andai in diretta a quelli che è il calcio
1: con questa
2: in collegamento con Simona Ventura e proprio ci feci proprio tutto alla gag iniziale. Simona, guarda, so che
4: come andò?
2: Sono due stilisti a te molto cari, no?
1: Sì.
2: Lei lesse questa cosa, dammela e godo, disse: ma intendi la linea?
0: Certo,
2: molto brava,
0: ecco.
2: Sì, certo, intendo la linea, insomma, ecco così. Quindi
0: è uscita benissimo. Simona,
4: ma se andò male 20 anni fa, perché riproporla stamattina?
2: Anzi andò bene, no, questo dico, cioè oggi secondo me si stenterebbe anche
0: oggi. Stai parlando della canzone che ti fa stare bene, per esempio.
4: Ecco, brava
0: Chiara, dateci una bella canzone che vi fa stare bene al 331 80 90 101.
2: Bravissima.
0: Tanta musica la metteremo noi. Tante chiacchiere con la banda di R101. C'è anche Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino. C'è Matteo Torre in produzione. ci siete anche voi, i più svegli d'Italia che proseguono insieme alla banda di R101. Beh, oggi poi dobbiamo parlarvi di una delle gare più sentite dalla banda di R101. La gara di imitatori di gabbiani. Siamo arrivati al sesto appuntamento annuale con i più grandi imitatori di gabbiani.
2: Ormai è un must per il nostro programma, devo dire. E tutti gli anni continuiamo a dire che la gente sta male, insomma, sta sempre peggio, direi.
0: Lo dimostriamo.
1: Sì. Perché sono ricercati gli imitatori di gabbiani?
0: Sappiamo di avere imitatori di qualunque tipo diverso anche tra i nostri amici. Quindi 331 80 90 101, imitate un suono, un rumore, un personaggio, come volete, facciamo la nostra piccola gara.
1: Bene.
0: Di R101. Bene, sei sicuro? Io non ne sarei troppo sicura. Sì, oggi la buttiamo un po'.

0: Sveglia, eccoci qua. Anche oggi la banda di R101 vi accompagna ovunque stiate andando fino alle 9 del mattino. In questo morning show che vi fa stare bene c'è Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Perché quando il gallo canterà tre volte qualcuno di voi mi tradirà.
2: Ha già detto qualcuno, mi sembra.
1: Ma aspetta, no, adesso ci penso. È farina del mio sacco. Il certo. Copyright è mio.
0: Ha suonato una volta per adesso il gallo, ha cantato.
1: Alla terza volta qualcuno di voi mi tradirà. Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno a Cristiano Militello.
3: Buongiorno Paolo, andate, bevetene tutti.
1: Grazie. Soprattutto la seconda.
3: Soprattutto la seconda.
1: Pensa che volevo fare il prete perché ho detto guarda, quello beve davanti a me.
3: L'altro giorno c'era un figlio piccolino di un mio amico, gli ho detto classica domanda che fai a un bambino a quell'età, qual è la materia che preferisci a scuola? Mi ha detto religione. Ho detto perché religione? Sono molto religioso, credo molto in Dio, ho già fatto chierichetto. Mi ha raccontato la sua prima esperienza da chierichetto, ve gli hanno dato la tunica da chierichetto, gli stava un po' grande, veramente piccolino, e quindi con la candela in mano è inciampato.
2: No,
3: ha dato fuoco al tappeto. In principio, ma nonostante questo devo dire
0: vuole ancora fare il chierichetto.
3: Vuole fare il chierichetto.
0: Un posto dove fai quello che vuoi, dai fuoco alla roba. Un po' il piccolo piromane.
3: Tanto d'arrivo un po' di vino.
1: Quando facevo il chierichetto io, perché mi capite di fare anche quello. Ai funerali ci davano 50 lire. Ok? Perché erano pagati, tra virgolette, no? Una mancetta.
0: Era una mancetta per i piccoli.
1: Quando c'erano le campane a morto in paese ci presentavamo in 30. per avere quel servizio.
0: Però mancava sempre il vino al prete, non lo trovava mai.
1: Le
0: no?
1: campane a morte, la gente, oh mamma mia, chissà chi è mancato. Noi tutti contenti. Tutti contenti
3: di ritornare sul portantino di Forlì. Vedi che poi alla fine.
0: C'è qualcuno che vuole dire qualcosa da casa di Leonardo Fiaschi? Chiedono la linea.
4: Guarda,
0: no.
4: Sono Paolo Brosi.
0: Buongiorno.
4: Ciao. Queste storie.
0: Scusi stamattina.
4: No, vabbè. Mi sveglio con voi che parlate di religione.
0: È vero.
4: Che bello, dello spirito.
2: Senti,
1: ti sei seduto sulla l'organo. Tastiera. Spostati.
0: Buongiorno a Riccardo Russo, anzi buongiornissimo. Ci ha già tenuto in piedi i più svegli d'Italia per le prime due ore questa mattina.
2: Ci siamo. Che bello, vogliamo rimanere in chiesa stamattina?
0: Tutta ma no, mattinata. Andiamo a farci un bel giro di boa della settimana. L'unico programma al mondo che da un modo di dire così ha creato tutta una sigla, tutto un cinema.
2: Sul mercoledì.
0: È questo il mercoledì della banda di R101. Particolarmente carichi, poi in realtà il giro di boa era ieri pomeriggio per molti, settimana corta. Rimanete con noi, tante belle sorprese.
3: Sì, a proposito di sorprese, chi è il fortunato che c'è poi venerdì qua al posto?
0: Phil Grondona.
2: Ha vinto il gettone.
0: Esatto, il buongiornissimo dalle 7 alle 9.
2: Phil Grondona, abbiamo suonato. Scusate.
0: Perché si è beccato il jolly del primo maggio in onda.
3: Buongiorno, Phil, che si danno le 50 lire.
0: No, tranquillo, Cristiano, noi dobbiamo andare in giro gratis. Perché sì, e oggi questo è quello che chiediamo ai nostri amici.
3: Cioè il primo pezzo dei Cold Cut.
0: Noi di R101, tutti gli speaker della radio ci offriamo gratis.
3: Ma chi l'ha detto?
0: Ma voi quale personaggio vorreste avere a un vostro evento?
1: Se rubo 30 secondi per fare il trade union con quanto abbiamo detto poco fa. Non è necessario essere preti per celebrare. Perché? Perché la nostra Emanuela Maisano addirittura ha celebrato un matrimonio.
3: Certo.
1: Ok, poi entreremo nel dettaglio. Quindi lei addirittura è stata convocata, le hanno chiesto due ascoltatori fanatici della radio, fan di Emanuela, le hanno chiesto ma perché ci piacerebbe che tu potessi officiare, celebrare questo nostro matrimonio con rito civile. Lei l'ha fatto.
3: No, addirittura Paolo, uno ha avuto l'iniziativa e l'altro si è trovato
0: la Maisano
3: che li sposava a sorpresa.
1: Ma questo ce lo facciamo raccontare meglio da Emanuela in persona che verrà a trovarci stamattina, quindi abbiamo anche spoilerato l'ospite. Però ecco, quindi a questo punto mettiamoci a disposizione anche noi, no? C'è della serie, che so, il Musazzi potrebbe venire gratis a fare cosa a casa vostra? Portarvi fuori il cane?
0: Beh, a montare mobili.
1: Esatto.
0: Di allora, un noto marchio, sì.
1: Provate a immaginare tutto l'entourage di R101 e cercate di dare nel caso un ruolo a ciascuno di questi. Potrebbe venire a casa mia a fare questo. Oppure.
3: Musazzi lo vedo bene a fare gli atti vandalici dal vicino. Dovete vendicare su qualcuno.
2: Lo faccio subito.
0: Io posso venire a rovinarvi il matrimonio facendo un challenge dal pulpito in comune.
3: Dopo verso le 4 del pomeriggio sono tutti imbriachi. Tanto
1: va bene. E se
3: comunque
1: non trovate nessuno all'interno della banda del gruppo di amici colleghi di R101, allora provate a immaginarvi anche alla star.
0: Però
1: personaggio
0: li pagate
1: famoso.
0: Quelli, quelli li pagate. Non ve li mettiamo a disposizione gratis.
1: Solo noi con Militello che ha avuto l'idea veniamo gratis.
3: No, guarda, voi fate queste belle pensate di notte quando la gente brava dorme.
0: Tutto ciò al 331 80 90

0: uno che canta che si chiama Pitbull, cosa gli fa? Gli dà la zampina?
1: E sai come fa?
0: Ti fa la pipì sulla gamba del tavolo, cosa fa Pitbull?
1: Fa woof woof.
0: Woof woof.
2: Che così, Pitbull.
0: Aspettiamola, non è arte questa qua. No, non si può parlare di arte con uno che si chiama Pitbull.
1: Ah, no. Se parti già così polemico, chissà come arriviamo alla fine del Tortorella Challenge, perché sta per partire la sfida.

0: divertente, ma non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Eppure, eppure oggi offrirai davvero, caro Cristiano, ma tempo al tempo. Abbiamo capito che ci sono due giudici di gara, Morgan, Marco Cassoldi, e Marco che se n'è andato e non ritorna più tranne che in questo quarto d'ora. Come fa?
2: C'è, è andato via.
3: Non c'è.
1: Che scemo, è lì attaccato al microfono diverso, che ci guarda.
2: Ma chiamavate? Il pane.
4: Mi cercavate? Mi cercavate?
2: Sì.
4: Sono Marco. Vado
1: perché
4: via.
1: Un altro amico, il mio amico Marco, è 2 anni e mezzo che deve andare dal medico, ma non ci va mai. Chiama Marco Visita.
3: Ecco, tu li provochi così e poi pretendi che siano brillanti loro.
5: Devo dire che se ascoltata la prima volta... La seconda e la terza,
3: certo.
5: Veramente.
1: Giusto per rilanciare il guanto di sfida ai nostri amici che lo hanno preso e ce lo stanno ribaltando addosso. Così cominciamo con il primo sfidante.
6: E allora vogliamo parlare del più grande difensore italiano?
1: Chi è?
6: Marco Stretto.
1: Giusto.
4: Marco Stretto,
3: il più grande difensore italiano.
1: È bellissimo, ammettetelo.
3: Certo, a lei piacciono queste cose. Andate avanti così che a lei piacciono.
5: Sì, anche Marco Materazzi non era male, devo dire.
1: Però poi è molto soggettivo. Io per la seconda sfidante sfaso, è bellissima. Prego.
7: Invece il mio chirurgo plastico si chiama Michirurg. Valentina da Foggia. Sì. Smettetemi ogni tanto.
1: Ma certo, ma poi se sono tutte così.
3: Guardalo in faccia adesso, Michirurg. Che dimmi se lo riconosci.
1: Il chirurg. Stupenda.
5: È ancora tra noi?
3: No, sembra Pitbull quello di prima che cantava.
1: Per me Foggia avrebbe già vinto tutta la settimana di challenge, ma se la deve vedere con il terzo sfidante. Dai. Ragazzi, io ho avuto un sussulto.
8: Pierino per strada chiede a un passante: mi scusi, questo è il marciapiede di fronte? No, è quell'altro. Ma come? Di là mi avevano detto che era questo.
5: Ma poi nuovissima!
1: Ma scusami. Ma è stupenda, io non mai...
3: Davvero ridi a queste cose?
4: Bramieri 78.
1: Anche perché poi vuoi andare avanti 6 anni con la stessa. Cioè, vai avanti.
2: La vergogna.
1: Una serata intera ci svolti.
5: Come il cartello.
3: Bramieri 78 sembra un mondiale.
5: Argentina. Un'annata dei vini, certo, sì.
1: Ma abbiamo attenzione all'ultimissimo sfidante, vai!
9: C'è un mio amico invece che è sempre formatissimo, tutti i medicinali.
1: Dai.
9: Si chiama Bugiardino, Marco da Legnano.
1: Ciao Marco, un altro. Ciao, Marco. Marco. Cioè, più di così.
3: È strano che nessuno di voi sia mai arrivato con Erminio Ottone.
4: Tu.
3: No, appunto.
4: Aspettavamo
1: te. Invitata.
5: Trovai ad Avezzano un passante che si chiamava Erminio e quindi gli rivogai la nota battuta e lui mi fece: questo è un insulto, però. Sì. Col ditino alzato.
1: Eppure, pure, due giudici di gara qualcosa dovranno fare, dovete stabilire il vincitore di oggi.
2: Appena torna Marco lo facciamo.
10: Marco se n'è andato in
1: è sparito anche dalla inquadratura.
4: Allora, mi state cercando?
2: Andate a prendere il latte con Gianni Morandi. Allora, lo vogliamo dire?
3: Dai.
2: Dillo.
3: Dillo.
1: Addio. Ah, siete addio, d'accordo?
2: Vabbè, the winner is.
4: Dillo tu, dillo tu.
2: Sono un genio.
7: Invece il mio chirurgo plastico si chiama Michirurg. Valentina da Foggia. Mettetemi ogni tanto.
1: Ecco,
2: questa è bella però.
1: Abbiamo messo e addirittura vinto. Allora Valentina, prometteci di tornare qui al Tortorella Challenge.
5: Poveri amici di Foggia, appena retrocessi.
3: Anche questo. Ecco,
5: anche questa iattura, queste battutacci che girano per.
3: E non va bene.
1: È il campionato di Serie A delle battute brutte, quindi abbiamo
5: la Premier League delle battutacce.
1: Che torna domani intorno alle 8 qui su R101, ma voi non andate via,
3: no,
1: mi raccomando.
3: Non vi conviene,
1: state con noi, c'è un

0: questa è la vita, le cose che non ti aspetti, come una sera Emanuela Maisano, quando era in onda dalle 8 in poi, riceve un messaggio, un ragazzo che sta per convolare a nozze con il suo fidanzato e le chiede di celebrare le nozze. Grande sorpresa per il compagno ed è successo. In comune a Milano c'è stata l'unione civile celebrata dalla nostra Emanuela Maisano, speaker dalle 12 in poi qui su R101.
1: Se vi ha incuriosito la cosa, sui nostri social trovate tutta la bella storia descritta con un sacco di immagini emozionanti.
0: E alle 8:30 ce lo racconterà dalla sua viva voce. Nel frattempo noi ci siamo offerti, ci offriamo gratis noi di R101 per venire a qualche vostro evento. Potete scegliere qualunque personaggio, ma ci state raccontando cosa fareste di noi al 331 80 90 101.
2: Ciao R101. Ciao. Io vorrei, Chiara, con le feste super mega pesanti con tutti i parenti,
0: sì,
2: la faccio raccontare una barzelletta così, una dietro l'altra, dopo
1: se
2: 10 minuti
1: via.
2: Sono sicura tutti i parenti se ne sono andati. Che
0: bella. Che di solito non si schiodano più dalla sedia. Ecco.
3: Famoso brano svuota pista.
1: Avanti.
0: Sarei perfetta, te lo dico.
4: Buongiornissimo banda.
0: Ciao.
4: Da Lupo di Aosta.
0: Da Lupo.
4: A casa mia Dini, perché lo metterei come assaggiatore ufficiale di GNP fatto in casa. Buona giornata a tutti.
0: Di GNP fatto in casa.
1: Non ti devi offendere, te ne prego, ma il GNP proprio una di quelle cose.
0: È l'eccezione che conferma la regola.
1: Il GNP, no?
0: Ma è buonissimo.
1: Sì, ginepro.
0: Fatto col ginepro. Mia mamma ne fa uno buonissimo. Devi assaggiare prima quello della mia mamma.
1: No, il GNP proprio no.
3: Io assolderei la tua mamma, perché ogni volta che
5: anch'io.
3: Mi racconta delle cose della sua mamma.
5: Sì, un sacco di aneddoti.
3: Ganzissime.
5: È vero.
3: Poi?
2: Premesso che sareste tutti benvenutissimi in qualunque momento della giornata a casa mia, ma se avessi potuto scegliere avrei tanto tanto voluto avere la sorellella.
0: Grande.
2: Con me. Cioè, soprattutto mentre faccio esami. Andiamo bene.
3: Andiamo bene. Ma anche vergognate vezzozzi.
1: Anche.
0: Grandissima la sorellella. Su R101 torna la nostra musica, ma voi continuate a raccontarci quali sono quei personaggi che vorreste a un vostro evento.
3: Hai mai provato a chiedere alla sorellella che vuol dì?
0: Che vuol dì?
1: Cosa risponde?
5: Possiamo rispondere.
1: Dai!
5: Se rispondiamo chiudiamo il programma.
1: Fammi capire.
3: Lo dico durante che ti perdi.
0: Non vale.
3: Carlo Verdone che arriva alla farmacia.
1: Non me la ricordo sta scena, dai.
3: Com'è andata? Li chiedo
0: a nonna. Trova delle parole alternative per arrivare allo stesso concetto.
5: Mi hanno dato un buono, che vuol dì?
3: Vuol dì che te la prendi in saccoccia.
5: Più o meno.

0: digitale terrestre si può anche guardare la nostra musica. Sì,
1: esatto. C'è un piccolo VAR, ma di questo parleremo dopo, relativo al Ginepì, non si fa col Ginepro, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Un paio di vari in realtà. Esatto. Scusate, ho detto che Emanuele Maizano è in onda da mezzogiorno in poi, invece arriva alle 16 su R101. Ecco. Prima ci
2: diciamo
0: sono
2: anche
0: Bonazzi,
2: cose giuste volendo.
0: Poi ci sono Melita Toniolo e Marco Santini.
3: Beh, la citazione però della sorella l'abbiamo azzeccata.
1: Era giusto.
0: Ecco. Quelle cose lì.
2: Non sbagliamo mai.
3: Possiamo anche risentirla quasi a furor di pop.
2: Dai.
4: Nonna, mi hanno fatto un buono. Che vuol dire? Vuol dire che...
5: Che te la vinde il
0: c***o.
2: Saccoccia. Saccoccia.
0: Strano che un bip così è riuscito a coprire una parola come insaccoccia.
1: Sì.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli, diplomazia al lavoro per risolvere il conflitto Stati Uniti-Iran. Il Papa riceverà in Vaticano il segretario di Stato americano Rubio giovedì. Teheran afferma intanto che Trump ha uno spazio di azione limitato tra un'operazione impossibile e un cattivo accordo con lo stesso Iran. Decisivo, secondo Teheran, il cambio di posizione di Russia, Cina ed Europa rispetto al conflitto. Il taglio dei soldati americani in Germania sarà superiore a 5.000 unità. La misura è stata annunciata dal Pentagono dopo le critiche avanzate a Trump dal cancelliere tedesco Merz. Il Papa, in occasione della giornata mondiale della libertà di stampa, ha rivolto un appello rispetto a questo diritto spesso non applicato o sottovalutato. Il pontefice ha anche ricordato, in occasione della ricorrenza, i giornalisti morti nelle guerre. Una tragedia si è consumata all'alba di oggi sul grande raccordo anulare di Roma. Un 35enne è morto travolto da un'auto mentre si era fermato per prestare soccorso a un'altra vettura coinvolta in un incidente. Altre 3 persone ferite e trasportate in ospedale. Martedì a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, i funerali di Alex Zanardi, il pilota e campione paralimpico scomparso venerdì a 59 anni. Antonelli dedica proprio a Zanardi la pole al Gran Premio a Miami, che parte alle 19, ora italiana. Calcio: Inter a un solo punto dallo scudetto ai nerazzurri, basterà un pareggio con il Parma. Finita a reti inviolate Como Napoli. Milan in trasferta in questi minuti con il Sassuolo, Juventus alle 18 con il Verona. Concluso sullo 0-0 invece l'anticipo delle 12:30 tra Bologna e Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101

0: Arriva!
1: Come siete buoni, ragazzi, venite qua, appoggiatevi su di me, dai, su.
2: Ma come appoggiatevi?
1: Fate i timidi, dai, com'è cambiata la vostra carriera?
3: Mi schiacciano i Backstreet Boys adesso.
1: Nick, come sei buono, Nick, mamma mia, fate tocca un po', sapete,
2: ma lasci stare.
1: Siete invecchiati ma sempre belli, io. Vabbè, comunque rimanete qua perché dobbiamo prima presentare quelli che saranno gli ospiti nostri.
3: Chi c'è?
2: Sì, vai con gli ospiti.
1: L'arbitro Rocchi Zia Cosima ci parleranno del VAR. Poi
2: bene,
1: Celentano si collegherà da casa sua da Orchite sull'Adda.
0: Non esiste Orchite sull'Adda.
1: Lucilla Agosti ci farà vedere come si fanno i selfie finto improvvisati. Canteranno per noi gli Iron Merde. Poi abbiamo Eleonora Daniele, presenta il suo nuovo libro Come godere delle disgrazie degli altri. Dalla Casa Bianca la signora Sharon ci ha portato 5 bottiglie di vino rubate.
4: Brava Sharon, bravissima.
1: Franco Trentalance srotolerà il tappeto in diretta. E poi Giuseppe Marotta, Giuseppe Marotta confessa: ho provato io a sparare a Trump.
2: Si capiscono tante cose.
1: Maurizio Gasparri ci mostrerà le 5 fasi principali della skin care. Assaggeremo il caffè prodotto con lo sterco di Umberto Smaila. Poi Pierluigi Diaco ci mostrerà la sua seconda vita, come si trasforma in Hit il pagliaccio e come minaccia le persone dai tombini. E poi per finire LOL, chi sgancia fuori vince l'edizione 2026 Massimo Bondi battendo Ivan Zanicchi.
2: No. Campione in carica.
3: Sei fenomenale, però sto giro che ti bello. Dobbiamo dire che non hai gli ospiti migliori.
2: No, perché?
3: Perché sono tutti a Battiti Live, ragazzi, da mercoledì 29 aprile in prima serata su Canale 5 al Via Team Battiti Live Spring.
0: Conduce Michel Hunziker, scusami, con Alvin. Vai Cristiano.
5: Dalla suggestiva piazza Trento e Trieste in quel di Ferrara, a questo punto noi vi diciamo solo quelli che sono nel corso della prima puntata.
3: Li ha imparati tutti a memoria Riccardo, li sa tutti, sei pronto?
2: Sì? Faccio la Mara Venier finta che mi
1: Tommaso Paradiso, Annalisa, Sal Da Vinci, Marcomi, Gioie, Fedez, Masini, Saif, Dito della Piaga, Serena Brancale, Levante, Ernia, Luque, Renga, Noemi, Cioffi, Rovazzi, LDA, H7, Bresh 13, Pietro, Mara Sattei, Allena, Spalletti.
0: Finisce la prima puntata, è già una.

0: saltato questo lunedì perché il nostro Paolo Dini si è dimenticato di prepararlo.
1: È vero.
0: Non è che ci puoi spoilerare su cosa verterà nei prossimi giorni?
1: E poi mi tocca portarmi le arance in galera come è successo
0: perché?
1: A Wataru Tekuchi.
2: Chi?
1: Wataru Tekuchi è un giapponese.
0: Ah.
1: Ok, allora sapete benissimo che ormai l'offerta anche di film è vastissima. E per evitare di perdere anche quel quarto d'ora per capire se vale la pena restare a vederselo quando capiti su una pellicola data in televisione, in streaming, in on demand, eccetera, eccetera, molto spesso ricorriamo alle pagine delle recensioni, no? Vediamo cosa ne dicono.
3: Certo.
1: E molto spesso sono descrittivi fino a un certo punto, non vanno a spoilerarti. Questo tizio in Giappone, 39enne, è finito in galera. Ma veramente?
0: Galera!
1: 18 mesi di reclusione, sospensione della pena, ok, tutto quello che vuoi, una multa di 1 milione di yen, perché nel suo sito di recensioni queste non sono state dal giudice giudicate recensioni, ma delle vere e proprie degli adattamenti di sceneggiatura,
2: radiografie.
1: Perché lui non svelava anche ogni colpo di scena, al punto tale che se n'è fatta una questione di violazione del copyright della serie. C'erano persone che, non potendo vedersi il film, andavano lì e si leggevano godendosi come se fosse un libro. A quel punto andavano via con la storia bella finita senza aver pagato un biglietto,
3: addirittura al carcere.
1: Il carcere per. Perché...
0: prossimo che vi spoiler il finale di una serie TV, lo potete dire come minaccia.
3: Certo. Volete che vi dica, che vi dica il finale di Titanic?
1: Da noi dicono: no, non spoiler, non andare avanti oltre questo punto, perché ti avvertono almeno. Lui no, diceva praticamente tutto. Ma poi la cosa buffa è il film. Secondo voi cos'è che ha spoilerato uno così? Uno sta a vedere, ma chissà quale trama contorta, affascinante, elaborata. Godzilla.
0: No.
1: Vabbè. Sì. Ha spoilerato Godzilla ed è andato in galera. Vabbè. Povero Takurika Wataru Tekuchi.
3: Sì, lui.
1: Lui. Vabbè.
0: Ci sono i nostri amici che provano a non farti sentire solo in questa mattinata in cui ti sei dimenticato qualcosa.
4: Non ti preoccupare Paolo, io ho appena scoperto di non aver rovinato la mensa, quindi oggi non mangerò niente se non solo la mia merendina di frutta. Ottimo, andiamo avanti, buona giornata. Alessandra da Ferrara,
1: dai, si mangia di più stasera, allora è così che funziona.
2: Poi
0: torniamo sui vostri piani B, quelli ideali, quelli che vi state preparando anche senza saperlo. Doveste cambiare tutto, cosa fareste?
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Se potessi cambiare vita, io tornerei a fare l'insegnante di inglese ai bambini della scuola materna, perché l'ho fatto per un periodo di tempo ed è stata una cosa meravigliosa, indimenticabile e davvero davvero molto arricchente. Sarebbe il mio piano B e sarei pronta a ricominciare anche in questo momento a 55 anni.
0: Ti
1: auguriamo di poter realizzare di cuore questo desiderio.
0: Rirealizzarlo.
1: Certo che sì.

sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

0: dato una torta, Cristiano, ma di un buono,
1: davvero?
0: Caro Paolo.
1: La torta ricciolina.
2: Maledetto, no, quando, non
3: quando
2: ci
3: c'è
2: sono
3: meno
2: io,
3: gente.
2: Porta la torta, il fetente.
1: Esatto. Fa gli anni ad agosto.
0: Eravamo un terzo.
1: Il fetido.
2: Quando non può, certo, offrire il maledetto.
0: Ma siamo tornati qui, ci siamo tutti e ci siete anche voi al 331 80 90 101 rispondendo al fatto che la mia gallina è impazzita per un arredamento particolare, le piace molto il rococò de.
1: E al grido di fischia, fischia, fischia, santo cielo, arrivano
0: i giudici,
1: i nostri giudici.
4: Eccolo qua io, Rocco Papaleo, che
0: Rocco
4: sono con
0: Papaleo.
4: La mucca, la musca di Matera. Che è la mucca? A Matera fanno così le mucche.
0: Sì, a Ponza come fa?
4: A Ponza.
2: Ponza.
4: Ponza.
0: Sta arrivando di tutto. Cavolate. È arrivato, gli sfidanti sono già stati selezionati, si mettono in fila, quindi prego, avanti il primo.
5: Ciao R101.
0: Ciao.
5: Come si dice quando una mucca non ha le gambe? Calvata a terra. Riccardo da Toano.
0: Ciao Riccardo da Toano.
1: Toano, Toano.
6: Io conosciamo Loano.
1: No, qui siamo, credo, Appennino Modenese.
6: Ah, vabbè. Ci garba, ci garba.
0: È come la mucca di Riccardo, comunque.
3: Comunque, un nome è una garanzia anche lui, Riccardo, Riccardo.
0: Reggio, vabbè. Emilia, Emilia Romagna.
1: Reggio Emilia, eccola lì.
0: Andiamo avanti.
7: Poi invece la mia gallina ha trovato un bar antichissimo, ah? Dove lei si ubriaca sempre. Barocco.
1: Barocco.
3: Sì, certo.
0: Da rococò. Bar-
1: siamo sugli stili.
0: Ma povero!
1: Ma sì, ma uno più uno meno, dai.
0: L'abbiamo appena sbottolato, hanno appena rimesso in sesto tutte le botole del challenge, quindi attenzione voi sfidanti che potrebbe succedere di tutto.
8: Ciao banda.
0: Ciao.
8: Filippo per il Tortorella.
0: Vai.
8: Io invece ho scoperto soltanto adesso.
0: Cosa?
8: Qual è il verso dei pellicani.
0: Qual è?
8: Pellipau, pellipau.
1: Allora,
6: questa
1: allora,
6: vince.
1: Ma allora gioco anch'io, scusate, lo stile mia preferito dai cani, il Bauhaus.
0: Bauhaus. È che una tira l'altra, capito? Infatti arriva anche il quarto sfidante.
9: Invece la mia mucca ha deciso di ristrutturare la stalla.
0: Ah,
9: ha
0: sì?
9: buttato giù tutti i muri. Ciao ciao da Valerio.
0: Ciao Valerio.
1: La mucca con la R moscia mi mancava. Poi
0: non è contenta neanche la nostra mucca Riccardo.
6: La frison.
2: La frison.
3: La frison.
0: Ultima sfidante si infila così.
10: Invece il mio sinello stamattina è uscito presto.
0: Dai.
10: Doveva andare in posta a fare un raglia postale.
0: Ottimo.
10: E uiua, Linda da Catania.
0: Da Linda.
1: Raglia. Un raglia. Rasino che fa
0: postale.
1: Il raglia.
0: Qua è una più imbattibile dell'altra,
1: se
0: non
1: avessimo,
0: è facile.
1: Ha ragione Cristiano, se avessimo la nostra sala da ballo tutto questo non succederebbe.
6: Bella, con i doppi vetri,
1: sì,
6: con la sicurezza, le guardie, le
0: noi
6: cose.
0: Abbiamo la sala giudici, ragazzi, la sala VAR del Tortorella Challenge. Abbiamo le immagini, leggiamo il labiale della mucca.
1: Dai.
4: La roba veramente.
1: Chi ha vinto?
4: The winner is...
8: Ciao banda, Filippo per il Tortorella.
0: Grande.
8: Io invece
0: Phil
8: ho scoperto soltanto adesso qual è il verso dei pellicani. Pellibau, pellibau.
0: Quando
3: schifo,
0: vedono un pelligatto, sì, lo fanno.
1: Un pelligatto.
6: Ve l'ho detto che vinceva.
1: Pelligatto non faceva le radiocronache del
6: Carlo
1: Pellegatto.
2: Carlo Pellegatti.
0: Carlo Pellegatti.
1: Ciao Carletto.
0: Allora. Avete avuto tempo di riprendervi nel weekend? Bene, ricomincia.
6: Oddio.
0: Una settimana di Tortorella Challenge. L'appuntamento è domani intorno alle 8 qui su R101.
1: Aiuto!

0: Cake by the Ocean. Ma tu hai portato una torta da stamattina alle 6?
1: Sì, ma siete degli ingordi. Abbiamo già mangiato le. Sì, comunque la risposta è sì, ma abbiamo già mangiato le brioche.
0: Ma neanche aperta,
1: Dino.
0: Perché Paolo ha portato le brioche e quindi te la riporti a casa.
1: Allora,
0: e questa
1: facciamo
0: è la
1: che...
0: tua idea?
1: No, me la riporto a casa. La apriamo come indennizzo il Tortorella Challenge tra breve, diciamo.
0: Offrimi vitello la torta del vincitore del Tortorella Challenge.
1: Esatto.
0: Allora, Maria De Filippi è la nostra giudice di gara. Buongiorno.
2: Buongiorno. Allora, andiamo a scoprire paese, quelli che sono oggi concorrenti.
0: I concorrenti che risponderanno al fatto che finalmente, ragazzi, ce l'ho fatta, ho aperto la mia discarica personale. Era un mio sogno nel cassonetto.
1: Dio mio.
0: Sono molto felice.
2: Allora, apriamo questo cassonetto.
0: Vai.
2: C'è? Sentiamo.
0: Vabbè, andiamo così.
3: Ciao banda, un cassonetto dice un sacco della spazzatura.
0: Sì.
3: Ciao, vuoi uscire con me stasera? E la spazzatura fa: no, mi rifiuto. Ciao, Simone detto Aristide da Procida.
0: Scusami, mi cronometri là di Cristiano, è durato 6 secondi. Questo nostro piccolo amico è stato soprannominato Aristide la settimana scorsa perché ha partecipato al challenge. Avete messo in comparazione con il piccolo Aristide del film di Lino Banfi. Ormai l'avete segnato, capito?
1: Allora mi volete male. Ma perché non mi avvisate prima di...
0: Simone, che vogliamo queste reazioni,
2: Simone,
0: Cristiano?
2: Noi, abbiamo già il vincitore, però.
1: Noi ti adottiamo, sei il nostro eroe del mese di, almeno del mese di aprile 2026, con opzione su maggio.
0: Mascotte della banda.
1: Che bellezza.
0: Grande
1: Simone, pensavo di averti perduto per sempre, invece sei ricomparso come una luce nel buio.
0: Eccolo. Ma dobbiamo sentire anche gli altri sfidanti.
2: Ma
0: insomma,
2: perché?
0: Si sono presentati. Vai Maria.
2: Andiamo avanti, sentiamo dopo.
4: Ragazzi, ma voi la mattina fate sempre delle battute riciclate?
0: Grande. Questa è la ragazza delle vostre parti, mi sa.
2: Sì.
1: Darsi, sì.
2: Per la zona.
0: Allora, dobbiamo sentire anche il terzo sfidante.
2: Terzo.
0: Superiamo l'universo, la stratosfera.
5: Ciao ragazzi, Ale da Bologna.
0: Ciao.
5: Lo sapete qual è l'extraterrestre della gastronomia?
0: Qual è?
5: Etti. Ciao.
0: L'extraterrestre della gastronomia Etti.
1: Etti come unità di misura?
0: Sì.
1: Quella cosa che sta sotto i chili.
0: Calma Maria, dobbiamo ancora capirla.
1: Ma
0: dobbiamo metabolizzare.
1: Madonna, che monnezza veramente per rimanere in tema sta battuta.
0: Ultimo sfidante.
6: Ciao. Sapete come si chiama la spia francese che paga le tasse sull'immondizia?
0: Chi è?
6: Matari.
0: Matari.
6: Ciao.
0: Ho perso il nome.
2: Dai.
0: Scusate.
1: Cioè?
0: Perché la Tari è la tassa sull'immondizia.
1: Matari. Ci sta.
0: Costanzo da Milano,
1: come
0: ecco
1: Costanzo?
0: Il nome dell'ultimo amico. Allora, Maria,
2: sesto?
0: Tocca a te. No, sono finiti.
2: Abbiamo le buste, le carte.
0: Se vuoi, possiamo già dire che torniamo lunedì, ne facciamo un altro, dai.
2: Facciamo
0: lunedì
2: la storia di Aristide. No, vabbè. Andiamo. Vediamo chi è vincitore. The winner is.
3: Ciao banda, un cassonetto dice un sacco della spazzatura. Ciao, vuoi uscire con me stasera? E la spazzatura fa: no, mi rifiuto. Ciao, Simone detto Aristide da Procida.
0: Grande Simone.
7: Ciao
8: Aristide, dove vai?
7: Vado a giocare a pallone.
8: Ah.
7: Tua.
8: Ah, è di tuo nonno, maledetto.
7: Mamma, è tornato papà.
0: Cristiano ha tirati su.
9: Aristide, ma hai già finito la partita?
7: Ma hanno frugato il pallone.
8: E ti pareva.
0: Wow.
1: Accidenti a voi altri. No, veramente.
0: E succede anche questo.
1: Non riesco.
0: DR101.
1: Non riesco ad andare avanti.
0: Grande Simone, la tua autoironia.
1: Ah,
0: e alla tua battuta meravigliosa con cui ci mandi in vacanza questo weekend, ci proiettiamo al weekend, dandovi appuntamento al Tortorella Challenge lunedì in

0: Ma lui non avrà il Pablo Escobar, il salmone in fattanza nei fiumi.
1: Il narco salmone.
0: Drogati.
2: Sono giorni difficili.
1: Buongiorno. Vedo che è tornato, ecco. Non pago dell'intervento precedente, è tornato qua in onda con noi.
2: A me mi apprezzano in tanti. Mi apprezzano in tanti.
0: Ha suscitato delle belle reazioni, Pablo Escobar.
1: Suscitato.
3: Ci stavo per sputare il caffè dalla bocca. Ci vendete al grammo.
0: Il livello successivo è quando lo butti fuori dal naso direttamente.
4: Vi prego, voglio Pablo Escobar ospite fisso tutte le puntate. Troppo forte, cioè veramente. Io vi adoro, piango. Prima di entrare in ufficio piango dalle risate, ovviamente.
0: Meno
4: ciao
0: male
4: a tutti, Francesca da Bergamo.
0: Ciao Francesca.
2: La frase che mi fa star bene.
0: Sì, la frase che fa star bene un imitatore come Leonardo Fiaschi. Ecco, proprio questa, i vostri complimenti sono impagabili. Le vostre frasi motivazionali ce le state dicendo al 331 80 90 101, quelle le parole che diventano musica per le vostre orecchie.
5: Buongiorno, sono Alicia da Milano. La frase Ciao. Che mi hai fatto stare bene ieri e che mio marito mi ha detto nonostante i nostri 29 anni di matrimonio è stata grazie per quello che fai per noi.
0: Bella.
1: E cioè tacere.
0: Immagini.
1: Ma no, scherzo. No, ha ragione, perché la riconoscenza è un valore ormai che
0: dopo 29
1: ci dà per scontata.
0: Anni era ora, ecco.
1: Infatti, brava.
6: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, io sono Ilaria da Roma. La frase che mi dico tutte le mattine, quindi mi motivo da sola,
0: sì?
6: È io sono io e gli altri non sono nessuno. Questo
0: Così.
6: Mi dà la carica per affrontare tutti i miei sogni. E un'altra delle mie frasi è: solo chi sogna può volare. Ciao.
0: Bella.
1: Una versione edulcorata di Onofrio del Grillo, del Marchese del Grillo, diciamo così, va bene.
7: Ciao banda, ad un certo punto io ho sbattuto addosso ad una frase che mi è rimasta in mente ed è: se incontri qualcuno che ti stupisce, diglielo. Io questa cosa ho cominciato a farla, ho notato che lo stupore nasce da cose positive e che alle persone piace sentirsi dire mi hai stupito per qualcosa. Spero che prima o poi qualcuno faccia la stessa cosa con me. Ciao a tutti.
0: Ditelo. Giusto. Quando qualcuno ha fatto qualcosa che vi piace.
1: Anche l'altra sera in trattoria, quando Paolo Dini ha chiesto un'acqua minerale, tutto il tavolo ha smesso di parlare, si è girato, ci ha stupito e infatti ce
0: non era per lui
1: ancora.
0: In realtà
1: non era per lui, era per la bambina.
0: Non ci stupisce questo bel gruppacchione, hanno un bel programma per il weekend.
8: Ciao a tutti.
0: Ciao.
8: Siamo volontari e pellegrini pugliesi e stiamo andando ad Assisi a questo splendido pellegrinaggio nazionale. Veniamo da un po' tutta la Puglia, da Palo del Colle, Locorotondo, addirittura Leverano, Trani, Barletta e Margherita di Savoia.
0: Che
8: quindi
0: bello.
8: Veramente riprendiamo tutta la Puglia dal Salento fino alla Daunia e stiamo andando in vostra compagnia ad Assisi al pellegrinaggio nazionale Giovani dell'Unitalsi.
9: Vai,
0: evviva! Non ci stupisce in realtà che dalla Puglia arrivi tutto questo calore, perché succede davvero spesso alla banda di R101.
1: Ci salutiamo veramente con tanto affetto. L'amico Michele mi fa presente invece, andiamo proprio totalmente a nord, che in quel di Barese si terrà in questo weekend la Eco Run, manifestazione che nasce come manifestazione podistica,
0: sì,
1: ok, in purezza, e poi è diventata negli anni, ovvero, una manifestazione ricca di tante appendici anche gastronomiche di altri sport. Ecco, allora domenica in piazza Montegrappa, via Volta, via Moro, sarà realizzato un circuito di gara dove si sfideranno gli amici della wheelchair, gli amici in sedia a rotelle, che faranno un gran premio tra le 14:30 e le 15:30. Poi alle 15:30 la Formula 1 a pedali, ovvero dei modellini realizzati in cartapesta, in latta e metallo.
0: Bello.
1: Così, ricalcando appunto le silhouette dei modelli più famosi, ma che dentro
0: bellissimo
1: invece
0: da
1: hanno,
0: vedere
1: hanno
0: anche
1: i pedali. Quindi salutiamo gli amici della wheelchair, le 2:30 Eco Run a Barese, domenica, siateci, piazza Montegrappa.
0: Le parole che ci fanno stare bene: divertimento e sorpresa.

0: Dance. E questo è il ritmo giusto, quello del Tortorella Challenge. Stiamo tutti festeggiando il fatto che la mia teiera ha avuto il suo bimbo. È veramente un coccio di mamma.
1: Amore.
0: Due alieni come giudici di gara.
1: Senti, allora, non mi chiami alieno.
2: Ma no, allora, avrete un nome, no? Io. Anche impronunciabile, ma gli alieni.
1: E ti eliminate Tortorella.
2: E ti eliminate Tortorella. E l'altro si chiamerà Gianfranco, probabilmente. Sì.
0: Hanno dei nomi più pronunciabili loro di quelli dei figli di Musk.
2: È vero, di sicuro. È vero.
0: Ma ragazzi, non avete idea di cosa è arrivato oggi al 331 80 90 101. Pochi posti disponibili, allora cominciamo subito così.
3: Ma vi siete persi quando il cucchiaino e la tazzina hanno concepito il piccolo coccio. Il cucchiaino che dice alla tazzina: bella porcellana. E Wiwa, Max da Bergamo.
4: Ride a bestia.
2: Sì. Vedi a dormire a cucchiaio cosa succede. Poi
5: seconda. È nato anche il figlio della mia caffettiera.
0: Dai.
5: Lei con lui è molto caffettuosa.
0: Caffettuosa.
4: Bene, quando arriva il compattatore?
2: Arriva adesso, arriva e li mette tutti insieme. Beh. Sentiamo.
6: Ciao Chiara, da me si sono visti un paio di oggetti non identificati.
0: Dai.
6: E sono stati immortalati con due scatti. A farli è stato un fotografo.
0: Ci voleva questa.
2: A lui cosa augureresti? Di addormentarsi la sera e di svegliarsi in un compattatore.
0: No. Sentiamo cosa ne pensano gli alieni. Puzzava, sono protagonisti.
4: Puzzava di stantio un po'.
1: Guarda, devo dire la mia proprio.
0: Dai. Dica.
1: Ma faceva schifo questo.
0: Quindi rischia di vincere. Sì. Chissà se ne riusciamo a sentire una peggiore. Puntiamo tutto sulle quarte sfidanti.
7: Sono Camilla da Padova per il Tortorella Challenge.
0: Vai Camilla.
7: Sapete qual è la capitale di Roma? L'Emilia Romagna.
2: La capitale di Roma è l'Emilia Romagna.
0: Senti come ride alla fine.
2: E poi dicono che vogliono togliere Geostoria.
4: Ragazzi, vabbè. E li vogliono levare a Manzoni.
2: Ma appunto.
4: Io mi metterei sui chiodi, veramente. Si va per dire. Veramente.
0: Certo. Attenzione all'ultimo sfidante di oggi. Potrebbe sbaragliare tutto.
2: Sbagliare.
8: Buongiorno, Carla. Che noia ieri. Sono stato a un rito solenne.
0: Dai.
8: Tutto il tempo.
1: Solenne. No, stamattina mi ha toccato delle punte proprio, guarda.
4: Paride, mi prendi quel bidone dell'acido?
2: Sì.
4: Quello che c'hai lì accanto.
0: No, l'abbiamo nascosto, no, Cristiano.
4: Devo sciogliere questa battuta nell'acido, se possibile.
0: No, al massimo abbiamo piazzato un po' di botole in giro per l'Italia. C'è chi potrebbe cascarci, dipende tutto dal giudizio dei nostri alieni.
1: Guarda, proprio voglia di farmi un weekend
2: con il morto
9: di tornare a casa.
0: E prima dite The Winner Is, prima arriva
1: The Winner Is.
8: Buongiorno banda.
0: Bravi.
8: Che noia ieri, sono stato a un rito solenne tutto il tempo.
2: Certo.
8: Giovani da papà.
2: Questa era una vecchia battuta sui carabinieri, no?
4: All'esame.
2: Dove
4: inizia la neve perenne?
2: Appunto, anche a Napoli comincia perenne.
0: È diversa questa. Non è che dovete fare i saputelli che le conoscevate tutte, perché il nostro amico, di cui non ho percepito il nome, qualcuno l'ha capito?
9: No, non ce ne frega niente, tra l'altro.
0: Vabbè, ma ha vinto il Tortorella Challenge. Deve essere scritto a caratteri cubitali. Nella nostra
4: muro, nostro muro del pianto.
0: Vabbè, lui sa e i suoi amici sanno.
2: Perché il calco degli artisti sono mani, piedi e nel nostro sono solo chiappe?
0: Potremmo farlo di tutti gli artisti con la firma sotto.
9: Che belle idee, bravo Paolo. Bravissimo.
2: Originali, siamo originali.
4: Chiappa of fame.
0: Anch'io ho avuto una gran bella idea. Perché lunedì non ricominciamo con il Tortorella Challenge?
2: No, mattine te le tue
0: idee. Allora, intorno alle 8 ci troviamo tutti qua per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ma tranquilli che adesso vi rimborsiamo i neuroni che si sono bruciati in questo quarto d'ora con una bella sorpresa per voi. Subito dopo la nostra musica.

0: Chiara O, che anche oggi ha funzionato, e un sacco di voci stanno cantando al 331 80 90 101. Siamo partiti da Siamo rimasti in tre, perché siamo qui io con Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. Da Domenico Modugno siamo arrivati con un giro di canzoni a Claudio Villa, Voglio vivere così, e Felice canto.
1: Passando per i Sette Nani, peraltro.
0: Sì. Da Lucio Dalla cantato da Gianni Morandi, e la parola su cui è scattato il gong oggi era canto. Ve la state cantando in tutte le salse. Cominciamo così.
2: Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, io canto internazionale, devi vincere. Ciao banda, Matteo da Ronco Scrivia.
0: Matteo da Ronco Scrivia, crede, lì c'è l'Interclub dove sono iscritta anch'io.
1: Ah, d'ufficio?
0: D'ufficio, ragazzi.
1: Bene, lo sanno loro? Sì?
0: Sì, mi hanno invitato.
1: Non c'è stata una moria delle iscrizioni dopo questa tua adesione, vabbè. Va bene, salutiamo gli amici sulla riva dello Scrivia, andiamo avanti, sentiamo.
3: Canto, canto, canto, canto senza respiro. Canto, canto, canto, na na na na na.
0: Da capogiro.
3: La, la, la, la, la, la, divento matta.
1: Ecco.
3: Se fa così,
0: fa così, fa così.
3: Non... aspetta, poi fa. Na na na na na na na, farfalla. Na na na na na na na.
0: Ma non era ballo, ballo, ballo?
4: Sì, ballo, ballo, ballo.
3: Na na na. Baci.
0: Quindi le uniche tre parole che ha detto.
4: Farfalla. Tutte sbagliate.
0: Cannate.
1: Giro.
0: Ma va bene lo stesso.
1: Va bene, va bene.
0: L'importante è cantare.
5: Io canto. Le mani in tasca e canto.
0: È primavera e canto.
1: Sì,
0: questa
1: cianca,
0: è arrivata,
1: no?
0: In un sacco di versioni.
1: Sì, sì,
2: canto
1: anche
2: qui per voi. Gem, quanto canto un'emozione.
4: Gem.
2: Ciao a tutti, Peppe da Catania.
0: Gem.
4: Cristina D'Avena.
0: Le gemme, le holograms. Cosa state
4: Gem,
0: tirando tan, fuori? Tan,
4: sono una cantante.
2: In un mondo che non ci vuole più. Il mio canto libero.
0: Sei tu.
2: Sei tu. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao, amico anonimo.
6: Canta così nella mia vita. Fermati qui tutta la vita.
0: Mango. Angelina?
4: No, no.
0: L'amore
4: no,
0: per
4: mango,
0: te,
4: mango,
0: no?
4: Amore
0: mango,
4: per
0: mango.
4: Te.
1: Mangone.
6: Ah!

0: Ma
1: ho un dubbio. Allora, o è Biancaneve
2: o Cenerentola.
1: O è la bella addormentata nel bosco anche. No, però Biancaneve. Biancaneve.
0: Forse la canzone prima dell'offertorio.
1: Canta. Sì, ma è bellissima. Si sveglia la mattina, lei canta con gli uccellini.
2: Ecco. Biancaneve.
0: Va bene.
3: Singing in the rain.
1: International.
3: Prima mattina non è facile.
1: No.
3: Buon weekend a tutti. E viva Lorella.
1: Ciao Lorella. Bellissima andiamo. Anche questa. E poi andiamo a Roma. Tanto per cantare.
4: Tanto per cantare. Perché mi sento.

0: cantante è tanto per... No, vabbè. Allora facciamo che siamo un paese approssimativo, che va bene tutto.
1: Siamo belli per quello.
0: Sbertucciati con le pezze al cu, ma siamo... a me mi piaceva l'inizio,
1: Cioè?
0: Che era per fa sta vita meno amara, me son comprato sta chitarra. Grande Nino Manfredi, grande.
1: E allora è proprio il motivo per cui facciamo il karaoke ogni venerdì, tanto per cantare insieme a voi. E il karaoke torna venerdì prossimo qui su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Il conflitto USA-Iran, i Pasdaran dicono che Trump ha uno spazio di azione limitato tra un'operazione impossibile e un cattivo accordo con la Repubblica Islamica. Teheran ritiene anche decisivo il cambio di atteggiamento di Cina, Russia ed Europa rispetto al conflitto. Intanto una nave cisterna iraniana è sfuggita al blocco americano nello stretto di Hormuz. Domicilio di Garlasco, mercoledì a Pavia, l'interrogatorio di Andrea Sempio sotto la lente dei magistrati, i messaggi scritti dall'indagato in un forum e poi cancellati. Gli avvocati di Sempio dicono: il nostro assistito non si riferiva a Chiara ma a un'altra ragazza che chiameremo a testimoniare. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con il taglio delle accise sui carburanti. La misura fino al 22 maggio, cambiano gli sconti, riduzione di 20 centesimi al litro per il diesel, di 5 per la verde. In Vaticano, ora dove giovedì il pontefice riceverà il segretario di Stato americano Rubio nel tentativo di appianare i contrasti dopo le polemiche tra Trump e il Papa. Leone per la giornata mondiale della libertà di stampa ricorda i giornalisti morti nei conflitti. Martedì 5 maggio, ultimo saluto ad Alex Zanardi, il pilota e campione paralimpico scomparso venerdì a 59 anni. Ampio lo spazio dato alla notizia anche sui media internazionali. È stato un simbolo per molti, non soltanto nello sport. Per il calcio, infine, la capolista Inter attende il Parma nel posticipo delle 20:45. Ai neroazzurri basterà un pareggio per conquistare lo scudetto. Milan sotto di un gol in trasferta con il Sassuolo. Alle 18 si gioca il match tra Juventus e Verona. 0-0 invece nell'anticipo delle 12:30 tra Bologna e Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Buongiorno e buon giovedì, che ha il sapore di venerdì, da tutta la banda di R101. Anche questa mattina vi accompagniamo ovunque stiate andando, magari verso le vostre belle vacanzine dei primi di maggio, con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Lavoratori!
2: Ah no, è domani.
3: Domani.
0: Domani, primo maggio, su coraggio.
1: Fannulloni!
2: Oggi è così. Buongiorno amici, buongiorno, buon 30 aprile.
0: Buongiorno a quel lavoratore di Cristiano Militello.
3: Buongiorno, buongiorno lavativo. Ragazzi. Ragazzi, stavo guardando i titoli.
2: Sì.
3: C'è un nuovo diversivo, un nuovo simpatico diversivo di Donaldo.
0: Cosa fa? I titoli Donaldo? Del nostro TGCOM 24 che scorrono proprio sotto di noi sul canale 67 del digitale terrestre.
3: Proprio loro.
2: Che ha fatto Donaldo?
3: Presto pubblici i documenti sugli UFO.
2: Davvero?
3: Sì.
2: Finalmente scopriremo se sono già tra noi, perché io dei sospetti su Riccardo Russo ce li ho.
4: Ecco, lo sapevo io.
2: Buongiorno.
0: Beh, uno che si sveglia tutte le mattine dalle 5 tira in piedi i più svegli. Gli d'Italia avere qualche dote aliena.
2: Non ho mai capito se sono antenne o corna quelle che hai in testa.
3: Vabbè. Da qui non si vede bene.
4: Telefono, casa.
0: No. E vogliamo parlare delle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Non si è mai visto in questo mondo.
2: È vero.
5: Ragazzi, sono Giacobone. Ho tutti i file del nostro carissimo amico Donaldo.
4: Ma veramente?
5: Ne parleremo proprio questa mattina.
0: Oggi.
2: Ma potrebbe essere un argomento di discussione. Infatti, perché c'è chi ci crede, c'è chi dice di aver avuto esperienze.
3: E allora?
2: Fissiamo
3: noi un giorno per non fare come Cole.
0: Vediamo cosa ci tirano fuori. Sono i rettiliani alla fine, sono i marziani.
4: Voglio farla io la sfida, rettiliani contro marziani. Non rubatemi il mestiere.
2: Il dito rosso di E.T. Chi ti dice che non sia perché a noi viene il naso quando abbiamo bevuto, a loro viene il dito.
5: Tu lo sai chi è, no? E.T. l'etilometro.
0: È l'unico extraterrestre che ti fa veramente paura, Paolo.
2: E sequestrano anche la bicicletta.
3: Mi fa paura anche il petrolio a $120.
4: Lascia stare.
2: Ma Cristiano.
3: Così.
2: E dai.
3: Va bene.
0: E poi anche una telefonata di un'ora e mezza con Putin ieri. Trump hanno finito dicendo: ma butti giù tu? No, dai, butta giù io.
3: Allora, stavo dando come al solito un'occhiata ai giornali.
2: Sì. Erano in tre
3: questa
2: telefono.
3: Telefonata di un'ora e mezza.
2: Però erano in tre, c'erano Putin, chi Trump e Massimo Lopez dal Fortino nel
0: deserto. No. Ecco con chi parla.
5: Bella.
3: A parte che mi ha bruciato la battuta, ma insomma, a parte questo.
0: Quella
3: no, nel senso
0: che funzionate nello stesso modo.
3: No, invece no, questo un po' mi rallegra. I giornali la tengono abbastanza bassa, piccola, addirittura ci sono giornali che non ce l'hanno nemmeno in prima pagina. Pensate sei mesi fa ci fosse stato un interurbano di un'ora e mezzo tra Prunt e Tupin.
4: Chi ha pagato tra l'altro l'interruzione?
3: Pazienza, ha ragione Paolo, fa più notizia la telefonata di Lopez che quella dei due.
2: Per me l'hanno fatta
3: capoccioni.
2: Con WhatsApp messi come sono tutti e due, per non spendere.
0: Inoltre di chiamata tipo.
3: Sì.
0: Buongiorno Paride Ausili in regia con Edoardo Mondino, c'è anche Matteo Torre in produzione, vi vediamo già belli caldi al 331 80 90 101. Oggi, in quanto giovedì prefestivo, ci sarà il karaoke qui alla banda di R101, ce la cantiamo anche stamattina.
4: Sì,
0: ormai è una tradizione per R101, prima di partire lasciarci qualche giorno, farci una bella cantata insieme. E poi, visto che avete 3 giorni, un altro weekend lungo di quest'anno, immaginate di poter in questi 3 giorni chiudere quella faccenda che avete lì in sospeso da mesi, forse addirittura anni. E allora cosa fareste? Qual è quella cosa che vi è rimasta lì in sospeso?
3: Mettere a posto il mio studio vale?
0: Vale, assolutamente.
2: Lo studio vale?
3: No.
2: Chi ti credi di essere?
3: Sto costruendo una piccola sala da ballo anch'io. Hai problemi?
0: Con questi 3 giorni potresti finire di parchettarla. eccetera. Paolo, stai già vedendo i primi messaggi che arrivano?
3: Sì.
0: 331 80 90 101, aspettiamo anche le vostre voci e vi mettiamo tanta bella musica da qui fino alle 9.

0: tirato il collo alla torta ricciolina che arriva da Abbadia San Salvatore, omaggio della famiglia Saletti, famiglia di nostri ascoltatori peraltro, quindi insomma.
1: Quando hai sentito la parola omaggio ti sei sciolto, di la verità.
0: Sì, sì, devo dire, ho gradito moltissimo.
1: E stiamo scoprendo anche le frasi che fanno stare bene i nostri amici. Siamo partiti dal fatto che anche i giocatori del Tottenham che rischiano la retrocessione hanno messo un annuncio su LinkedIn cercando uno psicologo, qualcuno che li possa motivare per giocare meglio ed evitare di passare nella serie B
0: inglese, diciamo.
1: Le vostre frasi motivazionali quali sono?
2: Buongiornissimo, la mia frase che mi fa stare bene,
1: sì?
2: È pago in contanti e wiwa.
1: Mr. Black è stato soprannominato nel file.
0: Chissà perché. Oppure
3: la frase che mi svolta la giornata,
1: sì?
3: È vada pure, detto dal carabiniere dopo che mi ha fermato. Purtroppo è un periodo che mi fermano tantissimo.
1: Vada, a posto.
0: Cioè, vada pure, che alla fine non si è accorto di niente.
1: Esatto.
0: Senso era quello, ok?
4: Ciao banda, sono Annalisa.
1: Ciao Annalisa.
4: La frase che mi piace di più è fai pure con tranquillità, non c'è fretta, perché oggi come oggi è tutto di corsa. Ciao, buona giornata.
1: Hai proprio ragione.
0: È vero, hai ragione, ma adesso ti dobbiamo salutare perché tra un po' parte la canzone.
1: No, in realtà vanno troppo di fretta anche i salmoni. L'abbiamo scoperto ieri, nelle acque reflue dei nostri fiumi ci sono delle sostanze stupefacenti e quindi vengono assunte anche dai salmoni che risalgono molto più velocemente i fiumi e vanno molto più lontano di dove storicamente si fermano.
0: Allora, il dio della radio ci aveva messo in guardia e ci aveva fatto lasciare questo personaggio che era rimasto un po' in canna.
1: È caduta,
0: diciamo,
1: la linea,
0: è
1: esatto,
0: caduta la
1: ieri.
0: Linea, non a caso, secondo me. Tu invece ti ostini.
1: Abbiamo di nuovo il salmone. Prego.
0: Il salmone.
1: Pablo Escomar, ragazzi.
5: Poi Pablo Escomar.
1: Che è successo ieri? Stanno fermato, un posto di blocco hai beccato.
0: E non ti hanno detto vada pure, però.
1: Esatto.
5: Le sirene. E allora abbiamo chiuso il collegamento.
1: Le sirene, capito?
0: Certo.
1: Torna tutto.
0: Certo, certo.
5: Potrebbe finire anche oggi all'improvviso. Non ve prometto niente.
1: Vabbè.
5: Comunque sì, noi salmoni così. Che ingeriamo questa cosa.
0: Quindi voi narcosalmoni, diciamo.
5: Noi narcosalmoni.
0: Esatto. Ok.
5: Siamo gli unici che riescono a risalire le cascate. Le unici.
1: Wow!
0: Come state?
5: Al contrario. Torniamo indietro. Finalmente ci potete vendere al grammo e non al chilo, ragazzi. Ve lo dico. Se li vedo i genitori, amore, mi raccomando, se devi guidare, evita di mangiare il salmone.
0: Beh.
5: Evitalo.
0: Chiaro.
5: State, ho un amico mio. Salm da Vinci.
1: Tanto
5: questa è brutta. C'è un amico mio che quando l'hanno tolto dal forno ha urlato: mamma mia, che bestia! E così.
1: C'è questo problema. Però lei suonava anche con Salmon and Garfunkel, no?
5: Io chiuderei con questa.
1: È stato male.
5: Sì. Chiudiamo con questa. Vado a ballare la Macarena con gli altri al ristorante giapponese che mi sa che mi stanno aspettando.

0: Va bene, ok,
1: e
0: facciamo finta
1: canterini.
0: Che sì, in sincronia poi.
1: Prima di salutarvi per il weekend, qui alla banda di R101 si canta con il karaoke. Siamo cascati sulla parola amare, uh-huh. E quindi è un verbo che state cantando in tutte le salse. Anche i Backstreet Boys poco fa hanno partecipato con As Long As You Love Me. E allora sentiamo.
2: Vale anche in inglese.
1: Le vostre canzoni dell'amore. Vai, cominciamo così.
3: Non amarmi perché vivo all'ombra. Non amarmi.
0: Sai che io.
3: E vai, poi tutto il resto che voi lo sapete già. Piove, panna.
0: Me l'hanno spiegato anni dopo che non amarmi perché vivo a Londra, capivo io.
2: No, all'ombra.
0: Non è Londra. Sì, esatto, perché non può amare uno che vive a Londra? Mi chiedevo, invece no, è l'ombra.
1: Non amarmi,
4: scusa,
1: ma.
4: Niente sesso, siamo inglesi.
0: Anche, anche.
1: Non amarmi, ma amala.
5: Amala. Mazza intera, amala.
0: Tutto
5: e
0: questo.
5: La storia è finita, che dura una vita, pazza intera mala.
0: Chiara,
2: arbitra la fatto... pazza inter arbitra la.
0: Hai fatto tutto questo per sentirti. E senti dire amala, sì, certo, questo
1: è un caso in realtà.
0: Avrebbe cantato anche amala, amala. Tutta questa avrebbe fatto,
1: sì. Meglio di così non ci può essere. Andiamo
6: la
1: avanti.
6: Canzone con la parola amare, Ricky, sì. Per te, Juve, no. Storia di un grande amare. Bianco che abbraccia il nero, bravo. Coro che si alza al cielo.
0: Bravo.
2: Par condicio.
1: Abbiamo un poeta.
0: Sì.
5: Amor cannullo amato, amar perdona. Mi prese di colei sì tanto affetto che sì, come vedi ancor non m'abbandona. E saremo io e te no, da qui sarà per sempre sì.
2: Non ci ha fregato.
1: È vero. È riuscito a infilare Salda Vinci.
2: Sembrava uno serio, ho detto non è possibile è avere vero uno serio all'ascolto.
0: Poi
5: sto bene a mare, a mare.
1: Mengoni, avanti.
5: Mi due amare, quanto è bello. Sì, c'era vabbè tanto sentimento.
0: E sentono tutti l'aria del weekend
1: è
0: lungo.
1: È vero.
7: Senti. Tutti a mare, tutti a mare.
4: Senti quest'altra.
7: A mostrare le chiappe chiare. Ciao, certo. Banda Anto.
1: Ciao, Anto.
7: Come saprei amarti io? Nessuno saprebbe mai.
1: Che brava.
7: Come saprei di Giorgio. Ciao,
0: che brava, intonata.
1: Anche gente
8: buongiorno,
1: seria.
8: Dite che questa vale. Certe giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare.
0: Vi siete presi un sacco di licenze.
2: Bella.
9: Difficile spiegare
1: certe giornate
9: amare, lascia stare.
1: È giusto, effettivamente.
2: Amare, c'è, cioè, amare.
0: Sì. È quello che le donne non dicono. Che cos'hai? Niente.
2: Esatto. È vero.
0: Fanno sempre così.
1: Però quello che le donne cantano l'abbiamo scoperto in questa mattinata con il karaoke che torna venerdì prossimo qui con la banda di R101.

0: Capita spesso di avere una giornata come quelle di cui parla Pink nella sua canzone Should Day, capita, e allora serve qualche parola di supporto, qualche parola di sostegno.
1: No, le parole di supporto sono quelle nostre nei tuoi confronti dalle 8 in poi. Di supporto, certo, perché
0: motivazionali.
1: Questo... Sì, sì, sì, le frasi che vi fanno stare bene, quella breve frasetta, insomma, che vi mette subito di buon umore, vi mette in gingheri.
0: E non solo a noi comuni mortali, ma anche ai calciatori. Siamo a Tottenham con gli Spurs, sono la terzultima squadra in classifica.
1: Ma Tottenham, quindi a Londra?
0: Sì.
1: Ok.
0: Tottenham, Court Road.
1: Tottenham, grande, sì, perfetto.
0: Nessuna vittoria nel 2026.
1: Incredibile.
0: L'ultima successo contro il Crystal Palace il 28 dicembre, ormai dimenticata. E allora cosa fanno nella squadra del Tottenham? Cercano uno psicologo su LinkedIn per tirare su i giocatori, fare in modo che riescano a riprendersi in questi ultimi fasi del campionato e magari evitare la retrocessione.
1: E se no potrebbero fare come i calciatori italiani la domenica sera a Milano.
0: No,
1: anche quello è un modo come un altro per riagguantarsi un attimo dallo stress, magari, vabbè, certo, diventa un po' anche un investimento.
0: Dici, insomma, cioè, a parte vabbè, economica.
1: Che poi chiedo qui alla parte autorale, quante partite mancano alla fine del campionato inglese? 4, quindi lo vediamo, insomma, cioè, c'è ancora un mesetto per capire,
0: esatto,
1: se
0: vediamo
1: lo psicologo
0: se funziona.
1: Del Tottenham funziona oppure no. Insomma.
0: Ma ognuno di noi ha quella frase, quelle poche parole che gli svoltano la giornata, che sono musica per le orecchie. Sentiamo le vostre.
2: Buongiorno, bando di matti, Fabio D'Aglio, provincia di Brescia, Francia Corta, amante di ciclismo, e la frase che mi fa stare bene è: dove andiamo domani, che dici?
0: Wow.
2: Ciao ragazzi.
0: Vuol dire che c'è bel tempo, vuol dire che si parte, vuol dire che fa subito scampagnata.
1: Certo, solo pensiero di fare la gita su due ruote lo fa stare bene, ci credo, bravo.
3: Quando mia moglie mi dice hai ragione. Che goduria. Davide da Cassino.
0: La vivi anche mentre la dici, no?
4: Buongiorno ragazzi. Io mi sciolgo quando qualcuno mi dice scusami, mi sono sbagliato o mi sono sbagliata. Perché al giorno d'oggi ammettere di aver sbagliato sembra un crimine, ma credetemi, è molto molto molto scioglievole. Ciao ciao.
1: Sì, è vero, devo dire, insomma, in un'era in cui tutti devono essere per forza belli e vincenti, c'è questa cultura, no, della sconfitta,
0: vero,
1: che si fa fatica.
0: Hai ragione, Cristiano.
5: Ma anche offro io, Cristiano, non è male.
1: Sì,
0: io.
1: Sì, buongiorno.
5: Offro io non è male.
1: No, no, offro io ha sempre il suo porco fascino, devo dire, insomma, però... L'amico di Cassino che ha detto: quando la moglie dice hai ragione, la domanda era la frase che vi fa stare bene, non la frase impossibile. Quella la facciamo lunedì.
6: Buongiorno banda. Ma ciao. Una delle frasi più belle che sento volentieri è: signor Paolo, le ho fatto il bonifico.
0: Wow.
6: Molto positivo. Ciao Paolo da Brescia.
1: Sì, che poi si comincia con un piccolo segue fattura, no? E comincia, solitamente comincia tutto così. Poi quando poi c'è il lieto fine del bonifico. Allora...
0: Pagamento a vista. Anche. Tre belle parole.
7: Ciao banda.
0: Ciao.
7: Le parole che mi fanno stare bene? Da domani ferie.
0: Sì.
7: Mamma, come mi fanno stare bene.
0: È vero.
7: Però da domani no ferie.
0: No, se n'è andato, andiamo partito. A tirarci giù.
1: No, no, forza, forza, andiamo.
0: Mangio poco alle ferie. Ciao,
7: allora,
0: buongiorno.
7: Qual è la frase? Oggi è venerdì.
0: Ecco, dai.
7: E quindi buon venerdì a tutti.
0: Accontentiamoci. Domani è weekend. Il buon weekend.
8: La cosa
0: weekend.
8: Più mi fa star bene la mattina è sentirmi dire ti voglio bene ai miei figli di 2 e 4 anni. E mi fa iniziare la giornata a fionda. Ciao ragazzi, Giovanni Piacenza.

0: non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ha sbagliato pulsante il batterista.
2: Sì, sì, no, ero io che battevo i pugni sul tavolo, perché questa tua tirannia di 20 minuti deve pur finire un giorno.
1: Però qui abbiamo un sacco di amici che sono venuti a partecipare, quindi cosa vuoi fare? Non mettere in onda certe perle.
2: Il titolo del challenge di oggi è chiaramente siamo alla frutta.
3: Sì, abbiamo anche i nostri giudici Rancido Domingo e Andrea Sfracelli.
4: Vai carino in macchina. Benissimo. Mi raccomando.
3: Possiamo ascoltare le repliche alla battuta di Chiara?
1: Non ha replicato il mio mandarino che ha fatto una marachella e adesso lì che si arrampica sugli spicchi, fa finta di niente. Vabbè. Ma cominciamo subito con il primo sfidante, credo bruciato dal nostro Cristiano.
5: Ciao Amanda, ma con questa battuta siamo arrivati alla frutta.
3: Vabbè, scusa, era anche un po' telefonata, dai.
1: Ci sta, una per tutti. Ma attenzione, abbiamo una coppia pronta con questa battuta, vai.
6: Sapete qual è la più grande fobia della pizza con l'arancia?
4: No.
6: Dai Filippo, diglielo tu. Filippo fa finta di non essere qua. Essere tagliato a spicchi.
3: Filippo, bravo Filippo. Io voglio essere Filippo da grande, quello che si tira indietro all'ultimo e lascia
1: finge di non essere, stava guardando io fuori dal finestrino.
2: Vorrei la patria potestà di Filippo per un paio d'ora d'onorem. Bravo Filippo che resisti.
1: E
2: bravo.
1: Invece c'è chi ci mette la faccia e la voce così.
7: Battute brutte mai più. Ma chi sei? Mandarino Gaetano.
4: Sbottolato
1: brutalmente. I giudici di gara stanno concentrati.
4: Orrenda.
3: Brutta, sta sfida è proprio brutta.
1: Aspettate a dirlo, dovete ancora sentire la terza sfidante.
8: Ciao da 101, sono Camilla per il Tortorella Challenge da Padova.
1: Ciao.
8: Allora, ci sono le more. Entrambi dicono, noi ci amiamo d'amore.
1: D'amore.
4: Bene. Mamma mia, abbiamo toccato il fondo.
2: Sono rimasto come Andreotti dalla Perego.
4: Presidente, presidente.
2: C'è un'ultima.
4: Cosa ne pensa del nostro futuro di Benvenuti?
3: Non avete futuro.
1: No, i giudici stanno pensando a tutt'altro, ma questa è proprio dedicata a voi, ragazzi.
9: Proviamo ad ringraziarci, giudici. Pavarotti aveva un certo tenore di vita.
1: Ah,
9: Fabrizio da Modena.
4: Questa mi piace. Ridere.
1: È tutto nelle vostre mani adesso.
4: Io
1: scarichiamo le responsabilità così.
4: Entrai e fu lì che disse, non si capisce niente.
1: Bravi.
4: Quindi narisi.
6: Sapete qual è la più grande fobia della pizza con l'arancia? Dai Filippo, diglielo tu.
4: Non lo dire.
6: Filippo fa finta di non essere qua.
4: Bravo.
6: Essere tagliato a spicchi.
3: Filippo.
1: Quindi ha vinto Filippo in tutto ciò.
3: Filippo e la sua latitanza è esattamente l'essenza dello stato d'animo di questo quarto d'ora che si ripete ogni giorno dal lunedì al venerdì.
2: Chiara, vuoi chiedere ai due giurati qual è il loro tenore di vita se vanno ad andare via oppure?
1: No, l'hanno già fatta.
2: Ah, ok.
1: C'è un'amica che effettivamente ha fatto un pensiero importante, credo su tutti noi, ma soprattutto sui nostri giudici.
4: Che
1: questo
4: dice?
10: Allora, io mi immagino i vostri figli a scuola quando la maestra chiede, ma tuo papà cosa fa di mestiere? E loro rispondono, lo scemo il radico.
4: Già successo, è successo veramente.
1: Tutti i giorni, soprattutto dalle 8 alle 8
4: per questo
1: e 4.
4: Non l'ho fatti, figli.
2: Riccardo Russo gli hanno chiesto anche all'estero, andate a Euro Disney.
4: Non li ho fatti apposta io.
2: Che il travaglie e il fa, Tom Per,
4: Sì.
2: Lo scemo Rodio, le cretene Rodio.
1: Soprattutto tutti i giorni dalle 8 alle 8 e un quarto con il Tortorella Challenge che torna domani qui su R101.

0: Banger, gli Oasis ieri avrebbero dovuto annunciare le date del tour 2027.
1: Si sono menati.
0: No, in realtà no, ma lui ha un fan, ha detto che molto probabilmente verrà a Roma, quindi c'è la data italiana per il 2027 per gli Oasis.
2: Bellissimo. Allora compriamo i biglietti anche per i gabbiani di Roma, visto che anche di loro che stiamo parlando.
0: Sì, ma anche Noel è un abilissimo imitatore, non
2: davvero?
0: Lo sapevo. Sa fare benissimo l'ex calciatore Roy Keane.
2: Sì.
0: E Matthew McConaughey.
2: Sì.
0: Durante le interviste si mette spesso a fare le boccette.
1: E Beppe Grillo.
3: Nel dubbio.
2: Abbiamo un pubblico talentuoso in tutto questo, gente che sa imitare anche leggo dei delfini.
0: Vai, sentiamolo. Sì.
4: Ciao a tutti, sono Vittorio, ho 16 anni e so imitare perfettamente il verso del delfino.
0: Vai.
4: L'ho imparato quando ero molto piccolo, dopo essere andato all'acquario di Genova e niente da là. Ho sempre continuato a farlo.
3: Come fa? Ammazza.
4: Quindi niente, vi auguro una buona mattinata a tutti.
1: Ma che
0: ciao.
1: Bello,
0: ma che
1: grazie,
0: bello, allora, era cioè, uno zoo e
2: il file, altri. Il file era nominato delfino minorenne, ho detto questo sa anche, sa anche fare il delfino minorenne.
1: Delfino curioso,
2: il delfino minorenne. Allora io leggo il titolo del file invece, imitazione debole di un
0: debole.
2: Cane.
0: Sì.
2: Debole.
5: Debole. Ciao, sono la Vescia e io farò l'imitazione del cane.
1: Non
3: è bello,
0: è un cagnone.
1: Non era tanto in forza.
2: Sì, era un cane debole.
3: Era un omatopeico.
2: Ma attenzione,
3: chi è questo?
2: Titolo:
0: Chiara.
2: Titolo del file: tir fermo al semaforo.
6: Ciao, banda. Matteo da Milano.
0: Ciao, Matteo.
6: Tir fermo al semaforo.
0: È bellissimo.
3: Allora, ma è meraviglioso.
2: No, aspetta, bello. Camionisti all'ascolto. Chi è che mi spiega quella saettata d'aria compressa che parte quando hai un camion fermo di lato? A cosa serve? Perché c'è? Che uno si spaventa.
0: Secondo
2: perché
0: me
3: serve a farti
0: pulsante.
3: Spaventare.
0: Sì, hanno il pulsante loro, la fanno partire quando vogliono, sì. Quando sei proprio lì, magari col motorino.
1: Secondo me è lo sfiato della moca che c'hanno
3: non
1: lì.
3: Lo so.
0: Se c'è un amico camionista all'ascolto, fermo al semaforo in questo momento, potrebbe registrare il suono del suo tir, così lo mettiamo in comparazione con l'imitazione del nostro amico.
2: Esatto. Allora abbiamo un titolo del file: animale generico.

0: Vai.
1: Buongiorno banda, Michele da Jesolo. Vai, Michele. Ho visto l'ombelico di Chiara e mi è scappato il maiale.
2: Perché è generico se è un maiale vero?
3: Non lo so.
4: Rientriamo nel maiale.
2: Comunque,
4: nel tuogolo.
2: Sta diventando proprio la corrida, sì, versione Corrado.
5: L'animale generico è come il farmaco equivalente.
2: Oh, sì. L'animale generico.
4: Leggo un file. Bruno Mars. Ah no, è la canzone.
5: La canzone.
4: Uno che imitasse Bruno Mars.
6: In tutto ciò, imitatori in erba all'ascolto. Noi ne abbiamo uno, quello, l'unico che ci guadagna su questa cosa è il nostro Leonardo Fiaschi.
5: Esatto, perché cosa succede? Succede che Albano ha detto che Magalli gli ha dato del
4: quando è successa questa?
5: È successa dalla Balivo, sì. Poi hanno tirato in ballo vecchie ruggini. Sta di fatto che Albano sostiene di non essere quello che Magalli ha definito.
4: Ho capito.
5: Okay?
4: Ma è di essere,
2: mamma,
4: l'altro.
2: Che diatriba pazzesca.
5: E finisce con E. Sì. Compositore.
4: Sono due di solito, vanno in collega.
2: Eccolo.
6: Felicità.
7: E mangiare un polino e fare rutti. Allora, ragazzi.
4: Ma è vero.
7: Vi vantate tanto dalla gara dei Gabbiani.
4: Mm.
7: Io ho iniziato così la mia carriera.
4: Cioè?
7: Ero ad Andria. Stavo in piazza. Facevo il verso dei Gabbiani per cacciare dai ristoranti i piccioni.
6: Con un acuto.
2: Con un acuto lui le cacciava.
7: E da lì mi ha notato un grande autore che mi ha fatto far provare grandi palchi.
4: Okay.
7: Grande.
4: Sì,
7: allora,
4: Johnny Vulcano a Mesagna ti ha notato.
2: Sì.
7: Questa cosa di Magalli che ha detto che sono un C puntini puntinione. Ora lo dice.
4: Centurione.
7: Però quando facevo il terzo degli Oasis non lo diceva.
2: Ma quando? Ma quando?
4: Quando?
7: All'inizio della mia carriera.
2: Non si è saputo qua.
6: Ma erano dei bambini gli Oasis.
4: Alla recita scolastica degli Oasis. Forse.
7: Voglio ricordare a Magalli che
2: sì,
7: io ho vinto la causa contro Michael Jackson.
2: Ah, questo è vero. Questo è vero.
7: Perché mi ha rubato una canzone, quindi posso benissimo denunciarlo. E sapete perché non mi arrabbio?
4: No,
2: perché?
7: Perché Albano è buono. Albano. E Albano tiene ragazzi a lavorare al Cellino San Marco per 3 euro l'ora.
4: Appunto.
6: Hai fatto 20 interviste su questo fatto.
7: Eppure non mi sono mai permesso di dire che Magalli è un piccolo contenitore di boria.
2: Non lo dica però.
6: Esatto.
7: Mi ha mandato degli audio.
5: Ah, sì? Sentiamoli.
2: Sentiamo.
8: Albano, sono Giancarlo. Sei un amicone. Un amicone.
4: Amicone.
7: Poi un altro.
8: Albano, volevo dire che c'hai la faccia da...
6: Cioè?
7: E poi un altro.
8: Buongiorno R101, questo è il mio verso del Gabbiano.
6: Quello era per noi.
2: Ha sbagliato il numero.
7: Ha sbagliato.
5: Ma
7: poi,
5: quindi
7: forse
5: sei tu che hai capito male. Magalli non intendeva esattamente quella parola.
7: No, sarà andata così. Vabbè.
6: Grazie, addio, ragazzi, per aver chiarito.
2: Che bellezza.
7: Scusatemi, mio amico.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona domenica da Giancarlo Bastianelli. Negli Stati Uniti Donald Trump in difficoltà nei sondaggi a 6 mesi dalle elezioni di metà mandato. Secondo il Washington Post il 66% degli americani non approva la sua gestione dello scontro con l'Iran, contro un 33% che invece lo promuove. In generale il tasso di approvazione del presidente è al 37% rispetto al 39% rilevato a febbraio. Dopo le polemiche con Trump, Papa Leone XIV riceverà in Vaticano il segretario di Stato americano Marco Rubio giovedì 7 maggio. A Roma Rubio dovrebbe incontrare anche la premier Giorgia Meloni e il ministro degli esteri Antonio Tajani. Arabia Saudita, Russia e altri 5 paesi dell'OPEC Plus hanno aumentato le quote di produzione petrolifera, una mossa che punta a dimostrare la continuità del cartello dopo il ritiro a sorpresa degli Emirati Arabi Uniti. Il maxi rialzo dei prezzi dovuti alla guerra in Medio Oriente costa circa 1000 euro l'anno a famiglia. Sono i conti del Codacons in Italia sugli effetti degli aumenti degli ultimi 2 mesi da quando Stati Uniti e Israele hanno attaccato Teheran. Il Gran Premio di Miami di Formula 1 anticipato alle 19 italiane di 3 ore rispetto al previsto. Sulla Florida attesi forti temporali per il pomeriggio locale. In pole Kimi Antonelli, che dedica il risultato alla memoria di Alex Zanardi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: is what you came for. Calvin Harris e Rihanna su R101, 7 e 12 minuti, esattamente 24 ore. No, aspetta, 12 ore fa.
1: Sì.
2: Allora fate.
0: Abbiamo scoperto che.
2: Di andare al caffè quando lei può farvi tranquillamente la dichiarazione dei redditi.
0: Tranquilli, si dimezza in un secondo. Beh, 12 ore fa più o meno i trafficanti hanno avuto la stessa bella idea di farvi sfidare con le imitazioni su animali, versi, rumori.
2: Okay.
0: Perché se la sono beccata loro, bella fresca, la notizia della settimana, ovvero la gara di imitatori di gabbiani.
2: Ma perché in Belgio ci esistono. Tengo. Sì, esiste in Belgio una gara.
0: È seria, ecco, è la cosa.
2: Dove la gente non solo ne imita il verso, ma addirittura si veste, no? Si mette delle piume addosso, delle ali finte.
1: Beh, ci sono anche quelli che strappano le buste.
2: Anche
1: per cercare il cibo,
2: vero, portano via il tramezzino, sì. Certo.
3: Per rendere più credibile l'imitazione, certo, portano certo. Una buttata di plastica con i rifiuti e la beccano.
2: Ma sono particolarmente aggressivi. Io ricordo qualche mese fa, piazza Unità d'Italia,
0: gli imitatori di gabbiani.
2: No, a Trieste, a Trieste c'erano i gabbiani che sono dei Messerschmidt. Cioè
0: se la comandano loro, hanno capito che
2: sì.
0: Se ti distrai un attimo, quello che hai in mano vola via.
3: Ma con una sala da ballo nuova, tutto questo
1: ancora,
3: non sarebbe successo. Sì, ormai ragazzi, va avanti fino a novembre.
1: Io ho scoperto il lavoro del secolo.
2: Qual è? Cioè?
1: Puoi affittare il falco, se hai dei gabbiani, una terrazza, puoi affittare il falco a 3.000 euro il mese.
3: Che il falco fa? Cosa lo spaventa?
1: Spaventa i gabbiani.
3: Ah,
1: spaventa i gabbiani.
2: Ma il falco, il falco con i contributi a 3.000 euro al mese?
1: Sì.
2: Oppure a nero.
3: Falco a nero.
0: Abbiamo il podio. Sì? Sul Belgio,
2: del Belgio,
0: dei tre più
1: più bravi.
3: No, vorrei sottolineare, ecco, il paese dove tengo.
4: Ah già, è vero che tu c'hai sta cosa col Belgio.
3: Quale paese del mondo potevano fare una cosa così idiota?
2: Allora, chi può parlare male del Belgio sono i francesi, perché loro
3: mi sento molto
0: loro
3: francese.
0: Lo fanno,
2: loro raccontano barzellette su quelli del Belgio.
3: Non hai raccontato di quel mio zio francese di Lione?
0: Però in Belgio ci sono i più simili imitatori di gabbiani.
3: Vabbè.
0: Scopriamo il podio qui alla banda di R101.
4: Dai, terzo posto.
2: Ma questa è la carrozza.
0: Solo terzo posto.
2: Questa è la carriola di mio suocero.
0: Questa è una ragazza. Tutta bella. Vestita da gabbiano. Al secondo posto abbiamo lui.
1: Una scimmia.
4: No, è bravo.
1: Qui bravo.
4: Poi è bravo,
3: Io infatti c'è l'ovazione.
2: Io ho un'amica che ride così.
0: Ecco il primo posto a ascoltare.
4: Ma questo è uno stormo.
3: Come fa?
4: Quanti erano?
0: Che riesce a farne un paio di gabbiani.
4: Ma come fa?
0: Lui fa i gabbiani.
1: Anche se hai sentito anche.
0: E poi vabbè. Signori, in Belgio non si è riuscito ad esibire il gabbiano de Roma, che invece l'abbiamo qui a R101 alla banda.
5: Ecco il gabbiano da Roma.
2: Vabbè.
4: Sapevo.
5: Ma
2: Ma no.
5: Povero gabbiano.
0: Hai tradito la campagna. Hai perduto, non eri tradito.
3: Sì, hai tradito la campagna.
0: Fine, no, vedo altre voci. Bombolo,
3: dopo,
0: scimmia.
3: Dopo.
0: Allora dai, tra poco. Dopo fulminacci e stupida sfortuna, le vostre imitazioni folli alla banda di R101.

0: buon martedì dalla banda di R101. Questa settimana corta che si affaccia questa mattina con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, buon martedì di questa settimana corta che si affaccia anche a Cristiano Militello.
2: Ecco, buongiorno. No, stavo leggendo, buongiorno innanzitutto.
1: Buongiorno.
0: Buongiornissimo.
2: Stavo leggendo i titoli del TG.com che per chi ha la bontà e la fortuna, anche tiriamocela un attimo.
0: E la vista buona, perché comunque da quali vediamo piccoli così?
2: Queste tre facce del mattino che sono con voi e sono appunto, fanno da tappetino la nostra trasmissione. Serpente morde turista, muore 57enne tedesco in Egitto, cioè durante uno spettacolo.
1: Durante uno spettacolo?
2: Durante uno spettacolo.
1: Ah, okay. Un
2: prendino, signore e signore, abbiamo uno spettacolo esotico.
1: Il serpente era parte dello spettacolo?
2: Il serpente era parte dello spettacolo.
0: Mamma mia. Un gran spettacolo, devo dire. Sicuramente tutti se lo ricorderanno. No,
1: insomma, poveretto.
2: C'è poco da ridere, però mi incuriosiva così per... proprio la scritta de,
1: bello, volevamo notizia. Proprio qualcosa di allegro per partire.
2: Posso interrompere?
0: Sì, certo, se ne ho certo, anzi stai lì, tieni di carico. Finiamo il giro delle presentazioni con tutti i nostri ospiti, sono tutti in un
3: buongiorno,
0: corpo, quello di Leonardo Dibon. Fiaschi,
3: ecco. Devi fare uscire il serpente che dà il morsino.
4: Lo lasci lì, dai, lo lasci dentro, insomma.
3: Vabbè, io appena parte flauto io riesco a fare uscire il serpente da capello magico e fare morsa.
1: Prendi il flauto e farne un altro uso, perché ecco.
0: Non ha funzionato l'incantatore di serpenti. Ha funzionato per 2 ore. Riccardo Russo ha svegliato i più svegli d'Italia. Che dici, se sono già i più svegli d'Italia,
2: meglio così che piuttosto che li abbia riaddormentati.
4: È vero. C'era anche quel rischio lì. Buongiorno, buongiornissimo sul canale 67. Io però volevo segnalare l'ombelico del mondo, quello che vedo anch'io. Chiara sfoggia il suo primo ombelico.
0: Arrivano i primi caldi, escono fuori i primi ombelichi. Domani anche Paolo.
1: Domani mostro anche il mio, così so dove metterla. Lattina.
4: No, mannaggia a me a queste idee.
2: Posso uscire qualcosa anch'io?
1: Sì, esci qualcosa, tanto è tua roba piccola.
0: Vabbè, perché non ci esci un aneddoto budello?
2: Subito?
1: Dai.
0: Preparati.
3: Ce l'hai. Eccolo fatto.
4: Basta, basta.
3: Uscite serpente.
2: Basta con l'incantatore egiziano.
4: Ma subito. Ma
0: sì, così ce la bruciamo alle 7:06.
3: Giochi jolly subito.
4: Sì. Giochi jolly Militello. Dici.
2: Allora, stamattina la satira è invecchiata di colpo.
1: Oh,
2: perché posso indossare, indosso questa maglietta, sì. Che ora parlando si dovrebbe anche vedere sui monitor. Avete
0: appena
2: presente?
0: Notata.
2: Sì, quelle... E quei marchi farlocchi delle griff, no? D&G in questo caso, che sta per questi due notissimi stilisti.
1: Ormai, no? Uno solo, perché
2: ormai uno
1: volato,
2: solo, perché l'altro se n'è andato, di origine siciliana, che hanno vestito big di tutto il mondo. E sotto D&G non sta per appunto per la griff,
4: sì,
2: in sé,
4: ma sta per...
2: E c'è questo sottotitolo con scritto dammela e godo.
4: Sì. Sai, molto bene.
2: Sai questa cosa che
0: per
2: forse...
0: quello lo fai alle 7:07, così ci sono pochi piccini all'ascolto.
2: Sì, vabbè, no, ma infatti però voglio dire, questo 20 anni fa, 25 anni fa faceva anche simpatia, no?
1: Tu perché insisti la maglietta che non ha mai
0: perché
1: funzionato?
0: Perché tu la indossi nel 2026?
2: No, questa è l'ultima volta che io la indosserò, perché già un metro una maglietta così oggi mi sono reso conto che già è una cosa border, no?
1: Scherzi,
2: vero? Allora io andai in diretta a quelli che è il calcio
1: con questa
2: un collegamento con Simona Ventura e proprio ci feci proprio tutto alla gag iniziale. Simona, guarda, so che
4: come andò?
2: Due stilisti a te molto cari,
1: sì,
2: no?
1: Sì.
2: Lei lesse questa cosa, dammela il godo, disse ma intendi la linea?
0: Certo,
2: molto brava,
0: ecco.
2: Sì, certo, intendo la linea, insomma, ecco così. Quindi vabbè,
0: dai,
2: ora
0: è
2: mi
0: uscita
2: ritappo.
0: Benissimo.
2: Eh?
0: È uscita benissimo anche uscita benissimo. Simona.
4: Ma se andò male 20 anni fa, perché riproporla stamattina?
2: No, non andò male, no, anzi, andò bene. No, questo dico, cioè oggi secondo me si stenterebbe anche.
0: Oggi stai parlando della canzone che ti fa stare bene, per esempio.
4: Ecco, brava.
0: Dateci una bella canzone che vi fa stare bene al 331 80 90 101.
2: Bravissima.
0: Tanta musica la metteremo noi. Tante chiacchiere con la banda di R101. C'è anche Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino. C'è Matteo Torre in produzione. Ehi. Ci siete anche voi,
1: ci
0: i più
1: tutti.
0: Svegli d'Italia, che proseguono insieme alla banda di R101. Beh, oggi poi dobbiamo parlarvi di una delle gare più sentite dalla banda di R101. La gara di imitatori di gabbiani. Siamo arrivati al sesto appuntamento annuale con i più grandi imitatori di gabbiani.
2: Ormai è un must per il nostro programma, devo dire. E tutti gli anni continuiamo a dire che la gente sta male, insomma, e sta sempre peggio, direi.
0: Lo dimostriamo.
1: Sì. Perché sono ricercati gli imitatori di gabbiani, vero?
3: Sì.
0: Sappiamo di avere imitatori di qualunque tipo diverso anche tra i nostri amici. Quindi 331 80 90 101, imitate un suono, un rumore, un personaggio, come volete, facciamo la nostra piccola gara.
1: Bene.
0: Di R101. Bene, sei sicuro? Io non ne sarei troppo sicura. Sì, oggi la buttiamo un po'.

0: Sveglia, sveglia, eccoci qua. Anche oggi la banda di R101 vi accompagna ovunque stiate andando fino alle 9 del mattino. In questo morning show che vi fa stare bene c'è Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Perché quando il gallo canterà tre volte qualcuno di voi mi tradirà.
2: Ha già detto qualcuno, mi sembra.
1: È farina del mio sacco. Copyright è mio.
0: Ha suonato una volta per adesso il gallo, ha cantato.
1: Alla terza volta qualcuno di voi mi tradirà. Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno a Cristiano Militello.
3: Buongiorno Paolo, andate, bevetene tutti.
1: Grazie. Soprattutto la seconda.
3: Soprattutto la seconda.
1: Pensa che volevo fare il prete perché ho detto guarda, quello beve davanti a me.
3: L'altro giorno c'era un figlio piccolino di un mio amico, gli ho detto classica domanda che fai a un bambino a quell'età, qual è la materia che preferisci a scuola? Mi ha detto religione. Ho detto ah, perché religione? Sono molto religioso, credo molto in Dio, ho già fatto chierichetto. Mi ha raccontato la sua prima esperienza da chierichetto, ve gli hanno dato la tunica da chierichetto e lì stava un po' grande, veramente piccolino bambino. E quindi con la candela in mano è inciampato, ha dato fuoco al tappeto. In principio, nonostante questo devo dire
0: vuole ancora fare il chierichetto.
3: Vuole fare il chierichetto.
0: Un posto dove fai quello che vuoi, dai fuoco alla roba. È un po' il piccolo piromane.
1: Quando facevo il chierichetto io, perché mi capite di fare anche quello. Ai funerali ci davano 50 lire. Ok? Perché erano pagati, tra virgolette, no?
0: Era una mancetta per i piccoli.
1: Quando c'erano le campane a morto in paese ci presentavamo in 30. per avere quel servizio.
0: Però mancava sempre il vino al prete, non lo trovava mai.
1: Le campane a morte, la gente, mamma mia, chissà chi è mancato. Noi tutti contenti. Tutti contenti, dritti in parola
3: sul portantino di Forlilli. Vedi che poi alla fine.
0: C'è qualcuno che vuole dire qualcosa da casa di Leonardo Fiaschi? Chiedono la linea.
4: Guarda, sono Paolo Ambrosio. Queste storie.
0: Scusi, stamattina.
4: Mi sveglio con voi che parlate di religione.
0: È vero.
4: Che bello, dello spirito.
1: Senti, ti sei seduto sulla tastiera. Spostati.
0: Buongiorno a Riccardo Russo, anzi buongiornissimo. Ci ha già tenuto in piedi più svegli d'Italia per le prime due ore questa mattina.
2: Ci siamo. Che bello, vogliamo rimanere in chiesa stamattina?
0: Andiamo a farci un bel giro di boe della settimana.
1: Tutto
0: l'unico programma al mondo che da un modo di dire così ha creato tutta una sigla, tutto un cinema
2: sul mercoledì.
0: È questo il mercoledì della banda di R101, particolarmente carichi. Poi in realtà il giro di boa era ieri pomeriggio per molti, settimana corta. Rimanete con noi, tante belle sorprese.
3: Sì, a proposito di sorprese, chi è il fortunato che c'è poi venerdì qua al posto?
0: Phil Grondona.
2: Ha vinto il gettone.
0: Esatto, il buongiornissimo dalle 7 alle 9.
2: Phil Grondona, abbiamo suonato la... Scusate.
0: Perché si è beccato il jolly del primo maggio in onda.
3: Buongiorno, Phil, che si danno le 50 lire?
0: No, tranquillo Cristiano, noi dobbiamo andare in giro gratis. Perché sì, e oggi questo è quello che chiediamo ai nostri amici.
3: C'è il primo pezzo dei Colcat.
0: Noi di R101, tutti gli speaker della radio ci offriamo gratis.
3: Ma chi l'ha detto?
0: Ma voi quale personaggio vorreste avere a un vostro evento?
1: Se rubo 30 secondi per fare il trade union con quanto abbiamo detto poco fa. Non è necessario essere preti per celebrare. Perché? Perché la nostra Emanuela Maisano addirittura ha celebrato un matrimonio.
3: Certo.
1: Ok, poi entreremo nel dettaglio. Quindi lei addirittura è stata convocata, ne hanno chiesto due ascoltatori fanatici della radio, fan di Emanuela, le hanno chiesto ma perché ci piacerebbe che tu potessi officiare, celebrare questo nostro matrimonio con rito civile. Lei l'ha fatto.
3: No, addirittura Paolo, uno ha avuto l'iniziativa e l'altro si è trovato la Maisano che li sposava a sorpresa.
1: Ma questo ce lo facciamo raccontare meglio da Emanuela in persona che verrà a trovarci stamattina, quindi abbiamo anche spoilerato l'ospite. Però ecco, quindi a questo punto mettiamoci a disposizione anche noi, no? C'è della serie, che so, il Musazzi potrebbe venire gratis a fare cosa a casa vostra? Portarvi fuori il cane?
0: Beh, a montare mobili.
1: Esatto.
0: Di allora, un noto marchio, sì.
1: Provate a immaginare tutto l'entourage di R101 e cercate di dare nel caso un ruolo a ciascuno di questi. Potrebbe venire a casa mia a fare questo. Beh, oppure
3: Musazzi lo vedo bene a fare gli atti vandalici dal vicino. Deve vendicare su qualcuno.
2: Lo faccio subito.
0: Io posso venire a rovinarvi il matrimonio facendo un challenge dal pulpito in comune.
3: Vabbè, dopo verso le 4 del pomeriggio sono tutti imbriachi. Tanto
1: va bene. E se non trovate nessuno all'interno della banda del gruppo di amici colleghi di R101, allora provate a immaginarvi anche alla star.
0: Però
1: personaggio
0: li pagate
1: famoso.
0: Quelli li pagate. Non ve li mettiamo a disposizione gratis.
1: Solo noi con Militello che ha avuto l'idea veniamo gratis.
3: No, guarda, voi fate queste belle pensate di notte quando la gente brava dorme.
0: Tutto ciò al 331 80 90.

0: sempre bella, ci piace proprio tanto. We Are Young, Fan e Janelle Monáe, alle 7:11 minuti, buon giovedì dalla banda di R101. 30 aprile, abbiamo 3 giorni davanti, possiamo finalmente toglierci quella pratica che è in sospeso da mesi, c'è chi settimane.
1: C'è chi è risorto in 3 giorni, vuoi che non si riesca a chiudere una faccenda noi?
2: Citazioni.
0: A caratteri cubitali, cambio stagione armadio.
1: Ah, 3 giorni addirittura.
0: Ce ne vuole.
2: Cambia proprio l'armadio, lui le ante, tu le rimonta, le smonta. Capito?
0: Ne approfitti.
1: Ti fa le cose
0: via.
1: Con calma. Ma poi li metti
0: pulisci
1: in ordine.
3: La mia compagna ci mette 3 mesi. Quando ha finito di cambiare l'armadio, di nuovo il momento di tirar fuori la roba pesa.
0: E per interposta persona, ciao banda, questo ponte, mio marito ieri ha dichiarato che finalmente pitturerà il bagno e forse anche la cucina.
2: Non ci credi?
0: Crepi l'avarizia, lunedì ci farà sapere.
1: Cristiano, comunque voglio. Tornando a prima, sappi che sento dire che l'armadio della tua compagna è comodo.
0: Lo dicono.
1: Sì, se ne parla in giro tra amici.
0: Oh, okay, bagno e cucina
3: io,
0: è lunga.
3: Gli ho dato le chiavi, poi può fare cosa gli pare.
0: Le vostre voci, che avete intenzione di fare? Potete veramente togliervi quella pratica questo weekend, qual è?
4: Ciao banditi del mio cuore, buongiorno. Allora, quello che vorrei finire in questi 3 giorni e che finirò sarà di far l'orto, perché da quest'anno mangerò le mie santissime e buonissime verdure.
1: Dai,
0: buone.
3: Bella roba.
1: Brava,
0: assaggiare
1: fai
0: subito.
1: Fai il buco, metti il semino, te lo concimi da te, fai tutto quello che devi, brava. E poi noi si mangia i pomodori,
0: tu
1: carciocchi.
0: Te lo concimi da te l'orto.
1: Io mando Cristiano.
3: Metti il semino?
1: Sì, metti il semino.
3: Poi arriva la cicogna, immagino.
1: Devo spiegarti proprio tutto. Allora, ne fai il buchino,
3: sì?
1: Metti il semino,
3: bene.
1: Metti l'acqua. Poi tu ci vai sopra leggendo la Gazzetta.
0: Prima devi rigirare la terra.
1: Devi girare la terra.
0: Certo.
1: Devi,
0: devi farla un po' respirare.
2: Ma la terra. Mangiare la terra. Braccia rubate all'agricoltura. Cosa fate qua?
1: Guarda che noi siamo coltivatori in diretti.
0: Dopo
3: che vado al bagno con la Gazzetta non si respira, ha ragione, chiaro. Devi fare
0: i
3: un po'
0: buchi
3: respirare.
0: Però sono un problema da un'altra parte. Quando ce ne sono troppi devi passare 3 giorni a fare cosa?
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Sono Teresa. Una cosa che io aspetto e mi auguro di fare al più presto è rammendare i calzini bucati che
0: questa
5: lasciano
0: musica.
5: Mio figlio e mio marito. Non ce la posso fare.
1: Non ce la fai.
5: Sono una marea, una montagna di calzini bucati da rammendare. Ciao banda.
0: Sei isterica, non ce la fa già più.
3: Vedo che a differenza di Cenerentola l'ha presa a ridere la sera.
0: Sì, è vero. Bene. Quindi, uovo nel calzino, giusto? Uovo di legno dentro al calzino?
1: Sì,
3: l'uovo
2: adesso
3: di legno.
1: Dai, ma allora era per quello, io l'ho sempre mangiato.
2: Mangi l'uovo di legno, Paolo.
1: E io ecco perché.
2: C'ha la Fantozzi. Crede sia quello sodo.
1: Buono.
0: E poi così puoi rammendare meglio il calzino.
1: Certo.
0: No? Serve a quello, giusto?
1: Anche il ditale serve, no?
0: Sì.
1: Perché sennò ti pungi.
0: Sì, esatto.
3: Tu col dito stamattina.
2: Smettiamola.
3: Ha fatto il dito rosso di ET.
2: Sì, è vero.
3: Poi il ditino per il buchino nell'orto.
2: Sì,
3: guardate fuori il ditale.
1: Aspetta,
3: cosa
1: che devo prenotare l'urologo e ho paura.

0: uno che canta che si chiama Pitbull, cosa ti fa? Ti dà la zampina?
1: E sai come fa?
0: Ti fa la pipì sulla gamba del tavolo, cosa fa Pitbull?
1: Ma woof woof.
0: Woof woof.
2: Così, il Pitbull.
0: Aspettiamola, non è arte questa qua. No, non si può parlare di arte con uno che si chiama Pitbull.
1: Ah, no. Se parti, cioè, già così polemico, chissà come arriviamo alla fine del Tortorella Challenge, perché sta per partire la

0: divertente, ma non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Eppure, eppure oggi offrirai davvero, caro Cristiano, ma tempo al tempo. Abbiamo capito che ci sono due giudici di gara, Morgan, Marco sì. Cassoldi, e Marco che se n'è andato e non ritorna più tranne che in questo quarto d'ora. Come fa?
2: C'è, è andato via.
3: Non c'è.
1: Che scemo, lì attaccato al microfono di vetro, che ci guarda.
4: Ma chiamavate? Il pane. Mi cercavate? Mi cercavate?
1: Sì.
4: Sono Marco.
1: Sì.
4: Vado
1: perché
4: via.
1: Un altro amico, il mio amico Marco, è 2 anni e mezzo che deve andare dal medico, ma non ci va mai. Si chiama Marco Visita.
3: Ecco, tu li provochi così e poi pretendi che siano brillanti loro.
5: Devo dire che se ascoltata la prima volta... la seconda e la terza,
3: certo.
5: veramente.
1: È giusto per rilanciare il guanto di sfida ai nostri amici che lo hanno preso e ce lo stanno ribaltando addosso. Così cominciamo con il primo sfidante.
6: E allora vogliamo parlare del più grande difensore italiano?
1: Chi è?
6: Marco Stretto.
1: Giusto.
4: Marco Stretto,
3: il più grande difensore italiano.
1: È bellissimo, ammettetelo.
3: Certo, a lei piacciono queste cose. Andate avanti così che a lei piacciono.
5: Sì, sì, anche Marco Materazzi non era male, devo dire.
1: Però poi è molto soggettivo. Io per la seconda sfidante sfaso, è bellissima. Prego.
7: Invece il mio chirurgo plastico si chiama Michirurg. Valentina da Foggia. Sì. Smettetemi ogni tanto.
1: Ma certo, ma poi se sono tutte così.
3: Guardalo in faccia adesso, Michirurg. Che dimmi se lo riconosci.
1: Il chirurg. Stupenda.
5: Il chirurg. È ancora tra noi?
3: No, sembra Pitbull, quello di prima che cantava.
1: Per me Foggia avrebbe già vinto tutta la settimana di challenge, ma se la deve vedere con il terzo sfidante. Dai. Ragazzi, io ho avuto un sussulto.
8: Pierino per strada chiede a un passante: mi scusi, questo è il marciapiede di fronte? No, è quell'altro. Ma come? Di là mi avevano detto che era questo.
5: Ma poi nuovissima!
1: Ma scusami. Ma è stupenda, io non mai...
3: Davvero ridi a queste cose?
4: Bramieri 78.
1: Anche perché poi 78. Puoi andare avanti 6 anni con la stessa. Cioè, vai
2: certo.
1: Avanti.
2: Una vergogna.
1: Una certo. Serata intera ci svolti.
5: Come
1: con
5: il cartello.
1: Cosa...
3: Bramieri 78 sembra un mondiale. Tipo Argentina.
5: Un'annata dei vini, certo, sì.
1: Ma abbiamo attenzione all'ultimissimo sfidante, vai!
9: C'è un mio amico invece che è sempre formatissimo su tutti i medicinali.
1: Ah, dai.
9: Si chiama Bugiardino, Marco da Legnano.
1: Ciao Marco, un altro. Ciao, Marco. Marco. Cioè, più di così.
3: È strano che nessuno di voi sia mai arrivato con Erminio Ottone.
4: Tu.
3: Eh no, appunto.
4: Avevo
1: invitato.
5: Trovai ad Avezzano un passante che si chiamava Erminio. E quindi gli rivogai la nota battuta. E lui mi fece: questo è Ninzurto, però. Sì. Col ditino alzato.
1: Eppure, pure, due giudici di gara qualcosa dovranno fare. Dovete stabilire il vincitore di oggi.
2: Beh, appena torna Marco, lo facciamo.
10: Marco se n'è andato in
1: è sparito anche dalla inquadratura.
4: Allora, mi state cercando?
2: Andate a prendere il latte con Gianni Morandi. Allora, lo vogliamo dire?
3: Dai.
2: Dillo.
3: Dillo.
1: Addio. Ah, siete addio, già addio. D'accordo?
2: Vabbè, the winner is.
4: Dillo tutto.
2: Sono un genio.
7: Invece grande. Il mio chirurgo plastico si chiama Michirurg. Valentina da Foggia. Mettetemi ogni tanto.
1: Ecco,
2: questa è bella però.
1: Abbiamo messo e addirittura vinto. Allora Valentina, promettici di tornare qui al Tortorella Challenge.
5: Poveri amici di Foggia, appena retrocessi.
3: Anche questo. Ecco,
5: anche questa iattura, queste battutacce che girano per.
3: E non va bene.
1: È il campionato di Serie A delle battute brutte, quindi abbiamo
5: la Premier League delle battutacce.
1: Che torna domani intorno alle 8 qui su R101, ma voi non andate via,
3: no,
1: mi raccomando.
3: Non vi conviene,
1: state con noi, c'è un...

0: B, chissà se Neck ne ha uno. Beh, anche lui, oddio, so che è un'azienda agricola, gli piace stare lì a...
1: sì, sì,
0: con gli attrezzi. A sì, sistemare tutto.
2: Quindi vuoi andare a dare una mano?
0: No.
2: A vedere l'intonaco a casa di...
0: Voglio
2: casa
0: sentire
2: di
0: i nostri amici. C'è anche la barista di Foggia, Mimi, che ha scritto: sì, io potrei fare la investigatrice privata. Ho scoperto il nome e il cognome della mia crush sui social.
3: Cosa intendi per crush?
0: Quando ti innamori di qualcuno, c'è uno che ti piace, ah, lei è riuscita con i social a trovare nome e cognome, cioè, dove sarà, abita.
2: Sarà innamorata di una foto, praticamente.
0: Ma di una gran persona che poi ha ritrovato sui social. Okay. Ci vanno delle capacità investigative.
3: Quindi, sì, quando è l'ossessione per qualcuno, un'ossessione sentimentale, la è un crush.
0: È la crush.
2: Sì, sì, perché vorresti tamponarlo, capito? Per quello.
0: No. Sentiamo dalle vostre voci.
2: Sentiamo, sentiamo.
4: Ciao banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Io metterei finalmente in uso il mio diploma di scuola superiore. Sono un tecnico agrario. E il mio piano B, che prossimo anno prenderà il via, sarà quello di aprire una piccola azienda agricola e staccarmi dal lavoro in fabbrica.
3: Brava,
0: wow,
3: brava, brava.
2: E non è, non ci hai detto dove, ma brava,
3: è
2: lo stesso.
3: Non è per niente una brutta idea, perché quel settore e quello dell'edilizia, un po' più pesante per una donna, evidentemente, sono quelli che l'intelligenza artificiale non arriverà a contaminare.
0: Veniamo
3: portando via
0: io
3: lavoro
0: e Neck a darti una mano, tranquilla.
1: Siete già in tre.
0: Esatto.
2: Tra l'altro, i nostri amici al 331 80 90 101 stanno sposando assolutamente il piano B di Chiara Tortorella, quindi disposti anche a seguirla in,
3: sì,
2: questo suo nuovo profilo,
3: sì,
2: in cui,
3: sì,
2: farà i tutorial edilizi.
3: Esatto.
2: Okay. E dove, qualcuno dice, suggerisce che spaccherai in un video in cui ti murerai viva. Sì, all'interno.
3: Anzi, io la chiamerei super bonus al 100%. Ho il titolo anche del tutorial. Ecco.
0: Anche i nostri amici hanno delle gran belle idee.
5: Buongiorno banda, bentornati a tutti.
0: Ciao.
5: Il mio piano B è vendere torte dolci, torte salate e quant'altro che produce la mia compagna in quantità industriale.
0: Ah,
5: e io mangio. Quindi il piano è quello di dimagrire drasticamente, cioè non mangiando più quella roba,
3: okay,
5: e guadagnando e smettendo di lavorare.
3: Okay.
5: Ciao a tutti.
0: Torte
5: Mario,
0: assaggiate, Mario. Potrebbe essere.
3: Ce n'è un altro.
6: Buongiornissimo, bellissima banda. Piano B, dog sitter. Tengo cani per amici nei weekend quando vanno via, ed è la cosa più bella del mondo. Un bel piano B.

0: star con gli animali, tanto i figli ormai li ho cresciuti, quindi.
1: Ewiwa!
2: Quando c'è in quello spot che suonano la porta e apre Abelarda, ti ricordi?
3: Ah!
2: E lì con sei cani, voglio dire, ti deve venire voglia di andare a fare due passi.
4: In effetti sì, in effetti.

0: questa è la vita, le cose che non ti aspetti, come una sera Emanuela Maisano, quando era in onda dalle 8 in poi, riceve un messaggio, un ragazzo che sta per convolare a nozze con il suo fidanzato e le chiede di celebrare le nozze. Grande sorpresa per il compagno ed è successo. In comune a Milano c'è stata l'unione civile celebrata dalla nostra Emanuela Maisano, speaker dalle 12 in poi qui su R101.
1: Se vi ha incuriosito la cosa, sui nostri social trovate tutta la bella storia descritta con un sacco di immagini emozionanti.
0: E alle 8:30 ce lo racconterà dalla sua viva voce. Nel frattempo noi ci siamo offerti, ci offriamo gratis noi di R101 per venire a qualche vostro evento. Potete scegliere qualunque personaggio, ma ci state raccontando cosa fareste di noi al 331 80 90 101.
2: Ciao R101, io vorrei Chiara con le feste super mega pesanti con tutti i parenti.
0: Sì?
2: La faccio raccontare una barzelletta, così una dietro l'altra, dopo
1: se
2: 10 minuti
1: via.
2: Sono sicura tutti i parenti se ne sono andati. Che liberazione.
0: Che di solito non si schiodano più dalla sedia.
3: Famoso brano svuota pista.
0: Avanti. Sarei perfetta, te lo dico.
4: Buongiornissimo banda.
0: Ciao.
4: Da Lupo di Aosta.
0: Da Lupo.
4: A casa mia Dini, perché lo metterei come assaggiatore ufficiale di GNP fatto in casa. Buona giornata a tutti.
0: Di GNP fatto in casa.
1: Non ti devi offendere, te ne prego, ma il GNP proprio una di quelle cose.
0: È l'eccezione che conferma la regola.
1: Il ginepro è buonissimo. Sì, il ginepro.
0: Fatto col ginepro, mia mamma ne fa uno buonissimo. Devi assaggiare prima quello della mia mamma.
1: No, il ginepro proprio no.
3: Io assolderei la tua mamma, perché ogni volta che mi racconta delle cose della sua mamma.
5: Sì, un sacco di aneddoti.
3: Ganzissime.
5: È vero.
3: Poi?
6: Per adesso restereste tutti benvenutissimi in qualunque momento della giornata a casa mia, ma se avessi potuto scegliere avrei tanto tanto voluto avere la sorellella.
0: Grande.
6: Con me. Cioè, soprattutto mentre faccio esami. Andiamo bene.
3: Ma anche vergognate vezzozzi.
1: Anche.
0: Grandissima la sorellella. Su R101 torna la nostra musica, ma voi continuate a raccontarci quali sono quei personaggi che vorreste a un vostro evento.
3: Hai mai provato a chiedere alla sorellella che vuol dì?
0: Che vuol dì?
1: Cosa risponde?
5: Possiamo rispondere.
1: Dai!
5: Se rispondiamo chiudiamo il programma.
1: Fammi capire.
3: Te lo dico durante che ti perdo.
0: Non vale.
3: Carlo Verdone che arriva alla farmacia.
1: Non me la ricordo sta scena, dai.
3: Com'è andata? Li chiedo
0: a nonna. Trova delle parole alternative per arrivare allo stesso concetto.
7: Mi hanno dato un buono, che vuol dì?
3: Vuol dì che te la prendi in saccoccia.
5: Più o meno.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Negli Stati Uniti, a 6 mesi dalle elezioni di metà mandato, Donald Trump è in difficoltà nei sondaggi. Secondo il Washington Post, il 66% degli americani non approva la sua gestione dello scontro con l'Iran, contro un 33% che invece lo promuove. Tasso di approvazione del presidente al 37% rispetto al 39% di febbraio. Arabia Saudita, Russia e altri 5 paesi dell'OPEC Plus aumentano le loro quote di produzione petrolifera, mossa che punta a dimostrare la continuità del cartello dopo il ritiro, a sorpresa degli Emirati Arabi. Washington diventa il maggiore esportatore di petrolio con 250 milioni di barili spediti all'estero nelle ultime 9 settimane. Il segretario di Stato americano Rubio incontrerà il Papa giovedì in Vaticano, primo colloquio tra il pontefice e un membro dell'amministrazione statunitense in quasi un anno. In agenda per Rubio anche incontri con la Premier Meloni e con il ministro degli esteri italiano. Omicidio di Garlasco, mercoledì a Pavia, interrogatorio per Andrea Sempio. Sotto la lente dei magistrati i messaggi scritti dall'indagato in un forum e poi cancellati. Gli avvocati di Sempio intanto dicono: il nostro assistito non si riferiva a Chiara ma a un'altra ragazza che chiameremo a testimoniare. Una tragedia si è consumata all'alba di oggi a Roma, lungo il grande raccordo anulare. Un 35enne ha perso la vita travolto da un'auto mentre si era fermato per prestare soccorso a una vettura coinvolta in un incidente, altri 3 i feriti. Calcio, attesa a San Siro per Inter-Parma, un pareggio sarebbe sufficiente per i neroazzurri per conquistare lo scudetto. Passo falso in chiave Champions per il Milan, sconfitto 2-0 dal Sassuolo. In campo in questi minuti Juventus e Verona, 0-0 nell'anticipo delle 12:30 tra Bologna e Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: abbiamo trovato un agente?
1: Eh sì.
0: Per noi?
1: L'impresario di R101, di tutti gli speaker.
2: Oh. Buongiorno, sì, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Allora, io sono agente di spettacolo da oltre 4 generazioni.
1: Oh, mazza. Io,
2: sì, ho portato con me, ci abbiamo, allora, se volete, per il matrimonio, un nano sparato dal cannone acceso da Chiara Tortorella.
4: Bello.
0: Nano chi è? Peppino?
2: Certo. Più ci mettiamo Sosia di Celentano che canta le canzoni di Renato Zero.
4: Bello, tutta roba fresca, giovane, nuova.
2: E poi abbiamo, Militello più Elton John.
1: Più uno, insomma. Militello più uno.
2: Per Elton John serve una piccola aggiunta. Elton John entra, fa l'apertura a Militello, Militello fa 10 minuti, saluti e via.
3: Bello.
1: Fa una Crocodile Rock e se ne va.
3: Ma
1: tranquillo.
3: Sì, faccio il resto di Elton John.
2: Possiamo offrirvi cartonato di Fernando Proci.
1: Ma perché cartonato?
2: Perché sì, lui non può. Sosia di Paolo Meneguzzi.
3: Sì?
2: Aggiungo Fachino che cammina sulle pontine da disegno per intrattenere i bambini.
3: Bravo.
4: Molto bene. Allora,
1: okay. Lavora tanto il sosia di Meneguzzi.
3: Io mi ricordo più nemmeno come ha fatto Meneguzzi, tra l'altro.
2: Uomo, poi abbiamo l'uomo che con le ombre cinesi crea Paolo Dini.
4: Beh, ci vogliono quattro mani.
3: Però. Io lo voglio al mio compleanno, mi fa un budget.
0: Poi, cosa hai detto? Quante mani ci vogliono?
4: Quattro.
0: Ne do una in faccia io. Basta
4: uno per i cornazzi che tieni.
2: Abbiamo
1: torna a Milano.
2: Abbiamo Aldo Preda come bel testimone di nozze. Se vi manca il testimone, lui fa le sostituzioni. Aggiungiamo Marilyn Manson che legge il rito del matrimonio.
1: Con Aldo Preda.
3: Sì, Aleda un po'.
1: E Marilyn.
3: Sì, con questo profilo notarile, diciamo. Ci sta.
2: Marco Masini a fare balli di gruppo a fine serata.
4: Ah, perfetto.
1: Ma allegria.
2: Io in esclusiva ho in agenzia l'uomo che decide se aprire o no lo stretto di Hormuz.
1: No! Ce lo può mandare qua un attimo che facciamo due chiacchiere.
3: Sarà gettonati. Mi sembra che non lavori da un mesetto.
2: Poi ci abbiamo, lo posso dire io, ci abbiamo il comico Bucci.
3: Anche lì.
2: Con i monologhi che avrebbe dovuto fare a Sanremo. E poi per finire ci abbiamo Giuseppe Marotta a fare il lancio del bouquet. Queste sono le cose che fate voi.
0: Ma no,
4: i bouquet graditi, diciamo.
2: Queste sono le nostre proposte. Poi
1: è fantastico.
2: Poi
3: è finito in faccia al prete il bouquet.

0: come siete buoni, ragazzi, venite qua, appoggiatevi su di me, dai, su.
1: Ma come appoggiatevi?
0: Fate i timidi, dai, com'è cambiata la vostra carriera?
2: Ti schiacciano i Backstreet Boys adesso.
0: Nick, come sei buono, Nick, mamma mia, fatti toccare un po', sapete,
1: ma lasci stare,
0: siete invecchiati ma sempre belli, vabbè, comunque rimanete qua perché dobbiamo prima presentare quelli che saranno gli ospiti
2: chi
0: nostri.
2: C'è, chi c'è?
1: Sì, vai con gli ospiti.
0: L'arbitro Rob inizia così, ma ci parleranno del VAR. Poi
1: bene,
0: Celentano si collegherà da casa sua da Orchite sull'Adda.
3: No, no, non c'è, non esiste Orchite sull'Adda.
0: Lucilla Agosti ci farà vedere come si fanno i selfie finto improvvisati.
2: Ah,
0: canteranno per noi gli Iron Merde. Poi abbiamo Eleonora Daniele, presenta il suo nuovo libro Come godere delle disgrazie degli altri. Dalla Casa Bianca la signora Sharon ci ha portato 5 bottiglie di vino rubate.
4: Brava Sharon, bravissima.
0: Franco Trentalance srotolerà il tappeto in diretta. E poi Giuseppe Marotta confessa: ho provato io a sparare a Trump.
1: Si capiscono tante cose.
0: Sì. Maurizio Gasparri ci mostrerà le 5 fasi principali della skin care. Assaggeremo il caffè prodotto con lo sterco di Umberto Smaila. Poi Pierluigi Diaco ci mostrerà la sua seconda vita, come si trasforma in Hit il pagliaccio e come minaccia le persone dai tombini. E poi per finire LOL, chi sgancia fuori vince l'edizione 2026 Massimo Bondi battendo Ivan Zanicchi.
1: No. Campione in carica.
2: Ma, sei fenomenale, però sto giro che ti bello. Dobbiamo dire che non hai gli ospiti migliori.
1: No, perché?
2: Perché sono tutti a Battiti Live, ragazzi, da mercoledì 29 aprile in prima serata su Canale 5 al Via Team Battiti Live Spring.
3: Conduce Michel Hunziker, scusami, con Alvin. Vai Cristiano.
5: Dalla suggestiva piazza Trento e Trieste in quel di Ferrara, a questo punto noi vi diciamo solo quelli che sono nel corso della prima puntata.
2: Li ha imparati tutti a memoria Riccardo, li sa tutti, sei pronto?
1: Sì?
2: Ah,
1: sì. Faccio la Mara Venier finta che mi
0: Tommaso Paradiso, Annalisa, Sal Da Vinci, Marcomi, Gioie, Fedez, Masini, Saif di Torre della Piaga, Serena Brancale, Levante, Ernia, Luche, Renga, Noemi, Cioffi, Rovazzi, LDA, H7, Bresh 13, Pietro, Mara Sattei, Allena, Spalletti.
3: Finisce la prima puntata già.

0: l'album di Fulminacci che si chiama Calcinacci.
1: Bello.
2: Ah sì? L'immortata.
1: Fantasia.
2: Sì.
1: È il prossimo, il prossimo disco.
3: No, Legacci?
2: Sì, no, che... basta che non mi tirate in mezzo Farinacci. E poi siamo
0: stupida
2: a
0: sfortuna. Tra poco il nuovo singolo si chiama Maledetto me. Il 1° maggio esce. Lo ascolteremo anche qui alla banda di R101.
2: Sottoscrivo.
3: Sfortuna, maledetto me.
2: È un,
3: un catalizzatore di.
2: Sì, sì, sì. Magari lo fate per suscitare empatia. Dire, povero me. E, ma no, non fare così.
3: Me meschino.
0: Per essere
2: scatta
0: consolato.
2: La solidarietà.
0: Ma maledetti noi, mannaggia noi che siamo. Siamo qui ad ascoltare le imitazioni assurde dei nostri ascoltatori. C'è stata la gara di imitatori di Gabbiani e voi state andando avanti così.
4: Ma che mi sa bevuto il vitello, te saluta Venticello.
1: Eccolo. No.
0: Bombolo.
1: Grande classico bombolo intramontabile.
2: Però, però c'è chi sostiene di saper fare bene la scimmia. Sentiamo.
4: Buongiorno banda,
0: ciao.
4: Ecco una scimmia.
2: Beh.
4: Ciao Teo da 100.
0: Cento.
2: Non sei proprio a 100, come direbbero dalle mie parti.
0: Grande
2: lì non
0: Teo.
2: È tutto a 100.
3: Di scimmie te ne intendi? Cosa ne pensi?
2: Come no?
0: Qualunque cosa abbiate intenzione di fare, fatela al 331 80 90 101.

0: un po' di chiacchiere e tutti gli speaker di R101 a vostra disposizione. Eh sì, è nato per caso l'idea di un futuro sposo di chiedere a Manuela Maisano di proprio celebrare le nozze facendo una sorpresa a suo marito, quindi l'unione civile è stata celebrata dalla nostra Emanuela Maisano. Vi invitiamo subito ad andare a vedere il bellissimo montaggio, il video di tutta la storia dal momento in cui sono passati in radio finché non sono convolati a nozze sui nostri social Instagram e Facebook. È davvero un bel video e poi appunto Manuela passerà a raccontarci la storia in viva voce. Nel frattempo voi ci state già
1: ingaggiando?
0: Ingaggiando alla stragrande.
1: Sentiamo per cosa, però.
2: Dai. Buongiorno banda, Matteo da Roncoscrivia.
0: Ciao,
2: a noi
0: Matteo.
2: Servirebbe un comico per la festa dell'Interclub Valle Scrivia che vorremmo festeggiare, se succede, ma magari non succede, lo scudetto numero 21 allora. Dell'Inter. Grazie banda.
0: Trovarne uno, sai
3: come. Conosco un paio di arbitri graditi che andrebbero da comici, no?
1: No, io mi potrei offendere, sono anni che fa partecipo a feste di club di tifoserie di tutta
0: sì.
1: Italia.
0: Ah, sì,
1: E arriva Matteo da Roncoscrivia e fa il vago. Appunto. C'è mica un comico.
4: Ma perché non gli facciamo uno scherzo? Gli mandiamo un comico juventino, gli mandiamo Riccardo Russo.
3: Che bello!
0: È la comico
3: Tana del lupo, sì, sì.
1: Gli mandiamo Erfaina, gli mandiamo. Sì.
0: Sarebbe bello poter scegliere un grande artista e metterlo lì nell'orchestrina a cantare al matrimonio.
1: Certo, eccolo.
4: Quindi. Certo.
1: Che so,
4: abbiamo Cristiano Militello.
5: Allora, abbiamo detto, no, che c'è anche l'abitudine di chiamare i cantanti per fare dal notaio i passaggi di proprietà, che so, un bel Fernando Proce.
0: Sal Da Vinci aveva detto che lui prima di questo passaggio sui grandi schermi, sui grandi palchi. Quello faceva, cantava, magari gender reveal.
1: Anche l'8 settembre 2004, il giorno in cui mi hanno chiamato per confermarmi che la mia idea di Striscia allo Striscione sarebbe, insomma, aveva funzionato e avremmo fatto un numero zero a Striscia, io ero a fare un matrimonio, ero a fare il cabarettista Vietri sul mare.
0: Uh-huh.
1: Quindi una coppia che assolutamente non aveva nessun legame con me.
5: Okay.
1: E quindi all'andata stavo pensando di smettere di fare questo lavoro. Mentre stavo andando in macchina, al ritorno questo viaggio euforico, insomma, viaggio chilometrico, però è durato 5 minuti perché pensavo a tutt'altro.
0: Tutt'altro. Beh, io ho partecipato a un matrimonio dove il marito ha voluto sorprendere la sposa e tutti i suoi ospiti, arrivando al matrimonio in spiaggia, lanciandosi da 4000 metri con il paracadute.
5: Quindi ha fatto il tandem con te.
0: Ha fatto il tandem con me nel momento in cui tutti stavano aspettando all'altare.
3: E il lancio del bouquet l'ha fatto da 10.000 metri.
0: Sì. Lo sposo che arrivò dopo la sposa, cosa gravissima, di solito è lei che deve essere quella attesa. Io all'epoca facevo i video ai tandem e quindi mi sono vissuta tutta la scena, la bellissima sorpresa.
1: Certo.
0: Era terrorizzato, ha cambiato idea più volte, ma poi.
3: Ma del matrimonio era terrorizzato, diciamo la verità.
1: Perché ha preso un test a un cameriere, è stato un prognosi riservato da 3 settimane.
5: Anche voi fatevi venire un'idea al 331 80 90 101, che so, Fernando Proce per una voltura d'utenza.
3: Bello.

0: saltato questo lunedì perché il nostro Paolo Dini si è dimenticato di prepararlo.
1: È vero.
0: Non è che ci puoi spoilerare su cosa avverterà nei prossimi giorni?
1: E poi mi tocca portarmi le arance in galera come è successo
0: perché?
1: A Wataru Tekuchi.
2: Chi?
1: Wataru Tekuchi è un giapponese.
0: Ah.
1: Ok, allora sapete benissimo che ormai l'offerta anche di film è vastissima. E per evitare di perdere anche quel quarto d'ora per capire se vale la pena restare a vederselo quando capiti su una pellicola data in televisione, in streaming, in on demand, eccetera, eccetera, molto spesso ricorriamo alle pagine delle recensioni, no? Vediamo cosa ne dicono.
3: Certo.
1: E molto spesso sono descrittivi fino a un certo punto, non vanno a spoilerarti. Questo tizio in Giappone, 39enne, è finito in galera. Ma veramente?
0: Galera!
1: 18 mesi di reclusione, sospensione della pena, ok, tutto quello che vuoi, una multa di 1 milione di yen, perché nel suo sito di recensioni queste non sono state dal giudice giudicate recensioni, ma delle vere e proprie degli adattamenti di sceneggiatura,
2: radiografie,
1: perché lui non svelava anche ogni colpo di scena al punto tale che se n'è fatta una questione di violazione del copyright della serie. C'erano persone che, non potendo vedersi il film, andavano lì e si leggevano godendosi come se fosse un libro. A quel punto andavano via con la storia bella finita senza aver pagato un biglietto,
3: addirittura al carcere.
1: Il carcere per
0: il prossimo che vi spoiler il finale di una serie TV, lo potete dire come minaccia.
3: Certo. Volete che vi dica, che vi dica il finale di Titanic?
1: Da noi dicono: no, non spoiler, non andare avanti oltre questo punto perché ti avvertono almeno. Lui no, dice praticamente tu. Ma poi la cosa buffa è il film. Secondo voi cos'è che ha spoilerato uno così? Uno sta a vedere, ma chissà quale trama contorta, affascinante, elaborata. Godzilla.
0: No.
1: Vabbè. Sì. Ha spoilerato Godzilla ed è andato in galera. Vabbè. Povero Takurika Wataru Tekuchi.
3: Sì, lui.
1: Lui. Vabbè.
0: Ci sono i nostri amici che provano a non farti sentire solo in questa mattinata in cui ti sei dimenticato qualcosa.
4: Non ti preoccupare Paolo, io ho appena scoperto di non aver rovinato la mensa, quindi oggi non mangerò niente se non solo la mia merendina di frutta. Ottimo, andiamo avanti, buona giornata. Alessandra da Ferrara.
0: Ciao,
1: Alessandra da Ferrara, dai, si mangia di più stasera, allora è così che funziona.
2: Poi
0: torniamo sui vostri piani B, quelli ideali, quelli che vi state preparando anche senza saperlo. Doveste cambiare tutto, cosa fareste?
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Se potessi cambiare vita, io tornerei a fare l'insegnante di inglese ai bambini della scuola materna, perché l'ho fatto per un periodo di tempo ed è stata una cosa meravigliosa, indimenticabile e davvero davvero molto arricchente. Sarebbe il mio piano B e sarei pronta a ricominciare anche in questo momento a 55 anni.
0: E dai, allora.
1: Ti auguriamo di poter realizzare di cuore questo desiderio.
0: Rirealizzarlo. Cioè,

0: portato una torta, Cristiano, ma di un buono.
1: Davvero?
0: Caro Paolo,
1: la
0: sì.
1: torta ricciolina.
2: Maledetto, no, quando, non
3: quando
2: ci
3: c'è
2: sono
3: meno
2: io.
3: Gente,
2: porta la torta il fetente.
1: Esatto. Fa gli anni ad agosto.
0: Eravamo un terzo.
1: Il fetido.
2: Quando non può certo. non offrire il maledetto.
0: Ma siamo tornati qui, ci siamo tutti e ci siete anche voi al 331 80 90 101, rispondendo al fatto che la mia gallina è impazzita per un arredamento particolare, le piace molto il rococò de.
1: E al grido di fischia fischia fischia santo cielo arrivano
0: i giudici,
1: i nostri giudici.
4: Eccolo qua, io Rocco Papaleo, che
0: Rocco,
4: sono
0: Rocco
4: con
0: Papaleo.
4: La mucca, la mucca di Matera. Che è la mucca? A Matera fanno così le mucche.
0: Sì, a Ponza come fa?
4: A Matera. Ponza.
2: Ponza.
0: Sta arrivando di tutto. Cavolate. È arrivato, gli sfidanti sono già stati selezionati, si mettono in fila, quindi prego, avanti il primo.
5: Ciao R101.
0: Ciao.
5: Come si dice quando una mucca non ha le gambe? Calevata a terra. Riccardo da Toano.
0: Ciao Riccardo da Toano.
1: Toano, Toano.
6: Io conosciamo Loano.
2: No, qui siamo, credo, Appennino Modenese.
6: Ah, vabbè, ci garba, ci garba.
0: È come la mucca di Riccardo, comunque.
3: Comunque, un nome è una garanzia anche lui, Riccardo.
0: Reggio Emilia, Emilia Romagna.
2: Reggio Emilia, eccola lì.
0: Andiamo avanti.
7: Poi invece la mia gallina ha trovato un bar antichissimo, dove lei si ubriaca sempre. Barocco.
1: Barocco.
2: Sì, certo.
0: Barocco.
2: Siamo sugli stili.
0: Ma povero!
1: Ma sì, ma uno più uno meno, dai.
0: Abbiamo appena sbottolato, hanno appena rimesso in sesto tutte le botole del challenge, quindi attenzione voi sfidanti che potrebbe succedere di tutto.
8: Ciao banda.
0: Ciao.
8: Filippo per il Tortorella.
0: Vai.
8: Io invece ho scoperto soltanto adesso.
0: Cosa?
8: Qual è il verso dei pellicani.
0: Qual è?
8: Pellibou, pellibou.
2: Ma allora gioco anch'io, scusate, lo stile preferito dai cani, il Bauhaus.
0: È che una tira l'altra, capito? Infatti arriva anche il quarto sfidante.
9: Invece la mia mucca ha deciso di ristrutturare la stalla.
0: Ah,
9: ha
0: sì?
9: buttato giù tutti i muri. Ciao ciao da Valerio.
0: Ciao Valerio.
2: La mucca con la R moscia mi mancava.
1: Poi
0: non è contenta neanche la nostra mucca Riccardo.
1: La frison.
2: La frison.
3: La frison.
0: Ultima la sfidante frison. Si infila così.
10: Invece il mio sinello stamattina è uscito presto.
0: Dai.
10: Doveva andare in posta a fare un raglia postale.
0: Ottimo.
10: E lui va? Linda da Catania.
0: Da Linda.
1: Raglia. Un raglia. L'asino
0: raglia
1: che fa
0: postale.
1: Il raglia.
0: Qua è una più imbattibile dell'altra.
2: Sì.
0: Non
2: avessimo,
0: è facile.
2: Ha ragione Cristiano, se avessimo la nostra sala da ballo tutto questo non succederebbe.
1: Bella, con i doppi vetri,
2: sì,
1: con la sicurezza, le guardie. Le
0: noi
1: cose.
0: Abbiamo la sala giudici, ragazzi, la sala bar del Tortorella Challenge. Abbiamo le immagini, leggiamo il labiale della mucca.
2: Dai.
4: La roba, veramente.
1: Chi ha vinto?
4: The winner is...
8: Ciao banda, Filippo per il Tortorella.
0: Grande
8: io invece
0: film.
8: Ho scoperto soltanto adesso qual è il verso dei pellicani. Pellibou, pellibou.
0: Quando schifo, vedono un pelligatto, sì, lo
8: grande io invece
0: film.
8: Ho scoperto soltanto adesso qual è il verso dei pellicani. Pellibou, pellibou.
0: Quando
2: schifo,
0: vedono un pelligatto, sì, lo fanno.
1: Un pelligatto.
6: Ve l'ho detto che vinceva.
2: Pelligatto non faceva le radiocronache.

0: puro. Pensate, un uomo che vi dice: vi voglio dedicare il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Aiuto.

0: ritmo giusto, quello del Tortorella Challenge. Stiamo tutti festeggiando il fatto che la mia teiera ha avuto il suo bimbo. È veramente un coccio di mamma.
1: Amore.
0: Due alieni come giudici di gara.
2: Senti, allora, non mi chiami alieno.
3: Ma no, allora, avrete un nome, no?
1: Io.
3: Anche impronunciabile, ma gli alieni.
1: E ti eliminate Tortorella.
3: E ti eliminate Tortorella.

0: L'altro si chiamerà Gianfranco, probabilmente. Sì.
1: Hanno dei nomi più pronunciabili loro di quelli dei figli di Musk, comunque.
0: È vero.
1: Ma ragazzi, non avete idea di cosa è arrivato oggi al 331 80 90 101. Pochi posti disponibili, allora cominciamo subito così.
2: Ma vi siete persi quando il cucchiaino e la tazzina hanno concepito il piccolo coccio. Il cucchiaino che dice alla tazzina: bella porcellana. E wiwa, Max da Bergamo.
3: Ride a bestia.
0: Sì. Vedi a dormire a cucchiaio cosa succede. Poi
4: seconda, anche il figlio della mia caffettiera.
1: Dai.
4: Lei con lui è molto caffettuosa.
0: Caffettuosa.
3: Bene, quando arriva il compattatore?
0: Arriva adesso, arriva e li mette tutti insieme. Beh. Sentiamo.
5: Ciao Chiara, da me si sono visti un paio di oggetti non identificati.
1: Dai.
5: E sono stati immortalati con due scatti. A farli è stato un fotografo.
1: Ci voleva questa.
0: A lui cosa augureresti? Di addormentarsi la sera e di svegliarsi in un compattatore?
1: No. Sentiamo cosa ne pensano gli alieni, sono protagonisti.
3: Puzzava di stantio un po'.
6: Guarda, devo dire la mia proprio.
1: Dai. Dica.
6: Ma faceva schifo questo.
1: Quindi rischia di vincere. Sì. Chissà se ne riusciamo a sentire una peggiore. Puntiamo tutto sulle quarte sfidanti.
7: Sono Camilla da Padova per il Tortorella Challenge.
1: Vai Camilla.
7: Sapete qual è la capitale di Roma? L'Emilia Romagna.
0: La capitale di Roma è l'Emilia Romagna.
1: Senti come ride alla fine.
0: E poi dicono che vogliono togliere Geostoria.
3: Ragazzi, vabbè. E li vogliono levare a Manzoni.
0: Ma appunto.
3: Io mi metterei sui chiodi, veramente. Si fa per dire, veramente.
1: Certo. Ma attenzione all'ultimo sfidante di oggi. Potrebbe sbaragliare tutto.
0: Sbagliare.
8: Buongiorno, Paola. Che noia ieri. Sono stato a un rito solenne.
1: Dai.
8: Tutto il tempo.
6: Solenne. Stamattina mi ho toccato delle punte proprio, guarda.
3: Paride, mi prendi quel bidone dell'acido?
0: Sì.
3: Quello che c'hai lì accanto.
1: No, l'abbiamo nascosto, no. Cristiano.
3: Devo sciogliere questa battuta nell'acido, se possibile.
1: No, al massimo abbiamo piazzato un po' di botole in giro per l'Italia. C'è chi potrebbe cascarci, dipende tutto dal giudizio dei nostri alieni.
6: Guarda, proprio voglia di farmi un weekend con
0: il morto
9: e tornare a casa.
1: E prima dite The Winner Is, prima arriva.
6: The Winner Is.
8: Buongiorno banda.
1: Bravi.
8: Che noia ieri. Sono stato a un rito solenne tutto il tempo.
0: Certo. Questa era una vecchia battuta sui carabinieri, no?
3: All'esame.
0: Dove
3: inizia la neve perenne?
0: Appunto, anche a Napoli comincia perenne.
1: È diversa questa. Non è che dovete fare i saputelli, che le conoscevate tutte, perché il nostro amico, di cui non ho percepito il nome, qualcuno l'ha capito?
9: No, non ce ne frega niente, tra l'altro.
1: Vabbè, ma ha vinto il Tortorella Challenge. Deve essere scritto a caratteri cubitali. Nella nostra nel muro
0: fame,
1: nella
0: stele funerarie,
3: nel muro nostro, muro del pianto.
1: Vabbè, lui sa e i suoi amici sanno.
0: Perché il calco degli artisti sono mani, piedi e nel nostro sono solo chiappe?
1: Potremmo farlo di tutti gli artisti con la firma sotto.
9: Che belle idee, bravo Paolo. Bravissimo.
0: Originali, siamo originali.
3: Chiappa of fame.
1: Anch'io ho avuto una gran bella idea. Perché lunedì non ricominciamo con il Tortorella Challenge?
0: No. Mattina, tele,
1: e allora intorno alle 8 ci troviamo tutti qua per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ma tranquilli che adesso vi rimborsiamo i neuroni che si sono bruciati in questo quarto d'ora con una bella sorpresa per voi subito dopo la nostra musica.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora di tennis con Yannis Sinner che trionfa a Madrid e si aggiudica così il quinto Master 1000 della stagione, battendo il tedesco Zverev 6-2-6-1 in meno di un'ora di gioco. Parziali che non lasciano adito a dubbi sull'andamento della sfida sulla terra rossa spagnola. Nessun tennista in passato aveva trionfato in 5 Master consecutivi nella stessa stagione. Cambiamo argomento. Il segretario di Stato americano Rubio, atteso in Vaticano da Papa Leone giovedì 7 maggio, sarà il primo colloquio tra il pontefice e un membro dell'amministrazione americana in quasi un anno. Rubio vedrà anche la premier Meloni e il ministro degli esteri italiani. Intanto negli Stati Uniti Donald Trump è in difficoltà nei sondaggi a soli 6 mesi dalle elezioni di metà mandato. Per il Washington Post il 66% degli americani non approva la sua gestione dello scontro con l'Iran, contro un 33% che invece lo promuove. In generale tasso di approvazione del presidente al 37% rispetto al 39% di febbraio. Intanto Stati Uniti, Arabia Saudita, Russia e altri 5 paesi dell'OPEC hanno aumentato le loro quote di produzione petrolifera. Washington diventa il maggiore esportatore di petrolio con 250 milioni di barili spediti all'estero nelle ultime 9 settimane. Torniamo allo sport, in questo caso con il calcio. Dalle 20:45 Inter in campo a San Siro con il Parma. Basta un pareggio ai neroazzurri per laurearsi campioni d'Italia. Milan battuto 2-0 dal Sassuolo che vede complicarsi il cammino Champions. Chiudiamo con il Regno Unito, il malore per Sir Alex Ferguson all'Old Trafford prima di Manchester United Liverpool. Per lo storico manager dei Red Devils si è trattato di una misura precauzionale e non di un'emergenza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: ma lui non avrà il Pablo Escobar, il salmone in fattanza nei fiumi.
1: Il narco salmone.
0: Drogati.
2: Sono giorni difficili.
1: Buongiorno. Vedo che è tornato, ecco. Non pago dell'intervento precedente, è tornato qua in onda con noi.
2: A me mi apprezzano in tanti.
0: Ha suscitato delle belle reazioni, Pablo Escobar.
1: Suscitato.
3: Ci stavo per sputare il caffè dalla bocca. Ci vendete al grammo.
0: Il livello successivo sì. È quando lo butti fuori dal naso direttamente.
4: Vi prego, voglio Pablo Escobar ospite fisso tutte le puntate. Troppo forte, cioè veramente. Io vi adoro, piango. Prima di entrare in ufficio piango. Dalle risate ovviamente.
0: Meno
4: ciao
0: male.
4: A tutti, Francesca da Bergamo.
0: Ciao Francesca.
2: La frase che mi fa star bene.
0: Sì, la frase che fa star bene un imitatore come Leonardo Fiaschi. Ecco, proprio queste, i vostri complimenti sono impagabili. Le vostre frasi motivazionali ce le state dicendo al 331 80 90 101. Quelle le parole che diventano musica per le vostre orecchie.
5: Buongiorno, sono Alicia da Milano. La frase Ciao. Che mi hai fatto stare bene ieri e che mio marito mi ha detto nonostante i nostri 29 anni di matrimonio è stata grazie per quello che fai per noi.
0: Bella.
1: E cioè tacere.
0: Immagini.
1: Ma no, scherzo. No, ha ragione, perché la riconoscenza è un valore ormai
0: dopo 29 anni
1: per scontata.
0: È ora, ecco.
1: Infatti, brava.
6: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, io sono Ilaria da Roma. La frase che mi dico tutte le mattine, quindi mi motivo da sola,
0: sì?
6: È io sono io e gli altri non sono nessuno.
0: Così.
6: Questo mi dà la carica per affrontare tutti i miei sogni. E un'altra delle mie frasi è solo chi sogna può volare. Ciao.
0: Bella.
1: Quindi, una versione edulcorata di Onofrio del Grillo, del Marchese del Grillo, diciamo così, va bene.
7: Ciao banda, ad un certo punto io ho sbattuto addosso ad una frase che mi è rimasta in mente ed è: se incontri qualcuno che ti stupisce, diglielo. Io questa cosa ho cominciato a farla, ho notato che lo stupore nasce da cose positive e che alle persone piace sentirsi dire mi hai stupito per qualcosa. Spero che prima o poi qualcuno faccia la stessa cosa con me. Ciao a tutti.
0: Ditelo. Giusto. Quando qualcuno ha fatto qualcosa che vi piace.
1: Anche l'altra sera in trattoria, quando Paolo Dini ha chiesto un'acqua minerale, tutto il tavolo ha smesso di parlare, si è girato, ci ha stupito e infatti
0: non era per lui
1: ancora.
0: In realtà
1: non era per lui, era per la bambina.
0: Non ci stupisce questo bel gruppacchione, hanno un bel programma per il weekend.
8: Ciao a tutti.
0: Ciao.
8: Siamo volontari e pellegrini pugliesi e stiamo andando ad Assisi a questo splendido pellegrinaggio nazionale. Veniamo da un po' tutta la Puglia, da Palo del Colle, Locorotondo, addirittura Leverano, Trani, Barletta e Margherita di Savoia.
0: Che
8: quindi
0: bello.
8: Veramente riprendiamo tutta la Puglia dal Salento fino alla Daunia e stiamo andando in vostra compagnia ad Assisi al pellegrinaggio nazionale Giovani dell'Unitalsi.
9: Vai Andino!
0: Bella! Non ci stupisce in realtà che dalla Puglia arrivi tutto questo calore, perché succede davvero spesso alla banda di R101.
1: Ci salutiamo veramente con tanto affetto. L'amico Michele mi fa presente invece, andiamo proprio totalmente a nord, che in quel di Barese si terrà in questo weekend la Eco Run, manifestazione che nasce come manifestazione podistica,
0: sì,
1: ok, in purezza, e poi è diventata negli anni ovvero una manifestazione ricca di tante appendici anche gastronomiche e di altri sport. Ecco, allora domenica in piazza Monte Grappa, via Volta, via Moro, sarà realizzato un circuito di gara dove si sfideranno gli amici della wheelchair, gli amici in sedia a rotelle, che faranno un gran premio tra le 14:30 e le 15:30. Poi alle 15:30 la Formula 1 a pedali, ovvero dei modellini realizzati in cartapesta, in latta e metallo.
0: Bello.
1: Così, ricalcando appunto le silhouette dei modelli più famosi, ma che dentro
0: bellissimo
1: invece
0: da vedere
1: hanno
0: anche
1: i pedali. Quindi salutiamo gli amici della wheelchair, le 2:30 Eco Run a Barese, domenica, siateci, piazza Monte Grappa.
0: Le parole che ci fanno stare bene: divertimento e solidarietà.

0: Chiara O, che anche oggi ha funzionato, e un sacco di voci stanno cantando al 331 80 90 101. Siamo partiti da Siamo rimasti in tre, perché siamo qui io con Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi, da Domenico Modugno siamo arrivati con un giro di canzoni a Claudio Villa, Voglio vivere così, e Felice canto,
1: passando per i Sette Nani peraltro.
0: Sì. Da Lucio Dalla cantato da Gianni Morandi, e la parola su cui è scattato il gong oggi era canto. Ve la state cantando in tutte le salse. Cominciamo così.
2: Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, io canto internazionale, devi vincere. Ciao banda, Matteo da Ronco Scrivia.
0: Matteo da Ronco Scrivia, crede, lì c'è l'Interclub dove sono iscritta anch'io.
1: Ah, d'ufficio?
0: D'ufficio, ragazzi.
1: Lo sanno loro? Sì?
0: Sì, sì, sì, mi hanno invitato.
1: C'è stata una moria delle iscrizioni dopo no. questa tua adesione, vabbè. Va bene, salutiamo gli amici sulla riva dello Scrivia, andiamo avanti, sentiamo.
3: Canto, canto, canto, canto senza respiro. Canto, canto, canto, na na na na na.
0: Da capogiro.
3: La, la, la, la, la, divento matta. Ecco. Se fa così,
0: fa così, fa così.
3: Non... aspetta, poi fa. Na na na na na na na, farfalla. Na na na na na na na.
0: Ma non era ballo, ballo, ballo.
4: Farfalla, ballo, ballo, ballo.
3: Na na na. Baci.
0: Quindi le uniche tre parole che ha detto.
4: Farfalla. Tutte sbagliate.
0: Cannate.
1: Giro.
0: Ma va bene lo stesso.
1: Va bene, va bene.
0: L'importante è cantare.
5: Io canto. Le mani in tasca e canto.
0: È primavera e canto.
1: Sì,
0: questa è arrivata in un sacco di versioni.
1: Sì, sì,
6: canto
1: anche
6: qui
1: troppo.
6: Per voi, Gem, quanto canto un'emozione.
4: Gem.
6: Ciao a tutti, Peppe da Catania.
0: Gem.
4: Cristina D'Avena.
0: Le gemme, le holograms. Cosa state
4: Gem,
0: tirando tan, fuori? Tan,
4: sono una cantante.
7: In un mondo che non ci vuole più. Il mio canto libero
0: sei tu.
7: Sei tu. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao, amico anonimo.
8: Canta così nella mia vita. Fermati qui tutta la vita.
0: Mango. Angelina?
4: No, no.
0: L'amore per te? No, mango.
1: Mangone. Ah.

0: Ma
1: ho un dubbio.
2: Cosa diavolo
1: allora,
2: è?
1: O è Biancaneve
3: o Cenerentola.
1: O è la bella addormentata nel bosco anche.
3: No, però Biancaneve.
1: È Biancaneve.
2: Forse la canzone prima dell'offertorio.
1: Canta. Sì, ma è bellissimo. Quando si sveglia la mattina lei canta con gli uccellini.
3: Ecco. Biancaneve.
2: Va bene.
0: Singing in the rain.
1: International.
0: La mattina non è facile.
1: No?
0: Buon weekend a tutti. E viva Lorella.
1: Ciao Lorella. Bellissima anche questa. E poi andiamo a Roma. Tanto
4: canto per cantare, perché mi sento il

0: Vabbè. È tanto per... No, vabbè.
1: Allora facciamo che siamo un paese approssimativo, che
2: ma
1: va
2: sì,
1: bene tutto.
2: Ma siamo belli per quello.
1: Sbertucciati con le pezze al culo, ma siamo... A me mi piaceva l'inizio,
2: Cioè?
1: Che era... Per fa sta vita meno amara, me son comprato sta chitarra. Grande Nino Manfredi, grande.
2: E allora è proprio il motivo per cui facciamo il karaoke ogni venerdì, tanto per cantare insieme a voi. E il karaoke torna venerdì prossimo qui su R101.

0: Capita spesso di avere una giornata come quelle di cui parla Pink nella sua canzone Should Day, capita, e allora serve qualche parola di supporto, qualche parola di sostegno.
1: No, le parole di supporto sono quelle nostre nei tuoi confronti dalle 8 in poi. No. Di supporto, certo, perché
0: motivazionali.
1: Questo... Sì, le frasi che vi fanno stare bene, quella breve frasetta, insomma, che vi mette subito di buon umore, vi mette in gingheri.
0: E non solo a noi comuni mortali, ma anche ai calciatori. Siamo a Tottenham con gli Spurs, sono la terzultima squadra in classifica.
1: Ma Tottenham, quindi a Londra?
0: Sì.
1: Ok.
0: Tottenham Court Road.
1: Tottenham, grande, sì, perfetto.
0: Nessuna vittoria nel 2026.
1: Incredibile.
0: L'ultima successo contro il Crystal Palace il 28 dicembre, ormai dimenticata. E allora cosa fanno nella squadra del Tottenham? Cercano uno psicologo su LinkedIn per tirare su i giocatori, fare in modo che riescano a riprendersi in questi ultimi fasi del campionato e magari evitare la retrocessione.
1: E se no potrebbero fare come i calciatori italiani la domenica sera a Milano.
0: No?
1: Beh, anche quello è un modo come un altro per riagguantarsi un attimo dallo stress, magari, vabbè, certo, diventa un po' anche un investimento.
0: Dici, insomma, cioè, a parte economica.
1: Che poi chiedo qui alla parte autorale, quante partite mancano alla fine del campionato inglese? 4, quindi lo vediamo, insomma, c'è ancora un mesetto per capire,
0: esatto,
1: se
0: vediamo
1: lo psicologo
0: se funziona.
1: Del Tottenham funziona oppure no. Insomma.
0: Ma ognuno di noi ha quella frase, quelle poche parole che gli svoltano la giornata, che sono musica per le orecchie, sentiamo le vostre.
2: Buongiorno, bando di matti, Fabio D'Aglio, provincia di Brescia, Francia Corta, amante di ciclismo, e la frase che mi fa stare bene è: dove andiamo domenica in bici?
0: Wow.
2: Ciao ragazzi.
0: Vuol dire che c'è bel tempo, vuol dire che si parte, vuol dire che fa subito scampagnata.
1: Certo, solo pensiero di fare la gita su due ruote lo fa stare bene, ci credo, bravo.
3: Quando mia moglie mi dice hai ragione. Che goduria. Davide da Cassino.
0: La vivi anche mentre la dici, no?
4: Buongiorno ragazzi. Io mi sciolgo quando qualcuno mi dice scusami, mi sono sbagliato o mi sono sbagliata. Perché al giorno d'oggi ammettere di aver sbagliato sembra un crimine, ma credetemi, è molto molto molto scioglievole. Ciao ciao.
1: Sì, è vero, devo dire, insomma, in un'era in cui tutti devono essere per forza belli e vincenti, c'è questa cultura, no, della sconfitta, che si fa fatica.
0: Hai ragione, Cristiano.
5: Ma anche offro io, Cristiano, non è male.
1: Sì,
0: io.
1: Sì, buongiorno.
5: Offro io non è male.
1: No, no, offro io ha sempre il suo porco fascino, devo dire, insomma, però... L'amico di Cassino che ha detto quando la moglie dice hai ragione, la domanda era la frase che vi fa stare bene, non la frase impossibile, quella la facciamo lunedì.
6: Buongiorno banda, ma ciao. Una delle frasi più belle che sento volentieri è: signor Paolo, le ho fatto il bonifico.
0: Wow.
6: Molto positivo. Ciao Paolo da Brescia.
1: Sì, che poi si comincia con un piccolo segue fattura, no? E comincia, solitamente comincia tutto così. Poi quando poi c'è il lieto fine del bonifico. Allora...
0: Pagamento a vista, anche. Tre belle parole.
7: Ciao banda.
0: Ciao.
7: Le parole che mi fanno stare bene? Da domani ferie.
0: Sì.
7: Mamma, come mi fanno stare bene.
0: È vero.
7: Però da domani no ferie.
0: No, se n'è andato, dobbiamo partito. Tirarci giù.
1: No, no, forza, forza, andiamo.
0: Manca poco alle ferie. Ciao,
7: allora,
0: buongiorno.
7: Qual è la frase? Oggi è venerdì.
0: Ecco, dai.
7: E quindi buon venerdì a tutti.
0: Accontentiamoci. Domani è weekend. Il buon
8: la cosa
0: weekend.
8: Che mi fa star bene la mattina è sentirmi dire ti voglio bene ai miei figli di 2 e 4 anni. E mi fa iniziare la giornata a fionda. Ciao ragazzi, Giovanni Piacenza.

0: la torta ricciolina che arriva da Abbadia San Salvatore, omaggio della famiglia Saletti, famiglia di nostri ascoltatori peraltro, quindi insomma.
1: Quando hai sentito la parola omaggio ti sei sciolto, di la verità.
0: Sì, sì, devo dire, ho gradito moltissimo.
1: E stiamo scoprendo anche le frasi che fanno stare bene i nostri amici. Siamo partiti dal fatto che anche i giocatori del Tottenham che rischiano la retrocessione hanno messo un annuncio su LinkedIn cercando uno psicologo, qualcuno che li possa motivare per giocare meglio ed evitare di passare nella serie B
0: inglese, diciamo.
1: Le vostre frasi motivazionali quali sono?
2: Buongiornissimo, la mia frase che mi fa stare bene,
1: sì?
2: Pago in contanti e wiwa.
1: Mr. Black è stato soprannominato nel file.
0: Chissà perché. Oppure
3: la frase che mi svolta la giornata,
1: sì?
3: È vada pure, detto dal carabiniere dopo che mi ha fermato.
1: Bella.
3: Purtroppo è un periodo che mi ferman tantissimo.
1: Vada, a posto.
0: Cioè, vada pure, che alla fine non si è accorto di niente.
1: Esatto.
0: Carabiniere. Senso era quello, ok?
4: Ciao banda, sono Annalisa.
1: Ciao Annalisa.
4: La frase che mi piace di più è fai pure con tranquillità.
1: Oh,
4: non c'è
1: bello.
4: Fretta, perché oggi come oggi è tutto di corsa. Ciao, buona giornata.
1: Hai proprio ragione.
0: È vero, hai ragione, ma
1: con
0: adesso
1: calma.
0: Ti dobbiamo salutare perché tra un po' parte la canzone.
1: No, in realtà vanno troppo di fretta anche i salmoni. Abbiamo scoperto ieri nelle acque reflue dei nostri fiumi ci sono delle sostanze stupefacenti e quindi vengono assunte anche dai salmoni che risalgono molto più velocemente i fiumi e vanno molto più lontano di dove storicamente si fermano.
0: Allora, il dio della radio ci aveva messo in guardia e ci aveva fatto lasciare questo personaggio che era rimasto un po' in canna.
1: È caduta,
0: diciamo,
1: la linea, esatto,
0: caduta la
1: ieri.
0: Linea, non a caso, secondo me. Tu invece, più ostini.
1: Abbiamo di nuovo il salmone. Prego.
0: Il salmone.
1: Pablo Escomar, ragazzi.
5: Poi Pablo Escomar.
1: Che è successo ieri?
5: T'hanno
1: fermato
5: ieri.
1: Un posto di blocco, hai beccato.
0: Non ti hanno detto vada pure, però.
1: Esatto.
5: Le sirene. E allora abbiamo chiuso il collegamento.
1: Le sirene, capito?
0: Certo.
1: Torna tutto.
0: Certo.
5: Potrebbe finire anche oggi all'improvviso. Non ve prometto niente.
1: Vabbè.
5: Comunque sì, noi salmoni così. Che ingeriamo questa cosa.
0: Quindi voi narcosalmoni, diciamo.
5: Noi narcosalmoni.
0: Esatto. Okay.
5: Siamo gli unici che riescono a risalire le cascate. Le unici.
1: Wow!
0: Come state?
5: Al contrario. Torniamo indietro. Finalmente ci potete vendere al grammo e non al chilo, ragazzi. Ve lo dico. Ce li vedo i genitori, amore, mi raccomando, se devi guidare, evita di mangiare il salmone.
0: Beh.
5: Evitalo.
0: Chiaro.
5: State, ho un amico mio, Salmo da Vinci.
1: Tanto
5: questa è brutta. C'è un amico mio che quando l'hanno tolto dal forno ha urlato: mamma mia, che bestia! E così.
1: Però c'è questo problema. Però lei suonava anche con Salmon and Garfunkel, no?
5: Io chiuderei con questa.
1: È stato male.
5: Sì. Chiudiamo con questa. Vado a ballare la Macarena con gli altri al ristorante giapponese che mi sa che mi stanno aspettando.

0: video, quindi sì, potete vederlo. Lui è riuscito a beccare tutte le canzoni, sì, sentendone solo un secondo, di tutti i 20 album dei Duran Duran dall'81 a oggi.
1: Ho detto tutto perché sono un genio.
0: Sei un fenomeno, Morgan.
1: Cioè, io sono un genio, ragazzi, vi rendete conto? Cioè, riesco a indovinare cose impossibili, cose incredibili. Volevo fare la prova?
0: Beh, ma in un secondo è veramente difficile. Comunque, le canzoni dei Duran Duran sappiamo che le sai tutte. Proviamo con altri suoni, no?
1: Proviamo con altri suoni, vai. Proviamo. Dovete mettermi alla prova, perché, cioè, vi voglio far capire quanto sia, quanto genio ci sia dentro,
0: in
1: quanto
0: questa
1: studio,
0: capacità,
1: quanta preparazione.
0: Pazzesca.
1: Ah, proviamo?
0: Vai.
1: La regia, c'è qualcosa, vai.
0: È già andato, era quello?
1: No, un po' più.
0: Un secondo
1: come?
0: In più, vai.
1: Stella Stai, Umberto Tozzi, 1980.
0: Ammazza!
2: Bravo!
1: Ce n'è ancora?
0: Vai, sentiamo, vai, un altro secondo di un'altra canzone. Vabbè, impossibile.
1: Sinfonia numero 40, il Sol minore, 25 luglio 1788. Vienna, conosciuta come la grande sinfonia in Sol minore, inizialmente senza clarinetti, aggiunti in seconda versione nel 1791.
0: Che fenomeno!
1: Oh, c'è il signor Paolo Coniglio nel pubblico.
2: Esatto. Paolo Coniglio,
0: che
2: sono
0: nomi.
2: Citazioni sono mostruosamente proibiti, sì, in cui Paolo Villaggio. Cioè, chi era con Mike Buongiorno, vero?
3: Mike Buongiorno,
2: sì, che gli chiedeva il nome di tutti gli spettatori,
1: certo,
2: di un settore di uno stadio brasiliano, e lui gli diceva,
0: fantastico,
2: lui voleva sapere anche i soprannomi. Poi a un certo
0: ma io
2: punto
0: voglio continuare a mettere alla prova Morgan, perché queste erano facili, dai, sotto sotto.
1: Sigla papà Castoro, 9 gennaio 1995, prima puntata, cantore animato francese, Les Histoires di per Castor. Questa, sentite, sono genio.
2: Bravo.
0: Okay. Reminiscenze di
1: ancora più difficile. Vado?
0: Vai. Arriva.
1: Ecco, ok, ce l'ho. Risposta alla domanda di Paola Perego dopo la parola presidente.
0: Ma non vale, era un silenzio, allora va al punto.
1: Un'altra?
0: Ce ne abbiamo, vai, un'altra.
1: Suono nave MSC World Europa, capofila della classe World, nata per la sua poppa Y e tecnologia avanzata.
0: Dove stava andando? Verso che porto era
1: Bari
0: diretta? Ok.
1: Ultima?
0: Giusto.
2: Proviamo.
0: Oh. Dai, questa.
1: Cenerentola.
0: Non la riconosci?
1: Non lo dico, cioè, non,
0: ma è nel blu, sono dipinto di blu, dai, questa è facilissima.
1: Vabbè, ma non è possibile. Cioè, no, troppo moderna. Troppo moderna, non si conosco.
2: Come troppo moderna?
1: No, non è il gioco così, state imbrogliando. Non è regolare. Non è regolare. Non è regolare.
0: Indovinate il nome del
2: della nave,
0: degli spettatori di un concerto di musica classica, e non stai nel blu dipinto di blu.
1: Un brano nato ora, non è che possiamo fermarci a parlare di brani così,

0: Dragon Anger, gli Oasis ieri avrebbero dovuto annunciare le date del tour 2027.
1: Si sono menati.
0: No, in realtà no. Ma lui ha un fan, ha detto che molto probabilmente verrà a Roma, quindi c'è la data italiana per il 2027 per gli Oasis.
2: Bellissimo. Allora compriamo i biglietti anche per i gabbiani di Roma, visto che è anche di loro che stiamo parlando.
0: Sì, ma anche Noel è un abilissimo imitatore, non
2: davvero?
0: Lo sapevo. Sa fare benissimo l'ex calciatore Roy Keane.
2: Sì.
0: E Matthew McConaughey.
2: Sì.
0: Durante le interviste si mette spesso a fare le boccette.
1: E Beppe Grillo.
3: Nel dubbio.
2: Abbiamo un pubblico talentuoso in tutto questo, gente che sa imitare anche, leggo, dei delfini.
0: Vai, sentiamolo. Sì.
4: Ciao a tutti, sono Vittorio, ho 16 anni e so imitare perfettamente il verso del delfino.
0: Vai.
4: L'ho imparato quando ero molto piccolo, dopo essere andato all'Acquario di Genova, e niente da là. Ho sempre continuato a farlo.
3: Come fa?
2: Mazza.
4: Quindi niente,
2: bravo.
4: Vi auguro una buona mattinata a tutti.
1: Ma che bello,
0: ma che bello. Allora, era cioè, uno zoo e
2: il file era nominato delfino minorenne. Ho detto, questo sa anche, sa anche fare il delfino minorenne.
1: Delfino curioso,
2: il delfino minorenne. Allora io leggo il titolo del file, invece è imitazione debole di un
0: debole.
2: Cane.
0: Sì.
3: Debole.
2: Debole.
5: Ciao, sono la Vescia e io farò l'imitazione del cane.
1: Non è
3: bello,
0: è un cagnone.
1: Non era tanto in forza.
2: Sì, era un cane debole.
3: Era un onomatopeico.
2: Ma attenzione,
3: chi è questo?
2: Titolo
1: Chiara.
2: Titolo del file. Tir fermo al semaforo.
6: Ciao banda, Matteo da Milano.
0: Ciao Matteo.
6: Tir fermo al semaforo.
0: È bellissimo.
2: Allora,
3: ma è meraviglioso.
2: No, aspetta, bello. Camionisti all'ascolto. Chi è che mi spiega quella saettata d'aria compressa che parte quando hai un camion fermo di lato? A cosa serve? Perché c'è? Che uno si spaventa.
0: Secondo
2: perché
0: me
3: serve a farti
0: pulsante.
3: Spaventare.
0: Sì, hanno il pulsante loro, la fanno partire quando vogliono, sì. Quando sei proprio lì, magari col motorino.
1: Secondo me è lo sfiato della moca che ci hanno
2: non lì lo so.
0: Se c'è un amico camionista all'ascolto, fermo al semaforo in questo momento, potrebbe registrare il suono del suo tir, così lo mettiamo in comparazione con l'imitazione del nostro amico.
2: Esatto. Allora abbiamo un titolo del file.
3: Sì.
2: Animale generico.
0: Vai.
7: Buongiorno banda, Michele da Jesolo.
0: Vai, Michele.
7: Ho visto l'ombelico di Chiara e mi è scappato il maiale.
3: Perché generico se un maiale vero?
2: Non lo so.
1: Rientriamo nel maiale.
2: Comunque,
1: nel truogolo.
3: Sta diventando proprio la corrida,
2: sì,
3: versione Corrado.
2: L'animale generico è come il farmaco equivalente.
3: L'animale generico.
1: Leggo un file. Bruno Mars. Ah no, è la canzone.
2: La canzone.
0: In tutto ciò, imitatori in erba all'ascolto. Noi ne abbiamo uno. L'unico che ci guadagna su questa cosa è il nostro Leonardo Fiaschi.
2: Esatto, perché cosa succede? Succede che
0: all'ascolto noi ne abbiamo uno. L'unico che ci guadagna su questa cosa è il nostro Leonardo Fiaschi.
2: Esatto, perché cosa succede? Succede che Albano ha detto che Magalli gli ha dato del

0: di solito vanno in
1: culo. Eccolo,
2: felicità e mangiare un panino e fare rutti. Allora ragazzi,
0: ma è vero,
2: vi vantate tanto dalla gara dei gabbiani. Io ho iniziato così la mia carriera,
0: cioè
2: ero ad Andria, stavo in piazza, facevo il verso dei gabbiani per cacciare dai ristoranti i piccioni.
1: Con un acuto lui le cacciava.
2: E da lì mi ha notato un grande autore che mi ha fatto far provare grandi palchi.
0: No, grande. Sì, allora, Johnny Vulcano a Mesagna ti ha notato.
1: Sì.
2: Questa cosa di Magalli che ha detto che sono un C puntini puntini uni. Ora lo dice
0: Centurione.
2: Però quando facevo il terzo degli Oasis non lo diceva.
1: Ma quando? Ma quando?
2: Sì.
0: Quando?
2: All'inizio della mia carriera.
1: Non si è saputo qua.
3: Ma erano dei bambini gli Oasis.
0: Alla recita scolastica degli Oasis. Forse.
2: Voglio ricordare a Magalli
1: sì,
2: che io ho vinto la causa contro Michael Jackson.
1: Questo è vero. Questo è vero.
2: Perché mi ha rubato una canzone, quindi posso benissimo denunciarlo. E sapete perché non mi arrabbio?
0: No,
1: perché?
2: Perché Albano è buono. Albano. E Albano tiene ragazzi a lavorare al Cellino San Marco per 3 euro l'ora.
0: Appunto.
3: Hai fatto 20 interviste su questo fatto.
2: Eppure non mi sono mai permesso di dire che. Che Magalli è un piccolo contenitore di boria.
1: Non lo dica però.
3: Esatto.
2: Mi ha mandato degli audio.
0: Ah, sì? Sentiamoli.
1: Sentiamo.
4: Albano, sono Giancarlo. Sei un amicone. Un amicone.
0: Amicone.
2: Poi un altro.
4: Albano, volevo dire che c'hai la mancia da...
3: Cioè?
2: E poi un altro.
4: Buongiorno R101, questo è il mio verso del gabbiano.
3: Quello era per noi.
1: Ha sbagliato il numero.
2: Ha sbagliato.
0: Ma
2: poi,
0: quindi
2: forse
0: sei tu che hai capito male. Magari non intendeva esattamente quella parola.
2: No, sarà andata così. Vabbè.
3: Grazie, addio, ragazzi, per aver chiarito.
1: Che bellezza.
2: Scusatemi, mio

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle, le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni

come mai non esci? Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: is what you came for. Calvin Harris e Rihanna su R101, 7 e 12 minuti, esattamente 24 ore. No, aspetta, 12 ore fa.
1: Sì.
2: Allora fate.
0: Abbiamo scoperto che.
2: Di andare al caffè quando lei può farvi tranquillamente la dichiarazione dei redditi.
0: Tranquilli, si dimezza in un secondo. Beh, 12 ore fa più o meno i trafficanti, sì, hanno avuto la stessa bella idea di farvi sfidare con le imitazioni su animali, okay, versi rumori.
2: Ok, ok, ok.
0: Perché se la sono beccata loro, bella fresca, la notizia della settimana, ovvero la gara di imitatori di gabbiani.
2: Ma perché in Belgio ci esistono. Tengo. Sì, esiste in Belgio una gara.
0: È seria, ecco, è la cosa.
2: Dove la gente non solo ne imita il verso, ma addirittura si veste, no? Si mette delle piume addosso, delle ali finte.
1: Beh, ci sono anche quelli che strappano le buste.
2: Anche,
1: vero,
2: certo,
1: per cercare il cibo,
2: è vero, che vero, portano via il tramezzino, sì, certo,
3: per rendere più credibile l'imitazione, certo, portano certo una piccola di plastica con i rifiuti e la beccano,
2: ma sono particolarmente aggressivi. Io ricordo qualche mese fa piazza Unità d'Italia,
0: gli imitatori di gabbiani,
2: no, a Trieste. A Trieste c'erano i gabbiani che sono dei Messerschmidt, cioè
0: se la comandano loro, hanno capito che se ti distrai un attimo quello che hai in mano vola via.
3: Ma con una sala da ballo nuova, tutto questo
2: ancora
3: non sarebbe successo. Sì, ormai ragazzi, va avanti, è vero, fino a novembre.
1: Io ho scoperto il lavoro del secolo.
2: Qual è? Cioè?
1: Puoi affittare il falco, se hai dei gabbiani, una terrazza, puoi affittare il falco a 3.000 euro il mese.
3: Che il falco fa? Cosa lo spaventa?
1: Spaventa i gabbiani.
3: Ah,
1: spaventa i gabbiani.
2: Ma il falco, il falco con i contributi a 3.000 euro al mese?
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Oppure a nero.
3: Falco a nero.
0: Abbiamo il podio. Sì. Sul Belgio,
2: del Belgio,
0: dei tre,
3: sì,
0: più
1: più bravi.
3: No, vorrei sottolineare, ecco, il paese dove tengo.
4: Ah già, è vero che tu c'hai sta cosa col Belgio.
3: Quale paese del mondo potevano fare una cosa così idiota?
2: Allora, chi può parlare male del Belgio sono i francesi, perché loro
3: mi sento molto
0: loro
3: francese,
0: fanno proprio.
2: Loro raccontano barzellette su quelli del Belgio.
3: Non hai raccontato di quel mio zio francese di Lione?
0: Però in Belgio ci sono i più simili imitatori di gabbiani.
3: Vabbè.
0: Scopriamo il podio qui alla banda di R101.
4: Dai, terzo posto.
2: Ma questa è la carrozza.
0: Solo terzo posto.
2: Questa è la carriola di mio suocero.
0: Questa è una ragazza. Tutta bella, vestita da gabbiano. Al secondo posto abbiamo lui.
1: Una scimmia.
4: No, è bravo.
1: Qui bravo.
0: Bravissimo.
1: Poi bravo,
3: Io infatti c'è l'ovazione.
2: Io ho un'amica che ride così.
0: Ecco il primo posto, ascoltate.
4: Ma questo è uno stormo.
3: Come fa?
4: Quanti erano?
0: Che riesce a farne un paio di gabbiani.
4: Ma come fa?
0: Lui fa i gabbiani.
1: Anche
0: i
1: gabbiani. Sei sentito anche.
0: E poi, vabbè, signori, in Belgio non si è riuscito ad esibire il gabbiano de Roma, che invece l'abbiamo qui a R101 alla banda.
5: Ecco il gabbiano da Roma.
2: Vabbè.
5: Au.
4: Sapevo.
5: Mai morte.
2: Ma no.
6: Povero gabbiano.
0: Povero. Hai tradito la campagna. Hai perduto, non l'hai tradito.
4: Sì, è stato tradito.
0: Fine, no, vedo altre voci. Bombolo,
3: dopo,
0: scimmia.
3: Dopo.
0: Allora dai, tra poco. Dopo fulminacci e stupida sfortuna, le vostre imitazioni folli alla banda di R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Secondo Donald Trump è possibile un nuovo attacco all'Iran. Il presidente boccia la proposta di Teheran in 14 punti. Netanyahu convoca il gabinetto di sicurezza israeliano sulla fine della tregua. Intanto Trump precipita nei sondaggi. Il 62% degli americani lo boccia a 6 mesi dalle elezioni di midterm. In settimana missione lampo del segretario di Stato americano Rubio per ricucire con il Papa dopo le recenti polemiche Washington Santa Sede. Giovedì l'incontro in Vaticano. Dopo gli attacchi del presidente si lavora anche a un faccia a faccia con Giorgia Meloni. Cambiamo argomento: la difesa di Andrea Sempio, indagato a Pavia per il delitto di Garlasco, valuta di chiamare testimonianza la ragazza di cui il 38enne si era invaghito per dimostrare che non si trattava di Chiara Poggi. Mercoledì per Sempio l'interrogatorio a Pavia. Tennis, Sinner da leggenda, a Madrid travolge Zverev per 6-1, 6-2 in meno di un'ora di gioco e vince il quinto Master 1000 di fila, impresa mai riuscita a nessuno in passato. Adesso Roma e Parigi, dice Sinner alla fine del match col tedesco, fugando ogni dubbio sulla partecipazione ai prossimi internazionali d'Italia. E non si ferma in queste ore l'onda di emozione che ha accompagnato la notizia della scomparsa di Zanardi a 59 anni. Un pensiero al pilota oggi dai 62.500 della Stramigliano. Ad Alex, il pubblico dello stadio Dallara dedica uno striscione nel giorno di Bologna-Cagliari. E proprio nel calcio basta un pari all'Inter questa sera con il Parma per il 21esimo scudetto. Tutto esaurito a San Siro. Milan sconfitto 2-0 a Reggio Emilia dal Sassuolo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Sempre al 331 80 90 101 ci state raccontando dei vostri bigliettini. Siamo partiti da un video di Stefano De Martino che se ne è trovato uno sul cruscotto, due ragazze che simpaticamente gli hanno fatto i complimenti neanche avendolo troppo riconosciuto, dicendogli: se sei De Martino leggi, sì, se no ti farai una risata.
1: Un po' sulla fiducia, diciamo.
2: E abbiamo scoperto che i bigliettini li usano anche i nostri amici all'ascolto, dai.
0: Ancora, decisamente, sentiamo.
3: I miei biglietti in casa sono: i gatti hanno già mangiato, non farti impietosire. Ciao Marica da Reggio Emilia.
0: Ciao Marica.
2: Il gatto poi è ruffiano, eh? Viene da te, vuole il cibo da te, arriva l'altro, vuole il cibo dall'altro.
1: Certo, sì.
0: C'è anche chi non li riceveva da anni e anni, ma ci ha scritto proprio stamattina che ne state parlando: ho avuto il bigliettino dal mio marito, ti ho preso 150 euro, c'era scritto.
2: Ah! Io ho preso dei soldi dal portafoglio.
0: Certo, beh, almeno, romantico.
2: Almeno avverte, non ti viene lo scioppone perché non li trovi e pensi che te li abbiano rubati.
4: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
4: Io alcuni anni fa lavoravo a Milano in una grande multinazionale, quindi mega parcheggio. Un giorno scendo, trovo un biglietto con un girasole e nella portiera della mia macchina, che mi ha francato alla maniglia per l'apertura della portiera. E io, contentissima, frase super sdolcinata: a te che sei il sole, fai girare questo fiore. Il giorno dopo ho trovato un altro biglietto con scritto: scusa, non era per te, ma per la Y che era parcheggiata accanto alla tua. Sono rimasta malissima.
0: Certo.
4: Comunque sì, baci mano.
2: E non ci si può sbagliare con queste cose, uno si illude poi.
0: Guardate bene la targa almeno. Il numero invece è 331 80

0: sempre bella, ci piace proprio tanto. We Are Young, Fan e Janelle Monae, alle 7:11 minuti, buon giovedì dalla banda di R101. 30 aprile, abbiamo 3 giorni davanti, possiamo finalmente toglierci quella pratica che è in sospeso da mesi, settimane.
1: C'è chi è risorto in 3 giorni, vuoi che non si riesca a chiudere una faccenda noi?
2: Citazioni.
0: A caratteri cubitali, cambio stagione armadio.
1: Ah, 3 giorni addirittura.
0: Ce ne vuole.
2: Cambia proprio l'armadio, lui le ante, tu le rimonta, le smonta. Capito?
0: Ne approfitti.
1: Ti fa le cose con calma. Ma poi li metti
0: pulisci
1: in ordine.
3: La mia compagna ci mette 3 mesi. Quando ha finito di cambiare l'armadio, di nuovo il momento di tirar fuori la roba pesa.
0: E per interposta persona, ciao banda, questo ponte mio marito ieri ha dichiarato che finalmente pitturerà il bagno e forse anche la cucina.
2: E ci credi?
0: Crepi l'avarizia, lunedì ci farà sapere.
1: Cristiano, comunque tornando a prima, sappi che sento dire che l'armadio della tua compagna è comodo.
0: Lo dicono.
1: Sì, se ne parla in giro tra amici.
0: Oh, bagno e cucina
3: è
0: lunga.
3: Gli ho dato le chiavi, poi può fare cosa li pare.
0: Le vostre voci, che avete intenzione di fare? Potete veramente togliervi quella pratica questo weekend? Qual è?
4: Ciao banditi del mio cuore, buongiorno. Allora, quello che vorrei finire in questi 3 giorni e che finirò sarà di falotto, perché da quest'anno mangerò le mie santissime e buonissime verdure.
1: Dai,
0: buone.
3: Bella roba.
1: Brava,
0: assaggiare
1: fai
0: subito.
1: Fai il buco, metti il semino, te lo concimi da te, fai tutto quello che devi, brava. E poi noi si mangia i pomodori,
0: tu te lo concimi da te l'orto.
1: Io mando Cristiano.
3: Metti il semino?
1: Sì, metti il semino.
3: Poi arriva la cicogna, immagino.
1: Devo spiegarti proprio tutto. Allora, ne fai il buchino, metti il semino, metti l'acqua. Tu ci vai sopra leggendo la Gazzetta.
0: Prima devi rigirare la terra.
1: Devi girare la terra.
0: Certo. Devi farla un po' respirare.
2: Ma la terra mangiare la terra. Braccia rubate all'agricoltura. Cosa fate qua alle 7 del mattino?
1: Guarda che noi siamo coltivatori diretti.
3: Dopo che vado al bagno con la Gazzetta non si respira, ha ragione, chiaro. Devi fare
0: i
3: un po'
0: buchi
3: respirare.
0: Però sono un problema da un'altra parte. Quando ce ne sono troppi devi passare 3 giorni a fare cosa?
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Sono Teresa. Una cosa che io aspetto e mi auguro di fare al più presto è rammendare i calzini bucati che lasciano mio figlio e mio marito. Non ce la posso fare.
1: Non ce la fai.
5: Sono una marea, una montagna di calzini bucati da rammendare. Ciao banda.
0: Ciao. Isterica, non ce la fa già più.
3: Vedo che a differenza di Cenerentola l'ha presa a ridere la sera.
0: Sì, è vero. Bene. Quindi, uovo nel calzino, giusto? Uovo di legno dentro al calzino?
1: Sì,
3: l'uovo
1: adesso
3: di legno.
1: Dai, ma allora era per quello, io l'ho sempre mangiato.
2: Mangi l'uovo di legno, Paolo.
1: Ecco perché.
2: C'ho la Fantozzi. Crede sia quello sodo.
1: Buono.
0: E poi così puoi rammendare meglio il calzino.
1: Certo.
0: No? Serve a quello, giusto?
1: Anche il ditale serve, no?
0: Sì,
1: perché sennò
0: ti pungi. Sì, esatto.
3: Tu col dito stamattina.
2: Smettiamola.
3: Ha fatto il dito rosso di ET.
2: Sì, è vero.
3: Poi il ditino per il buchino nell'orto. Guardate fuori il ditale.
1: Aspetta,
3: cosa
1: devo prenotare l'urologo, io ho paura.

0: Sveglia, sveglia, eccoci qua. Anche oggi la banda di R101 vi accompagna ovunque stiate andando fino alle 9 del mattino. In questo morning show che vi fa stare bene c'è Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Perché quando il gallo canterà tre volte qualcuno di voi mi tradirà.
2: Ha già detto qualcuno, mi sembra.
1: È farina del mio sacco. Copyright è mio.
0: Ha suonato una volta per adesso il gallo, ha cantato.
1: Alla terza volta qualcuno di voi mi tradirà. Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno a Cristiano Militello.
3: Buongiorno Paolo, andate, bevetene tutti.
1: Grazie. Soprattutto la seconda.
3: Soprattutto la seconda.
1: Pensa che volevo fare il prete perché ho detto guarda, quello beve davanti a me.
3: L'altro giorno c'era un figlio piccolino di un mio amico, gli ho detto classica domanda che fai a un bambino a quell'età, qual è la materia che preferisci a scuola? Mi ha detto religione. Ho detto ah, perché religione? Sono molto religioso, credo molto in Dio, ho già fatto chierichetto. Mi ha raccontato la sua prima esperienza da chierichetto, ve gli hanno dato la tunica da chierichetto e gli stava un po' grande, veramente piccolino bambino. E quindi con la candela in mano è inciampato.
2: No,
3: ha dato fuoco al tappeto. Un principio, ma nonostante questo devo dire
0: vuole ancora fare il chierichetto.
3: Vuole fare il chierichetto.
0: Un posto dove fai quello che vuoi, dai fuoco alla roba. È un po' il piccolo piromane.
3: Ma tanto ti arriva un po' di vino.
1: Quando facevo il chierichetto io, perché mi capite di fare anche quello. Ai funerali ci davano 50 lire. Ok? Perché erano pagati, tra virgolette, no? Una mancetta.
0: Era una mancetta per i piccoli.
1: Quando c'erano le campane a morto in paese ci presentavamo in 30. per avere quel servizio.
0: Però mancava sempre il vino al prete, non lo trovava mai.
1: Le
0: no?
1: campane a morte, la gente, oh mamma mia, chissà chi è mancato. Noi tutti contenti. Tutti
3: poi,
1: contenti
3: di ritirare sul portantino bene. Di Forlilli. Vedi che poi alla fine.
0: C'è qualcuno che vuole dire qualcosa da casa di Leonardo Fiaschi? Chiedono la linea.
4: Guarda, sono Paolo Brosio.
0: Ciao
1: Brosio.
4: Queste storie.
0: Scusi stamattina.
4: Mi sveglio con voi che parlate di religione.
0: È vero.
4: Che bello, dello spirito.
2: Senti,
1: ti sei seduto sulla tastiera. Spostati.
0: Buongiorno a Riccardo Russo, anzi buongiornissimo. Ci ha già tenuto in piedi più svegli d'Italia per le prime due ore questa mattina.
2: Ci siamo. Che bello, vogliamo rimanere in chiesa stamattina?
0: Andiamo a farci un bel giro di boa della settimana.
5: Tutto
0: in l'unico programma al mondo che da un modo di dire così ha creato tutta una sigla, tutto un cinema
2: sul mercoledì.
0: È questo il mercoledì della banda di R101, particolarmente carichi. Poi in realtà il giro di boa era ieri pomeriggio per molti, settimana corta. Rimanete con noi, tante belle sorprese.
3: Sì, a proposito di sorprese, chi è il fortunato che c'è poi venerdì qua al posto
0: Phil Grondona.
2: Ha vinto il gettone.
0: Esatto, il buongiornissimo dalle 7 alle 9.
2: Phil Grondona, abbiamo suonato scusate.
0: Perché si è beccato il jolly del primo maggio in onda.
3: Buongiorno, qui che si danno le 50 lire.
0: No, tranquillo Cristiano, noi dobbiamo andare in giro gratis. Perché sì, e oggi questo è quello che chiediamo ai nostri amici.
3: C'è il primo pezzo dei Colcat.
0: Noi di R101 tutti gli speaker della radio ci offriamo gratis.
3: Ma chi l'ha detto?
0: Ma voi quale personaggio vorreste avere a un vostro evento?
1: Se rubo 30 secondi per fare il trade union con quanto abbiamo detto poco fa, non è necessario essere preti per celebrare. Perché? Perché la nostra Emanuela Maisano addirittura ha celebrato un matrimonio.
3: Certo,
2: veramente.
1: Ok, poi entreremo nel dettaglio. Quindi lei addirittura è stata convocata, le hanno chiesto due ascoltatori fanatici della radio, fan di Emanuela, le hanno chiesto ma perché ci piacerebbe che tu potessi officiare, celebrare questo nostro matrimonio con rito civile. Lei l'ha fatto.
3: No, addirittura Paolo, uno ha avuto l'iniziativa e l'altro si è trovato
0: la Maisano
3: che gli sposava a sorpresa.
1: Ma questo ce lo facciamo raccontare meglio da Emanuela in persona che verrà a trovarci stamattina, quindi abbiamo anche spoilerato l'ospite. Però ecco, quindi a questo punto mettiamoci a disposizione anche noi, no? C'è della serie, che so, il Musazzi potrebbe venire gratis a fare cosa a casa vostra? Portarvi fuori il cane?
0: Beh, a montare mobili.
1: Esatto.
0: Di allora, un noto marchio, sì.
1: Provate a immaginare tutto l'entourage di R101 e cercate di dare nel caso un ruolo a ciascuno di questi. Potrebbe venire a casa mia a fare questo. Beh, oppure
3: Musazzi lo vedo bene a fare gli atti vandalici dal vicino. Dovete vendicare su qualcuno.
2: Lo faccio subito.
0: Io posso venire a rovinarvi il matrimonio facendo un challenge dal pulpito in comune.
3: Vabbè, siamo verso le 4 del pomeriggio, sono tutti imbriachi.
1: Va bene. E se non trovate nessuno all'interno della banda del gruppo di amici colleghi di R101, allora provate a immaginarvi anche alla star.
0: Però
1: il personaggio
0: li pagate
1: famoso.
0: Quelli pagate. Non ve li mettiamo a disposizione gratis.
1: Solo noi con Militello, che ha avuto l'idea, veniamo gratis.
3: No, guarda, voi fate queste belle pensate di notte quando la gente brava dorme.
0: Tutto ciò al 331 80 90

0: uno che canta che si chiama Pitbull, cosa ti fa? Ti dà la zampina?
1: E sai come fa?
0: Ti fa la pipì sulla gamba del tavolo, cosa fa Pitbull?
1: Ma woof woof.
0: Woof woof.
2: Così, Pitbull.
0: Aspettiamola, non è arte questa qua. Non si può parlare di arte con uno che si chiama Pitbull.
1: Ah, no. Se parti cioè, già così polemico, chissà come arriviamo alla fine del Tortorella Challenge, perché sta per partire la...

0: tutt'uno divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Eppure oggi offrirai davvero, caro Cristiano, ma tempo al tempo. Abbiamo capito che ci sono due giudici di gara, Morgan, Marco Cassoldi, e Marco che se n'è andato e non ritorna più tranne che in questo quarto d'ora. Come fa?
2: C'è, è andato via.
3: Non c'è.
1: Scemo, lì attaccato al microfono di vetro, che ci guarda.
4: Ma chiamavate? Il pane. Mi cercavate? Mi cercavate?
2: Sì.
4: Sono Marco.
1: Sì.
4: Vado
1: perché
4: via.
1: Un altro amico, il mio amico Marco, è 2 anni e mezzo che deve andare dal medico, ma non ci va mai. Chiama Marco Visita.
3: Ecco, tu li provochi così e poi pretendi che siano brillanti loro.
5: Devo dire che se ascoltata la prima volta, la seconda e la terza,
3: certo.
5: veramente.
1: Giusto per rilanciare il guanto di sfida ai nostri amici che lo hanno preso e ce lo stanno ribaltando addosso. Così cominciamo con il primo sfidante.
6: E allora vogliamo parlare del più grande difensore italiano?
1: Chi è?
6: Marco Stretto.
1: Giusto.
4: Marco Stretto,
3: il più grande difensore italiano.
1: È bellissimo, ammettetelo.
3: Certo, a lei piacciono queste cose. Bella. Andate avanti così, che a lei piacciono.
5: Sì, sì. Anche Marco Materazzi non era male, devo dire.
1: Però poi è molto soggettivo. Io per la seconda sfidante sfaso. È bellissima. Prego.
7: Invece il mio chirurgo plastico si chiama Michirurg. Valentina da Foggia. Sì, smettetemi ogni tanto.
1: Ma certo, ma poi se sono tutte così.
3: Guardalo in faccia adesso, Michirurg. Che dimmi se lo riconosci.
1: Il chirurg. Stupenda.
5: È ancora tra noi?
3: No, sembra Pitbull, quello di prima che cantava.
1: Per me Foggia avrebbe già vinto tutta la settimana di challenge, ma se la deve vedere con il terzo sfidante. Dai. Ragazzi, io ho avuto un sussulto.
8: Pierino per strada chiede a un passante: mi scusi, questo è il marciapiede di fronte? No, è quell'altro. Ma come? Di là mi avevano detto che era questo.
5: Ma poi nuovissima!
1: Ma scusami. Ma è stupenda, io non mai...
3: Davvero ridi a queste cose?
4: Bramieri 78.
1: Anche perché poi vuoi andare avanti 6 anni con la stessa. Cioè, vai avanti.
2: La vergogna.
1: Una serata intera ci svolti.
5: Come il cartello.
3: Bramieri 78 sembra un mondiale.
5: Argentina. Un'annata dei vini, certo, sì.
1: Ma abbiamo attenzione all'ultimissimo sfidante, vai!
9: C'è un mio amico invece che è sempre formatissimo su tutti i medicinali.
1: Dai.
9: Si chiama Bugiardino, Marco D'Aregnano.
1: Ciao Marco, un altro. Ciao, Marco. Marco. Cioè, più di così.
3: È strano che nessuno di voi sia mai arrivato con Erminio Ottone.
4: Tu.
3: No, appunto.
4: Avevo
1: invitata.
5: Trovai ad Avezzano un passante che si chiamava Erminio. E quindi gli rivogai la nota battuta. E lui mi fece: questo è Ninzurto, però. Sì. Col ditino alzato.
1: Eppure, pure, due giudici di gara qualcosa dovranno fare. Dovete stabilire il vincitore di oggi.
2: Appena torna Marco, lo facciamo.
10: Marco se n'è andato in
1: è sparito anche dall'inquadratura.
4: Allora, del... Mi state cercando?
2: Andate a prendere il latte con Gianni Morandi. Allora, lo vogliamo dire?
3: Dai.
2: Dillo.
3: Dillo.
1: Addio. Ah, siete addio, d'accordo?
2: Vabbè, the winner is...
4: Dillo tu, dillo tu.
2: Sono un genio.
7: Invece grande. Il mio chirurgo plastico si chiama Michirurg. Valentina da Foggia. Mettetemi ogni tanto.
1: Ecco,
2: questa è bella però.
1: Abbiamo messo addirittura vinto. Allora Valentina, prometteci di tornare qui al Tortorella Challenge.
5: Poveri amici di Foggia, appena retrocessi.
3: Anche questo.
5: Anche questa iattura, queste battutacce che girano per.
3: E non va bene.
1: È il campionato di Serie A delle battute brutte, quindi abbiamo
5: la Premier League delle battutacce.
1: Che torna domani intorno alle 8 qui su R101, ma voi non andate via,
3: no,
1: mi raccomando.
3: Non vi conviene,
1: state con noi, c'è un

0: B, chissà se ne è che ne ha uno. Beh, anche lui, oddio, so che è un'azienda agricola, gli piace stare lì a,
1: sì, sì,
0: con gli, vero, attrezzi, a, sì, sistemare tutto.
2: Quindi vuoi andare a dare una mano?
0: No.
2: A vedere l'intonaco a casa di...
0: Voglio
2: Casine.
0: Sentire i nostri amici. C'è anche la barista di Foggia, Mimì, che ha, sì, scritto: io potrei fare la investigatrice privata. Ho scoperto il nome e il cognome della mia crush sui social.
3: Cosa intendi per crush?
0: Quando ti innamori di qualcuno, c'è uno che ti piace, ah, lei è riuscita con, ah, i social a trovare nome e cognome, cioè, dove sarà, abita.
2: Sarà innamorato di una foto, praticamente.
0: Ma di una persona che poi ha ritrovato sui social. Okay. Ci vanno delle capacità investigative.
3: Sì. Quindi quando è l'ossessione per qualcuno, un'ossessione sentimentale è un crush.
0: È la crush.
2: Sì, sì, perché vorresti tamponarlo, capito? Per quello.
0: No. Sentiamo dalle vostre voci.
2: Sentiamo, sentiamo.
4: Ciao banda, buongiorno.
0: Ciao.
4: Io metterei finalmente in uso il mio diploma di scuola superiore, sono un tecnico agrario e il mio piano B, che prossimo anno prenderà il via, sarà quello di aprire una piccola azienda agricola e staccarmi dal lavoro in fabbrica.
3: Brava,
0: wow,
3: brava, brava.
2: E non ci hai detto dove, ma brava,
3: è
2: lo stesso.
3: Non è per niente una brutta idea, perché quel settore e quello dell'edilizia è un po' più pesante per una donna, evidentemente. Sono quelli che l'intelligenza artificiale non arriverà a contaminare.
0: Veniamo
3: portando
0: io
3: via
0: e Neck a darti una mano, tranquilla.
1: Siete già in tre.
0: Esatto.
2: Tra l'altro, i nostri amici al 331-80-90-101 stanno sposando assolutamente il piano B di Chiara Tortorella, quindi disposti anche a seguirla in,
3: sì,
2: questo suo nuovo profilo,
3: sì,
2: in cui,
3: sì,
2: farà i tutorial.
3: Vedi,
2: edilizi.
3: Esatto.
2: Ok. E qualcuno dice, suggerisce che spaccherai in un video in cui ti murerai viva. Sì, all'interno.
3: Anzi, io la chiamerei super bonus al 100%. Ho il titolo anche del tutorial.
0: Ecco. Anche i nostri amici hanno delle gran belle idee.
5: Buongiorno banda, bentornati a tutti.
0: Ciao.
5: Il mio piano B è vendere torte dolci, torte salate e quant'altro che produce la mia compagna in quantità industriale.
0: Ah,
5: e io mangio. Quindi il piano è quello di dimagrire drasticamente, cioè non mangiando più quella roba,
3: ah, okay,
5: e guadagnando smettendo di lavorare.
3: Okay.
5: Ciao a tutti.
0: Torte
5: Mario.
0: Assaggiate, Mario. Potrebbe essere.
3: Ce n'è un altro.
6: Buongiornissimo, bellissima banda.
0: Eila.
6: Piano B, dog sitter. Tengo cani per amici nel weekend quando vanno via, della cosa più bella del mondo. Un bel piano B, stare con gli animali, tanto i figli ormai li ho cresciuti, quindi. E wiwa!
3: Quando c'è in quello spot che suonano la porta e apre Abelarda, ti ricordi?
0: Ah!
3: È lì che con sei cani, voglio dire, ti deve venir voglia di andare a fare due passi.
2: In effetti sì, in effetti.

0: abbiamo trovato un agente?
1: Eh sì!
0: Per noi?
1: L'impresario di R101, di tutti gli speaker.
2: Oh. Buongiorno, sì, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Allora, io sono agente di spettacolo da oltre 4 generazioni.
1: Oh, mazza!
2: Sì, ho portato con me, ci abbiamo, allora se volete, per il matrimonio, un nano sparato dal cannone acceso da Chiara Tortorella.
4: Bello,
0: innovativo. Nano chi è? Peppino?
2: Eh certo, più ci mettiamo sosia di Celentano che canta le canzoni di Renato Zero.
4: Bello, tutta roba fresca, giovane, nuova.
2: E poi abbiamo Militello più Elton John.
1: Più uno, insomma, Militello più uno.
2: Per Elton John serve una piccola aggiunta. Elton John entra, fa l'apertura a Militello, Militello fa 10 minuti, saluti e via.
3: Bello.
1: Fa una Crocodile Rock e se ne va.
3: Ma
1: tranquillo.
3: Sì, faccio il resto di Elton John.
2: Possiamo offrirvi cartonato di Fernando Proci.
1: Bello. Perché cartonato?
2: Perché sì, lui non può. Sosia di Paolo Meneguzzi.
3: Sì.
2: Aggiungo Fachino che cammina sulle pontine da disegno per intrattenere i bambini.
3: Bravo.
4: Molto bene.
1: Allora, lavora tanto il sosia di Meneguzzi.
3: Io mi ricordo più nemmeno come ha fatto Meneguzzi, tra l'altro.
2: Uomo, poi abbiamo l'uomo che con le ombre cinesi crea Paolo Dini.
4: Bello, sicuro. Beh, ci vogliono quattro mani.
3: Io lo voglio al mio compleanno, mi fa un budget.
0: Poi, cosa hai detto, quante mani ci vogliono?
4: Quattro.
0: Te ne do una in faccia io, basta quello.
4: Uno per i cornazzi che tieni.
2: Abbiamo Aldo Preda.
1: Vieni, torna a Milano.
2: Abbiamo Aldo Preda come bel testimone di nozze. Se vi manca il testimone, lui fa le sostituzioni. Aggiungiamo Marilyn Manson che legge il rito del matrimonio.
1: Con Aldo Preda.
3: Sì, Ale da un po'.
1: E Marilyn.
3: Sì, con questo profilo notarile, diciamo, ci sta.
2: Marco Masini a fare balli di gruppo a fine serata.
4: Ah, perfetto.
1: Ma allegria.
2: Io in esclusiva ho in agenzia l'uomo che decide se aprire o no lo stretto di Hormuz.
1: No! Ce lo può mandare qua un attimo che facciamo due chiacchiere.
3: Sarà gettonati. Mi sembra che non lavori da un mesetto.
2: Poi ci abbiamo, lo posso dire io, ci abbiamo il comico Pucci.
3: Anche lì.
2: Con i monologhi che avrebbe dovuto fare a Sanremo. E poi per finire ci abbiamo Giuseppe Marotta a fare il lancio del bouquet. Queste sono le cose che fate voi.
0: Ma no,
4: i bouquet graditi, diciamo.
2: Queste sono le nostre proposte. Poi
1: è fantastico.
2: Poi
0: è finito in faccia al prete il bouquet.

0: la vita, le cose che non ti aspetti, come una sera Emanuela Maisano, quando era in onda dalle 8 in poi, riceve un messaggio, un ragazzo che sta per convolare a nozze con il suo fidanzato e le chiede di celebrare le nozze. Grande sorpresa per il compagno ed è successo. In comune a Milano c'è stata l'unione civile celebrata dalla nostra Emanuela Maisano, speaker dalle 12 in poi qui su R101.
1: Se vi è incuriosito la cosa, sui nostri social trovate tutta la bella storia descritta con un sacco di immagini emozionanti.
0: E alle 8:30 ce lo racconterà dalla sua viva voce. Nel frattempo noi ci siamo offerti, ci offriamo gratis noi di R101 per venire a qualche vostro evento. Potete scegliere qualunque personaggio, ma ci state raccontando cosa fareste di noi al 331 80 90 101.
2: Ciao R101. Ciao. Io vorrei Chiara con le feste super mega pesanti con tutti i parenti.
0: Sì?
2: La faccio raccontare una barzelletta così, una dietro l'altra, dopo
1: se
2: 10 minuti
1: via.
2: Sono sicura tutti i parenti se ne sono andati. Che bella.
0: Quelli che di solito non si schiodano più dalla sedia.
3: Famoso brano svuota pista.
1: Avanti.
0: Sarei perfetta, te lo dico.
4: Buongiornissimo banda.
0: Ciao.
4: Da Lupo di Aosta.
0: Da Lupo.
4: Io a casa mia Dini, perché lo metterei come assaggiatore ufficiale di GNP fatto in casa. Oh. Buona giornata a tutti.
0: Di GNP fatto in casa.
1: Non ti devi offendere, te ne prego, ma il GNP proprio una di quelle cose.
0: È l'eccezione che conferma la regola.
1: Ma
0: è buonissimo.
1: Sì, ginepro.
0: Fatto col ginepro. Mia mamma ne fa uno buonissimo. Devi assaggiare prima quello della mia mamma.
1: No, il ginepro proprio no.
3: Io assolderei la tua mamma, perché ogni volta che mi racconta delle cose della sua mamma.
5: Sì, un sacco di aneddoti.
3: Ganzissime.
5: È vero.
1: Poi?
6: Per me sareste tutti benvenutissimi in qualunque momento della giornata a casa mia, ma se avessi potuto scegliere avrei tanto tanto voluto avere la sorellella.
0: Grande.
6: Con me. Cioè, soprattutto mentre faccio esami. Andiamo bene.
3: Ma anche vergognate Bezzozzi.
1: Anche.
0: Grandissima la sorellella. Su R101 torna la nostra musica, ma voi continuate a raccontarci quali sono quei personaggi che vorreste a un vostro evento.
3: Hai mai provato a chiedere alla sorellella che vuol di?
0: Che vuol di?
1: Cosa risponde?
5: Non possiamo rispondere.
3: Dai!
5: Se rispondiamo chiudiamo il programma.
1: Fammi capire.
3: Lo dico durante che ti perdo.
0: Non vale.
3: Carlo Verdone che arriva alla farmacia.
1: Non me la ricordo sta scena, dai.
3: Com'è andata? Li chiedo.
0: Trova delle parole alternative per arrivare allo stesso concetto.
7: Mi hanno dato un buono, che vuol di?
3: Vuol di che te la prendi in saccoccio.
5: Più o meno.

0: è quello che vi è stato chiesto qualora doveste ricominciare da capo,
1: cambiare tutto.
0: Che cosa fareste?
2: Io ho deciso, potrei fare aprire un piccolo tour operator, visto che già lo faccio a tempo perso, ad esempio il nostro Peppino,
0: sì,
2: il nostro regista che domani partirà per 6 giorni alla volta della Toscana.
0: Cosa
2: io gli ho fatto tutti gli alberghi, ristoranti, posti da vedere, è una cosa che mi prende.
0: Ho notato che però in bagno lo mandi sempre a Livorno, perché? No.
3: Come mai,
2: non è vero, a pochi giorni ho detto che ho, diciamo che ho privilegiato altre mete.
1: Okay. Tuscany Tour, una Tuscany roba Tour. Così. Questo è Cristiano Militello.
3: L'hai mandato ovunque meno che a Livorno? No. Fammi capire.
2: Vabbè, cioè, erano quelle 300-400 città, diciamo, in Toscana, è ricca l'offerta. Okay. Però poi ho detto la prossima volta andiamo anche a Livorno.
0: Siamo partiti dal piano B, perché al piano B stanno pensando tanti americani, sono tantissime, numerosissime le richieste di un passaporto anche europeo per chi in America ha degli avi nel vecchio continente e vuoi che sia un segnale del voler fuggire da là.
1: È un segnale degli ultimi tempi. C'è chi invece sta lavorando sul proprio piano B da tantissimo tempo.
4: Io l'anno prossimo vado in pensione, mm-hmm, e il mio piano B sarebbe quello di poter finalmente pubblicare un libro di favole che ho scritto per bambini e con le relative illustrazioni. Siccome non ho mai avuto tempo prima, spero di poterlo fare l'anno prossimo con il mio piano B. Ciao banda.
0: Che bella
4: ciao
0: cosa.
1: Li ha scritti nel frattempo, mancano i disegni.
0: Una nuova Gianna Rodari. Perché no?
2: Bella,
0: eh?
2: Gianna Rodari, sì, anche come nome d'arte, bellissimo.
0: Avanti.
5: Ciao banda, il mio piano B? Aprire un'enoteca di fronte casa di Paolo Dini. Penso di stare tranquillo. Ciao!
0: Il più ricco del mondo.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: l'album di Fulminacci che si chiama Calcinacci.
1: Bello.
2: Ah, sì? L'immortale.
1: Fantasia.
2: Sì.
1: È il prossimo, il prossimo disco.
2: No,
1: Lengacci?
3: Sì, no, che... basta che non mi tirate in mezzo Farinacci. E poi siamo a posto.
0: Stupida sfortuna. Tra poco il nuovo singolo si chiama Maledetto Me. Il primo maggio esce. Lo ascolteremo anche qui alla banda di R101.
2: Sottoscrivo. Sfortuna, Maledetto Me.
3: È un, boh, chissà,
2: un catalizzatore di.
3: Sì, sì, sì. Magari lo fate per suscitare empatia. Dire, povero me, ma no, non fare così.
2: Me meschino.
0: Per essere
3: scatta
0: consolato.
3: La solidarietà.
0: Ma maledetti noi, mannaggia noi che siamo. Siamo qui ad ascoltare le imitazioni assurde dei nostri ascoltatori. C'è stata la gara di imitatori di Gabbiani e voi state andando avanti così.
4: Ma che mi sa bevuto il vitello, ti saluta Venticello.
1: Eccolo. No.
0: Bombolo.
1: Grande classico, bombolo intramontabile.
3: Però, però c'è chi sostiene di saper fare bene la scimmia. Sentiamo.
5: Buongiorno banda,
0: ciao.
5: Ecco una scimmia. Ciao Teo da 100.
0: Bella 100.
2: 100.
3: Non sei proprio a 100, come direbbero dalle mie parti. Quello lì non è
0: Teo.
3: Tutto a 100.
2: Tutte di scimmie te ne intendi? Cosa ne pensi?
3: Come
2: di
3: no?
0: Qualunque cosa abbiate intenzione di fare, fatela al 331 80 90 101.

0: canale digitale terrestre si può anche guardare la nostra musica. Sì,
1: esatto. C'è un piccolo VAR, ma di questo parleremo dopo, relativo al Genepi, non si fa col Ginepro, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Un paio di VAR in realtà. Esatto. Scusate, ho detto che Emanuela Maisano è in onda da mezzogiorno in poi, invece arriva alle 16 su R101. Ecco.
2: Prima no, ci diciamo sono anche Bonazzi, cose giuste volendo.
0: Poi ci sono Melita Toniolo e Marco Santini.
3: Beh, la citazione però della sorella Lella l'abbiamo azzeccata.
0: Era quella, giusto. Ecco. Quelle cose lì.
2: Non sbagliamo mai.
3: Possiamo anche risentirla quasi a furor di popolo.
4: Dai.
5: Nonna, mi hanno fatto un buono. Che vuol dire? Vuol dire che
6: te la vinde il
0: no.
2: Saccoccia. Saccoccia.
0: Strano che un bip così è riuscito a coprire una parola come insaccoccia.
3: Sì.

0: bella musica, un po' di chiacchiere e tutti gli speaker di R101 a vostra disposizione. Eh sì, è nato per caso l'idea di un futuro sposo di chiedere a Manuela Maisano di proprio celebrare le nozze facendo una sorpresa a suo marito, quindi l'unione civile è stata celebrata dalla nostra Emanuela Maisano. Vi invitiamo subito ad andare a vedere il bellissimo montaggio, il video di tutta la storia dal momento in cui sono passati in radio finché non sono convolati a nozze sui nostri social Instagram e Facebook. È davvero un bel video e poi appunto Manuela passerà a raccontarci la storia in viva voce. Nel frattempo voi ci state già
1: ingaggiando
0: alla stragrande.
1: Sentiamo per cosa, però.
2: Dai. Buongiorno banda, Matteo da Roncoscrivia. A noi servirebbe un comico per la festa dell'Interclub Valle Scrivia che vorremmo festeggiare, se succede, ma magari non succede, lo scudetto numero 21 allora. Dell'Inter. Grazie banda.
0: Trovarne uno, sai
3: come. Conosco un paio di arbitri graditi che andrebbero da comici, no?
1: No, io mi potrei offendere, sono anni che fa partecipo a feste di club di tifoserie di tutta
0: sì.
1: Italia e arriva Matteo da Roncoscrivia e fa il vago. Appunto. C'è mica un comico.
4: ma perché non gli facciamo uno scherzo? Gli mandiamo un comico juventino, gli mandiamo Riccardo Russo.
3: Che bello.
0: È la comico.
3: Tana del lupo. Sì sì.
1: Gli mandiamo Erfaina. Gli mandiamo. Sì.
0: Sarebbe bello poter scegliere un grande artista e metterlo lì nell'orchestrina a cantare al matrimonio.
1: Certo, eccolo.
5: Quindi
4: che so, abbiamo Cristiano Militello. Allora, abbiamo detto, no, che c'è anche l'abitudine di chiamare i cantanti per fare dal notaio i passaggi di proprietà, che so, un bel Fernando Proce.
0: Sal Da Vinci aveva detto che lui prima di questo passaggio sui grandi schermi, sui grandi palchi. Quello faceva, cantava, magari gender reveal.
1: Anche l'8 settembre 2004, il giorno in cui mi hanno chiamato per confermarmi che la mia idea di Striscia allo Striscione sarebbe, insomma, aveva funzionato e avremmo fatto un numero zero a Striscia, io ero a fare un matrimonio, ero a fare il cabarettista Vietri sul mare. Quindi una coppia che assolutamente non aveva nessun legame con me. E quindi all'andata stavo pensando di smettere di fare questo lavoro. Mentre stavo andando in macchina, al ritorno, questo viaggio euforico, insomma, viaggio chilometrico, però è durato 5 minuti perché pensavo a tutt'altro.
0: Beh, io ho partecipato a un matrimonio dove il marito ha voluto sorprendere la sposa e tutti i suoi ospiti, arrivando al matrimonio in spiaggia, lanciandosi da 4000 metri con il paracadute.
4: Quindi ha fatto il tandem con te.
0: Ha fatto il tandem con me nel momento in cui tutti stavano aspettando all'altare.
3: Il lancio del bouquet l'ha fatto da 10.000 metri.
0: Lo sposo che arrivò dopo la sposa, cosa gravissima, di solito è lei che deve essere quella attesa. Io all'epoca facevo i video ai tandem e quindi mi sono vissuta tutta la scena, la bellissima sorpresa.
1: Certo.
0: Era terrorizzato, ha cambiato idea più volte, ma poi.
3: Ma del matrimonio era terrorizzato, diciamo la verità.
1: Perché ha preso un test a un cameriere, è stato un prognosi riservato da 3 settimane.
4: Anche voi fatevi venire un'idea al 331 80 90 101, che so, Fernando Proce per una voltura d'utenza.
3: Bello.

0: saltato questo lunedì perché il nostro Paolo Dini si è dimenticato di prepararlo.
1: È vero.
0: Non è che ci puoi spoilerare su cosa verterà nei prossimi giorni?
1: E poi mi tocca portarmi le arance in galera come è successo
0: perché?
1: A Wataru Tekuchi.
2: Chi?
1: Wataru Tekuchi è un giapponese.
0: Ah.
1: Ok, allora sapete benissimo che ormai l'offerta anche di film è vastissima. E per evitare di perdere anche quel quarto d'ora per capire se vale la pena restare a vederselo quando capiti su una pellicola data in televisione, in streaming, in on demand, eccetera, eccetera, molto spesso ricorriamo alle pagine delle recensioni, no? Vediamo cosa ne dicono.
3: Certo.
1: E molto spesso sono descrittivi fino a un certo punto, non vanno a spoilerarti. Questo tizio in Giappone, 39enne, è finito in galera. Ma veramente?
0: Galera!
1: 18 mesi di reclusione, sospensione della pena, ok, tutto quello che vuoi, una multa di 1 milione di yen, perché nel suo sito di recensioni queste non sono state dal giudice giudicate recensioni, ma delle vere e proprie degli adattamenti di sceneggiatura,
2: radiografie.
1: Perché lui non svelava anche ogni colpo di scena, al punto tale che se n'è fatta una questione di violazione del copyright della serie. C'erano persone che, non potendo vedersi il film, andavano lì e si leggevano godendosi come se fosse un libro. A quel punto andavano via con la storia bella finita senza aver pagato un biglietto,
3: addirittura al carcere.
1: Il carcere per
0: il prossimo che vi spoiler il finale di una serie TV. Lo potete dire come minaccia.
3: Volete che vi dica il finale di Titanic?
1: Da noi dicono: no, non spoiler, non andare avanti oltre questo punto perché ti avvertono almeno. Lui no, diceva praticamente tutto. Ma poi la cosa buffa è il film. Secondo voi cos'è che ha spoilerato uno così? Uno sta a vedere, ma chissà quale trama contorta, affascinante, elaborata. Godzilla.
0: No.
1: Vabbè. Sì. Ha spoilerato Godzilla ed è andato in galera. Vabbè. Povero Takurika Wataru Takuchi.
3: Sì, lui.
1: Lui. Vabbè.
0: Ci sono i nostri amici che provano a non farti sentire solo in questa mattinata in cui ti sei dimenticato qualcosa.
4: Non ti preoccupare Paolo, io ho appena scoperto di non aver rovinato la mensa, quindi oggi non mangerò niente se non solo la mia merendina di frutta. Ottimo, andiamo avanti, buona giornata. Alessandra da Ferrara.
0: Ciao,
1: Alessandra da Ferrara, dai, si mangia di più stasera, allora è così che funziona.
2: Poi
0: torniamo sui vostri piani B, quelli ideali, quelli che vi state preparando anche senza saperlo. Doveste cambiare tutto, cosa fareste?
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Se potessi cambiare vita, io tornerei a fare l'insegnante di inglese ai bambini della scuola materna, perché l'ho fatto per un periodo di tempo ed è stata una cosa meravigliosa, indimenticabile e davvero davvero molto arricchente. Sarebbe il mio piano B e sarei pronta a ricominciare anche in questo momento a 55 anni.
0: Beh, e dai, allora.
1: Ti auguriamo di poter realizzare di cuore questo desiderio.
0: Rirealizzarlo.
1: Certo che sì.

0: portato una torta, Cristiano, ma di un buono.
1: Davvero?
0: Caro Paolo,
1: la torta ricciolina.
2: Maledetto, no, quando, non ci sono
3: meno gente,
2: porta la torta il fetente.
1: Esatto. Fa gli anni ad agosto.
0: Eravamo un terzo.
1: Il fetido.
2: Quando non può, certo, offrire il maledetto.
0: Ma siamo tornati qui, ci siamo tutti e ci siete anche voi al 331 80 90 101, rispondendo al fatto che la mia gallina è impazzita per un arredamento particolare, le piace molto il rococò de.
1: E al grido di fischia, fischia, fischia, santo cielo, arrivano
0: i giudici,
1: i nostri giudici.
4: Eccolo qua, io Rocco Papaleo, che
0: Rocco
4: sono con
0: Papaleo.
4: La mucca, la musca di Matera. Che sta la mucca? A
0: Matera
4: fanno così le mucche.
0: Sì, a Ponza come fa?
4: A Ponza.
2: Ponza.
4: Ponza. Che verso.
0: Sta arrivando di tutto. Cavolate. È arrivato. Gli sfidanti sono già stati selezionati. Si mettono in fila. Quindi prego, avanti il primo.
5: Ciao R101.
0: Ciao.
5: Come si dice quando una mucca non ha le gambe? Calvata a terra. Riccardo da Toano.
0: Ciao Riccardo da Toano.
1: Toano, Toano.
2: Io conosco. Loano. No, qui siamo, credo, Appennino Modenese.
1: Ah, vabbè. Ci garba, ci garba.
0: È come la mucca di Riccardo, comunque.
3: Comunque, un nome è una garanzia anche lui, Riccardo, Riccardo.
0: Reggio, vabbè. Emilia, Emilia Romagna.
1: Reggio Emilia, eccola lì.
0: Andiamo avanti.
6: Poi invece la mia gallina ha trovato un bar antichissimo.
0: Ah?
6: Dove lei si ubriaca sempre. Barocco.
1: Bar Occo.
3: Sì, oh, certo.
0: Da Rocco.
1: E beh, siamo sugli stili.
0: No, ma povero.
1: Ma sì, ma, sì, ma uno più uno meno, sì, dai.
0: Abbiamo appena sbottolato, hanno appena rimesso in sesto tutte le botole del challenge, quindi attenzione voi sfidanti che potrebbe succedere di tutto.
7: Ciao banda.
0: Ciao.
7: Filippo per il Tortorella.
0: Vai.
7: Io invece ho scoperto soltanto adesso.
0: Cosa?
7: Qual è il verso dei pellicani.
0: Qual è?
7: Pellibau, pellibau.
1: Allora
2: gioco anch'io, scusate, lo stile preferito dai cani, il Bauhaus.
0: È che una tira l'altra, capito? Infatti arriva anche il quarto sfidante.
8: Invece la mia mucca ha deciso di ristrutturare la stalla.
0: Ah, sì?
8: Ha buttato giù tutti i muri. Ciao ciao da Valerio.
0: Ciao Valerio.
2: La mucca con la R moscia mi mancava.
1: Poi
0: non è contenta neanche la nostra mucca Riccardo.
1: La frison.
2: La frison.
3: La frison.
0: Ultima sfidante, si infila così.
9: Invece il mio sinello stamattina è uscito presto.
0: Dai.
9: Doveva andare in posta a fare un raglia postale.
0: Ottimo.
9: E lui va? Linda da Catania.
0: Da Linda.
1: Raglia. Un raglia. Rasino che fa il raglia.
0: Qua è una più imbattibile dell'altra.
2: Se
0: non
2: avessimo,
0: è facile.
2: Ha ragione Cristiano, se avessimo la nostra sala da ballo tutto questo non succederebbe.
1: Bella, con i doppi vetri,
2: sì,
1: con la sicurezza, le guardie, le
0: noi
1: cose.
0: Abbiamo la sala giudici, ragazzi, la sala VAR del Tortorella Challenge. Abbiamo le immagini, leggiamo il labiale della mucca.
2: Dai.
4: La roba veramente.
1: Chi ha vinto?
4: The winner.
7: Ecco. Ciao banda, Filippo per il Tortorella.
0: Grande.
7: Io invece
0: Phil
7: ho scoperto soltanto adesso qual è il verso dei pellicani. Pellibau, pellibau.
0: Quando
2: schifo,
0: vedono un pelligatto, sì, lo fanno.
1: Un pelligatto.
2: Quello detto che vinceva.
3: Pelligatto non faceva le radiocronache del
1: Carlo Pellegatto.
3: Carlo Pellegatti.
1: Carlo Pellegatti.
2: Ciao Carletto.
0: Allora. Avete avuto tempo di riprendervi nel weekend? Bene, ricomincia.
1: Oddio.
0: Una settimana di Tortorella Challenge. L'appuntamento è domani intorno alle 8 qui su R101.
1: Aiuto.

0: puro. Pensate, un uomo che vi dice: vi voglio dedicare il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Aiuto.

0: Dance. E questo è il ritmo giusto, quello del Tortorella Challenge. Stiamo tutti festeggiando il fatto che la mia teiera ha avuto il suo bimbo. È veramente un coccio di mamma.
1: Amore.
0: Due alieni come giudici di gara.
2: Senti, allora, beh, non mi chiami alieno.
3: Ma no, allora, avrete un nome, no?
1: Io.
3: Anche impronunciabile, ma gli alieni.
1: E ti eliminate Tortorella.
3: E ti eliminate Tortorella. E l'altro si chiamerà Gianfranco, probabilmente. Sì.
0: Hanno dei nomi più pronunciabili loro di quelli dei figli di Musk.
3: È vero, di sicuro. È vero.
0: Ma ragazzi, non avete idea di cosa è arrivato oggi al 331 80 90 101. Pochi posti disponibili, allora cominciamo subito così.
4: Ma vi siete persi quando il cucchiaino e la tazzina hanno concepito il piccolo coccio. Il cucchiaino che dice alla tazzina: bella porcellana. E Wiwa, Max da Bergamo.
5: Si ride a bestia.
3: Sì. Vedi a dormire a cucchiaio cosa succede. Poi
6: seconda. È nato anche il figlio della mia caffettiera.
0: Dai.
6: Lei con lui è molto caffettuosa.
3: Caffettuosa.
5: Bene, quando arriva il compattatore?
3: Arriva adesso, arriva e li mette tutti insieme. Beh. Sentiamo.
7: Ciao Chiara, da me si sono visti un paio di oggetti non identificati.
0: Dai.
7: E sono stati immortalati con due scatti. A farli è stato un fotografo.
0: Ci voleva questa.
3: A lui cosa augureresti? Di addormentarsi la sera e di svegliarsi in un compattatore.
0: No. Sentiamo cosa ne pensano gli alieni.
5: Puzzava
0: che sono protagonisti.
5: Puzzava di stantio un po'.
2: Guarda, devo dire la mia proprio.
0: Dai. Dica.
2: Ma mi faceva schifo questo.
0: Quindi rischia di vincere. Sì. Chissà se ne riusciamo a sentire una peggiore. Puntiamo tutto sulle quarte sfidanti.
8: Sono Camilla da Padova per il Tortorella Challenge.
0: Vai Camilla.
8: Sapete qual è la capitale di Roma? L'Emilia Romagna.
3: La capitale di Roma è l'Emilia Romagna.
0: Senti come ride alla fine.
3: E poi dicono che vogliono togliere Geostoria.
5: Ragazzi, vabbè. E li vogliono levare a Manzoni.
3: Ma appunto.
5: Io vi metterei sui chiodi, veramente. Si va per dire, veramente.
0: Certo. Attenzione all'ultimo sfidante di oggi. Potrebbe sbaragliare tutto.
3: Sbagliare, anche sbagliare.
9: Buongiorno, Panda. Che noia ieri. Sono stato a un rito solenne.
0: Dai.
9: Tutto il tempo.
2: Solenne. No, stamattina mi ha toccato delle punte proprio, guarda.
5: Paride, mi prendi quel bidone dell'acido?
3: Sì.
5: Quello che c'hai lì accanto.
0: No, l'abbiamo nascosto, no, Cristiano.
5: Devo sciogliere questa battuta nell'acido, se possibile.
0: No, al massimo abbiamo piazzato un po' di botole in giro per l'Italia. C'è chi potrebbe cascarci, dipende tutto dal giudizio dei nostri alieni.
2: Guarda, proprio voglia di farmi un weekend con
3: il morto,
1: di tornare a casa.
0: E prima dite The Winner Is, prima arriva.
2: The Winner Is.
9: Buongiorno banda.
0: Bravi.
9: Che noia ieri. Sono stato a un rito solenne. Tutto il tempo.
3: Certo.
9: Giovanni da Papua.
3: Questa era una vecchia battuta sui carabinieri, no?
5: All'esame.
3: Dove
5: inizia la neve perenne?
3: Appunto, anche a Napoli comincia perenne.
0: È diversa questa. Non è che dovete fare i saputelli che le conoscevate tutte, perché il nostro amico, di cui non ho percepito il nome, qualcuno l'ha capito?
1: Lo dice, non ce ne frega
0: fine.
1: Niente, tra l'altro.
0: Vabbè, ma ha vinto il Tortorella Challenge. Deve essere scritto a caratteri cubitali.
5: Muro del pianto.
0: Vabbè, lui sa e i suoi amici sanno.
3: Perché il calco degli artisti sono mani, piedi e nel nostro sono solo chiappe?
0: Potremmo farlo. Di tutti gli artisti con la firma sotto.
1: Che belle idee, bravo Paolo. Bravissimo.
3: Originali, siamo originali.
5: Chiappa of fame.
1: Chiappa of fame.
0: Anch'io ho avuto una gran bella idea. Perché lunedì non ricominciamo con il Tortorella Challenge?
3: No. Mattine, tele,
0: e allora intorno alle 8 ci troviamo tutti qua per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ma tranquilli che adesso vi rimborsiamo i neuroni che si sono bruciati in questo quarto d'ora con una bella sorpresa per voi. Subito dopo la nostra musica.

0: Va bene. Ok, facciamo finta
1: canterini.
0: Che sì, in sincronia poi.
1: Prima di salutarvi per il weekend qui alla banda di R101 si canta con il karaoke. Siamo cascati sulla parola amare, uh-huh. E quindi è un verbo che state cantando in tutte le salse. Anche i Backstreet Boys poco fa hanno partecipato con As Long As You Love Me. E allora sentiamo.
2: Vale anche in inglese.
1: Le vostre canzoni dell'amore. Vai, cominciamo così.
3: Non amarmi perché vivo all'ombra. Non amarmi.
0: Sai che io.
3: E vai, poi tutto il resto che voi lo sapete già. Piove, banda.
0: Me l'hanno
3: già
0: spiegato sapete. Anni dopo che non amarmi perché vivo a Londra, capivo io.
2: No, l'ombra. All'ombra.
0: Non è Londra. Sì, esatto. Perché non può amare uno che vive a Londra? Mi chiedevo, e invece no, è l'ombra.
1: Non amarmi,
4: scusa,
1: ma.
4: Niente sesso, siamo inglesi.
0: Anche, anche.
1: Non amarmi, ma amala.
5: Amala. Pazza intera, amala.
2: Tutto
5: e
2: questo.
5: La storia è finita, che dura una vita. Pazza intera, amala.
0: Chiara,
2: arbitra la. Pazza inter arbitra la.
0: Hai fatto tutto questo per sentirti. E senti dire amala, sì, certo, questo
1: è un caso in realtà.
0: Avrebbe cantato anche amala, amala. Tutta questa avrebbe fatto, sì, sì. Lì.
1: Meglio di così non ci può essere. Andiamo
6: la
1: avanti.
6: La canzone con la parola amare, Ricky, sì, per te. Juve, no! Storia di un grande amare. Bianco che abbraccia il nero. Bravo. Coro che si alza al cielo.
2: Bravo. Par condicio, par condicio.
1: Abbiamo un poeta.
0: Sì.
5: Amor cannullo amato, amar perdona. Mi prese di colei sì tanto affetto che sì, come vedi ancor non m'abbandona. E saremo io e te no, da qui sarà per sempre sì.
2: Ci ha fregato.
1: È vero. È riuscito a infilare Sal Da Vinci anche.
2: Sembrava uno serio. Ho detto no, non è possibile è avere vero uno serio all'ascolto.
0: Poi
5: sto bene a mare, a mare, oh a mare, oh a mare.
1: Mengoni, avanti.
5: Mi due a mare, quanto è bello, sì, ci va tanto sentimento.
0: E sentono tutti l'aria del weekend
1: è
0: lungo.
1: È vero.
7: Senti. Tutti a mare, tutti a mare.
4: Senti quest'altra.
7: A mostrare le chiappe chiare. Ciao banda Anto.
1: Ciao Anto.
7: Come saprei amarti io, nessuno saprebbe mai.
1: Che brava,
7: come
1: vabbè
7: saprei ti giorgio.
1: Grande. Ciao,
0: che brava, intonata.
1: Anche gente seria.
8: Dite che questa vale? Certe giornate amare, no, lascia stare, tanto ci potrai trovare.
0: Vi siete
8: qui
0: presi.

0: sacco di licenze.
1: Bella.
2: Difficile spiegare
3: certe giornate amare.
2: Lascia stare.
3: È giusto, effettivamente.
1: Amare c'è, cioè, amare.
0: Sì, sì, sì. È quello che le donne non dicono. Che cos'hai? Niente.
1: Esatto. È vero.
4: Fanno sempre così.
3: Però quello che le donne cantano l'abbiamo scoperto in questa mattinata con il Chiaraoke, che torna venerdì prossimo qui con la banda di R101.

0: la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
0: R101.

0: non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ha sbagliato pulsante il batterista.
2: Sì, sì, no, ero io che battevo i pugni sul tavolo, perché questa tua tirannia di 20 minuti deve pur finire un giorno.
1: Però qui abbiamo un sacco di amici che sono venuti a partecipare, quindi cosa vuoi fare? Non mettere in onda certe perle.
2: Il titolo del challenge di oggi è chiaramente siamo alla frutta.
3: Sì, abbiamo anche i nostri giudici Rancido Domingo e Andrea Sfracelli.
4: Vai carino in macchina. Benissimo. Mi raccomando.
3: Possiamo ascoltare le repliche alla battuta di Chiara?
1: Non ha replicato il mio mandarino che ha fatto una marachella e adesso lì che si arrampica sugli spicchi, fa finta di niente. Vabbè. Ma cominciamo subito con il primo sfidante, credo bruciato dal nostro Cristiano.
5: Ciao Manda, ma con questa battuta siamo arrivati alla frutta.
3: Vabbè, scusa, era anche un po' telefonata, dai.
1: Ci sta, una per tutti. Ma attenzione, abbiamo una coppia pronta con questa battuta, vai.
6: Sapete qual è la più grande fobia della pizza con l'arancia?
4: No.
6: Dai Filippo, diglielo tu. Filippo fa finta di non essere qua. Essere tagliato a spicchi.
3: Filippo,
2: bravo Filippo.
3: Io voglio essere Filippo da grande, quello che si tira indietro all'ultimo e lascia
1: finge di non essere, stava guardando io fuori dal finestrino.
2: Vorrei la patria potestà di Filippo per un paio d'ore ad honorem. Bravo Filippo che resisti.
1: E
2: bravo.
1: Invece c'è chi ci mette la faccia e la voce così.
7: Battute brutte mai più. Ma chi sei? Mandarino Gaetano.
4: Sbottolato
1: brutalmente. I giudici di gara stanno concentrati.
4: Orrenda.
3: Brutta, sta sfida è proprio brutta.
1: Aspettate a dirlo, dovete ancora sentire la terza sfidante.
8: Ciao da 101, sono Camilla per il Tortorella Challenge da Padova.
1: Ciao.
8: Allora, ci sono le more. Entrambi dicono, noi ci amiamo d'amore.
1: D'amore.
3: Bene.
4: Mamma mia, abbiamo toccato il fondo.
2: Sono rimasto come Andreotti dalla Perego.
4: Presidente, presidente.
2: C'è un'ultima.
4: Cosa ne pensa del nostro futuro di Benvenuti?
3: Non avete futuro.
1: No, i giudici stanno pensando a tutt'altro, ma questa è proprio dedicata a voi, ragazzi.
9: Proviamo ad ringraziarci i giudici. Pavarotti aveva un certo tenore di vita.
1: Bella.
9: Fabrizio da Modena.
4: Questa mi piace. Per ridere.
1: Oh, è tutto nelle vostre mani adesso.
4: Io
1: scarichiamo le responsabilità così.
4: Entrai e fu lì che disse, non si capisce niente.
1: Bravi.
4: And quindi narisi.
6: Sapete qual è la più grande fobia della pizza con l'arancia? Dai Filippo, diglielo tu.
4: Non lo dire.
6: Filippo fa finta di non essere qua.
4: Bravo.
6: Essere tagliato a spicchi.
3: Filippo.
1: Quindi ha vinto Filippo in tutto ciò.
3: Filippo e la sua latitanza è esattamente l'essenza dello stato d'animo di questo quarto d'ora che si ripete ogni giorno dal lunedì al venerdì.
2: Chiara, vuoi chiedere ai due giurati qual è il loro tenore di vita prima di andare via oppure?
1: No, l'hanno già fatta.
2: Ah, ok.
1: C'è un'amica che effettivamente ha fatto un pensiero importante, credo su tutti noi, ma soprattutto sui nostri giudici.
4: Che
1: questo
4: dice?
10: Allora, io mi immagino i vostri figli a scuola quando la maestra chiede, ma tuo papà cosa fa di mestiere? E loro rispondono, lo scemo in radio.
4: Già successo, è successo veramente.
1: Tutti i giorni, soprattutto dalle 8 alle 8
4: per questo
1: e 4.
4: Non l'ho fatti, figli.
2: Riccardo Russo gli hanno chiesto anche all'estero, andate a Euro Disney.
4: Non li ho fatti apposta io.
2: Che il travaglio e il fa, Tom Per?
3: Sì.
2: Lo scemo rodio, le cretene rodio.
1: Soprattutto tutti i giorni dalle 8 alle 8 e un quarto con il Tortorella Challenge che torna domani qui su R101.

0: Ma lui non avrà il Pablo Escobar, il salmone in fattanza nei fiumi.
1: Il narco salmone.
0: Drogati.
2: Sono giorni difficili.
1: Buongiorno. Vedo che è tornato, ecco. Non pago dell'intervento precedente, è tornato qua in onda con noi.
2: A me mi apprezzano in tanti. Ma mi apprezzano in tanti.
0: Ha suscitato delle belle reazioni, Pablo Escobar.
1: Suscitato.
3: Ci stavo per sputare il caffè dalla bocca. Ci vendete al grammo.
0: Il livello successivo è quando lo butti fuori dal naso direttamente.
4: Vi prego, voglio Pablo Escobar ospite fisso tutte le puntate. Troppo forte, cioè veramente. Io vi adoro, piango. Prima di entrare in ufficio piango. Dalle risate ovviamente.
0: Meno
4: ciao
0: male
4: a tutti, Francesca da Bergamo.
0: Ciao la Francesca.
2: La frase che mi fa star bene.
0: La frase che fa star bene un imitatore come Leonardo Fiaschi. Ecco, proprio queste, i vostri complimenti sono impagabili. Le vostre frasi motivazionali ce le state dicendo al 331 80 90 101, quelle le parole che diventano musica per le vostre orecchie.
5: Buongiorno, sono Alicia da Milano. La frase che mi ha fatto stare bene ieri e che mio marito mi ha detto nonostante i nostri 29 anni di matrimonio è stata grazie per quello che fai per noi.
0: Bella.
1: E cioè tacere.
0: Immagini.
1: Ma no, scherzo. No, ha ragione, perché la riconoscenza è un valore ormai che
0: dopo 29 anni
1: scontata.
0: Era ora, ecco.
1: Infatti, brava.
6: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, io sono Ilaria da Roma. La frase che mi dico tutte le mattine, quindi mi motivo da sola,
0: sì?
6: È io sono io e gli altri non sono nessuno.
0: Così.
6: Questo mi dà la carica per affrontare tutti i miei sogni. E un'altra delle mie frasi è: solo chi sogna può volare. Ciao.
0: Bella.
1: Una versione edulcorata di Onofrio del Grillo, del Marchese del Grillo, diciamo così, va bene.
7: Ciao banda, ad un certo punto io ho sbattuto addosso ad una frase che mi è rimasta in mente ed è: se incontri qualcuno che ti stupisce, diglielo. Io questa cosa ho cominciato a farla, ho notato che lo stupore nasce da cose positive e che alle persone piace sentirsi dire mi hai stupito per qualcosa. Spero che prima o poi qualcuno faccia la stessa cosa con me. Ciao a tutti.
0: Ditelo. Giusto. Quando qualcuno ha fatto qualcosa che vi piace.
1: Anche l'altra sera in trattoria, quando Paolo Dini ha chiesto un'acqua minerale, tutto il tavolo si è smesso di parlare, si è girato, ci ha stupito e infatti ce
0: non era per lui
1: ancora.
0: In realtà
1: non era per lui, era per la bambina.
0: Non ci stupisce questo bel gruppacchione, hanno un bel programma per il weekend.
8: Ciao a tutti.
0: Ciao.
8: Siamo volontari e pellegrini pugliesi e stiamo andando ad Assisi a questo splendido pellegrinaggio nazionale. Veniamo da un po' tutta la Puglia, da Palo del Colle, Locorotondo, addirittura Leverano, Trani, Barletta e Margherita di Savoia.
0: Che
8: quindi
0: bello.
8: Veramente riprendiamo tutta la Puglia dal Salento fino alla Daunia e stiamo andando in vostra compagnia ad Assisi al pellegrinaggio nazionale Giovani dell'Unitalsi.
9: Vai, evviva!
0: Evviva! Non ci stupisce in realtà che dalla Puglia arrivi tutto questo calore, perché succede davvero spesso alla banda di R101.
1: Vi salutiamo veramente con tanto affetto. L'amico Michele mi fa presente invece, andiamo proprio totalmente a nord, che in quel di Barese si terrà in questo weekend la Eco Run, manifestazione che nasce come manifestazione podistica, ok, in purezza, e poi è diventata negli anni, ovvero una manifestazione ricca di tante appendici anche gastronomiche e di altri sport. Ecco, allora domenica in piazza Monte Grappa, via Volta, via Moro, sarà realizzato un circuito di gara dove si sfideranno gli amici della wheelchair, gli amici in sedia a rotelle, che faranno un gran premio tra le 14:30 e le 15:30. Poi alle 15:30 la Formula 1 a pedali, ovvero dei modellini realizzati in cartapesta, in latta e metallo.
0: Bello.
1: Così, ricalcando appunto le silhouette dei modelli più famosi, ma che dentro
0: bellissimo
1: invece
0: da vedere
1: hanno i pedali. Quindi salutiamo gli amici della wheelchair, le 2:30 Eco Run a Barese, domenica, Asiatici, piazza Monte Grappa.
0: Le parole che ci fanno stare bene: divertimento e

0: anche con noi alla banda di R101, la canzone che ti fa stare bene torna tra un'ora, quindi mi raccomando, prendete pure d'assalto il 331 80 90 101.
1: Breaking news.
2: Che è successo?
1: Donaldo Trump ha detto che ha importantissime rivelazioni da fare. Finalmente ci rivelerà se esistono o meno gli extraterrestri che a lui si sono palesati, dicendo finalmente, perché prima non se ne poteva più. Gli unici segnali di vita che arrivavano dalla Terra erano i peti di Biden, ma da quando esisti tu tutto il resto non c'è più.
0: Si vede che anche lui, come i nostri amici che stanno chiudendo tutte le pratiche lasciate in sospeso, ha fatto un po' di repulisti e sì, ha detto che ha trovato dei file che presto verranno pubblicati.
2: Quelli di Epstein?
0: No, sì. Quelli no. Su
3: magari.
0: Gli UFO, che adesso non si chiamano più UFO, sono gli WAP.
1: Ah, gli WAP.
0: In America li chiamano WAP perché Unidentified Aerial Phenomena e non più Flying Object.
1: Lui deve rinominare
0: tutto. In generale
1: tutto.
0: I fenomeni.
1: Lui rinomina i file come se fosse una cartella di Windows.
0: Ma noi li abbiamo avuti in anteprima, ce li ha nel suo cassetto del comodino Giacobbo,
1: gli UFO.
4: Buongiorno da Roberto Giacobbone.
0: Buongiorno Giacobbone.
4: Io che sono così alto che quando entro in una smart o taglio il tettino o mi svito la testa.
5: che vitaccia.
4: Io che ho il 64 di piede, una volta dentro ho trovato un microonde che non trovo da anni. I misteri. Sì. Misteri della sveglia spostata. Cosa ci porta a rimandare la sveglia di 5 minuti? Sapete che a Frosinone un impiegato delle poste rimanda la sveglia dal 2008.
1: Davvero?
4: Sì.
1: Ancora 5 minuti, ancora 5 minuti. Dal 2008.
4: Se prendo la pillola del giorno dopo o un giorno prima, partorisco all'alba di domani sera?
5: Ma stai di... Faccio ma fare i calcoli.
1: Degli UFO, dobbiamo fare degli UFO.
2: Altri misteri, giustamente, cui vuole
4: Donaldo,
2: porre.
4: Detto ciuffo arancione, ha dei file che potrebbero far accapponare i peli della terra. Ci dirà da dove partono le chiamate dei call center.
2: Finalmente.
5: Allora, questo è importante.
4: Gli UFO sono tra noi. Ci controllano da anni. Siamo un esperimento. Ci mettono alla prova. Ci mettono i tappini alle bottiglie?
1: Davvero? Sono loro?
4: Anche loro si fanno domande come noi, tipo... Quanto fa paura l'interno coscia delle contadine polacche di 70 anni?
5: Ma cosa chi se l'ha fatta sta domanda qua?
2: Ha avuto un trauma che noi non sappiamo.
5: Come è in Polonia?
4: Spostiamoci che ci sono delle sabbie mobili, attenzione! Cosa vede Cristiano Militello attraverso i suoi occhiali?
0: Non ce lo chiediamo. Vuole dire.
4: Perché quelli che dormono poco si vantano di essere stanchi? Cosa ne pensano?
0: Magari lo sono davvero, ecco.
4: Cosa ne pensano gli alieni della nazionale di Gattuso? Ridono di noi?
5: Penso di sì.
2: È facile.
4: Barella è mai riuscita ad avvicinarsi all'area di rigore? E all'area 51? Mai! Oggetti non identificati sorvolano nei cieli e poi finiscono sulle nostre macchine sganciando che ci costringono a lavarle.
0: Quelli sono come i piccioni, gli alieni.
1: Però scusa, com'è che si chiamano adesso? Non più UFO ma
0: WAP.
4: Fernando Proce è un oggetto alieno?
5: No.
4: È un progetto?
0: Infatti è Unidentified Aerial Proce.
4: Ma soprattutto gli alieni ogni ora scelgono il pianeta che li fa stare bene.
5: Beh certo.
0: Può essere.
5: Tra i minuti 40 e 45.
0: Ah, guarda, sicuramente partecipano al Tortorella Challenge. Quello abbiamo la certezza della loro esistenza sulla Terra.
1: E quando Trump ha visto Marte e tutte le buche di Marte ha detto: ammazza che campo da golf che avete.
4: Arrivederci.
5: Ciao.
4: Grazie.
0: Arrivederci. Grazie. Giacobbo.
5: Come sempre non ha risolto nulla. Ma...
2: Devo chiedere perché si dice mangiare a UFO. Me lo spiegherà un'altra volta.
0: Rimarrà questo mistero.

0: Buongiorno e buon giovedì, che ha il sapore di venerdì, da tutta la banda di R101. Anche questa mattina vi accompagniamo ovunque stiate andando, magari verso le vostre belle vacanzine dei primi di maggio, con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Lavoratori!
2: Ah no, è domani.
3: Domani.
0: Domani, primo maggio, su coraggio.
1: Fannulloni!
2: Oggi è così. Buongiorno amici, buongiorno, buon 30 aprile.
0: Buongiorno a quel lavoratore di Cristiano Militello.
3: Buongiorno, buongiorno lavativo. Ragazzi. Ragazzi, stavo guardando i titoli.
2: Sì.
3: C'è un nuovo diversivo, un nuovo simpatico diversivo di Donaldo.
0: Cosa fa? I titoli Donaldo? Del nostro TGCOM 24 che scorrono proprio sotto di noi sul canale 67 del digitale terrestre.
3: Proprio loro.
2: Che ha fatto Donaldo?
3: Presto pubblici i documenti sugli UFO.
2: Davvero?
3: Sì.
2: Finalmente scopriremo se sono già tra noi, perché io dei sospetti su Riccardo Russo ce li ho.
4: Ecco, lo sapevo io.
2: Buongiorno.
0: Beh,
2: Ricky.
0: Uno che si sveglia
2: Buongiorno.
0: Tutte le mattine dalle 5, tira in piedi i più svegli. D'Italia deve avere qualche dote aliena.
2: Non ho mai capito se sono antenne o corna quelle che hai in testa.
3: Che da qui non si vede bene.
4: Telefono,
2: casa, casa.
0: No. E vogliamo parlare delle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Non si è mai visto in questo mondo.
2: È vero.
5: Ragazzi, sono Giacobone. Ho tutti i file del nostro carissimo amico Donaldo.
4: Ma veramente?
5: Ne parleremo proprio questa mattina.
2: Ma un giorno
0: roba seria oggi.
2: Ma potrebbe essere un argomento di discussione. Infatti, perché c'è chi ci crede, c'è chi dice di aver avuto esperienze.
3: E allora?
5: Giuffi.
3: Chi siamo noi un giorno per non fare esatto. come Paul?
0: Vediamo cosa ci tirano fuori. Sono i rettiliani alla fine, sono i marziani.
4: Voglio farla io la sfida, rettiliani contro marziani. Non rubatemi il mestiere.
2: Il dito rosso di E.T. Chi ti dice che non sia perché a noi viene il naso quando abbiamo bevuto, a loro viene il dito.
5: Tu lo sai chi è, no? E.T. l'etilometro.
0: È l'unico extraterrestre che ti fa veramente paura, Paolo.
2: E sequestrano anche la bicicletta.
3: E fa paura anche il petrolio a $120.
4: Lascia stare.
2: Ma Cristiano.
3: Così.
2: E dai.
3: Va bene.
0: E poi anche una telefonata di un'ora e mezza con Putin ieri. Trump hanno finito dicendo: ma butti giù tu. No, dai, butta giù io.
3: Vedo. Allora, stavo dando come al solito un'occhiata ai giornali.
2: Sì. Erano in tre
3: questa
2: telefono.
3: Telefonata di un'ora e mezza.
2: Però erano in tre. C'erano Putin, chi Trump e Massimo Lopez dal Fortino nel deserto.
0: No. Ecco con chi parla.
5: È bella.
3: A parte che mi ha bruciato la battuta, ma insomma, a parte questo.
0: Quella
3: no, nel senso
0: ma no, preoccupante vedevo che funzionate nello stesso modo.
3: No, invece no, questo un po' mi rallegra. I giornali la tengono abbastanza bassa, piccola, addirittura ci sono giornali che non ce l'hanno nemmeno in prima pagina. Pensate sei mesi fa ci fosse stato un interurbano di un'ora e mezzo tra Prunt e Tupin.
4: Chi ha pagato tra l'altro l'interruzione?
3: No, pazienza, ha ragione Paolo, fa più notizia la telefonata di Lopez che quella dei due.
2: Per me l'hanno fatta
3: capoccioni.
2: Con WhatsApp messi come sono tutte e due, per non spendere.
0: Inoltre di chiamata tipo.
3: Sì.
0: Buongiorno Paride Ausili in regia con Edoardo Mondino, c'è anche Matteo Torre in produzione, vi vediamo già belli caldi al 331 80 90 101. Oggi, in quanto giovedì prefestivo, ci sarà il karaoke qui alla banda di R101, ce la cantiamo anche stamattina.
4: Vai.
0: Sì, ormai è una tradizione per R101, prima di partire lasciarci qualche giorno, farci una bella cantata insieme. E poi, visto che avete tre giorni, un altro weekend lungo di quest'anno, immaginate di poter in questi tre giorni chiudere quella faccenda che avete lì in sospeso da mesi, forse addirittura anni. E allora cosa fareste? Qual è quella cosa che vi è rimasta lì in sospeso?
3: Mettere a posto il mio studio vale?
0: Vale, assolutamente.
2: Lo studio vale?
3: No.
2: Chi ti credi di essere?
3: No, quello sto costruendo una piccola sala da ballo anch'io. Hai problemi?
0: Ecco, in questi tre giorni potresti finire di parchettarla. eccetera. Paolo, stai già vedendo i primi messaggi che arrivano?
3: Sì.
0: 331 80 90 101, aspettiamo anche le vostre voci e vi mettiamo tanta bella musica da qui fino alle 9.

0: in tre, perché siamo qui io con Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. Da Domenico Modugno siamo arrivati con un giro di canzoni a Claudio Villa, Voglio vivere così, e Felice canto.
1: Passando per i sette nani, peraltro.
0: Sì. Da Lucio Dalla cantato da Gianni Morandi, e la parola su cui è scattato il gong oggi era canto. Ve la state cantando in tutte le salse. Cominciamo così.
2: Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, io canto internazionale, devi vincere. Ciao banda, Matteo da Ronco Scrivia.
0: Matteo da Ronco Scrivia, crede, lì c'è l'Interclub dove sono iscritta anch'io.
1: Ah, d'ufficio?
0: D'ufficio, ragazzi.
1: Lo sanno loro? Sì?
0: Sì, mi hanno invitato.
1: C'è stata una moria delle iscrizioni dopo questa tua adesione, vabbè. Va bene, salutiamo gli amici sulla riva dello Scrivia, andiamo avanti, sentiamo.
3: Canto, canto, canto, canto senza
0: respiro.
3: Canto, canto, canto, na na na na.
0: Da capogiro.
3: La, la, la, la, la, la, divento matta.
1: Ecco.
3: Se fa così,
0: fa così, fa così.
3: Non... aspetta, poi fa. Na na na na na na, farfalla. Na na na na na na na.
0: Ma non era ballo, ballo, ballo.
4: Farfalla, ballo, ballo, ballo.
3: Na na na. Baci.
0: Quindi le uniche tre parole, ragazzi, che ha detto.
4: Farfalla. Tutto sbagliate.
0: Cannate.
1: Giro.
0: Ma va bene lo stesso.
1: Va bene, va bene.
0: L'importante è cantare.
5: Io canto. Le mani in tasca e canto.
0: È primavera e canto.
1: Sì,
0: questa è arrivata,
1: no?
0: In un sacco di versioni.
1: Sì, sì,
2: canto
1: anche troppo.
2: Per voi, Gem, quanto canto un'emozione.
4: Gem.
2: Ciao a tutti, Peppe da Catania.
0: Gem.
4: Cristina D'Avena.
0: Le gemme, le holograms. Cosa state
4: Gem,
0: tirando tan, fuori? Tan,
4: sono una cantante.
2: In un mondo che non ci vuole più. Il mio canto libero.
0: Sei tu.
2: Sei tu. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao, amico anonimo.
6: Canta così nella mia vita. Fermati qui tutta la vita.
0: Mango. Angelina?
4: No, no.
0: L'amore
4: no,
0: per mango, te, no?
4: Amore
0: mango,
4: per
0: mango.
4: Te.
1: Mangone.
6: Ah!

0: non è da Bologna.
1: Ho un dubbio. Allora,
2: è?
1: O è Biancaneve
2: o Cenerentola.
1: O è la bella addormentata nel bosco anche. No, però Biancaneve.
3: Forse la canzone prima dell'offertorio.
1: Canta. Sì, ma è bellissimo. Quando si sveglia la mattina lei canta con gli uccellini.
2: Ecco. Biancaneve.
3: Va bene.
0: Singing in the rain.
1: International.
0: La mattina non è facile.
1: No?
0: Buon weekend a tutti. E viva Lorella.
1: Ciao Lorella. Bellissima andiamo. Anche questa. E poi andiamo a Roma. Tanto
4: canto per cantare. Perché mi sento

0: Tantamma è tanto per... No, vabbè. Allora facciamo che siamo un paese approssimativo, che va bene tutto.
1: Ma siamo belli per quello.
0: Sbertucciati con le pezze al culo, ma siamo... A me mi piaceva l'inizio, eh.

0: grande, grande.
1: E allora è proprio il motivo per cui facciamo il karaoke ogni venerdì, tanto per cantare.
0: Grande Nino Manfredi, grande, grande.
1: E allora è proprio il motivo per cui facciamo il karaoke ogni venerdì, tanto per cantare insieme a voi. E il karaoke torna venerdì prossimo qui su R101.

0: Capita spesso di avere una giornata come quelle di cui parla Pink nella sua canzone Should Day, capita, e allora serve qualche parola di supporto, qualche parola di sostegno.
1: No, le parole di supporto sono quelle nostre nei tuoi confronti dalle 8 in poi. No. Di supporto, certo, perché
0: motivazionali.
1: Questo... Sì, sì, sì, le frasi che vi fanno stare bene, quella breve frasetta, insomma, che vi mette subito di buon umore, vi mette in gingheri.
0: E non solo a noi comuni mortali, ma anche ai calciatori. Siamo a Tottenham con gli Spurs, sono la terzultima squadra in classifica.
1: Ma Tottenham, quindi a Londra?
0: Sì.
1: Ok.
0: Tottenham Court Road.
1: Tottenham, grande, sì, perfetto.
0: Nessuna vittoria nel 2026.
1: Incredibile.
0: L'ultima successo contro il Crystal Palace il 28 dicembre, ormai dimenticata. E allora cosa fanno nella squadra del Tottenham? Cercano uno psicologo su LinkedIn per tirare su i giocatori, fare in modo che riescano a riprendersi in questi ultimi fasi del campionato. Beh, e magari evitare la retrocessione.
1: E se no potrebbero fare come i calciatori italiani la domenica sera a Milano.
0: No,
1: anche quello è un modo come un altro per riagguantarsi un attimo dallo stress, magari, vabbè, certo, diventa un po' anche un investimento.
0: Dici, insomma, cioè, a parte vabbè, economica.
1: Che poi chiedo qui alla parte autorale, quante partite mancano alla fine del campionato inglese? 4, quindi lo vediamo, insomma, c'è ancora un mesetto per capire,
0: esatto,
1: se lo psicologo
0: se
1: del Tottenham funziona oppure no.
0: Ma ognuno di noi ha

0: quella frase, quelle poche parole che gli svoltano la giornata, che sono musica per le orecchie. Sentiamo le vostre.
1: Buongiorno, bando di matti, Fabio D'Aglio, provincia di Brescia, Franciacorta, amante di ciclismo. E la frase che mi fa stare bene è: dove andiamo domani che dici?
0: Wow.
1: Ciao ragazzi.
0: Vuol dire che c'è bel tempo, vuol dire che si parte, vuol dire che fa subito scampagnata.
2: Certo, solo pensiero di fare la gita su due ruote lo fa stare bene, ci credo, bravo.
3: Quando mia moglie mi dice hai ragione. Che goduria. Davide da Cassino.
0: La vivi anche mentre la dici, no?
4: Buongiorno ragazzi. Io mi sciolgo quando qualcuno mi dice scusami, mi sono sbagliato o mi sono sbagliata. Perché al giorno d'oggi ammettere di aver sbagliato sembra un crimine, ma credetemi, è molto molto molto scioglievole. Ciao ciao.
2: Sì, è vero, devo dire, insomma, in un'era in cui tutti devono essere per forza belli e vincenti, c'è questa cultura, no, della sconfitta, che si fa fatica.
0: Hai ragione, Cristiano.
5: Anche offro io, Cristiano, non è male.
2: Sì,
0: io.
2: Sì, buongiorno.
5: Offro io non è male.
2: No, no, offro io ha sempre il suo porco fascino, devo dire, insomma, però... L'amico di Cassino che ha detto quando la moglie dice hai ragione, la domanda era la frase che vi fa stare bene, non la frase impossibile, quella la facciamo lunedì.
6: Buongiorno banda, ma ciao. Una delle frasi più belle che sento volentieri è: signor Paolo, le ho fatto il bonifico.
0: Wow.
6: Molto positivo. Ciao Paolo da Brescia.
2: Sì, che poi si comincia con un piccolo segue fattura, no? E comincia tutto così. Poi quando poi c'è il lieto fine del bonifico. Allora...
0: Pagamento a vista, anche. Tre belle parole.
7: Ciao banda!
0: Ciao!
7: Le parole che mi fanno stare bene? Da domani ferie.
0: Sì!
7: Mamma, come mi fanno stare bene?
0: È vero.
7: Però da domani no ferie.
0: No, se n'è andato, dobbiamo partire. Tirarci giù.
2: No, no, forza, forza, andiamo.
0: Manca poco alle ferie. Ciao,
7: allora,
0: buongiorno.
7: Qual è la frase? Oggi è venerdì.
0: Ecco, dai.
7: E quindi buon venerdì a tutti.
0: Accontentiamoci. Domani è weekend. Il buon
8: weekend.
0: La cosa
8: che mi fa star bene la mattina è sentirmi dire ti voglio bene ai miei figli di 2-4 anni. E mi fa iniziare la giornata a fionda. Ciao ragazzi, Giovanni Piacenza.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: This is what you came for, Calvin Harris e Rihanna su R101, 7 e 12 minuti, esattamente 24 ore, no aspetta, 12 ore fa.
1: Sì,
2: allora fate.
0: Abbiamo scoperto che
2: di andare al caffè quando lei può farvi tranquillamente la dichiarazione dei redditi.
0: Tranquilli, si dimezza in un secondo, eh. Beh, 12 ore fa più o meno i trafficanti hanno avuto la stessa bella idea di farvi sfidare con le imitazioni su animali, versi, rumori.
2: Okay.
0: Perché se la sono beccata loro, bella fresca, la notizia della settimana, ovvero la gara di imitatori di gabbiani.
2: Ma perché in Belgio ci tengo. Sì, esiste in Belgio una gara.
0: È seria, ecco, è la cosa.
2: Dove la gente non solo ne imita il verso, ma addirittura si veste, no? Si mette delle piume addosso, delle ali finte.
1: Beh, ci sono anche quelli che strappano le buste.
2: Anche.
1: Vero.
2: Certo,
1: per cercare il cibo.
2: Ah, quello che portano via il tramezzino, sì. Certo.
3: Per rendere più credibile l'imitazione, certo, portano certo. Una bottiglia di plastica con i rifiuti e la beccano.
2: Ma sono particolarmente aggressivi. Io ricordo qualche mese fa, Piazza Unità d'Italia.
0: Gli imitatori di gabbiani.
2: No, a Trieste. A Trieste ci sono i gabbiani che sono dei Messerschmitt. Cioè
0: se la comandano loro, hanno capito che se ti distrai un attimo, quello che hai in mano vola via.
3: Ma con una sala da ballo nuova, tutto questo
1: ancora,
3: non sarebbe successo. Cioè, sì, ormai ragazzi, vado avanti fino a novembre.
1: Io ho scoperto il lavoro del secolo.
2: Qual è? Cioè?
1: Puoi affittare il falco, se hai dei gabbiani, una terrazza, puoi affittare il falco a 3.000 euro il mese.
3: Che falco fa? Cosa lo spaventa?
1: Spaventa i gabbiani.
3: Ah,
1: spaventa i gabbiani.
2: Ma il falco, il falco con i contributi a 3.000 euro al mese?
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Oppure a nero.
3: Falco a nero.
0: Abbiamo il podio. Sì.
2: Del Belgio.
0: Dei tre
3: più
1: bravi.
3: No, vorrei sottolineare, ecco, il paese dove tengono.
4: Ah già, è vero che tu c'hai sta cosa col Belgio.
3: Quale paese del mondo potevano fare una cosa così idiota?
2: Allora, chi può parlare male del Belgio sono i francesi, perché loro
3: mi sento molto
0: loro
3: francese.
0: Lo
2: loro raccontano barzellette su quelli del Belgio.
3: Non mi hai raccontato di quel mio zio francese di Lione.
0: Però in Belgio ci sono i più simili imitatori di gabbiani.
3: Vabbè.
0: Scopriamo il podio qui alla banda di Area 101.
4: Terzo posto.
2: Ma questa è la carrozza.
0: Solo terzo posto.
2: Questa è la carriola di mio suocero.
0: Questa è una ragazza. Tutta bella. Vestita da gabbiano. Al secondo posto abbiamo lui.
1: Una scimmia.
4: No, è bravo.
1: Qui è bravo.
4: È
0: bravissimo.
1: Poi è bravo, eh.
3: Io infatti c'è l'ovazione.
2: Io ho un'amica che ride così.
0: Ecco il primo posto a ascoltare.
4: Ma questo è uno stormo.
3: Come fa?
4: Quanti erano?
0: Che riesce a farne un paio di gabbiani.
4: Ma come fa?
0: Lui fa possibile. I gabbiani.
1: Anche se hai sentito anche.
0: E poi, vabbè, signori, in Belgio non si è riuscito ad esibire il gabbiano de Roma, che invece l'abbiamo qui a R101 alla banda.
5: Ecco il gabbiano da Roma.
2: Vabbè.
4: Sapevo.
5: Mali morte.
2: Ma no.
6: Povero gabbiano.
0: Hai tradito la campagna. Hai perduto, non eri tradito.
4: Sì, è stato tradito.
0: Vabbè. No, vedo altre voci. Bombolo,
3: dopo,
0: scimmia.
3: Dopo.
0: Allora dai, tra poco. Dopo fulminacci e stupida sfortuna, le vostre imitazioni folli alla banda di R101.

0: sempre al 331 80 90 101 ci state raccontando dei vostri bigliettini. Siamo partiti da un video di Stefano De Martino che se ne è trovato uno sul cruscotto, due ragazze che simpaticamente gli hanno fatto i complimenti neanche avendolo troppo riconosciuto, dicendogli: se sei De Martino leggi, sì, se no ti farai una risata.
1: Un po' sulla fiducia, diciamo.
2: E abbiamo scoperto che i bigliettini li usano anche i nostri amici all'ascolto, dai.
0: Ancora, decisamente, sentiamo.
3: I miei biglietti in casa sono: i gatti hanno già mangiato, non farti impietosire. Ciao Marica da Reggio Emilia.
0: Ciao Marica.
2: Il gatto poi è ruffiano, eh? Viene da te, vuole il cibo da te, arriva l'altro, vuole il cibo dall'altro.
1: Certo, sì.
0: C'è anche chi non li riceveva da anni e anni, ma ci ha scritto proprio stamattina che ne state parlando: ho avuto il bigliettino dal mio marito, ti ho preso 150 euro, c'era scritto.
2: Ti ho preso dei soldi dal portafoglio.
0: Certo, almeno
2: avverte, non ti viene lo scioppone perché non li trovi e pensi che te li abbiano rubati.
4: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
4: Io alcuni anni fa lavoravo a Milano in una grande multinazionale, quindi mega parcheggio. Un giorno scendo, trovo un biglietto con un girasole nella portiera della mia macchina, che mi ha affrancato alla maniglia per l'apertura della portiera. E io, contentissima, frase super sdolcinata: a te che sei il sole e fai girare questo fiore. Il giorno dopo ho trovato un altro biglietto con scritto: scusa, non era per te ma per la Y che era parcheggiata accanto alla tua. Sono rimasta malissima.
0: Certo.
4: Comunque sì, baci mano.
2: E non ci si può sbagliare con queste cose, uno si illude poi.
0: Guardate bene la targa almeno. Il numero invece è 331 80

0: buon martedì dalla banda di R101, questa settimana corta che si affaccia questa mattina con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno, buon martedì di questa settimana corta che si affaccia anche a Cristiano Militello.
2: Ecco, buongiorno. No, stavo leggendo, buongiorno innanzitutto.
1: Buongiorno.
0: Buongiornissimo.
2: Stavo leggendo i titoli del TG.com che per chi ha la bontà e la fortuna, che tiriamocela un attimo.
0: E la vista vedere. Buona perché comunque... Ecco. Da qua li vediamo piccoli così.
2: Queste tre facce del mattino che sono con voi e sono appunto, fanno da tappetino la nostra trasmissione. Serpente morde turista, muore 57enne tedesco in Egitto, cioè durante uno spettacolo.
1: Durante uno spettacolo?
2: Durante uno spettacolo.
1: Ah, okay.
2: Un serpente. Prendino, signore e signore, abbiamo
1: sì.
2: uno spettacolo esotico.
1: Il serpente era parte dello spettacolo?
2: Il serpente era parte dello spettacolo.
1: Mamma mia.
0: Era un spettacolo, devo dire. Sicuramente tutti se lo ricorderanno. No,
1: insomma, poveretto.
2: C'è poco da ridere, però mi incuriosiva così. Proprio la scritta del.
1: Bello, volevamo proprio qualcosa di allegro per partire.
2: Posso interrompere?
0: Sì, certo, anzi, stai lì, tieni di carico. Finiamo il giro delle presentazioni con tutti i nostri ospiti. Sono tutti in un corpo, quello di Leonardo Fiaschi.
3: Ecco. Devi fare uscire il serpente che dà un mozzino.
4: No, lo lasci lì, lo lasci dentro.
3: Io appena parte flauto, io riesco a fare uscire il serpente da capello magico. E fare morsa.
1: Prendi il flauto. E fanno un altro uso perché ecco.
0: Non ha funzionato l'incantatore di serpenti.
3: No.
0: Ha funzionato per 2 ore. Riccardo Russo ha svegliato i più svegli d'Italia. Che dici? Se sono già i più svegli d'Italia,
2: meglio così che piuttosto che li abbia riaddormentati.
4: È vero. C'era anche quel rischio lì. Buongiorno, buongiornissimo sul canale 67. Io però volevo segnalare l'ombelico del mondo. Quello che vedo anch'io. Chiara sfoggia il suo primo ombelico.
0: Arrivano i primi caldi, escono fuori i primi ombelichi. Domani anche Paolo.
1: Domani mostro anche il mio, così so dove mettere la lattina.
4: No, mannaggia me a queste idee.
2: Posso uscire qualcosa anch'io?
1: Sì, esci qualcosa, tanto è tua roba piccola.
2: Vabbè,
0: perché non ci esci un aneddoto budello?
2: Subito?
1: Dai.
0: Hai detto, ce l'hai.
3: Sì, eccolo fatto.
1: Basta,
3: basta. Uscite, serpente.
2: Basta con l'incantatore egiziano.
4: Ma subito.
2: Ma sì.

0: Dici.
1: Allora, stamattina la satira è invecchiata di colpo.
2: No,
1: perché posso indossare, indosso questa maglietta, che ora parlando si dovrebbe anche vedere sui monitor. Avete presente?
3: Notata.
1: Sì, quelle... E quei marchi farlocchi delle griff, no? D&G in questo caso, che sta per questi due notissimi stilisti.
2: Ormai
1: no?
2: Uno solo, perché
1: ormai
2: uno
1: andato, solo perché l'altro se n'è andato, di origine siciliana, che hanno vestito big di tutto il mondo. E sotto D&G non sta per, appunto, per la griff in sé, ma
0: sta per...
1: E c'è questo sottotitolo con scritto dammela e godo.
0: Sì. Sai, molto bene.
1: Sai questa cosa che...
3: Per
1: forse...
3: quello lo fai L707, così ci sono pochi piccini all'ascolto.
1: Sì, vabbè, no, ma infatti, però, voglio dire, questo 20 anni fa, 25 anni fa, faceva anche abbastanza simpatia, no?
2: Tu perché insisti la maglietta che non ha mai
3: perché
2: funzionato?
3: Perché tu la indossi nel 2026?
1: No, questa è l'ultima volta che io la indosserò, perché già un metro... Una maglietta così oggi mi sono reso conto che già è una cosa border, no?
2: Scherzi,
1: vero? Voglia, allora io andai in diretta a quelli che è il calcio
2: con questa
1: in collegamento con Simona Ventura
3: e
1: proprio ci feci proprio tutto alla gag iniziale. Simona, guarda, so che
0: come andò?
1: Sono due stilisti a te molto cari,
2: sì,
1: no?
2: Sì.
1: Lei lesse questa cosa, dammela e godo, disse ma intendi la linea?
3: Certo,
1: fu molto brava,
3: ecco.
1: Sì, certo, intendo la linea, insomma, ecco così. Quindi, vabbè,
3: dai,
1: ora
3: è
1: mi
3: uscita
1: ritappo.
3: Benissimo.
1: Eh?
3: È uscita benissimo anche uscita benissimo. Simona.
0: Ma se andò male 20 anni fa, perché riproporla stamattina?
1: No, non andò male, no, anzi, andò bene. No, questo dico, cioè, oggi secondo me si stenterebbe anche...
3: Oggi stai parlando della canzone che ti fa stare bene, per esempio.
0: Ecco, brava,
3: dateci
0: brava,
3: una bella canzone brava. Che vi fa stare bene al 331 80 90 101,
1: bravissima.
3: Tanta musica la metteremo noi. Tante chiacchiere con la banda di R101, c'è anche Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, c'è Matteo Torre in produzione.
1: Ehi.
3: Ci siete anche voi,
1: ci
3: i più
1: tutti.
3: Svegli d'Italia che proseguono insieme alla banda di R101. Beh, oggi poi dobbiamo parlarvi di una delle gare più sentite dalla banda di R101. La gara di imitatori di Gabbiani.
1: Ah,
3: sì. Siamo arrivati al sesto appuntamento annuale con i più grandi imitatori di Gabbiani.
1: Okay. Okay. Ormai è un must per il nostro programma, devo dire. E tutti gli anni continuiamo a dire che la gente sta male, insomma, e sta sempre peggio, direi.
3: Lo dimostriamo.
1: Sì.
2: Perché sono ricercati gli imitatori di Gabbiani, vero?
1: Sì.
2: No, no, so che
3: sappiamo di avere imitatori di qualunque tipo diverso anche tra i nostri amici. Quindi 331 80 90 101, imitate un suono, un rumore, un personaggio, come volete, facciamo la nostra piccola gara.
1: Bene.
3: Di R101. Bene, sei sicuro? Io non ne sarei troppo sicura. Sì, oggi la buttiamo un po'.

0: sempre bella, ci piace proprio tanto. We Are Young, Fan e Janelle Monae, alle 7:11 minuti, buon giovedì dalla banda di R101. 30 aprile, abbiamo 3 giorni davanti, possiamo finalmente toglierci quella pratica che è in sospeso da mesi, c'è chi settimane.
1: C'è chi è risorto in 3 giorni, vuoi che non si riesca a chiudere una faccenda noi?
2: Citazioni.
0: A caratteri cubitali, cambio stagione armadio.
1: Ah, 3 giorni addirittura.
0: Ce ne vuole.
2: Cambia proprio l'armadio, lui le ante, tu le rimonta, le smonta. Capito?
0: Ne approfitti.
1: Ti fa le cose
0: via.
1: Con calma. Ma poi li metti
0: pulisci
1: in ordine.
3: La mia compagna ci mette 3 mesi. Quando ha finito di cambiare l'armadio, di nuovo il momento di tirar fuori la roba pesa.
0: E per interposta persona, ciao banda, questo ponte, mio marito ieri ha dichiarato che finalmente pitturerà il bagno e forse anche la cucina.
2: Non ci credi?
0: Crepi l'avarizia, lunedì ci farà sapere.
1: Cristiano, comunque, tornando prima, sappi che sento dire che l'armadio della tua compagna è comodo.
0: Lo dicono.
1: Sì, se ne parla in giro tra amici.
0: Oh, okay, bagno e cucina
3: io,
0: è lunga.
3: Gli ho dato le chiavi, poi può fare cosa gli pare.
0: Le vostre voci, che avete intenzione di fare? Potete veramente togliervi quella pratica questo weekend? Qual è?
4: Ciao banditi del mio cuore, buongiorno. Allora, quello che vorrei finire in questi 3 giorni, che finirò, sarà di far l'orto, perché da quest'anno mangerò le mie santissime e buonissime verdure.
1: Dai,
3: bella roba.
1: Brava,
0: assaggiare
1: fai
0: subito.
1: Fai il buco, metti il semino, te lo concimi da te, fai tutto quello che devi, brava. E poi noi si mangia i pomodori,
0: tu carciotti. Te lo concimi da te l'orto.
1: Io mando Cristiano.
3: Metti il semino?
1: Sì, metti il semino.
3: Poi arriva la cicogna, immagino.
1: Devo spiegarti proprio tutto. Allora, ne fai il buchino, metti il semino, metti l'acqua, tu ci vai sopra leggendo la Gazzetta.
0: Prima devi rigirare la terra.
1: Devi girare la terra.
0: Certo. Devi farla un po' respirare.
2: Ma la terra, mangiare la terra. Braccia rubate all'agricoltura. Cosa fate qua?
1: Guarda che noi siamo coltivatori diretti.
3: Dopo che vado al bagno con la Gazzetta non si respira, ha ragione, chiaro. Devi fare
0: i
3: un po'
0: buchi
3: respirare.
0: Però sono un problema da un'altra parte. Quando ce ne sono troppi devi passare 3 giorni a fare cosa?
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Sono Teresa. Una cosa che io aspetto e mi auguro di fare al più presto è rammendare i calzini bucati che lasciano mio figlio e mio marito. Non ce la posso fare.
1: Non ce la fai.
5: Sono una marea, una montagna di calzini bucati da rammendare. Ciao banda.
0: Sei isterica, non ce la fa già più.
3: Vedo che a differenza di Cenerentola l'ha presa a ridere la sera.
0: Sì, è vero. Bene. Quindi, uovo nel calzino, giusto? Uovo di legno dentro al calzino?
1: Sì,
3: l'uovo
1: adesso
3: di legno.
1: Dai, ma allora era per quello, io l'ho sempre mangiato.
2: Mangi l'uovo di legno, Paolo?
1: E io ecco perché.
2: C'ho la Fantozzi. Crede sia quello sodo.
1: Buono.
0: E poi così puoi rammendare meglio il calzino,
1: certo.
0: No? Serve a quello, giusto?
1: Anche il ditale serve, no?
0: Sì.
1: Perché sennò ti pungi.
0: Sì, esatto.
3: Tu col dito stamattina.
2: Smettiamola.
3: Ha fatto il dito rosso di ET.
2: Sì, è vero.
3: Poi il ditino per il buchino nell'orto.
2: Ditale,
3: guardate fuori il ditale.
1: Aspetta,
3: cosa
1: devo prenotare l'urologo, io ho paura.

0: for more. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Sveglia, sveglia, eccoci qua. Anche oggi la banda di R101 vi accompagna ovunque stiate andando fino alle 9 del mattino. In questo morning show che vi fa stare bene c'è Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Perché quando il gallo canterà tre volte qualcuno di voi mi tradirà.
2: Ha già detto qualcuno, mi sembra.
1: È farina del mio sacco. Copyright è mio.
0: Ha suonato una volta per adesso il gallo, ha cantato.
1: Alla terza volta qualcuno di voi mi tradirà. Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno a Cristiano Militello.
3: Buongiorno Paolo, andate, bevetene tutti.
1: Grazie. Soprattutto la seconda.
3: Soprattutto la seconda.
1: Pensa che volevo fare il prete perché ho detto guarda, quello beve davanti a me.
3: L'altro giorno c'era un figlio piccolino di un mio amico, gli ho detto classica domanda che fai a un bambino a quell'età, qual è la materia che preferisci a scuola? Mi ha detto religione. Ho detto perché religione? Sono molto religioso, credo molto in Dio, ho già fatto chierichetto. Mi ha raccontato la sua prima esperienza da chierichetto, ve gli hanno dato la tunica da chierichetto e lì stava un po' grande, veramente piccolino sto bambino. E quindi con la candela in mano è inciampato.
2: No,
3: ha dato fuoco al tappeto. In principio, ma nonostante questo devo dire.
0: Vuole ancora fare il chierichetto.
3: Vuole fare il chierichetto.
0: Un posto, fai quello che vuoi, dai fuoco alla roba. È un po' il piccolo piromane.
3: Tanto arriva un po' di vino.
1: Quanto facevo il chierichetto io, perché mi capite di fare anche quello. Ai funerali ci davano 50 lire. Ok? Perché erano pagati, tra virgolette, no? Una mancetta.
0: Era una mancetta per i piccolini.
1: Quando c'erano le campane a morto in paese ci presentavamo in 30. per avere quel servizio.
0: Però mancava sempre il vino al prete, non lo trovava mai.
1: Le
0: no?
1: campane a morte, la gente, oh mamma mia, chissà chi è mancato. Noi tutti contenti. Tutti
3: poi,
1: contenti
3: di ritirare sul portantino bene. Di Forlilli. Vedi che poi alla fine.
0: C'è qualcuno che vuole dire qualcosa da casa di Leonardo Fiaschi? Chiedono la linea.
4: Guarda, sono Paolo
0: Brosi.
1: Ciao Brosi.
4: Queste storie.
0: Scusi stamattina.
4: Mi sveglio con voi che parlate di religione.
0: È vero.
4: Che bello, dello spirito.
2: Senti,
1: ti sei seduto sulla tastiera. Spostati.
0: Buongiorno a Riccardo Russo, anzi buongiornissimo. Ci ha già tenuto in piedi più svegli d'Italia per le prime due ore questa mattina.
2: Ci siamo. Che bello, vogliamo rimanere in chiesa stamattina?
0: Andiamo a farci un bel giro di boa della settimana.
1: Tutto
0: l'unico programma al mondo che da un modo di dire così ha creato tutta una sigla, tutto un cinema
2: sul mercoledì.
0: È questo il mercoledì della banda di R101, particolarmente carichi. Poi in realtà il giro di boa era ieri pomeriggio per molti, settimana corta. Rimanete con noi, tante belle sorprese.
3: Sì, a proposito di sorprese, chi è il fortunato che c'è poi venerdì qua al posto
0: Phil Grondona.
2: Ha vinto il gettone.
0: Esatto, il buongiornissimo
2: perché
0: dalle
2: morto
0: 7 alle
2: Phil
0: 9.
2: Grondona, abbiamo suonato scusate.
0: Perché si è beccato il jolly del primo maggio in onda.
3: Buongiorno, qui che si danno le 50 lire.
0: No, tranquillo Cristiano, noi dobbiamo andare in giro gratis. Perché sì, e oggi questo è quello che chiediamo ai nostri amici.
3: C'è il primo pezzo dei Colcat.
0: Noi di R101, tutti gli speaker della radio ci offriamo gratis.
3: Ma chi l'ha detto?
0: Ma voi quale personaggio vorreste avere a un vostro evento?
1: Se rubo 30 secondi per fare il trade union con quanto abbiamo detto poco fa, non è necessario essere preti per celebrare. Perché? Perché la nostra Emanuela Maisano addirittura ha celebrato un matrimonio.
3: Certo,
2: veramente.
1: Ok, poi entreremo nel dettaglio. Quindi lei addirittura è stata convocata, le hanno chiesto due ascoltatori fanatici della radio, fan di Emanuela, le hanno chiesto ma perché ci piacerebbe che tu potessi officiare, celebrare questo nostro matrimonio con rito civile. Lei l'ha fatto.
3: No, addirittura Paolo, uno ha avuto l'iniziativa e l'altro si è trovato a Maisano che li sposava a sorpresa.
1: Ma questo ce lo facciamo raccontare meglio da Emanuela in persona che verrà a trovarci stamattina, quindi abbiamo anche spoilerato l'ospite. Però ecco, quindi a questo punto mettiamoci a disposizione anche noi, no? C'è della serie, che so, il Musazzi potrebbe venire gratis a fare cosa a casa vostra? Portarvi fuori il cane?
0: Beh, a montare mobili.
1: Esatto.
0: Di allora, un noto marchio, sì.
1: Provate a immaginare tutto l'entourage di R101 e cercate di dare nel caso un ruolo a ciascuno di questi. Potrebbe venire a casa mia a fare questo. Beh, oppure.
3: Musazzi lo vedo bene a fare gli atti vandalici da vicino. Dovete vendicare su qualcuno.
2: Lo faccio subito.
0: Io posso venire a rovinarvi il matrimonio facendo un challenge dal pulpito in comune.
3: Vabbè, dopo verso le 4 del pomeriggio sono tutti imbriachi.
1: Va bene. E se non trovate nessuno all'interno della banda del gruppo di amici e colleghi di R101, allora provate a immaginarvi anche alla star.
0: Però
1: il personaggio
0: li pagate
1: famoso.
0: Quelli, quelli li pagate. Non ve li mettiamo a disposizione gratis.
1: Solo noi con Militello che ha avuto l'idea veniamo gratis.
3: No, guarda, voi fate queste belle pensate di notte quando la gente brava dorme.
0: Tutto ciò al 331 80 90 101.

0: uno che canta che si chiama Pitbull, cosa ti fa? Ti dà la zampina?
1: E sai come fa?
0: Ti fa la pipì sulla gamba del tavolo, cosa fa Pitbull?
1: Fa woof woof.
0: Woof woof.
2: Pitbull.
0: Aspettiamola, non è arte questa qua. No, non si può parlare di arte con uno che si chiama Pitbull.
1: Ah, no. Se parti già così polemico, chissà come arriviamo alla fine del Tortorella Challenge, perché sta per partire la

0: tutt'uno divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Eppure oggi offrirai davvero, caro Cristiano, ma tempo al tempo. Abbiamo capito che ci sono due giudici di gara, Morgan, Marco Cassoldi, e Marco che se n'è andato e non ritorna più tranne che in questo quarto d'ora. Come fa?
2: C'è, è andato via.
3: Non c'è.
1: Scemo, lì attaccato al microfono di vetro, che ci guarda.
4: Ma chiamavate? Il pane. Mi cercavate? Mi cercavate?
2: Sì.
4: Sono Marco.
1: Sì.
4: Vado
1: perché
4: via.
1: Un altro amico, il mio amico Marco, è 2 anni e mezzo che deve andare dal medico, ma non ci va mai. Chiama Marco Visita.
3: Ecco, tu li provochi così e poi pretendi che siano brillanti loro.
5: Devo dire che se ascoltata la prima volta, la seconda e la terza,
3: certo.
5: veramente.
1: Giusto per rilanciare il guanto di sfida ai nostri amici che lo hanno preso e ce lo stanno ribaltando addosso. Così cominciamo con il primo sfidante.
6: E allora vogliamo parlare del più grande difensore italiano?
1: Chi è?
6: Marco Stretto.
1: Giusto.
4: Marco Stretto,
3: il più grande difensore italiano.
1: È bellissimo, ammettetelo.
3: Certo, a lei piacciono queste cose. Bella. Andate avanti così, che a lei piacciono.
5: Sì, sì. Anche Marco Materazzi non era male, devo dire.
1: Però poi è molto soggettivo. Io per la seconda sfidante sfaso. È bellissima. Prego.
7: Invece il mio chirurgo plastico si chiama Michirurg. Valentina da Foggia. Sì, smettetemi ogni tanto.
1: Ma certo, ma poi se sono tutte così.
3: Guardalo in faccia adesso, Michirurg. Che dimmi se lo riconosci.
1: Il chirurg. Stupenda.
5: È ancora tra noi?
3: No, sembra Pitbull, quello di prima che cantava.
1: Per me Foggia avrebbe già vinto tutta la settimana di challenge, ma se la deve vedere con il terzo sfidante. Dai. Ragazzi, io ho avuto un sussulto.
8: Pierino per strada chiede a un passante: mi scusi, questo è il marciapiede di fronte? No, è quell'altro. Ma come? Di là mi avevano detto che era questo.
5: Ma poi nuovissima!
1: Ma scusami. Ma è stupenda, io non mai...
3: Davvero ridi a queste cose?
4: Bramieri 78.
1: Anche perché poi vuoi andare avanti 6 anni con la stessa. Cioè, vai avanti.
2: La vergogna.
1: Una serata intera ci svolti.
5: Come
1: con
5: il
1: una
5: cartello.
1: Cosa...
3: Bramieri 78 sembra un mondiale. Tipo Argentina.

0: col ditino alzato.
1: Eppure, pure, due giudici di gara qualcosa dovranno fare. Dovete stabilire il vincitore di oggi.
2: Appena torna Marco, lo facciamo.
1: Marco se n'è andato e non è sparito anche dalla inquadratura.
3: Allora, del... state cercando?
2: Andate a prendere il latte con Gianni Morandi. Allora, lo vogliamo dire?
4: Dai.
2: Dillo?
4: Dillo.
1: Addio. Ah, siete già d'accordo?
2: Vabbè, the winner is. Non ci
5: dillo tutto.
2: Sono un genio.
6: Invece il grande mio chirurgo plastico si chiama Michirurg. Valentina da Foggia, mettetemi ogni tanto.
1: Ecco,
2: questa è bella però.
1: Abbiamo messo addirittura vinto. Allora Valentina, promettici di tornare qui al Tortorella Challenge.
0: Poveri amici di Foggia, appena retrocessi.
4: Anche questo. Ecco,
0: anche, la, anche questa iattura, queste battutacce che girano per...
4: E non va bene.
1: È il campionato di Serie A delle battute brutte, quindi abbiamo...
0: La Premier League delle battutacce.
1: Che torna domani intorno alle 8 qui su R101, ma voi non andate via,
4: no,
1: mi raccomando.
4: Non vi conviene,
1: state
4: non vi conviene.
1: State con noi, c'è un

0: a sistemare tutto.
1: Quindi vuoi andare a dare una mano?
0: No.
1: A vedere l'intonaco a casa di
0: voglio
1: Caserine.
0: Sentire i nostri amici. C'è anche la barista di Foggia, Mimì, che ha scritto: sì, io potrei fare la investigatrice privata, ho scoperto il nome e il cognome della mia crush sui social.
2: Cosa intendi per crush?
0: Quando ti innamori di qualcuno, c'è uno che ti piace, ah, lei è riuscita con i social a trovare nome e cognome, cioè, dove abita.
1: Si era innamorata di una foto praticamente.
0: Ma di una persona che poi ha ritrovato sui social. Okay. Ci vanno delle capacità investigative.
2: Sì. Quindi quando hai l'ossessione per qualcuno, un'ossessione sentimentale è un crush.
0: È la crush.
1: Sì, perché vorresti tamponarlo, capito? Per quello.
0: No. Sentiamo dalle vostre voci.
1: Sentiamo, sentiamo.
3: Ciao banda, buongiorno.
0: Ciao.
3: Io metterei finalmente in uso il mio diploma di scuola superiore, sono un tecnico agrario e il mio piano B, che prossimo anno prenderà il via, sarà quello di aprire una piccola azienda agricola e staccarmi dal lavoro in fabbrica.
2: Brava,
0: wow,
2: brava, brava.
1: Non, non ci hai detto dove, ma brava,
2: è
1: lo stesso.
2: Non è per niente una brutta idea, perché quel settore e quello dell'edilizia, un po' più pesante per una donna evidentemente, sono quelli che l'intelligenza artificiale non arriverà a contaminare.
0: Veniamo
2: portando
0: io
2: via
0: e NEC a darti una mano. Beh, tranquilla.
4: Siete già in tre.
0: Esatto.
1: Tra l'altro i nostri amici al 331 80 90 101 stanno sposando assolutamente il piano B di Chiara Tortorella, quindi disposti anche a seguirla in questo suo nuovo profilo in cui farà i tutorial edilizi.
2: Esatto.
1: Okay. E dove, qualcuno dice, suggerisce che spaccherai in un video in cui ti murerai viva all'interno.
2: Anzi, io la chiamerei super bonus al 100%. Ho il titolo anche del tutorial. Ecco.
0: Anche i nostri amici hanno delle gran belle idee.
5: Buongiorno banda, bentornati a tutti.
0: Ciao.
5: Il mio piano B è vendere torte dolci, torte salate e quant'altro, che produce la mia compagna in quantità industriale.
0: Anche tu.
5: E io mangio. Quindi il piano è quello di dimagrire drasticamente, cioè non mangiando più quella roba, e guadagnando e smettendo di lavorare. Okay. Ciao a tutti.
0: Torte assaggiate, Mario. Potrebbe essere.
2: Ce n'è un altro.
6: Buongiornissimo, bellissima banda. Piano B, dog sitter. Tengo cani per amici nei weekend quando vanno via, ed è la cosa più bella del mondo. Un bel piano B, stare con gli animali, tanto di figli ormai li ho cresciuti, quindi.
2: Quando c'è in quello spot che suonano la porta e apre Abelarda, ti ricordi?
0: Ah!
2: È lì con sei cani, voglio dire, ti deve venir voglia di andare a fare due passi.
1: In effetti sì, in effetti.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: album di Fulminacci che si chiama Calcinacci.
1: Bello.
2: Ah, sì? L'immortale.
1: Fantasia.
2: Sì.
1: È il prossimo, il prossimo disco.
3: No, Vengacci?
2: Sì, no, che... basta che non mi tirate in mezzo Farinacci. E poi siamo a posto.
0: Stupida sfortuna. Tra poco il nuovo singolo si chiama Maledetto Me. Il 1° maggio esce. Lo ascolteremo anche qui alla banda di R101.
2: Sottoscrivo.
4: Fortuna, Maledetto Me.
2: È un, boh,
4: un catalizzatore di.
2: Sì, sì, sì. Magari lo fate per suscitare empatia. Dire, povero me, ma no, non fare così.
4: Me meschino.
0: Per essere
2: scatta
0: consolato.
2: La solidarietà.
0: Ma maledetti noi, mannaggia noi che siamo qui ad ascoltare le imitazioni assurde dei nostri ascoltatori. C'è stata la gara di imitatori di Gabbiani e voi state andando avanti così.
5: Ma che mi sa bevuto il vinello, te saluta Venticello.
1: Eccolo. No.
0: Bombolo.
1: Grande classico, bombolo intramontabile.
2: Però, però c'è chi sostiene di saper fare bene la scimmia. Sentiamo.
5: Buongiorno banda,
0: ciao.
5: Ecco una scimmia.
2: Beh.
5: Ciao Teo da 100.
0: Bello 100.
2: Non sei cento. Proprio a 100, come direbbero dalle mie parti. Quello lì non
0: Teo.
2: È tutto a 100.
4: Di scimmie te ne intendi? Cosa ne pensi?
2: Come
4: di
2: no?
0: Qualunque cosa abbiate intenzione di fare, fatela al 331 80 90 101.

0: La banda la mattina non è più scoglionata. No, la banda la mattina.
1: No, ma quello non lo siamo mai stati.
2: Dillo.
1: Scaglionati.
2: È una questione di vocali molto leggera, molto fine, però è tutto un altro significato. Come
3: la mia amica. Scaglionati e dimezzati poi alla fine.
1: Sì, oltretutto. Cioè, siamo arrivati a brandelli alla fine di questo weekend.
3: Come deve succedere tutto nella stessa settimana.
1: Tutto.
3: Perché poi Paolo è andato a sostituire Fernando Procio, che oggi rientrerà anche lui nei ranghi dalle 9 alle 12. Vabbè. E ha fatto festa con i ragazzi del Procediamo.
1: Ma chiudiamo un occhio.
2: No, l'occhio è guarito l'occhio di Procio. Piuttosto
3: anche tu, Cristiano.
1: Piano, zitti. Che in realtà mi prude molto, ma faccio
3: finta. Hai guardato dentro l'olio quelle cose lì?
1: No, ho intervistato Cazzullo e mi ha miracolato.
2: C'è un momento nel Procediamo in cui Regina Saraiva canta fuori vicino alla fontana. Perché non prendiamo l'idea e facciamo fare da dentro la fontana il challenge?
4: Bello.
2: Da sotto l'acqua.
4: Sì. Sott'acqua.
1: Bisogna buttare la monetina anche.
2: O un'esca, qualcosa che possa attrarre la nostra Chiara. Buttiamo. E spingerla a tuffarsi.
3: È il mio piano B quello di entrare nelle fontane e aspettare le monetine nascosta come un sub.
1: Beh, c'era chi passava con le calamite.
3: Il brevetto
1: poi
3: da sub può servire a qualcosa.
1: No, ma c'era veramente chi andava poi verso le 2-3 di notte a fare l'operazione recupero.
3: E che adesso ci mettono tutti
4: Perry, che esatto. Lancia le carte di credito dentro
3: ma adesso
4: le
3: è diventata la moda. Sono tutti lì con le carte di credito nella fontana di Trevi dopo che l'ha fatto lei, no?
1: Certo.
2: Allora, a questi spiritosi io mi organizzerei con un bel boss nascosto in maniera tale che tu ti avvicini, fai il furbo con la carta di credito e ti tira su 25
3: euro, quelli che avresti poi lanciato nella, vabbè, nella allora, fontana.
2: Ti parlava Chiara, vi ha chiesto quale potrebbe essere il vostro piano B.
3: Quello ideale, quello esatto. Già pronto.
2: Lo spunto viene da questa notizia che parla di quanto gli americani, i cittadini statunitensi, quelli che hanno origini europee e quindi possono vantare un minimo titolo per poterlo fare, chiedono a frotte un passaporto europeo. Un po' perché forse vogliono scappare da là. E allora c'è un esempio come quello dell'Irlanda, dove rispetto all'anno scorso è aumentata del 63%.
3: È tantissimo.
2: La richiesta di passaporti irlandesi per i cittadini americani.
1: Beh, ma lì c'è un altro motivo anche, no?
2: Qual era?
1: No, forse un fisco un po' più tenero nei confronti anche di chi arriva da
2: sì,
1: fuori.
2: Sì, certo, però anche
3: c'è il lanternino, Cristiano, per ste robe.
1: Sì, devo dire.
3: Sa tutte.
1: Anche quelli della Silicon Valley, insomma, hanno il lanternino perché hanno tutti la sede legale, insomma,
2: anche
1: in Irlanda.
2: L'Italia e la Spagna non sono da meno, quindi tanti americani che dicono ma vuoi vedere che viene
3: creando,
2: buono
3: piano,
2: il
3: piano,
2: cognome
3: piano
2: del
3: piano.
2: Nonno può servire a qualcosa?
1: Mentre è finito, abbastanza finito, il boom del Portogallo che c'era stato una decina di anni fa, anche lì con delle agevolazioni per chi veniva a spostare la residenza lì. Diciamo che questa cosa ora è un po' rientrata, si è un po' normalizzata.
3: Che ce ne sono tantissimi di piani B, non solo trasferirsi da qualche parte, ma magari un talento che è stato inespresso per tutta la vita può diventare effettivamente una nuova strada da percorrere.
1: Nel tuo caso è muratore in Valtellina e noi te ne siamo
3: e
1: grandi, così almeno
3: ce l'ho.
1: Ti allontani un po'.
3: Ho anche zappa e pala che mi hai regalato tu. Allora, siamo a posto.
2: Quando chiedi a una donna, solitamente è una bella ragazza come la nostra Chiara, no? È anche molto alla moda, gli chiedi cosa hai fatto il weekend, sei chiuso il salone del mobile, uno immagina è andata in giro per installazioni, no?
1: Una volta.
2: No, cosa hai fatto nel weekend?
3: Ho chiuso il salone, non del mobile.
2: La risposta è stata, ho gettato la soletta.
1: Padroneggia, oggetto,
3: 53 sacchi gettata, due a betoniera.
1: Questa cosa
3: tutti sulle spalle.
2: Ti fa onore.
1: Ti sfottiamo, ma
2: ti fa onore.
1: Io non so, forse cambiare la lampadina e non oltre, devo dire che c'è sempre grande ammirazione mista.
2: E secondo me se tu dovessi fare un tutorial con te, riprendendo con te vicino alla betoniera, te spacchi.
1: Quello è il tuo futuro. Come nonna Silvana che fa le crostate, devi fare muretti a secco, i tutorial. Diventi.
3: Quelli sono difficilissimi.
1: Sì, i muretti che ci piacciono. E Chiara, tu spacchi.
2: Butti una delle tue battute ogni tanto e dai farai anche spettacolo.
3: Qualche altra idea potrebbe arrivare dalle voci dei nostri amici. Sentiamo i vostri ideali, piani B.
5: Ciao banda, buon lunedì.
3: Ciao.
5: Allora, io faccio tutt'altro nella vita, ma per 15 anni ho fatto la cameriera nei ristoranti,
3: sì?
5: Quindi qualcosa ho imparato. Ho la passione dei cavalli e quindi anche lì qualcosa so fare tra gestione dell'animale, eccetera. Quindi se proprio mai dovessi o annoiarmi del mio lavoro o per qualche motivo rimanere senza, qualcosa proverei, dai.
2: Ma che bello, la cameriera a cavallo,
3: ecco.
2: Tu ordini e arriva lei. Tu senti un rumore di zoccoli alle spalle, fa desiderate?
3: Quelle del drive-in, no, solo Riccardo? Che... andavano con il...
4: beh, i monopattini.
3: I pattini
4: all'hotel, sì, però... giusto, vero.
1: Certo, cioè, servire.
4: Perché poi chiedi a me quelle cose? Basta cameriere del drive-in.
2: Non chiedere i profiterol, se no te li dà direttamente il cavallo.
1: Questo, esatto. Volevo dire questo, insomma.

0: Va bene, ok, facciamo finta
1: canterini.
0: Che... Sì, in sincronia poi.
1: Prima di salutarvi per il weekend, qui alla banda di R101 si canta con il karaoke. Siamo cascati sulla parola amare, uh-huh. E quindi è un verbo che state cantando in tutte le salse. Anche i Backstreet Boys poco fa hanno partecipato con As Long As You Love Me. E allora sentiamo...
2: Vale anche in inglese.
1: Le vostre canzoni dell'amore. Vai, cominciamo così.
3: Non amarmi perché vivo all'ombra. Non amarmi.
0: Sai che io...
3: E vai, poi tutto il resto che voi lo sapete già. Piove, banda.
0: Me l'hanno
3: già
0: spiegato sapete. Anni dopo. Che non amarmi perché vivo a Londra, capivo io.
2: No, all'ombra, all'ombra.
0: Non è Londra. Sì, esatto, perché non può amare uno che vive a Londra? Mi chiedevo, invece no, è l'ombra.
1: Non amarmi,
4: scusa,
1: ma...
4: Niente sesso, siamo inglesi.
0: Anche, anche.
1: Non amarmi, ma amala.
5: Amala, mazza intera amala.
2: Tutto
5: e
2: questo.
5: La storia è infinita, che dura una vita. Pazza intera mala.
0: Chiara,
2: arbitra la fatto... Pazza inter arbitra la.
0: Hai fatto tutto questo per sentirti. Per sentir dire amala, sì, certo, questo
1: è un caso in realtà.
0: Avrebbe cantato anche amala, amala. Tutta questa avrebbe fatto,
1: meglio di così non ci può essere. Andiamo
6: la
1: avanti.
6: La canzone con la parola amare, Ricky. Sì.

0: Bravo.
1: Par condicio, par condicio.
2: Abbiamo un poeta.
3: Sì. Amor cannullo amato, amar perdona. Mi prese di colei sì tanto affetto che sì, come vedi ancor non m'abbandona. E saremo io e te no, da qui sarà per sempre sì.
1: Non ci ha fregato.
2: È vero. È riuscito a infilare Salda Vinci anche.
1: Sembrava uno serio. Ho detto non è possibile è avere vero, uno serio all'ascolto.
4: Poi
3: sto bene a mare, a mare, oh a mare, oh a mare.
2: Mengoni, quanti
3: mi due amare, quanto è bello. Sì, c'era vabbè, tanto sentimento.
4: E sentono tutti l'aria del weekend
2: è
4: lungo.
2: È vero.
5: Senti. Tutti a mare, tutti a mare.
4: Senti quest'altra.
5: A mostrare le chiappe chiare. Ciao certo, banda Anto.
2: Anto. Ciao Anto.
5: Come saprei amarti io? Nessuno saprebbe mai.
2: Che brava,
5: come
2: sei,
5: saprei di Giorgio.
2: Grande. Ciao.
4: Ciao, che brava, intonata.
2: Mm. Anche gente
6: buongiorno,
2: seria.
6: Dite che questa vale. Certe giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai vabbè, trovare.
4: Vi siete presi un sacco di licenze.
1: Bella, bella.
7: Difficile spiegare
2: certe giornate amare,
7: lascia stare.
2: È giusto, effettivamente.
1: Amare c'è, amare.
4: Sì, sì, sì. È quello che le donne non dicono. Che cos'hai? Niente.
1: Esatto. È vero,
4: fanno sempre così.
2: Però quello che le donne cantano l'abbiamo scoperto in questa mattinata con il Chiaraoke che torna venerdì prossimo qui con la banda di R101.

0: facciamo il karaoke?
1: Sì.
0: Dai, è il venerdì della settimana questo. Karaoke!
2: Su RG 101.

0: Sbronda.
1: Col riverbero addirittura.
2: Sì, a questo ritmo scatenati. Mi ricorda Camerini, Alberto.
0: È vero.
3: Sì. O Andrea, dipende.
2: Andrea, vabbè.
1: Yumpa-lumpa. Anche sì. Questo giovedì ci si scatena con il Chiara O, che anzi questo giovedì, perché di solito è il nostro gioco del venerdì, in cui c'è una regola: ognuno deve trovare una canzone con l'ultima parola della canzone precedente.
2: Sì.
1: Suonerà il gong, faremo un giro noi e quella parola la dovrete cantare poi voi al 331 80 90 101. Are you ready?
2: Dai, yes. Proviamo. Vediamo un po' cosa succede.
1: Oggi partiamo, giustamente, con questa.

0: Chi ce l'ha il cerino?
1: Perdono, Cristiano, la tua parola è perdono.
2: Il tuo cantante preferito.
0: Aspetta, sì, ho capito la canzone, però me la devo ricordare. Perdono su quel che fatto è fatto, io però chiedo scusa.
3: Bravo,
0: cosa?
1: Bravo, sì.
3: Allora, se ti dico che sei scemo, non va bene. Bravo, non va bene.
0: Io bravo. Voglio fare polemica.
3: Allora, io non mi ricordo la melodia, Chiara, aiutami, perché mi ricordo quella canzone di Paola e Chiara che fa scusa.
1: La cantiamo Paolo e Chiara.
3: Paolo e Chiara. Scusa, so che è soltanto un'altra scusa.
1: So che è soltanto un'altra scusa.
3: Già, poi ti siedi.
1: Ti siedi davanti ed è come. Ma sto facendo io.
3: Come se fossi
1: qui.
3: È proprio quello che intendevo.
1: Quindi la parola è qui.
2: Vai, Ricky.
1: Ricky.
2: Io?
4: Sì.
2: Qui, senza averti qui. Senza problemi, senza limiti.
1: Giusto. Quella degli 883 le sa tutti. La parola limiti per Leonardo Viaschi. Siamo sul difficile.
4: È uno dei miei limiti.
1: Bravo.
4: Per niente vado giù. Se ci penso mi dai brividi.
1: Bravo.
2: Senti,
1: e mi molli i brividi.
0: Senti
4: brividi.
1: Vabbè, nudo con i brividi.
2: Brava. Questa i brividi me l'ha fatti venire.
1: Posso esprimermi.
0: Senti come va su.
1: E sì, ti vorrei amare, ma sbaglio sempre.
2: Amare. Ti è mai venuta l'idea di cantare a X Factor?
1: Con Mahmood Blanco. Quindi la parola è amare.
2: Amare, non ce n'è, non ce n'è con amare. Aspetta, fammi pensare.
1: Che possiamo coniugare come vogliamo.
0: Vabbè, ma perché allora non abbiamo finito una canzone con Ornitorinco? Ce l'hai? Ce l'hai amare?
4: Amare quanto
2: Non vale.
4: Vale.
1: Allora, ne arriveranno tantissime. Vi aspettiamo.
3: Guarda che amore è facilissimo. Amare non è mica poi troppo.
1: Amo, ami, amano.
3: Esatto.
4: Amio.
1: Ne arriveranno 331 80 90 101. La prima canzone che contenga il verbo amare, cantatecela qui alla banda di R101.

0: giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ha sbagliato pulsante il batterista.
2: Sì, sì, no, ero io che battevo i pugni sul tavolo, perché questa tua tirannia di 20 minuti deve pur finire un giorno.
1: Però qui abbiamo un sacco di amici che sono venuti a partecipare, quindi cosa vuoi fare? Non mettere in onda certe perle.
2: Il titolo del challenge di oggi è chiaramente siamo alla frutta.
3: Sì, abbiamo anche i nostri giudici Rancido Domingo e Andrea Sfracelli.
4: Vai pianino in macchina. Benissimo. Mi raccomando.
3: Possiamo ascoltare le repliche alla battuta di Chiara?
1: Non ha replicato il mio mandarino che ha fatto una marachella e adesso è lì che si arrampica sugli spicchi, fa finta di niente. Vabbè. Ma cominciamo subito con il primo sfidante, credo bruciato dal nostro Cristiano.
5: Ciao Amanda, ma con questa battuta siamo arrivati alla frutta.
3: Vabbè, scusa, era anche un po' telefonata, dai.
1: Ci sta, una per tutti. Ma attenzione, abbiamo una coppia pronta con questa battuta, vai.
6: Sapete qual è la più grande fobia della pizza con l'arancia?
4: No.
6: Dai Filippo, diglielo tu. Filippo fa finta di non essere qua. Essere tagliato a spicchi.
3: Filippo, bravo Filippo. Io voglio essere Filippo da grande, quello che si tira indietro all'ultimo e lascia
1: finge di non essere, stava guardando fuori dal finestrino.
2: Vorrei la patria potestà di Filippo per un paio d'ora d'onorem. Bravo Filippo che resisti.
1: E
2: bravo.
1: Invece c'è chi ci mette la faccia e la voce così.
7: Battute brutte mai più.
8: Ma chi sei? Mandarino Gaetano.
4: Sbottolato
1: brutalmente. I giudici di gara stanno concentrati.
4: Orrenda.
3: Brutta, sta sfida è proprio brutta.
1: Aspettate a dirlo, dovete ancora sentire la terza sfidante.
9: Ciao Re 101, sono Camilla per il Tortorella Challenge da Padova.
1: Ciao.
9: Allora, ci sono le more. Entrambi dicono, noi ci amiamo d'amore.
1: D'amore.
4: Bene. Mamma mia, abbiamo toccato il fondo.
2: Sono rimasto come Andreotti dalla Perego.
4: Presidente, presidente.
2: C'è un'ultima.
4: Cosa ne pensa del nostro futuro di Benvenuti?
3: Non avete futuro.
1: No, i giudici stanno pensando a tutt'altro, ma questa è proprio dedicata a voi, ragazzi.
10: Proviamo ad ringraziarci i giudici. Pavarotti aveva un certo tenore di vita.
1: Ah,
10: Fabrizio da Modena.
4: Questa mi piace. Ridere.
1: È tutto nelle vostre mani adesso.
4: Io
1: scarichiamo le responsabilità così.
4: Entrai e fu lì che disse, non si capisce niente.
1: Bravi.
4: And quindi the is...
6: Sapete qual è la più grande fobia della pizza con l'arancia? Dai Filippo, diglielo tu.
4: Non lo dire.
6: Filippo fa finta di non essere qua.
4: Bravo.
6: Essere tagliato a spicchi.
3: Filippo.
1: Quindi ha vinto Filippo in tutto ciò.
3: Filippo e la sua latitanza è esattamente l'essenza dello stato d'animo di questo quarto d'ora che si ripete ogni giorno dal lunedì al venerdì.
2: Chiara, vuoi chiedere ai due giurati qual è il loro tenore di vita prima di andare via oppure?
1: No, l'hanno già fatta.
2: Ah, ok.
1: C'è un'amica che effettivamente ha fatto un pensiero importante, credo su tutti noi, ma soprattutto sui nostri giudici.
4: Che
1: questo.
4: Dice?
11: Allora, io mi immagino i vostri figli a scuola quando la maestra chiede, ma tuo papà cosa fa di mestiere? E rispondono, lo scemo in
4: già successo, è successo veramente
1: tutti i giorni, soprattutto dalle 8 alle 8
4: per questo
1: 4.
4: Non l'ho fatti
2: Riccardo Russo, gli hanno chiesto anche all'estero, andate a Euro Disney.
4: Non li ho fatti apposta io.
2: Che il travaglie e il fa Tom Per lo scemo Rodio, le cretene Rodio.
1: Soprattutto tutti i giorni dalle 8 alle 8 e un quarto con il Tortorella Challenge che torna domani qui su R101.

0: Cake by the Ocean. Ma tu hai portato una torta da stamattina alle 6?
1: Sì, ma siete degli ingordi. Abbiamo già mangiato le. Sì, comunque la risposta è sì, ma abbiamo già mangiato le brioche.
0: Ma neanche aperta,
1: Dino.
0: Perché Paolo ha portato le brioche e quindi te la riporti a casa.
1: Allora,
0: e questa
1: facciamo
0: è la
1: che...
0: tua idea?
1: No, me la riporto a casa. La apriamo come indennizzo il Tortorella Challenge tra breve, diciamo.
0: Offrimi vitello la torta del vincitore del Tortorella Challenge.
1: Esatto.
0: Allora, Maria De Filippi è la nostra giudice di gara. Buongiorno.
2: Buongiorno. Allora andiamo a scoprire paese, quelli che sono oggi concorrenti.
0: I concorrenti che risponderanno al fatto che finalmente, ragazzi, ce l'ho fatta, ho aperto la mia discarica personale. Era un mio sogno nel cassonetto.
1: Dio mio.
0: Sono molto felice.
1: Mio zio.
2: Allora, apriamo questo cassonetto.
0: Sì. Vai.
2: C'è? Sentiamo.
0: Vabbè, andiamo così.
3: Ciao banda, un cassonetto dice un sacco della spazzatura.
0: Sì.
3: Ciao, vuoi uscire con me stasera? E la spazzatura fa: no, mi rifiuto. Ciao, Simone detto Aristide da Procida.
0: Scusami, micronometri là di Cristiano, è durato 6 secondi. Questo nostro piccolo amico è stato soprannominato Aristide la settimana scorsa perché ha partecipato al challenge. Avete messo in comparazione con il piccolo Aristide del film di Lino Banfi. Ormai l'avete segnato, capito?
1: Allora mi volete male. Ma perché non mi avvisate prima di...
0: Simone, che vogliamo queste reazioni,
1: Simone,
0: Cristiano?
1: Noi,
2: abbiamo già il vincitore, però.
1: Noi ti adottiamo, sei il nostro eroe del mese di, almeno del mese di aprile 2026, con opzione su maggio.
0: Mascotte della banda.
1: Che bellezza.
0: Grande
1: Simone. Pensavo di averti perduto per sempre, invece sei ricomparso come una luce nel buio.
0: Eccolo. Ma dobbiamo sentire anche gli altri sfidanti.
1: Ma
0: insomma,
1: perché?
0: Si sono presentati. Vai Maria.
2: Andiamo avanti, sentiamo dopo.
4: Ragazzi, ma voi la mattina fate sempre delle battute riciclate?
0: Grande. Questa è la ragazza delle vostre parti, mi sa.
2: Sì.
1: Darsi, sì.
2: Per la zona.
0: Allora, dobbiamo sentire anche il terzo sfidante.
2: Terzo.
0: Andiamo. Guarda, superiamo
2: terzo.
0: L'universo, la stratosfera.
5: Ciao ragazzi, Ale da Bologna.
0: Ciao.
5: Lo sapete qual è l'extraterrestre della gastronomia?
0: Qual è?
5: Etti. Ciao.
0: L'extraterrestre della gastronomia, Etti.
1: Etti come unità di misura?
0: Sì.
1: Quella cosa che sta sotto i chili.
0: Calma Maria, dobbiamo ancora capirla. Dobbiamo metabolizzare.
1: Madonna, che monnezza veramente per rimanere in tema sta battuta.
0: Ultimo sfidante.
6: Ciao. Sapete come si chiama la spia francese che paga le tasse sull'immondizia?
0: Chi è?
6: Matari.
0: Matari.
6: Ciao.
0: Ho perso il nome,
2: dai.
0: Scusate.
1: Cioè?
0: Perché la Tari è la tassa sull'immondizia.
1: Matari. Ci sta.
0: Costanzo da Milano,
1: Come
0: ecco
1: Costanzo?
0: Il nome dell'ultimo amico.
1: Ah.
0: Allora, Maria,
2: Sesto?
0: Tocca a te. No, sono finiti.
2: Abbiamo le buste, le carte.
0: Se vuoi, possiamo già dire che torniamo lunedì, ne facciamo un altro, dai.
2: Facciamo
0: lunedì.
2: La storia di Aristide. No, vabbè. Andiamo. Vediamo chi è vincitore, The Winner is.
3: Ciao banda, un cassonetto dice un sacco della spazzatura. Ciao, vuoi uscire con me stasera? E la spazzatura fa: no, mi rifiuto. Ciao, Simone detto Aristide da Procida.
0: Grande Simone.
7: Ciao
8: Aristide, dove vai?
7: Vado a giocare a pallone.
8: Ah.
7: Tua?
8: Ah, è di tuo nonno, maledetto.
7: Mamma, è tornato papà.
0: Cristiano ha tirati su.
9: Aristide, ma hai già finito la partita?
7: Ma hanno frugato il pallone.
8: E ti pareva.
0: Wow.
1: Accidenti a voi altri. No, veramente.
0: Succede anche questo.
1: Non riesco.
0: Di R101.
1: Non riesco ad andare avanti.

0: ma lui non avrà il Pablo Escobar, il salmone in fattanza nei fiumi.
1: Il narco salmone.
0: Drogati.
2: Sono giorni difficili.
1: Buongiorno. Vedo che è tornato, eccomi. Non pago dell'intervento precedente, è tornato qua in onda con noi.
2: A me mi apprezzano in tanti. Mi apprezzano in tanti.
0: Ha suscitato delle belle reazioni, Pablo Escobar.
1: Suscitato.
3: Ci stavo per sputare il caffè dalla bocca. Ci vendete al grammo.
0: Il livello successivo sì. È quando lo butti fuori dal naso direttamente.
4: Vi prego, voglio Pablo Escobar ospite fisso tutte le puntate. Troppo forte, cioè veramente. Io vi adoro, piango. Prima di entrare in ufficio piango. Dalle risate ovviamente.
0: Meno
4: ciao
0: male.
4: A tutti, Francesca da Bergamo.
0: Ciao Francesca.
2: La frase che mi fa star bene.
0: Sì, la frase che fa star bene un imitatore come Leonardo Fiaschi. Proprio queste, i vostri complimenti sono impagabili. Le vostre frasi motivazionali ce le state dicendo al 331 80 90 101, quelle le parole che diventano musica per le vostre orecchie.
5: Buongiorno, sono Alicia da Milano. La frase Ciao. Che mi ha fatto stare bene ieri e che mio marito mi ha detto nonostante i nostri 29 anni di matrimonio è stata grazie per quello che fai per noi.
0: Bella.
1: E cioè tacere.
0: Immagini.
1: No, scherzo, no, ha ragione, perché la riconoscenza è un valore ormai che
0: dopo 29 anni
1: scontata.
0: Era ora, ecco.
1: E infatti, brava.
6: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, io sono Ilaria da Roma. La

0: frase che mi dico tutte le mattine, quindi mi motivo da sola,
1: sì?
0: Io sono io e gli altri non sono nessuno.
1: Così.
0: Questo mi dà la carica per affrontare tutti i miei sogni. E un'altra delle mie frasi è: solo chi sogna può volare. Ciao.
1: Bella.
2: Una versione edulcorata di Onofrio del Grillo, del Marchese del Grillo, diciamo così. Va bene.
3: Ciao banda. Ad un certo punto io ho sbattuto addosso ad una frase che mi è rimasta in mente,
1: uh-huh.
3: Ed è: se incontri qualcuno che ti stupisce, diglielo. Io questa cosa ho cominciato a farla, ho notato che lo stupore nasce da cose positive e che alle persone piace sentirsi dire mi hai stupito per qualcosa. Spero che prima o poi qualcuno faccia la stessa cosa con me. Ciao a tutti.
1: Ditelo. Giusto. Quando qualcuno ha fatto qualcosa che vi piace.
2: Anche l'altra sera in trattoria, quando Paolo Dini ha chiesto un'acqua minerale, tutto il tavolo si è smesso di parlare, si è girato, ci ha stupito e infatti ce
1: non era per lui
2: ancora.
1: In realtà
2: non era per lui, era per la bambina.
1: Non ci stupisce questo bel gruppacchione, hanno un bel programma per il weekend.
4: Ciao a tutti.
1: Ciao.
4: Siamo volontari e pellegrini pugliesi e stiamo andando ad Assisi a questo splendido pellegrinaggio nazionale. Veniamo da un po' tutta la Puglia, da Palo del Colle, Locorotondo, addirittura Leverano, Trani, Barletta e Margherita di Savoia.
1: Che
4: quindi
1: bello.
4: Veramente riprendiamo tutta la Puglia, dal Salento fino alla Daunia, e stiamo andando in vostra compagnia ad Assisi al pellegrinaggio nazionale Giovani dell'Unitalsi.
5: Vai, evviva!
1: Evviva!
6: Bella!
1: Non ci stupisce in realtà che dalla Puglia arrivi tutto questo calore, perché succede davvero spesso alla banda di R101.
2: Ci salutiamo veramente con tanto affetto. Oh, l'amico Michele mi fa presente invece, andiamo proprio totalmente a nord, che in quel di Barese si terrà in questo weekend la Eco Run, manifestazione che nasce come manifestazione podistica,
1: sì,
2: ok, in purezza, e poi è diventata negli anni, ovvero, una manifestazione ricca di tante appendici anche gastronomiche e di altri sport. Ecco, allora domenica in piazza Monte Grappa, via Volta, via Moro, sarà realizzato un circuito di gara dove si sfideranno gli amici della wheelchair, gli amici in sedia a rotelle, che faranno un gran premio tra le 14:30 e le 15:30. Poi alle 15:30 la Formula 1 a pedali, ovvero dei modellini realizzati in cartapesta, in latta, in metallo.
1: Bello.
2: Così, ricalcando appunto le silhouette dei modelli più famosi, ma che dentro
1: bellissimo
2: invece
1: da vedere
2: hanno
1: anche
2: i pedali. Quindi salutiamo gli amici della wheelchair, le 2:30 Eco Run a Barese, domenica, siateci, piazza Monte Grappa.
1: Le parole che ci fanno stare bene: divertimento e solidarietà.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101. R101.

0: ho chiesto qualora doveste ricominciare da capo,
1: cambiare tutto,
0: che cosa fareste?
2: Ma io ho deciso, potrei fare aprire un piccolo tour operator, visto che già lo faccio a tempo perso, ad esempio il nostro Peppino,
0: sì,
2: il nostro regista che domani partirà per 6 giorni alla volta della Toscana.
0: Cosa
2: io
0: hai?
2: Gli ho fatto tutti gli alberghi, i ristoranti, i posti da vedere, è una cosa che mi prende.
0: Ho notato che però in bagno lo mandi sempre a Livorno, perché?
3: Chissà come mai.
2: Non è vero, a pochi giorni ho detto che ho, diciamo che ho privilegiato altre mete.
1: Okay. Tuscany Tour, una Tuscany roba così. Questo è Cristiano Militello.
3: L'hai mandato ovunque meno che a Livorno? No. Fammi capire.
2: Vabbè, c'erano quelle 300-400 città, diciamo, in Toscana, è ricca l'offerta. Okay. Però poi ho detto la prossima volta andiamo anche a Livorno.
0: Siamo partiti dal piano B, perché al piano B stanno pensando tanti americani, sono tantissime, numerosissime le richieste di un passaporto anche europeo per chi in America ha degli avi nel vecchio continente e vuoi che sia un segnale del voler fuggire da là.
1: È un segnale degli ultimi tempi. C'è chi invece sta lavorando sul proprio piano B da tantissimo tempo.
4: Io l'anno prossimo vado in pensione, mm-hmm, e il mio piano B sarebbe quello di poter finalmente pubblicare un libro di favole che ho scritto per bambini e con le relative illustrazioni. Siccome non ho mai avuto tempo prima, spero di poterlo fare l'anno prossimo con il mio piano B. Ciao banda,
0: che
4: ciao
0: bella cosa.
1: Li ha scritti nel frattempo, mancano i disegni.
0: Una nuova Gianna Rodari. Perché no?
2: Bella,
0: eh?
2: Gianna Rodari, sì, anche come nome d'arte, bellissimo.
0: Avanti.
5: Ciao banda, il mio piano B? Avere un'enoteca di fronte casa di Paolo Dini. Penso di stare tranquillo. Ciao.
0: Il più ricco del

0: Capita spesso di avere una giornata come quelle di cui parla Pink nella sua canzone Shit Day, capita, e allora serve qualche parola di supporto, qualche parola di sostegno.
1: No, le parole di supporto sono quelle nostre nei tuoi confronti dalle 8 in poi. No. Di supporto, certo, perché
0: motivazionali.
1: Questo... Sì, le frasi che vi fanno stare bene, quella breve frasetta, insomma, che vi mette subito di buon umore, vi mette in gingheri.
0: E non solo a noi comuni mortali, ma anche ai calciatori. Siamo a Tottenham con gli Spurs, sono la terzultima squadra in classifica.
1: Siamo a Tottenham, quindi a Londra.
0: Sì.
1: Ok.
0: Tottenham, Court Road.
1: Tottenham, grande, sì, perfetto.
0: Nessuna vittoria nel 2026.
1: Incredibile.
0: L'ultima successo contro il Crystal Palace il 28 dicembre, ormai dimenticata. E allora cosa fanno nella squadra del Tottenham? Cercano uno psicologo su LinkedIn per tirare su i giocatori e fare in modo che riescano a riprendersi in questi ultimi fasi del campionato e magari evitare la retrocessione.
1: E se no potrebbero fare come i calciatori italiani la domenica sera a Milano.
0: No,
1: anche quello è un modo come un altro per riagguantare un attimo dallo stress, magari, vabbè, certo, diventa un po' anche un investimento.
0: Dici, insomma, cioè, a parte economica.
1: Che poi chiedo qui alla parte autorale: quante partite mancano alla fine del campionato inglese? 4. Quindi lo vediamo. Insomma, c'è ancora un mesetto per capire,
0: esatto,
1: se
0: vediamo
1: lo psicologo
0: se funziona.
1: Del Tottenham funziona oppure no. Insomma.
0: Ma ognuno di noi ha quella frase, quelle poche parole che gli svoltano la giornata, che sono musica per le orecchie. Sentiamo le vostre.
2: Buongiorno, bando di matti, Fabio D'Aglio, provincia di Brescia, Francia Corta, amante di ciclismo. E la frase che mi fa stare bene: dove andiamo domenica in bici?
0: Wow.
2: Ciao ragazzi.
0: Vuol dire che c'è bel tempo, vuol dire che si parte, vuol dire che fa subito scampagnata.
1: Certo, solo pensiero di fare la gita su due ruote lo fa stare bene, ci credo, bravo.
3: Quando mia moglie mi dice hai ragione. Che goduria. Davide da Cassino.
0: La vivi anche mentre la dici, no?
4: Buongiorno ragazzi. Io mi sciolgo quando qualcuno mi dice scusami, mi sono sbagliato o mi sono sbagliata. Perché al giorno d'oggi ammettere di aver sbagliato sembra un crimine, ma credetemi, è molto molto molto scioglievole. Ciao.
1: Sì, è vero, devo dire, insomma, in un'era in cui tutti devono essere per forza belli e vincenti, c'è questa cultura, no? Della
0: è
1: sconfitta,
0: vero.
1: Che si fa fatica.
0: Hai ragione, Cristiano.
5: Ma anche offro io, Cristiano, non è male.
1: Sì,
0: io.
1: Sì, buongiorno.
5: Offro io non è male.
1: No, offro io ha sempre il suo porco fascino, devo dire, insomma, però... L'amico di Cassino che ha detto quando la moglie dice hai ragione, la domanda era la frase che vi fa stare bene, non la frase impossibile, quella la facciamo lunedì.
6: Buongiorno banda, ma ciao. Una delle frasi più belle che sento volentieri è signor Paolo, le ho fatto il bonifico.
0: Wow.
6: Molto positivo. Ciao Paolo da Brescia.
1: Sì, che poi si comincia con un piccolo segue fattura, no? E comincia, solitamente comincia tutto così. Poi quando poi c'è il lieto fine del bonifico. Allora...
0: Pagamento a vista, anche. Tre belle parole.
7: Ciao banda.
0: Ciao.
7: Le parole che mi fanno stare bene? Da domani ferie.
0: Sì.
7: Mamma, come mi fanno stare bene.
0: È vero.
7: Però da domani no ferie.
0: No, se n'è andato, andiamo partito. A tirarci giù.
1: No, forza, andiamo.
0: Manca poco alle ferie. Ciao,
7: allora,
0: buongiorno.
7: Qual è la frase? Oggi è venerdì.
0: Ecco, dai.
7: E quindi buon venerdì a tutti.
0: Accontentiamoci, domani è weekend. Il buon weekend.
8: La cosa
0: weekend.
8: Più mi fa star bene la mattina è sentirmi dire ti voglio bene ai miei figli di 2-4 anni. E mi fa iniziare la giornata a fionda. Ciao ragazzi, Giovanni Piacenza.

0: sera.
1: Arriva!
0: Come siete buoni, ragazzi? Venite qua, appoggiatevi su di me, dai, su.
2: Ma come appoggiatevi?
0: Fate i timidi, dai, com'è cambiata la vostra carriera?
3: Ci schiacciano i Backstreet Boys adesso.
0: Nick, come sei buono, Nick, mamma mia. Fatti toccare un po'. Sapete,
2: ma lasci stare.
0: Siete invecchiati, ma sempre belli, eh? Io. Vabbè, comunque rimanete qua perché dobbiamo prima presentare quelli che saranno gli ospiti nostri.
3: Chi c'è?
2: Sì, sì, vai con gli ospiti.
0: L'arbitro Rocchi, Cosi, ma ci parleranno del bar. Poi
2: bene.
0: Celentano si collegherà da casa sua da Orchite sull'Adda.
1: No, no, non c'è, non esiste Orchite sull'Adda.
0: Lucilla Agosti ci farà vedere come si fanno i selfie finto improvvisati.
3: Ah,
0: canteranno per noi gli Iron Merde. Poi abbiamo Eleonora Daniele, presenta il suo nuovo libro Come godere delle disgrazie degli altri. Dalla Casa Bianca la signora Sharon ci ha portato 5 bottiglie di vino rubate.
4: Brava Sharon, bravissima.
0: Franco Trentalance srotolerà il tappeto in diretta. E poi Giuseppe Marotta confessa: ho provato io a sparare a Trump.
2: Si capiscono tante cose.
0: Sì. Maurizio Gasparri ci mostrerà le 5 fasi principali della skin care. Assaggeremo il caffè prodotto con lo sterco di Umberto Smaila. Poi Pierluigi Diaco ci mostrerà la sua seconda vita, come si trasforma in Hit il pagliaccio e come minaccia le persone dai tombini. E poi per finire LOL, chi sgancia fuori vince l'edizione 2026 Massimo Bondi battendo Ivan Zanicchi.
2: No. Campione in carica.
3: Mara, sei fenomenale, però sto giro che ti bello. Dobbiamo dire che non hai gli ospiti migliori.
2: No, perché?
3: Perché sono tutti a Battiti Live, ragazzi, da mercoledì 29 aprile in prima serata su Canale 5 al Via Team Battiti Live Spring.
1: Conduce Michel Hunziker, scusami, con Alvin. Vai Cristiano.
5: Alla suggestiva piazza Trento e Trieste, in quel di Ferrara. A questo punto noi vi diciamo solo quelli che sono nel corso della prima puntata.
3: Li ha imparati tutti a memoria Riccardo, li sa.
2: Vado.
3: Tutti, sei pronto?
2: Sì? Faccio la Mara Venier finta che mi...
0: Tommaso Paradiso, Annalisa, Sal Da Vinci, Marcomi, Gioie, Fedez, Masini, Saif, Dito della Piaga, Serena Brancale, Levante, Ernia, Luque, Renga, Noemi, Cioffi, Rovazzi, LDA, H7, Bresh 13, Pietro, Mara Sattei, Allena, Spalletti.
1: Scherzo, finisce la prima puntata già.

0: colla la torta ricciolina che arriva da Abbadia San Salvatore, omaggio della famiglia Saletti, famiglia dei nostri ascoltatori peraltro, quindi insomma.
1: Quando hai sentito la parola omaggio ti sei sciolto, di la verità.
0: Sì, sì, devo dire, ho gradito moltissimo.
1: E stiamo scoprendo anche le frasi che fanno stare bene i nostri amici. Siamo partiti dal fatto che anche i giocatori del Tottenham che rischiano la retrocessione hanno messo un annuncio su LinkedIn cercando uno psicologo, qualcuno che li possa motivare per giocare meglio ed evitare di passare nella serie B
0: inglese, diciamo.
1: Le vostre frasi motivazionali quali sono?
2: Buongiornissimo, la mia frase che mi fa stare bene,
1: sì?
2: Pago in contanti e wiwa.
1: Mr. Black è stato soprannominato nel file.
0: Chissà perché. Oppure
3: la frase che mi svolta la giornata,
1: sì?
3: È vada pure, detto dal carabiniere dopo che mi ha fermato.
1: Bella.
3: Purtroppo è un periodo che mi fermano tantissimo.
1: Vada, a posto.
0: Cioè, vada pure, che alla fine non si è accorto di niente.
1: Esatto.
0: Il carabiniere. Il senso era quello, ok?
4: Ciao banda, sono Annalisa.
1: Ciao Annalisa.
4: La frase che mi piace di più è fai pure con tranquillità.
1: Oh,
4: non c'è
1: bello.
4: Pressa, perché oggi come oggi è tutto di corsa. Ciao, buona giornata.
1: Hai proprio ragione.
0: È vero, hai ragione, ma
1: con
0: adesso
1: calma.
0: Ti dobbiamo salutare perché tra un po' parte la canzone.
1: No, in realtà vanno troppo di fretta anche i salmoni. Abbiamo scoperto ieri nelle acque reflue dei nostri fiumi ci sono delle sostanze stupefacenti e quindi vengono assunte anche dai salmoni che risalgono molto più velocemente i fiumi e vanno molto più lontano di dove storicamente si fermano.
0: Allora, il dio della radio ci aveva
1: sì.
0: messo in guardia e ci aveva fatto lasciare questo personaggio che era rimasto un po' in canna.
1: È caduta,
0: diciamo,
1: la linea, esatto,
0: la
1: ieri.
0: Linea, non a caso, secondo me. Tu invece ti ostini.
1: Abbiamo di nuovo il salmone. Prego.
0: Il salmone.
1: Pablo Escomar, ragazzi.
5: Poi Pablo Escomar.
1: Che è successo ieri?
5: T'hanno
1: fermato, un posto di blocco, hai beccato.
0: Non ti hanno detto vada pure, però.
1: Esatto.
5: Le sirene. E allora abbiamo chiuso il collegamento.
1: Le sirene, capito?
0: Certo.
1: Torna tutto.
0: Certo, certo.
5: Potrebbe finire anche oggi all'improvviso. Non ve prometto niente.
1: Vabbè.
5: Comunque sì, noi salmoni così. Che ingeriamo questa cosa.
0: Quindi voi narcosalmoni, diciamo.
5: Noi narcosalmoni.
0: Esatto. Ok.
5: Siamo gli unici che riescono a risalire le cascate. Le unici.
1: Wow.
0: Come state?
5: Al contrario. Torniamo indietro. Finalmente ci potete vendere al grammo e non al chilo, ragazzi. Ve lo dico. Ce li vedo i genitori, amore, mi raccomando, se devi guidare, evita di mangiare il salmone.
0: Beh.
5: Evitalo.
0: Chiaro.
5: State, ho un amico mio. Salmo da Vinci. Tanto questa è brutta. C'è un amico mio che quando l'hanno tolto dal forno ha urlato: mamma mia, che bestia! E così.
1: Però c'è questo problema. Però lei suonava anche con Salmon and Garfunkel, no?
5: Io chiuderei con questa.
1: È stato male.
0: Sì.
5: Chiudiamo con questa. Vado a ballare la Macarena con gli altri al ristorante giapponese che mi sa che mi stanno aspettando.

0: is what you came for. Calvin Harris e Rihanna su R101, 7 e 12 minuti, esattamente 24 ore. No, aspetta, 12 ore fa.
1: Sì.
2: Allora fate.
0: Abbiamo scoperto che.
2: Finché di andare al caffè quando lei può farvi tranquillamente la dichiarazione dei redditi.
0: Tranquilli, si dimezza in un secondo. Beh, 12 ore fa più o meno i trafficanti hanno avuto la stessa bella idea di farvi sfidare con le imitazioni su animali, versi, rumori.
2: Ok.
0: Perché se la sono beccata loro, bella fresca, la notizia della settimana, ovvero la gara di imitatori di gabbiani.
2: Ma perché in Belgio ci esistono. Tengo. Sì, esiste in Belgio una gara.
0: È seria, ecco, è la cosa.
2: Dove la gente non solo ne imita il verso, ma addirittura si veste, no? Si mette delle piume addosso, delle ali finte.
1: Beh, ci sono anche quelli che strappano le buste.
2: Anche.
1: Vero.
2: Certo,
1: per cercare il cibo.
2: È vero, che portano via il tramezzino, sì. Certo.
3: Sì. Per rendere più credibile l'imitazione, certo, portano una buccia di plastica con i rifiuti e la beccano.
2: Ma sono particolarmente aggressivi. Io ricordo qualche mese fa, Piazza Unità d'Italia.
0: Gli imitatori di gabbiani.
2: No, a Trieste. A Trieste ci sono i gabbiani che sono dei Messerschmitt, cioè
0: se la comandano loro, hanno capito che se ti distrai un attimo, quello che hai in mano vola via.
3: Ma con una sala da ballo nuova, tutto questo
1: ancora,
3: non sarebbe successo. Cioè, sì, ormai ragazzi, va avanti fino a novembre.
1: Io ho scoperto il lavoro del secolo.
2: Qual è? Cioè?
1: Puoi affittare il falco, se hai dei gabbiani, una terrazza, puoi affittare il falco a 3.000 euro il mese.
3: Che falco fa? Cosa lo spaventa?
1: Spaventa i gabbiani. Spaventa i gabbiani.
2: Ma il falco, il falco con i contributi a 3.000 euro al mese?
1: sì.
2: Oppure a nero.
3: Falco a nero.
0: Abbiamo il podio. Sì. Sul Belgio,
2: del Belgio,
0: dei tre più
3: ora io
1: più bravi.
3: No, vorrei sottolineare, ecco, il paese dove tengo.
4: Ah già, è vero che tu c'hai sta cosa col Belgio.
3: Quale paese del mondo potevano fare una cosa così idiota?
2: Allora, chi può parlare male del Belgio sono i francesi, perché loro
3: mi sento molto
0: loro
3: francese.
0: Lo fanno proprio.
2: Loro raccontano barzellette su quelli del Belgio.
3: Non mi hai raccontato di quel mio zio francese di Lione.
0: Però in Belgio ci sono i più simili imitatori di gabbiani.
3: Vabbè.
0: Scopriamo il podio qui alla banda di R101.
4: Terzo posto.
2: Ma questa è la carrozza.
0: Solo terzo posto.
2: Questa è la carriola di mio suocero.
0: Questa è una ragazza. Tutta bella, vestita da gabbiano. Al secondo posto abbiamo lui.
1: Una scimmia.
4: No, è bravo.
1: Qui è bravo.
0: Poi
1: è bravo,
3: Io. Infatti c'è l'ovazione.
2: Io ho un'amica che ride così.
0: Ecco il primo posto, ascoltate.
4: Ma questo è uno stormo.
3: Come fa?
4: Quanti erano?
0: Che riesce a farne un paio di gabbiani.
4: Ma come fa?
0: Lui fa i gabbiani.
1: Anche. Se hai sentito anche.
0: E poi, vabbè, signori, in Belgio non si è riuscito ad esibire il gabbiano de Roma, che invece l'abbiamo qui a R101 alla banda.
5: Ecco il gabbiano da Roma.
2: Vabbè.
4: Sapevo.
2: Ma no.
5: Povero gabbiano.
0: Hai tradito la campagna. Hai perduto, non era? Hai tradito.
3: Sì, è stato tradito.
0: Bene, no, vedo altre voci. Bombolo,
3: dopo,
0: scimmia.
3: Dopo.
0: Allora dai, tra poco. Dopo fulminacci e stupida sfortuna, le vostre imitazioni folli alla banda di R101.

0: video, quindi sì, potete vederlo. Lui è riuscito a beccare tutte le canzoni, sì, sentendone solo un secondo, di tutti i 20 album dei Duran Duran dall'81 a oggi.
1: Faccio tutto perché sono un genio.
0: Sei un fenomeno, Morgan.
1: Cioè, io sono un genio, ragazzi, vi rendete conto? Cioè, riesco a indovinare cose impossibili, cose incredibili. Volevo fare la prova?
0: Beh, ma in un secondo è veramente difficile. Comunque, le canzoni dei Duran Duran sappiamo che le sai tutte. Proviamo con altri suoni, no?
1: Proviamo con altri suoni, vai. Proviamo. Dovete mettermi alla prova perché, cioè, vi voglio far capire quanto sia, quanto genio ci sia dentro, quanto
0: questa
1: studio, quanto preparazione.
0: Questa capacità pazzesca.
1: Ah, proviamo? Vai. Ma regia, c'è qualcosa, vai.
0: È già andato, era quello?
1: No,
0: un
1: po' più.
0: Un secondo in più, vai.
1: Stella Stai, Umberto Tozzi, 1980.
0: Ammazza.
2: Bravo.
1: Ce n'è ancora?
0: Vai, sentiamo, vai, un altro secondo di un'altra canzone. Vabbè, impossibile.
1: Sinfonia numero 40, il Sol minore, 25 luglio 1788. Vienna, conosciuta come la Grande Sinfonia in Sol minore, inizialmente senza clarinetti, aggiunti in seconda versione nel 1791.
0: Che fenomeno!
1: Ma c'è il signor Paolo Coniglio nel pubblico.
2: Esatto. Paolo Coniglio,
0: che sono i nomi.
2: La citazione sono mostruosamente proibiti, sì, in cui Paolo Villaggio, cioè, chi era con Mike Buongiorno, vero?
1: Mike Buongiorno,
2: sì, che gli chiedeva il nome di tutti gli spettatori, certo, di un settore di uno stadio brasiliano, e lui gli diceva, fantastico, lui voleva sapere anche i soprannomi. Poi a un certo
0: ma io
2: punto
0: voglio continuare a mettere alla prova Morgan, perché queste erano facili, dai, sotto sotto.
1: Sigla Papà Castoro, 9 gennaio 1995, prima puntata, cantore animato francese, Les Histories di Per Castor. E questa, sentite, sono genio.
2: Bravo.
0: Reminiscenze di
1: ancora più difficile. Vado?
0: Vai. Arriva.
1: Ecco, ok, ce l'ho. Risposta alla domanda di Paola Perego dopo la parola presidente.
0: Silenzio, allora vale tutto.
1: Un'altra?
0: Ce ne abbiamo, vai, un'altra.
1: Suono nave MSC World Europa, capofila della classe World, nata per la sua poppa Y e tecnologia avanzata.
0: Dove stava andando? Verso che porto era mare diretta? Ok.
1: Ultima?
0: Giusto.
2: Proviamo.
0: Oh. Dai, questa. Basta. Non la riconosci?
1: Non la riconosci? Cioè, non, non,
0: ma è nel blu, sono dipinto di blu, dai, questa è facilissima.
1: Vabbè, ma non è possibile. Cioè, no, troppo moderna. Troppo moderna, non si conosco.
2: Come troppo moderna? No,
1: non è il gioco così, state imbrogliando. Non è regolare. Non è regolare.
0: Indovinate il nome del
2: della nave,
0: degli spettatori di un concerto di musica classica, e non stai nel blu dipinto di blu.
1: Un brano natura, non è che possiamo fermarci a parlare di brani così.

0: La musica, un po' di chiacchiere e tutti gli speaker di R101 a vostra disposizione. Eh sì, è nato per caso l'idea di un futuro sposo di chiedere a Manuela Maisano di proprio celebrare le nozze facendo una sorpresa a suo marito, quindi l'unione civile è stata celebrata dalla nostra Emanuela Maisano. Vi invitiamo subito ad andare a vedere il bellissimo montaggio, il video di tutta la storia dal momento in cui sono passati in radio finché non sono convolati a nozze sui nostri social Instagram e Facebook. È davvero un bel video e poi appunto Manuela passerà a raccontarci la storia in viva voce. Nel frattempo voi ci state già
1: ingaggiando
0: alla stragrande.
1: Sentiamo per cosa però.
2: Dai. Buongiorno banda, Matteo da Roncoscrivia.
0: Ciao,
2: a noi servirebbe un comico per la festa dell'Interclub Valle Scrivia che vorremmo festeggiare, se succede, ma magari non succede, lo scudetto numero 21 allora. Dell'Inter. Grazie banda.
0: Trovarne uno, sai come.
3: Conosco un paio di arbitri graditi che andrebbero da comici, no?
1: No, io mi potrei offendere, sono anni che fa partecipo a feste di club di tifoserie di tutta Italia e arriva Matteo da Roncoscrivia e fa il vago. C'è mica un comico.
4: ma perché non gli facciamo uno scherzo, gli mandiamo un comico juventino, gli mandiamo Riccardo Russo.
3: Che bello.
0: Della comico
3: Tana del lupo. Sì
1: gli mandiamo Erfaina, gli mandiamo.
0: Sarebbe bello poter scegliere un grande artista e metterlo lì nell'orchestrina a cantare al matrimonio.
4: Che so, abbiamo Cristiano Militello.
5: Allora, abbiamo detto, no, che c'è anche l'abitudine di chiamare i cantanti per fare dal notaio i passaggi di proprietà, che so, un bel Fernando Proce.
0: Sal Da Vinci aveva detto che lui prima di questo passaggio sui grandi schermi, sui grandi palchi, quello faceva, cantava, magari gender reveal.
1: Anche l'8 settembre 2004, il giorno in cui mi hanno chiamato per confermarmi che la mia idea di Striscia allo Striscione sarebbe, insomma, aveva funzionato e avremmo fatto un numero zero a Striscia, io ero a fare un matrimonio, ero a fare il cabarettista Vietri sul mare. Quindi una coppia che assolutamente non aveva nessun legame con me. E quindi all'andata stavo pensando di smettere di fare questo lavoro. Mentre stavo andando in macchina, al ritorno. Questo viaggio euforico, insomma, viaggio chilometrico, però è durato 5 minuti perché pensavo a tutt'altro.
0: Beh, io ho partecipato a un matrimonio dove il marito ha voluto sorprendere la sposa e tutti i suoi ospiti arrivando al matrimonio in spiaggia lanciandosi da 4000 metri con il paracadute.
4: Quindi ha fatto il tandem con te.
0: Ha fatto il tandem con me nel momento in cui tutti stavano aspettando all'altare.
6: Il lancio del bouquet l'ha fatto da 10.000 metri.
0: Sì. Lo sposo che arrivò dopo la sposa, cosa gravissima, di solito è lei che deve essere quella attesa. Io all'epoca facevo i video ai tandem e quindi mi sono vissuta tutta la scena, la bellissima sorpresa. Era terrorizzato, ha cambiato idea più volte, ma poi
3: del matrimonio era terrorizzato, diciamo la verità.
1: Perché ha preso un test a un cameriere, è stato un prognosi riservato da 3 settimane.
5: Anche voi fatevi venire un'idea al 331 80 90 101, che so, Fernando Proce per una voltura d'utenza.
3: Bello.